0: L'Europa ha tracciato la propria strada, la vogliamo indipendente da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, ha detto apertamente von der Leyen, proprio quando i paesi europei sono nel mirino di continui attacchi ibridi. La Presidente della Commissione ha delineato le sue proposte per i molteplici fronti su cui l'Unione è impegnata, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, alla difesa, alla tutela dei minori che usano internet. Ribadito il sostegno all'Ucraina, annunciata anche una cooperazione militare con Kiev, una cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il premier Kearney, che tra poche ore a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: A Gaza, un palazzo di 6 piani che era stato pesantemente danneggiato dalle bombe israeliane è crollato. Il bilancio è di almeno 21 vittime, tra cui 11 bambini, 60 i dispersi, 45 i feriti. L'edificio ospitava almeno 100 sfollati. L'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica. Il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia: abbiamo dati della polizia italiana. Indaga la procura di Reggio Calabria.
2: Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato per la quale procede la procura di Reggio Calabria, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare I Am Not a Villain. Sostiene di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane, fanno sapere i pirati informatici, che per mesi si sarebbero finti agenti chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri mentre arriva la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e si attiva anche l'autorità garante della privacy, che avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per omicidio premeditato per Davide Fontana, l'ex bancario che nel gennaio 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina. In precedenza la Cassazione, proprio sul punto della premeditazione, aveva annullato per 2 volte la condanna di Fontana al carcere a vita. E dal quadro che emerge dal nuovo rapporto nazionale dell'Istat sulla violenza di genere, il 15% delle donne italiane ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Per il 13,5% è stato per mano di una persona conosciuta, padre o patrigno. Il 60% non lo racconta. Svolta nel caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma, in zona Prati. Il 50enne individuato dai carabinieri alla fine ha confessato. Nei giorni scorsi ha sparato con una carabina ad aria compressa, ferendo la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e altre donne. È stato denunciato a piede libero per lesioni. A Milano un rabbino di 60 anni è stato insultato e aggredito a calci e pugni mentre aspettava l'autobus. I 3 presunti responsabili sono stati individuati dalla polizia. Meteo, maltempo al nord, piogge temporali che in queste ore si sposteranno verso il centro. Allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia-Romagna. Calcio, Europa League, esordio negativo per il Milan, sconfitto 2-0 a San Siro dal Benfica. Stasera la Juventus in campo a Torino contro gli olandesi del NEC. Per la pallavolo, europei maschili, alle 21.05 l'Italia affronta la Slovenia. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.00.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo Meloni abolisce il bollo auto sui veicoli fino a 80 kWh, le moto per il 2027. Il provvedimento incide su circa il 70% dei mezzi circolanti, più o meno 4,5 milioni e mezzo di unità. Il costo è di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Per la Premier Meloni, via la tassa più edata dagli italiani, protestano le opposizioni, è una spudorata manovra elettorale della durata di un anno. Nello stesso decreto anche il taglio delle accise sul gasolio, meno 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, meno 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. E al termine del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, Giorgia Meloni ha illustrato le misure varate dal governo, a cominciare proprio dall'abolizione del bollo. La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, ha difeso la nuova legge elettorale e ha allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: L'annuncio in conferenza stampa fra i due vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Giorgia Meloni. Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la premier, annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, afferma Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci. Lui vota contro il centrodestra, precisa la Presidente del Consiglio, l'ha già fatto e lo rifarà.
3: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
4: Temi internazionali, la Russia provoca per nervosismo, afferma la Premier, lo stop a Schengen per Ceuta ancora necessario, dalla Spagna dichiarazioni scomposte. Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, nella notte esplosioni udite a Kiev, ieri l'allarme della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Vogliono frantumare l'UE, ha detto durante il discorso dello Stato dell'Unione. Nel mirino filorussi ultradestra, definite forze antidemocratiche e anti-europee. Ospite il premier canadese Carney, il Canada potrebbe diventare il primo membro associato all'UE. Il presidente americano Trump protesta, se così taglio il commercio con l'Europa, intanto anche il Congresso americano ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo sotto la presidenza di Trump, e Putin ha fatto un discorso pubblico in vista delle elezioni legislative.
5: Putin parla alla nazione, un discorso breve, 3 minuti circa, quanto basta per chiamare a raccolta il popolo per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Andate a votare, incita il presidente, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci. Frasi che arrivano dopo le accuse di Zelensky, il presidente ucraino, alla TV americana CBS, ha rivelato che droni russi avrebbero preso di mira per ben due volte il suo aereo, la prima quando stava partendo dalla Moldova per la Norvegia, e la seconda nel viaggio di ritorno. In serata, Zelensky ha scritto su X: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, ci saranno nuovi pacchetti di supporto per noi, in particolare per la difesa aerea. L'FBI nel frattempo accusa il Cremlino di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina. 5 uomini sono stati incriminati, tutti latitanti. Avrebbero cercato di reclutare qualcuno per uccidere un dissidente russo che vive in America. Non commentiamo fino a quando non ci saranno prove anche minimamente convincenti, o almeno qualcosa di concreto, la secca replica del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E Trump ha parlato anche di Iran. Quella guerra finirà molto presto, dice il presidente americano, aggiungendo che da Teheran vogliono un accordo. La cronaca, il caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma che con un fucile ad aria compressa ha ferito alcune donne nei giorni scorsi, ha confessato il responsabile dell'episodio, un 50enne che ha acquistato nei primi giorni di settembre in un negozio specializzato della zona una carabina soft air e che risiede proprio nella stessa via degli spari. È stato denunciato per lesioni. La vicenda Revolut, un gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica. Ad indagare la procura di Reggio Calabria, infatti, i pirati informatici hanno usato un'email certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su 680 clienti. Successivamente gli hacker hanno sostenuto di avere in mano anche enormi quantità di dati della polizia italiana. Il riscatto richiesto è di 3 milioni di euro. Sport, calcio, Europa League, esordio amaro per il Milan che perde in casa con il Benfica 2-0. Stasera la Juventus contro gli olandesi del NEC. Volley, gli europei maschili da primi in classifica, gli azzurri incontrano la Slovenia nell'ultima gara della fase a gironi. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena.

mare girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, via una delle tasse più odiate dagli italiani, così Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri ha illustrato la decisione di abolire il bollo auto e moto per il 2027 dal governo. Anche la proroga del taglio, ridotto rispetto a prima da 17 a 10 centesimi, delle accise sul gasolio per una settimana. La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, difeso la nuova legge elettorale che sarà votata alla Camera con la fiducia, e allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci. E le misure varate dal Consiglio dei Ministri animano il confronto politico, plaude la maggioranza, critica invece l'opposizione che parla di manovra elettorale.
3: Abbiamo abolito la tassa più odiata dagli italiani, una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, rivendica Fratelli d'Italia. Promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea anche Matteo Salvini, che aggiunge: conto che sia l'inizio di un nuovo percorso.
4: Molto soddisfatto, anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene.
3: Una tassa ingiusta e insopportabile, abolirla era da tempo una richiesta di Forza Italia che è stata finalmente accolta, rincara Antonio Tajani, che poi sulla legge elettorale assicura: alla Camera non ci saranno intoppi né franchi tiratori. Una riforma incostituzionale, faremo muro, insiste la segretaria del PD Elly Schlein, che accusa: sul bollo nessuna abolizione ma solo una sospensione elettorale, mentre il diesel ha superato i record del 2022 e il governo mette solo delle toppe insufficienti. Servono interventi strutturali, fanno eco i 5 Stelle che aggiungono: quando proponevamo noi il taglio del bollo venivamo derisi, la gestione dei conti pubblici dell'esecutivo è catastrofica. E da Verdi Sinistra Angelo Bonelli:
5: il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio.
3: Filippa Misano, GR1.
2: Ex Ilva slitta l'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
6: Nuovo rinvio nell'avvertenza ex Ilva. Il governo sospende il decreto che stava illustrando alle parti sociali contenenti le misure straordinarie a tutela dei lavoratori dell'indotto di Taranto. Prima si attenderà la Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite discuteranno i ricorsi contro la chiusura dell'area caldo dell'acciaieria di Taranto. Il provvedimento deciso a luglio dalla Corte d'Appello di Milano per ragioni ambientali impone lo stop entro fine ottobre, ma Ilva e Acciaierie d'Italia presenteranno un'istanza di proroga alla Corte d'Appello. Nel frattempo, per i sindacati restano delle questioni aperte. Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL:
7: è fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa.
6: Le imprese dell'indotto accolgono l'invito del governo. Le procedure di licenziamento resteranno sospese almeno fino alla sentenza della Cassazione, ma per la FIOM CGL non bisogna abbassare la guardia. Il segretario generale Michele De Palma:
8: per noi l'attività di mobilitazione con lavoratrici e lavoratori permane fino a quando non avremo un protocollo su un percorso che garantisca il futuro dei lavoratori e dell'ex Ilva.
6: Amalia Carosi, GR1.
2: Nella notte raid russi su Kiev, intanto Putin respinge la notizia trapelata dal Dipartimento di Giustizia americano secondo cui l'intelligence di Mosca starebbe pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Contro la Russia le parole della Presidente della Commissione von der Leyen, che all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione attaccando coloro che vogliono frantumare l'Europa. Nel mirino anche l'ultradestra: disprezzano i nostri valori, poi la appello all'unità, dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. Il caso Revolut: un gruppo di hacker rivendica l'attacco alla banca digitale britannica, indaga la procura di Reggio Calabria. I pirati informatici avevano infatti compromesso un'email certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto le informazioni riservate su 680 clienti, 3 milioni in riscatto richiesto. Svolta nel caso del cecchino di via della Giuliana a Roma, in zona Prati. Il 50enne individuato dai carabinieri alla fine ha confessato. Nei giorni scorsi ha sparato con una carabina d'aria compressa, ferendo la giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e altre donne. È stato denunciato a piede libero per lesioni. Dal quadro che emerge dal nuovo rapporto nazionale dell'Istat sulla violenza di genere, il 15% delle donne italiane ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Per il 13,5% è stato per mano di una persona conosciuta, padre o patrigno. Il 60% non lo racconta. Cinema è nelle sale The Invite, il piacere è tutto nostro, terza regia dell'attrice Olivia Wilde, che riunisce un cast stellare per parlare di relazioni e tabù.
0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Una coppia ne invita a cena un'altra di un appartamento vicino. Atto di cortesia che diventa specchio delle proprie debolezze, della propria ritrosia, occasione di svelarsi e svelare. È la trama di The Invite, il piacere è tutto nostro. E se vi sembra di conoscerla è perché è un remake del film spagnolo Sentimental, che c'era già stato in versione anche italiana con Vicini di casa.
0: Che sta succedendo?
1: Impianto quasi teatrale, con la sua forza negli attori Seth Rogen e Olivia Wilde, questa è anche la sua terza regia, invitano Penelope Cruz ed Edward Norton, pronti a scardinare le certezze un po' stanche dell'altra coppia. La versione di Olivia Wilde è anche meno rassicurante e più scorretta, pronta ad infrangere tabù su coppia, sessualità, desiderio al femminile. E chissà che non se ne riparli nella stagione degli Oscar.
9: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
1: Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, Europa League, esordio negativo per il Milan, sconfitto 2-0 a San Siro dal Benfica. Stasera la Juventus in campo a Torino contro gli olandesi del NEC. Pallavolo, gli europei maschili alle 21.05, l'Italia affronta la Slovenia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il governo Meloni abolisce per il 2027 il bollo auto sui veicoli fino a 80 kWh e le moto. Il provvedimento incide su circa il 70% dei mezzi circolanti, più o meno 14 milioni e mezzo di unità. Il costo di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Per la Premier Meloni, via la tassa più odiata dagli italiani. Protestano le opposizioni. Una spudorata manovra elettorale della durata di un anno. Nello stesso decreto anche il taglio delle accise sul gasolio, meno 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, meno 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. E al termine del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, Giorgia Meloni ha illustrato le misure varate dal governo, a cominciare dall'abolizione del bollo. La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, ha difeso la nuova legge elettorale e ha allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
5: L'annuncio in conferenza stampa fra i due vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Giorgia Meloni. Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la premier, annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, afferma Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci. Lui vota contro il centrodestra, precisa la Presidente del Consiglio, l'ha già fatto e lo rifarà.
6: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
5: Temi internazionali, la Russia provoca per nervosismo, afferma la Premier, lo stop a Schengen per Ceuta ancora necessario, dalla Spagna dichiarazioni scomposte. Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E nella notte esplosioni a Kiev, il Congresso americano intanto ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo sotto la presidenza Trump. E il presidente americano ha parlato di Iran: questa guerra finirà molto presto, dice Trump, aggiungendo che da Teheran vogliono un accordo. All'Europarlamento di Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'appello all'unità contro chi vuole frantumare l'Europa, l'inviata.
7: C'è un'Unione Europea più forte che mai, eppure precaria, segnata da occasioni e pericoli. Ha esortato alla tutela dei valori dell'Europa la Presidente della Commissione von der Leyen, che ieri all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'Europa ha tracciato la propria strada, la vogliamo indipendente da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, ha detto apertamente von der Leyen, proprio quando i paesi europei sono nel mirino di continui attacchi ibridi. La Presidente della Commissione ha delineato le sue proposte per i molteplici fronti su cui l'Unione è impegnata, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, alla difesa, alla tutela dei minori che usano internet. Ribadito il sostegno all'Ucraina, annunciata anche una cooperazione militare con Kiev, una cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il premier Kearney, che tra poche ore a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: OpenAI, l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, ha reso noto di aver individuato negli ultimi 6 mesi 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli. Uno dei più gravi ha visto 2 modelli di OpenAI uscire spontaneamente dal loro ambiente protetto per accedere a internet e infiltrarsi in alcuni siti. Tutto ciò qualche giorno dopo che il numero uno di Anthropic, Dario Amodeo, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La cronaca è il caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma che con un fucile ad aria compressa ha ferito alcune donne nei giorni scorsi, ha confessato il responsabile dell'episodio, un cinquantenne che ha acquistato i primi di settembre in un negozio specializzato della zona una carabina soft air e che è residente proprio nella stessa via degli spari. È stato denunciato per lesioni. La vicenda Revolut, un gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica ad indagare la procura di Reggio Calabria perché i pirati informatici hanno usato un'email certificata della prefettura e compromessa. Tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su 680 clienti. Successivamente gli hacker hanno sostenuto di avere in mano anche enormi quantità di dati della polizia italiana. 3 milioni di euro il riscatto richiesto. Sport Calcio Europa League, esordi amaro per il Milan che perde in casa con il Benfica 2-0. Stasera invece c'è la Juventus contro gli olandesi del NEC Volley. Gli europei maschili dai primi in classifica, gli azzurri stasera incontrano la Slovenia nell'ultima gara della fase a gironi. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
0: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Via Vittorio.
12: Un liceo nel cuore di Roma.
13: Cioè, avete problemi?
12: Anno di scuola.
14: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
12: Prima che tutto cambi.
15: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
12: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, così Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri ha illustrato la decisione di abolire il bollo auto e moto per il 2027. Critiche le opposizioni che parlano di spudorata manovra elettorale. Dal governo anche la proroga del taglio ridotto rispetto a prima delle accise sul gasolio per una settimana. La premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, difeso la nuova legge elettorale che sarà votata alla Camera con la fiducia e allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci. Ma sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
3: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR. Secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
4: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
3: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR1.
2: Slitta invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, inizialmente previsto nel Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Per la FIAM CGL la mobilitazione non si ferma. Nella notte raid russi su Kiev, intanto Putin respinge la notizia trapelata dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui l'intelligence di Mosca starebbe pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro la Russia. Le parole della Presidente della Commissione von der Leyen, che all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione, attaccando coloro che vogliono frantumare l'Europa. Nel mirino anche l'ultradestra, disprezzano i nostri valori. Poi l'appello all'unità, dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. A Gaza, un palazzo di 6 piani che era stato pesantemente danneggiato dalle bombe israeliane è crollato. Il bilancio è di almeno 21 vittime, tra cui 11 bambini, 60 i dispersi, 45 i feriti. L'edificio ospitava almeno 100 sfollati. L'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica. Il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana. Indaga la procura di Reggio Calabria.
5: Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato per la quale procede la procura di Reggio Calabria, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare I am not available. Sostiene di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Fanno sapere i pirati informatici che per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri mentre arriva la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e si attiva anche l'autorità garante della privacy, che avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per omicidio premeditato per Davide Fontana, l'ex bancario che nel 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina. In precedenza la Cassazione, proprio sul punto della premeditazione, aveva annullato per 2 volte la condanna di Fontana al carcere a vita. E dal quadro che emerge dal nuovo rapporto nazionale dell'Istat sulla violenza di genere, il 15% delle donne italiane ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, per il 13,5% è stato per mano di una persona conosciuta, padre o patrigno, il 60% non lo racconta. Meteo, maltempo al nord, piogge temporali che in queste ore si sposteranno verso il centro, allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia Romagna. Calcio, Europa League, esordio negativo per il Milan, sconfitto 2-0 a San Siro dal Benfica. Stasera la Juventus in campo a Torino contro gli olandesi del NEC.

0: specializzate e podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi di cantatore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
0: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
7: Successo, storie e voci dal Novecento.
8: Posso dire che in questo 17 settembre, apro così brutalmente, voglio fare gli auguri a un mio collega che è diventato addirittura presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Claudio Strinati, che è stato il fondo dell'arte.
9: Grande Strinati, sì.
8: Questa è Patrizia Cavalieri.
9: Buongiorno.
8: E Chiosa, Luca Bernardini pure Chiosa. Dunque, e quando sorge il sole a proposito?
9: Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.17, la luna è sempre crescente.
8: Auguri anche Aldo Cazzullo,
9: certo,
8: non per compiere neanche oggi. Certo. Oggi un sacco di compleanni.
9: Chi altro?
8: Donatella Moretti, cantante, amica.
10: Noi invece...
8: Che riascoltiamo, maestro?
10: Riascoltiamo la puntata del 26 febbraio, e quindi il 26 febbraio del 1929 nasceva il grande Paolo Ferrari, ma parliamo anche di Dante Ferretti.
8: Ecco.
10: Lo scenografo, e chiuderemo anche con un pensiero di Curzio Maltese.
8: Se lei parla di pensiero, maestro Bernardini, l'unica autorizzata a esprimere pensieri
10: fra di noi
8: è una sola persona,
9: diciamo l'unica autorizzata a pensare, direi io.
8: Esatto, noi non pensiamo, noi...
10: Patrizia Cavalieri,
8: sentiamo come chiudiamo.
9: Allora, con un pensiero che mi ha fatto venire in mente che pensiamo di che il tempo cambi le cose, invece poi si parla sempre della stessa situazione.
8: Quindi?
9: Allora, Mino Maccari scrive il 1 luglio del 1932:
8: sì.
9: Le macchine si perfezionano e gli uomini rimbecilliscono. In età di intelligenza artificiale mi sembra perfetta.
8: Sì. Nel frattempo passa e non guarda il battello di eccolo.
10: Sì, mi risulta che si stiano informando Roberta Genuini e Claudio Urbani, eccoli.
9: Ecco, sì. Guarda, Claudio si è tolto anche il cappellino.
10: Per come...
9: ci sta salutando, vedi?
10: Eccoci,
9: vedi,
10: ciao.
9: Vedi?
10: Si stanno informando su come allagare Saxarubra.
9: Ma perché?
8: Perché?
9: Perché?
10: Stanno prendendo le informazioni.
8: Vabbè, speriamo bene. Se vogliamo riascoltare nel frattempo tutto quanto quello che si
10: sente. Riascoltiamo, è meglio.
8: Facciamo una bella cosa. Nel 2003-2004 c'era uno sceneggiato televisivo che riempiva il cuore degli italiani. La colonna sonora era di Stefano Mainetti e il maestro Bernardini l'ha posizionata qua con la sua maestria.

sono convinto che state per vedere entrare lei, Anna Obrofari, è la colonna sonora dell'orgoglio, eccola. Daniele Pecci, Franco Castellano, Cristiana Capotondi, che praticamente da Orgoglio ebbe, faceva Aurora, ebbe la, così, la partenza, la Gabriella Pession, Elisa Deodato, e queste famiglie che all'inizio tra il 1911 e il 1913, proprio nel pieno della grande rivoluzione del Novecento, del macchinismo novecentesco, siamo nel periodo in cui il Titanic viene varato dai cantieri di Liverpool. Tutto non era uno sceneggiato Orgoglio, era un colossal, perché centinaia di comparse, colonna sonora, tutto in abiti d'epoca. Tra i protagonisti di quello sceneggiato televisivo c'è un grande attore italiano che ci piace ricordare, che era nato il 20

0: 26 febbraio del 1929, attore con il quale ha avuto anche una lunga consuetudine di lavoro comune, grande voce, grande presenza scenica. Sto parlando di Paolo Ferrari. Paolo Ferrari, il quale faceva Giuseppe Obrofari, quindi faceva uno dei padri di famiglia, elegante, con questi suoi capelli grigi, queste basette lunghe, vestito d'epoca e così via. Ma Ferrari, grande attore di teatro che ha dato anche la voce a Archie Goodwin in Nero Wolf, e siamo tra 1969 e 1971. Ha anche presentato un festival di Sanremo, Paolo Ferrari, perché gli attori, specialmente gli attori di quel periodo, erano in grado e sapevano fare praticamente tutto, compreso cantare. E noi qui sentiamo proprio Paolo Ferrari, preso da un'intervista nella quale racconta il suo rapporto con Tino Buazzelli, che era Nero Wolf, lui era Archie Goodwin e Pupo De Luca era il cuoco. Un cast secondo me strepitoso. Parola di Paolo Ferrari.
1: Il mio rapporto con Tino nella vita non era così lontano e dissimile da quello di Archie Goodwin con Nero Wolf. Tino era un personaggio incredibile, era un stupendo ciociaro. Lui aveva un'enciclopedia di medica, per cui si curava da solo, sapeva tutto sulla medicina, stabiliva le sue diete eccetera, e questo era oggetto anche di sfottò, di divertimento. Quando poi si andava a registrare, quando facevamo i nostri due personaggi, il feeling più o meno era lo stesso da tutte e due le parti, e questo era molto bello.
0: La cosa che mi stupisce sempre è sentire quando questi signori, lui si chiama Paolo Vitta, questo è il suo nome reale, Paolo Ferrari, un nome d'arte, la loro pronuncia, le labiali, le C non trascinate, non è sh, ma C, C. Tino Buazzelli, un altro colosso del teatro italiano, nato a Frascati. Allora, Paolo lo dice ciociaro, in realtà era di Frascati, corpulento. Quando andavano in 500 insieme sulla Fiat 500, che era piccola piccola piccola, lui e Maurizio Costanzo, sembrava di vedere due grandi elefanti dentro una piccola utilitaria. Tra le tante caratteristiche che Paolo Ferrari aveva, era quella anche una tifo sfegatato per una squadra romana, la Lazio, e su questo ho visto che Daniele Antelmi ha avuto un mancamento, però fa parte, ma anche Urbani, anche Claudio Urbani hanno avuto tutti i mancamenti, e va bene. Ma sentiamo Paolo Ferrari in una intervista del 1991, palcoscenico Che Passione, Radio 2, 1 dicembre 91, parla di un'altra grande attrice che la incontra al Carignano di Torino. Il Carignano è la bomboniera, si chiama così a Torino, Elsa Merlini. Quindi riassumiamo un po' tutto anche nella voce di Paolo Ferrari. Ripeto, può essere considerato un difetto che era anche tifoso della Lazio. Sentiamo, dai.
1: Elsa Merlini venne a recitare La piccola città a Torino e io vado in loggione con un mio amico a vedere. A un certo momento della rappresentazione, e ho quasi pudore a dirlo perché sembrano le cose inventate, ma ho infilato le unghie nel braccio di questo mio amico, il quale mi ha guardato come un pazzo perché evidentemente ero stravolto, e ho detto: non passeranno più di 3 o 4 anni, io lavorerò con quell'attrice in quella commedia. Sono passati 4 anni e ho fatto Piccola città.

0: Ma si è scatenato qui alle 5:40 del mattino, si è scatenata da una parte un'adesione, dall'altra una protesta. Non pensavo di essere così divisivo. Fa parte della biografia di Paolo Ferrari, che è un grandissimo attore di teatro, quindi no, questo è Tony Malco che canta l'inno della Lazio, c'era il rifiuto di Antelmi di andare in onda. Fantastico, però quanto mi piace lavorare con queste persone così spiritose. Ora vorrei proprio sapere, torniamo a quote più normali, appunto la Lazio un episodio di Ferrari, anche se ne andava orgoglioso, sia ben chiaro, però ripeto, insistiamo sul fatto che stiamo parlando di un grandissimo attore di teatro e io mi auguro che a quest'ora del mattino abbiate apprezzato la dizione di questo signore, che era anche doppiatore, ha dato la voce a moltissimi attori d'oltre Alpe e d'oltre oceano. Sentiamo chi è andato a svegliare stamane Claudio Urbani.
1: Emilia Costantini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori della radio.
1: Scrittrice, critica teatrale e proprio il palcoscenico è stata la casa di Paolo Ferrari. Che ricordo, che immagine ha di lui?
2: Ho soprattutto un ricordo quando andò in scena primi anni '80 in Gin Game con Valeria Valeri. Beh, lui era indubbiamente un affabulatore, un grosso personaggio di scena, cioè si muoveva molto, ma si muoveva bene, intendiamoci. Lui ha avuto dei maestri, ha lavorato con Vittorio Gassman, è stato diretto da Alessandro Blasetti, ma ha lavorato anche con Nino Manfredi, con Gianni Bonagura, spettacoli, ma non solo spettacoli, insomma, partecipazioni a cinema, televisione, teatro, era a 360 gradi.
1: La grande popolarità Paolo Ferrari l'ha indubbiamente riscossa con gli sceneggiati televisivi, memorabile soprattutto il ruolo di Archie Goodwin in Nero Wolf, continuo Buazzelli, ma importante anche Accadde a Lisbona con Paolo Stoppa.
2: Un tempo gli attori che facevano televisione, basti pensare a Edoardo De Filippo. Se ci ricordiamo gli sceneggiati che ha fatto Edoardo, erano dei capolavori, perché lui veniva dal teatro, e così tanti altri attori, così come hai appena detto tu, anche Paolo Ferrari. Adesso, negli ultimi anni, è successo un po' il contrario, e cioè degli attori che definirli grandi interpreti, che fanno delle fiction, cioè gli sceneggiati televisivi attuali, poi dopo si cimentano in palcoscenico e lì a volte c'è veramente da farti cadere le braccia, perché non hanno una scuola, pensano di poter affrontare il palcoscenico con la stessa sicumera con cui affrontano il set televisivo, e non è così, non è assolutamente così, perché il teatro è una grande formazione. E se tu vieni dal teatro puoi affrontare qualunque altra cosa, ma se vieni dalla televisione, ma anche dal cinema, diciamola tutta, anche gli attori e le attrici che nascono solo nel cinema, solo sul grande schermo, non hanno la stessa qualità recitativa che hanno coloro che invece vengono da una scuola di recitazione in palcoscenico.
1: Emilia Costantini, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori e soprattutto buon teatro. Andate a teatro.

0: da Stefano Mainetti a James Horner, colonna sonora del Nome della Rosa. Beh, sa di queste atmosfere, la biblioteca, i segreti, Aristotele, Cristo non rideva, i dolciniani, che sono un libro, un romanzo ovviamente di Umberto Eco, che poi viene tradotto in cinematografia da Jean-Jacques Annaud nel 1986, e James Horner scrive questa colonna sonora che ambienta nel Medioevo. Stiamo facendo del teatro alla radio, che belle le parole di Emilia Costantini, mi piace averle ricordate, mi piace sentire viva il teatro, dire che il teatro è un po' come la radio, è il padre, è come la radio è la madre dello spettacolo, perché chi fa la radio poi sa fare le altre cose, chi sa fare il teatro sa fare le altre cose e non viceversa. Beh, perché il Nome della Rosa? Perché il 26 febbraio del 1943 nasce Dante Ferretti. Dante Ferretti è uno scenografo italiano che però, anzi di Macerata, ma ci scherzava lui su questa cosa, che ha una risonanza internazionale, basti pensare al rapporto intensissimo che ha con Steven Spielberg, al rapporto intensissimo che ha avuto anche con Jean-Jacques Annaud, perché la scenografia del Nome della Rosa la firma lui, a questa passione che ha per l'opera lirica, per cui ha fatto anche delle riduzioni delle scenografie per le grandi allestimenti lirici, ma è soprattutto uno che ha fatto una gavetta lunghissima. Figlio di un mobiliere, passa da Cinecittà e vede Cinecittà e vuole fare un po' come Ferrari, che non vedeva l'ora di lavorare con la Merlini, e si inserisce in questo circuito cinematografico e riesce poi a spuntarla, e diventa quello che è diventato. Allora, sentiamo la voce di Dante Ferretti, siamo su Radio 2, l'altro lato, Radio 2, 4 febbraio 2006, Dante Ferretti, grande scenografo, premio Oscar, è inutile che lo ricordiamo ancora, rapporto con Spielberg e non solo, sentiamo, dai.
1: Quando si parla di cinema si parla sempre di sogni, io ho fatto 6 film con Fellini, si parlava sempre di sogni, erano tutti sogni inventati, anche perché io dico a lui non dormiva, io nemmeno dormivo poco, allora non ci dovevamo inventare sogni, a me tutte le mattine mi chiedeva ma che hai sognato? Allora io la prima volta non dicevo niente, non ho sognato, dopo un po' ho cominciato a imparare che dovevo sognare, allora per fortuna abitavo a un'ora di distanza da Cinecittà, allora in macchina dico adesso mi devo inventare qualcosa, è sempre stato un gioco, è andato avanti così.
0: E Ferretti, che poi appunto il rapporto più stimolante oltre che con Fellini, benché non abbia firmato Satiricon e si fu deluso dal fatto di non vedere il suo nome nei titoli di testa, il rapporto con Scorsese, con Dune, Gangs of New York, The Aviator, tutti questo rapporto strettissimo per il quale poi lui inventava le cose, e all'inizio si parlavano un po' e poi faceva di testa sua, e Scorsese poi sul set dice accidenti Dante, accidenti, che meraviglia. E c'è una cosa che mi lega a Ferretti, e questa l'ha detta anche in pubblico più e più volte, l'ha detta in pubblico una volta anche su Rai 1 creandomi un imbarazzo senza fine, perché no, non sempre negli studi televisivi circola quell'armonia teatrale. Ferretti era un ascoltatore indefesso di Comparole mie, l'ha dichiarato pubblicamente, e diceva con la fantasia della radio riuscivo a ricostruire queste cose, quindi essere un po' avere involontariamente collaborato con quella che è la grande opera, la grande arte di un grandissimo protagonista della cultura internazionale che Dante Ferretti, francamente mi lusinga abbastanza. E allora sì, raccontava dei sogni anche inventati, no? Per cui uno su cui Fellini, questo l'ho detto, uno su cui Fellini si incaponì era questo, era, dice ma che hai sognato Dantino, che hai sognato questa notte, Dantino? E diceva che ha sognato stanotte di essere sotto il tavolo della cucina e di guardare da sotto il tavolo le gambe della donna di servizio. Quindi naturalmente Fellini su queste cose andava in solluchero. Sentiamo che sta un'intervista con Stefano Mensurati, che è il nostro condirettore del GR1 di Rai Radio 1, a Tu per Tu, Radio 1, 20 ottobre 2012.
1: Lo conosco da 30 anni e l'ho conosciuto quando facevamo con Fellini La città delle donne. Lui comunque mi aveva chiamato già per fare L'ultima tentazione, però io stavo facendo Il barone Munchausen, ha detto non posso venire. Poi mi aveva chiamato per un altro film, ha detto non posso venire perché stavo facendo anche l'altro film. La terza volta
2: quindi ho rifiutato due volte di lavorare con Scorsese.
1: Sì, poi però. La terza volta quando mi ha chiamato per fare L'età dell'innocenza, ha detto arrivo subito.
3: Sì,

voglio scusarmi con Antelmi, metto La Traviata con Fabricini, questa siamo nel 92, quindi è un'altra musica, se vogliamo, nel 92, dove la regia Liliana Cavani, Muti dirige l'orchestra, la Fabricini, avete sentito che estensione vocale, sentite.

0: Allora, parliamo di Dante Ferretti e del suo rapporto con Scorsese e quindi la magia del cinema. Ecco, in nessun altro posto si viaggia così lontano restando seduti. Il cinema ci porta in epoche che non abbiamo mai vissuto, in mondi che non esistono, dentro vite che non avremo mai il coraggio di vivere. Ci fa vedere quello che non sappiamo immaginare, ci fa sentire quello che non siamo in grado di spiegare. Per questo il cinema non è solo evasione, ma è pensiero, riflessione, sogno, rivelazione. Quante volte abbiamo ritrovato in un dialogo quella frase che sembra scritta proprio per noi, una frase che non sapevamo di aspettare. E poi ci sono i film che restano, quelli che diventano un riferimento, un ricordo, un rifugio. Quelli che citiamo senza pensarci, che rivediamo quando abbiamo bisogno di sentirci meno soli, che associamo a una persona, a un'estate, a un momento preciso della nostra vita. Forse è questo il paradosso più bello. Tutto ciò che vediamo è finto, ma tutto ciò che proviamo è autentico. Il cinema, in fin dei conti, è un inganno inconsapevole. Perché in fondo tutti noi abbiamo bisogno di storie, di emozioni, di sogni, di un posto dove il mondo per un attimo rimanga sospeso.
1: One more kiss, dear.
0: Il 26 febbraio del 2023 se ne va Curzio Maltese, questo grande giornalista, questo scrittore, ha avuto anche una parentesi politica. E noi vogliamo ricordarlo così, nel Baco del Millennio, che è stata una trasmissione storica di Rai Radio 1, della direzione di Ruffini, di Paolo Ruffini, 11 maggio 2000, parola di Curzio Maltese.
2: Penso, facendo poi questo mestiere, che è quello del giornalista, che da due secoli più o meno ha gli stessi obiettivi, chi fa il giornalista ha modo di usare l'inganno, di svelarlo ai suoi lettori. Questo fa parte, grazie a Dio, delle regole della democrazia. In particolare un paese poi che ha vissuto per tanti decenni di segreti di Stato, poi di dogmi, no? Di una chiesa o dell'altra. Il margine per scrivere quello che realmente succedeva era molto ampio.
0: We may have... Beh, la chiarezza certamente non difetta, non manca Maltese. Promesso, come vi ho detto, Bernardini, maestro Bernardini è entrato in studio, si è messo seduto al pianoforte e io leggo quattro righe quattro che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui per ricordare Curzio Maltese. Sentiamo. Mi chiamo Curzio. Mio padre ha voluto questo nome. Un po' per mala parte, ma soprattutto perché era un nome senza santo. Da socialista di ferrei principi, detestava tutto ciò che riguardava la Chiesa. Non è stato facile chiamarsi Curzio da piccolo, dovevo ripeterlo due o tre volte, e comunque lo storpiavano, quando non pensavano che fosse un cognome. Successo @rai.it, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'abolizione del bollo per le moto e le auto di media e piccola cilindrata per il prossimo anno. Abbiamo deciso di cancellare per il 2027 una delle tasse più odiate dagli italiani. Così la Premier Giorgia Meloni, che ha poi sottolineato.
3: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
2: La Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura e ha difeso la nuova legge elettorale. Ne beneficia chi vince, perché ha il mandato dei cittadini, ha spiegato, confermando la volontà di porre la fiducia alla Camera, e sull'ipotesi di un'alleanza con Vannacci ha chiarito: per me è più importante vincere per governare. E siamo alla guerra in Ucraina, ancora una notte di missili e droni russi sulla capitale Kiev, almeno 12 le persone ferite. Contro Mosca, il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto la presidenza Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dopo quello dato a luglio dal Senato. In Russia, vigilia di elezioni, si svolgeranno da domani a domenica. Il presidente Putin esorta tutti ad andare a votare.
4: Putin parla alla nazione, un discorso breve, 3 minuti circa, quanto basta per chiamare a raccolta il popolo per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Andate a votare, incita il presidente, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci. Frasi che arrivano dopo le accuse di Zelensky. Il presidente ucraino alla TV americana CBS ha rivelato che droni russi avrebbero preso di mira per ben 2 volte il suo aereo, la prima quando stava partendo dalla Moldova per la Norvegia e la seconda nel viaggio di ritorno. In serata Zelensky ha scritto su X: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, ci saranno nuovi pacchetti di supporto per noi, in particolare per la difesa aerea. L'FBI nel frattempo accusa il Cremlino di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina. 5 uomini sono stati incriminati, tutti latitanti. Avrebbero cercato di reclutare qualcuno per uccidere un dissidente russo che vive in America. Non commentiamo fino a quando non ci saranno prove anche minimamente convincenti, o almeno qualcosa di concreto. La secca replica del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'Unione Europea minacciata dai nazionalisti e dalla Russia. È l'allarme lanciato dalla presidente della Commissione von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Apertura al Canada, possibile primo membro associato dei 27, con l'obiettivo di creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Oggi il premier canadese Carney parlerà all'Assemblea. Dura reazione di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione. E siamo alla guerra nel Golfo Persico. Continuano gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, ma i ribelli yemeniti smentiscono il lancio di droni sulla Mecca. Secondo il sito Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con il leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Intanto la Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. E siamo alla cronaca. Ha confessato il cecchino di via della Giuliana a Roma, l'uomo che nei giorni scorsi ha sparato contro alcune donne con un fucile ad aria compressa, ferendone una. Durante l'interrogatorio, il 50enne romano, residente nella stessa via e denunciato a piede libero per lesioni, ha ammesso di aver acquistato la carabina ora sequestrata ai primi di settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, uccisa dall'ex compagno Davide Fontana l'11 gennaio del 2022 a Riscaldina, alle porte di Milano. La Corte d'Appello di Milano, appunto, ha nuovamente confermato l'ergastolo per l'uomo accusato di omicidio premeditato. Per 2 volte la Cassazione aveva annullato la condanna di Fontana al carcere a vita, contestando proprio le motivazioni per cui era stata inflitta l'aggravante della premeditazione. E ancora, a Milano un rabbino è stato preso a calci e pugni alla fermata della bus. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese. Fermati 3 presunti responsabili, uno di loro è stato arrestato, gli altri 2 sono stati denunciati a piede libero. Solidarietà al rabbino aggredito e a tutta la comunità ebraica milanese dalla premier, che ha definito quanto accaduto un episodio vile ed inaccettabile che condanno con la massima fermezza. L'odio antisemita, ha continuato Giorgia Meloni, è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma e che continueremo a contrastare con determinazione. Meteo, pioggia in arrivo al centro-nord con allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia-Romagna. Da domani la perturbazione si sposterà al sud, domenica situazione in miglioramento su gran parte del paese e temperature di nuovo in aumento. Calcio, esordio amaro per il Milan in Europa League, rossoneri sconfitti 2-0 in casa dal Benfica, Luque Bacchio e Kaminski firmano il successo portoghese. Sentiamo il difensore del Milan, Conny De Winter.
0: Siamo fiduciosi del mister, però penso che abbiamo bisogno più pazienza anche quando le cose non vanno, avere più pazienza anche nel palleggiare alto, non sempre forzare.
2: 6:05, ci fermiamo qui, linea all'edicola di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e Quale Show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. Buongiorno, caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. La politica con lo stop al bollo per auto e moto, la cronaca con l'aggressione a un rabbino di Milano, l'Europa con le parole di von der Leyen. Questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Bollo il regalo di Meloni, questo è il titolone. Dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto. Era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. In alto abbiamo gli esteri, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, di spalla l'allarme, von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. E c'è in prima pagina il richiamo, una lettera di Elly Schlein: cara Premier, uniamo le forze su clima ed energia. Questo è quanto scrive Repubblica in prima pagina. Passiamo alla Stampa. Auto e moto stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medie e piccole. Poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata. Le opposizioni è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro. L'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Di spalla abbiamo la guerra ibrida, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e America. Così la Stampa in prima pagina. Vediamo Libero. Boom, via il bollo. Questa è l'apertura. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Così Libero in prima pagina. Passiamo al Giornale. Bollo ciao, questa è l'apertura. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture. Una mossa per testare la risposta degli elettori. C'è un commento di Tommaso Cerno: e viva l'insurrezione liberale, così scrive Tommaso Cerno nel suo editoriale. Di spalla abbiamo la cronaca sciocca a Milano, rabbino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città, e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee, calci e sputi, lui filma tutto. In basso quello che non torna nell'Europa di Ursula, il discorso di von der Leyen. Passiamo al Fatto Quotidiano. Via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, Giorgia la qualunque. Questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Passiamo al Foglio. Sberle all'Europa degli europeisti a metà, scrive il Foglio. L'offerta del Canada conquista lo Stato dell'Unione e apre i lavori per diventare primo membro associato. Ursula ricorda perché l'Europa è minacciata anche dagli europeisti timidi, egoisti e senza coraggio. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. Guardia medica, questo è il titolo d'apertura. Dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva. Nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura. Pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce, li vorrebbe carcerieri. Così scrive il Manifesto in prima pagina. E a centro pagina, sconto elettorale alle auto inquinanti. Via il bollo. Meloni anticipa l'ultima manovra prima del voto e impegna miliardi delle regioni. Vediamo il Domani. Bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La presidente annuncia soltanto per il 2027, tra parentesi, il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi, una mossa per recuperare consenso. Preoccupazione per la legge elettorale, metteremo la fiducia. Sulla benzina il governo si arrende, stop agli sconti, primarie, spunta il nome di Gori. In basso il discorso sullo stato dell'Unione, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'Unione Europea. Così il Domani. Passiamo alla Verità. I giudici legalizzano il divorzio islamico. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno. E in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Falsi certificati per tenere i migranti fuori dai CPR, associazione a delinquere per la banda dei medici. Sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Così la Verità in prima pagina, in apertura. E in basso, rabbino pestato da tre arabi per strada, sciocca Milano, i giovani nordafricani indagati per aggressione. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il titolo di apertura è questo: l'Unione Europea si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica Movimento 5 Stelle, AVS no al riarmo. Il discorso sullo stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni giuridici incerti, in caso di pericolo previsto consultazioni stile NATO. Questo è il titolo d'apertura di Avvenire. A centropagina abbiamo gli esteri. Gaza, il crollo mortale delle rovine, la Striscia, decine di minori tra le vittime, da Padova a Napoli la campagna per il Nobel. E poi Consiglio dei Ministri, il governo sospende per un anno il bollo di auto piccole e moto. Così l'Avvenire. Vediamo il Messaggero. Auto medio, piccole e moto, via il bollo. La mossa di Meloni, il taglio dal 2027. Una sola esenzione a famiglia riguarderà 14,5 milioni di veicoli. Costo 2,3 miliardi. La Premier, togliamo una tassa odiata, le opposizioni, spudorata manovra elettorale. Ci sono due editoriali in prima pagina del Messaggero. Il primo è di Michele Valensise, La forza dell'Europa e il ruolo degli Stati. Il secondo è di Giuseppe Vegas, Risparmio e conti correnti. A centropagina abbiamo la cronaca. È un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte. Roma, preso il cecchino, ho sparato alle donne solo per divertimento. E in basso abbiamo la RAI contro Ranucci, violate norme interne, azione disciplinare. Così il Messaggero in prima pagina. Andiamo al Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni, manovra elettorale. Esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. Poi abbiamo la Fed che alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump, di spalla la politica ancora, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, intervista con il vice premier Salvini. E ancora a centropagina l'Europa, l'allarme sui nazionalisti, von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea. E anche qui ancora a centropagina dagli esteri, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. E poi la cronaca, Milano, rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, arrestato un ventenne, due denunciati. E poi la famiglia Del Bosco, i silenzi e l'amore negato. Così il Corriere della Sera. Andiamo subito alla pagina 2 del Corriere. Abolito il bollo auto nel 2027 per le piccole e medie cilindrate, la misura vale anche per le moto. Il governo sarà strutturale, da domani si riduce il taglio delle accise. In basso c'è il retroscena, la spinta della Premier Giorgetti, un intervento deciso in modo sofferto, le divisioni nella maggioranza sulle proposte. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3, la Premier, via una tassa tra le più odiate, il voto, punto interrogativo. Io voglio arrivare al termine della legislatura. Meloni a tutto campo e su Vannacci, più importante vincere per governare. Sentiamo subito le parole di Giorgia Meloni.
3: Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Era la voce di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 7 di Avvenire. Meloni gioca l'asso. Stop al bollo auto, caro gasolio, lo sconto diventa mini. Andiamo al Fatto Quotidiano, a pagina 2, la mancetta di Meloni, per il voto anticipato cancellato il bollo auto. E poi in alto il Melonellum, come Renzi nel 15, legge elettorale, fiducia imposta per minacciare la maggioranza. Andiamo a Repubblica, pagina 3, la mossa della Premier spiazza gli alleati e apre al voto anticipato, scrivono Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo da Roma. La Presidente: vorrei arrivare alla scadenza della legislatura, ma Palazzo Chigi prepara le elezioni in primavera. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, come dicevamo leggendo le prime pagine dei quotidiani, c'è questa lettera di Elly Schlein. Cara Meloni, sull'energia il PD pronto a strategie condivise, lettera della segretaria Dema alla Premier, ecco 5 proposte per trasformare la flessibilità in benefici per famiglie, imprese e territori. Siamo a pagina 5 del Messaggero, opposizione all'attacco, una mossa elettorale, rabbia dei governatori PD. A fondo di Schlein, diesel a 2,24 euro dal governo, solo misure tampone, tassare gli extra profitti, Movimento 5 Stelle ricorda, togliere il bollo auto, era la stessa proposta di Tridico. Vediamo il Corriere della Sera, siamo sempre alla politica, pagina 5, il centro-sinistra, così è propaganda, le regioni si dividono sul gettito, Fedriga, bene l'abolizione senza oneri per noi, Giani, livello sconsiderato di demagogia. La stampa a pagina 3 e la Premier chiude al voto in anticipo. Arriviamo alla fine della legislatura. La leader di Fratelli d'Italia prepara la fiducia per la legge elettorale. È necessaria per fare chiarezza. E in basso, Meloni vola in Norvegia per il gas, anche difesa ai minerali rari nella bilaterale con Stör, dopo la crisi delle forniture dal Qatar. Ancora la politica, pagina 3 di Libero, Meloni chiude a Vannacci, vota contro il centrodestra. Nel mirino la credibilità di alcuni parlamentari eletti con i voti della maggioranza e transitati nello schieramento dell'ex generale. Voglio arrivare alla fine della legislatura. Ancora la politica, pagina 11 del Corriere della Sera, c'è questa intervista di Marco Cremonesi a Matteo Salvini. A Pontida un'idea di futuro, i leghisti non vogliono le polemiche, Mosca, punto interrogativo, si deve collaborare. Il vice premier, la pensione a 64 anni con il contributo delle banche. La stampa pagina 15, Pontida, Salvini organizza le truppe, bus e alloggi gratis per i fedelissimi. Oggi vede i governatori che intanto lavorano alla loro associazione, incognita Romeo dal palco. E in basso, fieri, radicali, quasi tutti maschi, i ragazzi meloniani in festa a Roma. Al via Fenix, il raduno di gioventù nazionale all'Eur, dedicato al tempo del coraggio. Vediamo cosa scrive in questo reportage Simonetta Sciandivasci. Vogliono cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà, rendere forti i vecchi sogni, inseguire il sole che fugge, andare a fare il mondo è bello. I ragazzi di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, non hanno un pantheon, ma pensieri guida, e sono questi, e sono tutti insieme ad altri, non muoio neanche se mi ammazzano, altro che il noi diserteremo dei giovani democratici, sui pannelli che riempiono il prato del laghetto dell'Eur, Roma sudorientale, dove ieri hanno inaugurato la 6ª edizione di Fenix, la loro festa dedicata al tempo del coraggio, che è la scritta che sovrasta il villaggio che ospita la festa con oltre 30 incontri. Ancora il giornale a pagina 6, il grande rientro di Fini come padre della destra, Vannacci, punto interrogativo, è filo russo, ribalta l'ex leader di AN accolto a Fenix con curiosità e ammirazione dai giovani militanti di Fratelli d'Italia, siete i nipoti del fronte della gioventù e i figli di Azione Giovani. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, il debutto di Fini alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la kermesse a Roma, e in alto legge elettorale, sprint alla Camera, il governo sceglie di porre la fiducia. L'obiettivo di arrivare al sì definitivo entro il 9 ottobre, Tajani, è irreale che non passi. La Repubblica, pagina 20, incognita camera sul Melonellum, il governo si blinda con la fiducia. Decisa la mossa per frenare il dissenso nel voto segreto, i timori però restano. Fratelli d'Italia caccia di scontenti anche tra i suoi deputati. Ancora dall'estero, vediamo pagina 14 del giornale, altro tema forte. L'FBI accusa Mosca, organizza omicidi negli USA e in Europa. L'allarme. Nuovo capitolo della guerra ibrida, una rete reclutava volontari per uccisioni mirate e attentati. 5 incriminati in America. E a pagina 12 di Repubblica scrivono Lorenzo De Cicco e Giuliano Foschini: cresce la minaccia dei droni, la Premier, in Russia sono nervosi. Il tema oggi a Oslo, nell'incontro di Meloni con il leader norvegese, intese su gas e difesa, negati dissapori con Salvini dopo l'incontro con aziende in affari con Mosca, nulla di strano. Il Corriere della Sera, ancora pagina 8, la guerra in Europa, possibile attacco all'inizio del 2027. Il governo teme l'escalation di Mosca. I report parlano di un'azione contro obiettivi vitali della NATO in un paese facile da colpire. In basso c'è un'indagine, Monica Ricci Sargentini, che scrive: doppio allarme dell'FBI, dissidenti nel mirino russo in Europa e negli Stati Uniti. 5 gli incriminati, Mosca, nessuna prova. La stampa pagina 10, anche qui lo stesso argomento, l'allarme dell'FBI sulla guerra ibrida, la Russia prepara omicidi mirati, rapporto dei servizi USA, 5 accusati di aver pianificato l'assassinio di dissidenti e attivisti pro-Ucraina, a capo del gruppo un ex militare dei servizi di intelligence del Cremlino, reclutati anche cittadini americani. In basso Lorenzo Lamperti scrive: intelligenza artificiale, la Cina accelera, Peluche Army e concorrenza sleale. Pechino porta l'intelligenza artificiale nelle fabbriche, nella sanità e nella difesa, ma sulla sicurezza è indietro. Vediamo il messaggero a pagina 8. Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere. Il dibattito sulle influenze russe nella politica è la proposta del ministro della difesa, a cui il Cremlino ha mandato un segnale con l'invio di un drone poco dopo l'arrivo a Vilnius. E anche qui in basso Mauro Evangelisti scrive: l'allarme dell'FBI per USA ed Europa, la Russia pianifica omicidi mirati. E proprio dalla Russia, scrive Paolo Brera su Repubblica, pagina 8, la chiamata alle urne di Putin: votate e la patria vincerà, le prime elezioni per la Duma dall'invasione dell'Ucraina, seggi anche nelle terre annesse, il presidente, nessuno potrà dividerci, dimostrate che sosteniamo i nostri soldati al fronte. Ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 58 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso sulla stessa autostrada tra Dalmine e Cavenago verso Milano e rallentamenti tra Ponte Oglio e Seriate sempre verso il capoluogo lombardo. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce, code per un veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione direzione di Genova Voltri. Rallentamenti per lavori in autosole tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico tra Torre Nova e il Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Infine in autosole code per lavori tra Caserta Sud e l'A30 in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Le 6:30, proprio in questo momento, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, questa è l'edicola di Radio 1, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo questa volta dal giornale Bollo Ciao, questa è l'apertura, il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Di spalla abbiamo la cronaca, shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Poi in basso, quello che non torna nell'Europa di Ursula, il discorso di von der Leyen. Vediamo il Fatto Quotidiano. Via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, Giorgia la qualunque. Vediamo Libero, boom, via il bollo, dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, Giorgia chiude a Bannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Il manifesto, guardia medica, questa è l'apertura, dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono, pura tortura, pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto, per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce, li vorrebbe carcerieri, così scrive il manifesto. La Stampa, auto e moto, stop al bollo, questa è l'apertura, per un anno niente imposta sulle vetture medie e piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, le opposizioni, ha soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. A centropagina la guerra ibrida, allarme, FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e America. Passiamo a Repubblica, bollo il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni, Giorgetti, scelta sofferta. In alto Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, poi abbiamo il richiamo nella prima di Repubblica di questa lettera di Elly Schlein, cara Premier, uniamo le forze su clima ed energia, e di spalla l'allarme, von der Leyen, ultranazionalisti russi vogliono frantumare l'Unione Europea. Il Messaggero, auto medie, piccole e moto, via il bollo, la mossa di Meloni, il taglio dal 2027. Una sola esenzione a famiglia riguarderà 14,5 milioni di veicoli, costo 2,3 miliardi. La Premier, togliamo una tassa odiata, le opposizioni, spudorata manovra elettorale. Due editoriali, uno di Michele Valensise, la forza dell'Europa e il ruolo degli stati, l'altro di Giuseppe Vegas, risparmio e conti correnti. In basso la cronaca, è un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte, Roma, preso il cecchino, ho sparato alle donne, solo per divertimento. Il Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, la Presidente annuncia soltanto per il 2027 il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi, una mossa per recuperare consenso, preoccupazione per la legge elettorale, metteremo la fiducia. Sulla benzina il governo si arrende, stop agli sconti, primarie, spunta il nome di Gori. In basso il discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'Unione Europea. Vediamo la Verità, i giudici legalizzano il divorzio islamico, questa è l'apertura, pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria, altri lo fanno e in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone, sempre più sottomessi, questo è l'occhiello, la sharia entra nelle nostre istituzioni. In basso la cronaca, anche qui il rabbino pestato da tre arabi per la strada shock a Milano, i giovani nordafricani indagati per aggressione. Chiudiamo con Avvenire, l'Unione Europea si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti, Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle AVS no al riarmo. Il discorso sullo stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni giuridici incerti, il caso di pericolo, previste consultazioni stile NATO. Noi ci fermiamo per qualche minuto, fra poco avremo con noi Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Cronos. Restate con noi.

0: Era ovviamente la voce di Pino Daniele. Noi diamo il buongiorno a Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Cronos. Ciao Giorgio, benvenuto. Ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Eccoci buongiorno. Qua. Allora, se sei d'accordo Giorgio, io partirei con te dall'Europa. Siamo a pagina 10 di Libero, von der Leyen, l'Europa sia indipendente, il Canada sarà membro associato. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione annuncia il partenariato rafforzato col Premier Carney, un protocollo di sicurezza contro i cyberattacchi e si propone di riequilibrare i rapporti con la Cina, altro giro di vite sui migranti, vediamo Repubblica. L'allarme di von der Leyen, russi e ultranazionali vogliono frantumare l'Unione Europea. Il discorso sullo Stato dell'Unione dal Cremlino, strategia del terrore, confermato il sostegno a Kiev, avanti su energia, migranti, clima e difesa. Ascolta con noi, Giorgio, le parole proprio di von der Leyen, poi le commentiamo.
2: The stronger, more independent Europe is now emerging.
3: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo. L'Europa deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. Aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea.
0: Giorgio Rutelli, che Europa è, che Europa avremo?
1: Sicuramente ha dato la priorità a questo annuncio sul Canada, che è sicuramente la cosa più interessante di questo discorso sullo Stato dell'Unione che ha pronunciato ieri. Sì. C'era molta economia, quindi la questione del costo dell'energia, che è la questione che importa molto ai cittadini europei in questo momento, perché vuol dire costo della vita. Ovviamente la parte di sicurezza e di difesa è una novità degli ultimi anni e ha annunciato questa ipotesi di un Consiglio di sicurezza europeo. Che cos'è l'articolo 4 del trattato NATO? L'articolo 5 un po' lo conosciamo, l'abbiamo sentito, è quello che impone ai membri della NATO di andare in soccorso di un paese attaccato. L'articolo 4 è quello che permette invece a un paese di convocare tutti gli altri quando c'è una minaccia o un attacco. Ecco, questo articolo 4 europeo si dovrebbe applicare ai casi come quello di Lipsia, cioè quando dei droni sono stati

0: sono stati trovati dei droni esplosivi nell'aeroporto e la Germania ha attribuito questo attacco cosiddetto ibrido alla Russia. Ecco, in questo caso non c'è stata una risposta europea, ma solo tedesca, e quindi si cerca di trovare un modo di coordinare invece tutti i 27 paesi per rendere anche la deterrenza più effettiva. Quindi stiamo sempre parlando comunque di questa emergenza, secondo ovviamente von der Leyen. I parlamentari europei che hanno ri risposto a questo discorso sono stati anche piuttosto critici perché parte dei gruppi ovviamente non sostiene von der Leyen e quindi per esempio hanno criticato la semplificazione in tema ambientale che viene vista come un accantonamento del Green Deal, oppure hanno criticato per esempio anche questo accordo con il Canada. In Italia, Fratelli d'Italia ha criticato questo accordo con il Canada perché dice che dovremmo dare la precedenza al Regno
1: Sì.
0: Unito. Quindi diciamo c'è molta frammentazione in realtà a Strasburgo. Von der Leyen prova a dare un programma a questa Europa, ma non è detto che poi la politica e soprattutto la politica nazionale, dove ci saranno varie elezioni importanti l'anno prossimo, daranno a lei questo tipo di potere.
1: Pagina 8 del Corriere della Sera. Possibile attacco all'inizio del 2027. Il governo teme l'escalation di Mosca. I report parlano di un'azione contro obiettivi vitali della NATO in un paese facile da colpire. Siamo pronti come Europa per fronteggiare questi rischi?
0: Questo era un po' appunto il tema che sollevava anche von der Leyen. Questi attacchi, cosiddetti ibridi, sono sempre più numerosi e anche sempre più vicini a un vero e proprio atto di guerra. Questo è il vero problema, perché una cosa è un attacco cyber che magari riesce a essere respinto, un'altra cosa sono incendi, sabotaggi delle linee del treno, sono delle cose che possono causare anche decine di morti. E quindi il vero fatto è che l'Europa in questo momento non ha un meccanismo per rispondere a questo tipo di attacchi, e la Russia lo sfrutta perché ovviamente lo vediamo tutti i giorni, questo è un modo per mostrare al mondo e mostrare anche agli europei che non c'è una vera unione in campo di sicurezza. E quindi quando tu riesci a mettere così anche un seme di discordia fra i paesi, ottieni, questo dalla prospettiva di Mosca, il risultato di poter essere libero di continuare anche appunto negli attacchi, nelle invasioni, nelle azioni che vogliono destabilizzare l'Occidente. Questo è l'obiettivo principale.
1: Andiamo alla cronaca con questa aggressione inquietante, vergognosa. Siamo a pagina 17 di Repubblica. Rabino aggredito in strada a Milano, lui filma, tre fermati, botte la pensilina del bus, un arrestato, due indagati sono di origine araba ma senza precedenti propalla, condanna bipartisan. La violenza e l'odio antisemita, dice il presidente del Senato, non possono trovare spazio nella nostra società e devono essere contrastati con fermezza. Che cosa sta accadendo in questo paese? Giorgio Rutelli.
0: Beh, sta accadendo quello che sta accadendo purtroppo in molti paesi europei, dove le comunità ebraiche vivono nella paura e anche nelle continue azioni, non solo minacce, ma proprio azioni nei loro confronti. E c'è tra l'altro adesso in discussione anche una legge sull'antisemitismo in Italia. E questo è un po' un esempio degli episodi di cui si parla e di cui parlano anche i promotori di questa legge. Quello che ovviamente succede in Medio Oriente si sta riverberando sulle comunità ebraiche europee, che ovviamente non hanno niente a che vedere con le politiche del governo israeliano e pagano il solo fatto di appartenere a una comunità, e questo clima purtroppo non lo vedo in miglioramento, anzi è in netto peggioramento.
1: C'è una notizia di cronaca piccola ma davvero interessante, gustosa. Siamo al Messaggero che ci dice: presentata in Campidoglio la prima attesa edizione di Piano City Roma il 3 e 4 ottobre. 200 concerti diffusi in tutti i municipi, dal Pincio alla Metro, dai teatri al Tevere, 100 pianoforti per una serenata alla città eterna. Leggo proprio due righe con il presidente Letta, l'amministratore delegato Giovanni Stabilini, che ha delineato il percorso futuro. L'anno prossimo proveremo ad anticipare gli appuntamenti a maggio, puntando a farne un'edizione più grande e più bella. 100 pianoforti. Giorgio Rutelli, che cosa ti fa pensare? Che Roma sarà?
0: Beh, bellissima, bellissima idea. Ci vogliono queste iniziative anche perché rendono poi la città vissuta dai romani, dai cittadini, creano così anche la voglia di tornare per strada, di incontrarsi con le persone, di fare delle cose anche che siano diffuse e collettive. Facciamo sempre più cose da soli dentro casa. Bellissimo fare cose insieme in tanti in mezzo alla strada.
1: Grazie, grazie infinite. Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Kronos, chiaro e preziosissimo come sempre, grazie davvero per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Carlo Boninsegna, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR1 delle 6. A tutti voi il caro augurio di una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

libro di oggi è Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joy. Primo grande romanzo del sommo autore, racconta una storia quasi autobiografica. Il protagonista è Stephen Daedalus e il nome, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, il nome non è scelto a caso. Anche lui cerca di fuggire dal labirinto delle regole che gli vengono imposte. Nato nel 1882 a Dublino, in una Irlanda stretta tra il dominio della corona britannica e un clima religioso soffocante, James Joyce sviluppa fin da subito un rapporto complicato con la propria terra. Quando in questo paese è nata l'anima di un uomo, le vengono gettati reti per impedirle di fuggire. Poeta, narratore e drammaturgo, Joyce rompe le regole, cambia il modo di raccontare e piega la lingua alle sue esigenze. Nel libro lo stile cresce insieme al protagonista. All'inizio è semplice, quasi infantile, poi diventa sempre più complesso, come se la lingua stessa maturasse con lui. Stephen cresce in una famiglia irlandese benestante. Da bambino è sensibile, un po' spaesato, studia in un collegio di gesuiti, un ambiente rigido dove contano soprattutto discipline e religioni. Le punizioni sono dure, bacchettate sulle mani o sul fondo schiena, soprattutto per quelli che padre Dolan considera fannulloni. Un giorno tocca anche a Stephen, ma senza motivo. Durante la ricreazione gli si rompono gli occhiali e per questo viene dispensato dallo scrivere. Quando però padre Dolan entra in classe e vede il suo foglio bianco, lo prende per un fannullone e lo punisce duramente. I compagni lo spingono a denunciare l'ingiustizia. Stephen esita, cambia idea più volte. Alla fine però si fa forza, entra nell'ufficio del rettore e gli racconta l'accaduto. Il rettore lo rassicura che parlerà con padre Dolan per evitare altre punizioni. Lui è ancora un bambino, ma ha avuto il coraggio di denunciare un'ingiustizia. I compagni lo festeggiano come un eroe. È il suo primo atto di ribellione contro una religione ridotta a disciplina e punizione. Ma nel frattempo le condizioni economiche della sua famiglia peggiorano ed è costretto a lasciare la scuola privata e a tornare a Dublino, ma lì riesce comunque a terminare gli studi. Stephen cresce in fretta e quando arriva la scoperta del corpo e del desiderio, bloccato dalla timidezza con le sue coetanee, va con una prostituta, ma subito dopo è travolto dalla colpa. Egli aveva peccato mortalmente, non una sola, ma molte volte, e sapeva che, mentre già soltanto per il primo peccato era in pericolo di eterna dannazione, con ciascuno dei peccati successivi aveva moltiplicato la colpa e il castigo. Per lui né i giorni, né le opere, né i pensieri potevano espiare, poiché le fonti della grazia santificante avevano cessato di rinfrescargli l'anima. Al massimo, con un'elemosina data a un mendicante le cui benedizioni egli fuggiva, poteva sperare di propiziarsi fiaccamente qualche particella di grazia attuale, quanto alla sua devozione s'era perduta in un mare. A che giovava pregare quando sapeva che la sua anima anelava alla sua stessa distruzione? C'è una

Steven continua a frequentare gli ambienti religiosi. Un giorno rimane colpito da un sermone che descrive l'inferno per i peccatori. Si sente dannato, sporco, la sua vita cambia di nuovo. Per cancellare il suo passato si impone una disciplina durissima. Controlla ogni senso come se fosse un nemico. Ecco come. Nella mortificazione del tatto spendeva la più assidua ingegnosità di inventiva. Non cambiava mai consciamente la posizione nel letto. Stava seduto nelle posture più scomode. Soffriva con pazienza ogni prurito e ogni dolore. Si teneva lontano dal fuoco. Rimaneva in ginocchio per tutta la durata della messa, eccetto i Vangeli. Non si asciugava parti del collo e della faccia in modo che l'aria potesse screpolarle. Tutte le volte che non stava dicendo il rosario, teneva le braccia rigide ai fianchi come un corridore, mai in tasca o dietro la schiena. Nonostante tutto, Daedalus non riesce a diventare perfetto. Il rettore, colpito dal suo cambiamento, gli propone di diventare prete. Steven però, dopo averci riflettuto, capisce che non è la sua strada. Tutte le costrizioni che si è imposto, invece di avvicinarlo a Dio, lo hanno svuotato per ritrovarsi nel dubbio. Entra all'università e lì capisce chi è davvero. Scopre anche il suo talento, il talento per la scrittura. E all'università stringe amicizia con gli altri ragazzi e soprattutto rimane turbato dalla visione di una ragazza sola e immobile e guarda verso il mare. L'immagine della ragazza gli era entrata nell'anima per sempre e nessuna parola aveva rotto il sacro silenzio della sua estasi. Quegli occhi lo avevano chiamato e la sua anima era balzata al richiamo. Vivere, errare, cadere, trionfare, ricreare la vita dalla vita. Un angelo selvaggio gli era apparso, l'angelo della giovinezza e della bellezza mortale, un messaggero dalle giuste corti della vita per spalancargli innanzi in un attimo d'estasi le porte di tutte le strade dell'errore e della gloria. Avanti, avanti, avanti! Il libro tocca anche temi politici. Joyce si sofferma su un ambiente soffocato, governato da patrizi che, come scrivi, pensavano soltanto a gradi dell'esercito e sovrintendenze di terre. E arriva a domandarsi come toccarli al cuore o gettare la propria ombra sulla fantasia delle figlie prima che quei villani rifatti le fecondassero in modo che potesse venire su una razza meno ignobile di quella.

Alla fine Steven prende la decisione di lasciare l'Irlanda per diventare artista e il romanzo si chiude con il suo diario che segna il passaggio definitivo verso l'indipendenza. E il lupus in fabula di Daedalus, ritratto dell'artista da giovane, è l'arte come via di fuga. Fuga da regole, moralismi, ma anche dalle proprie paure e dalle inquietudini. Steven diventa davvero adulto quando capisce che può essere artista ed è lì che riesce a trasformare la sua ribellione in qualcosa di creativo. Tutto ciò che vive, i dubbi, i desideri, le crisi, diventa, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, materia per l'arte. Per questo Steven Daedalus deve fuggire e allontanarsi. E allontanarsi e fuggire dalla famiglia, dall'Irlanda e dai gesuiti. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, perché gli artisti nella loro sofferenza abitano il mondo dietro il mondo. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Auto piccole e medie, motocicli, via il bollo dal 2027. Giorgia Meloni tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni, mossa elettorale. Russia-Ucraina, ancora una notte di attacchi. Putin parla alla nazione in vista delle elezioni per la Duma. Restiamo uniti. Primo pacchetto di sanzioni americane contro Mosca. Ho sparato alle donne per divertimento, la confessione del cecchino di Roma. È un uomo di 50 anni, disoccupato. È stato denunciato a piede libero. Europa League, Milan sconfitto al debutto 2-0 in casa dal Benfica. Stasera la Juventus attende gli olandesi del NEC. Buongiorno da Luana Cremasco. Nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, le novità sul bollo auto illustrate dalla Premier Giorgia Meloni.
4: Via il bollo auto e moto per milioni di italiani. Giorgia Meloni rivendica una scelta concreta fatta con una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti, spiega, per ridurre il carico fiscale togliendo una delle tasse più odiate dagli italiani.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: Noi cancelliamo una tassa sulla proprietà, precisa la Premier, assicurando che lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti. Prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Non è una manovra elettorale, chiarisce Giorgia Meloni. Voglio arrivare alla fine della legislatura, aggiunge. E su Vannacci, lui vota contro il centrodestra, l'ha già fatto e lo rifarà. La legge elettorale sarà votata alla Camera con la fiducia.
5: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
4: Temi internazionali, la Russia provoca per nervosismo, afferma la Premier, lo stop a Schengen per Ceuta ancora necessario, con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Tornando al bollo auto, al taglio delle accise, sentiamo ora più nel dettaglio in cosa consistono le misure varate ieri.
6: Abolizione del bollo per le auto medie e piccole e per moto e motorini per tutto il 2027. Nell'immediato invece la proroga della riduzione delle accise per il gasolio, ma da 17 a 12,2 centesimi per una settimana. Sconto poi dimezzato a 6 centesimi fino al 5 ottobre, quando dovrebbe tornare il sistema delle accise mobili. Il governo rimodula le misure per contrastare il caro carburante, un decalage in due momenti del taglio delle accise che da marzo è costato circa 2,5 miliardi per impiegarne 2,3 miliardi per tagliare la tassa del bollo per oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, aggiungendo anche moto e motorini, in tutto circa 14,5 milioni di veicoli, a cui, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, si è arrivati in modo sofferto.
7: Valutando tante opzioni, pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
6: Per ora sembra accantonata l'ipotesi degli aiuti selettivi sotto forma di buoni benzina, mentre si allunga ad ottobre il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori. Paola Bonanni, GR1.
3: Il prezzo dei carburanti intanto continua a salire. Ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete autostradale era di 2,13 euro al litro, 2,24 per il gasolio, prezzi ancora superiori in autostrada. Le misure varate dal Consiglio dei Ministri animano il confronto politico. Sentiamo.
8: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier e sottolinea: abolita la tassa più odiata dagli italiani per sostenere ceto medio e famiglie. Dalla Lega applaude anche Matteo Salvini, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. Nel solco di Berlusconi, che parlava di tassa ingiusta, per Forza Italia, Antonio Tajani.
9: Ci sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stato spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato.
8: Le opposizioni criticano il decreto sul bollo, sospeso per un anno, approvata la norma cettola qualunque, ironizzano da AVS. Servono interventi strutturali per i 5 Stelle. Michele Gubitosa.
10: Avete fatto cassa sulla pelle dei cittadini e delle imprese italiane.
0: e dall'altra parte avete stanziato per il prossimo anno 20 miliardi in armi.
8: Eli Schlein, che in una lettera a Repubblica si dice pronta a collaborare sul tema energia, accusa: nessuna abolizione, solo una sospensione elettorale del bollo, una toppa per la segretaria PD, mentre il diesel a costi record. Vasco Pirri, GR1.
3: Licenziamenti sospesi e decreto rinviato per l'ex Ilva di Taranto. Il governo attende la decisione della Cassazione, che il 20 ottobre esaminerà il ricorso contro lo stop dell'area a caldo. Il confronto con i sindacati riprenderà la prossima settimana. Fino alla sentenza, le imprese dell'indotto fermeranno le procedure di licenziamento. Per le sigle è un primo passo, ma restano la mobilitazione e la richiesta di garanzie concrete sull'occupazione. Sentiamo Ferdinando Uliano, segretario generale FIMCISL.
10: È fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa. Ci sono le questioni industriali, che sono le questioni che invece ci vedono ancora distanti, perché non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Per noi lo Stato è importante che ci sia in maniera maggioritaria, ma soprattutto pretendiamo di capire quante tonnellate dovrà produrre la futura Ilva, con quali forni elettrici.
3: La guerra in Ucraina, mentre la Russia si prepara ad andare alle urne da domani per le parlamentari, con Putin che auspica un'affluenza massiccia, nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, almeno 12 i feriti.
11: Esplosioni ripetute, bagliori che squarciano il buio, missili e droni russi di nuovo sulla capitale ucraina, che non ha più Patriot per difendersi. Un enorme magazzino in fiamme, colpiti vari edifici e una scuola. Tra i feriti ci sono bambini, vigili del fuoco e soccorritori in azione. Bersagliata anche Odessa. L'Ucraina contrattacca e colpisce una raffineria russa nella città di Yaroslav, 300 km a nord di Mosca. In Russia, da domani a domenica, si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. In un breve discorso alla nazione, il presidente Putin chiama tutti a raccolta. Dimostriamo di essere uniti al fianco dei nostri combattenti. Nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci, dice. Insomma, il capo del Cremlino vuole un plebiscito che presenti una Russia compatta a sostegno della guerra in Ucraina. Per la prima volta sotto il presidente Trump, il Congresso degli Stati Uniti approva un pacchetto di sanzioni contro Mosca, via libera della Camera dopo quello del Senato a luglio. Il provvedimento passa ora a Trump per la firma e la promulgazione. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'Unione Europea minacciata dai nazionalisti e dalla Russia è l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo.
12: The state of our union is the strongest it has ever been.
3: Siamo più forti che mai, ma al tempo stesso l'Unione è più precaria che mai, ha affermato la Presidente della Commissione annunciando una storica apertura al Canada, possibile primo membro associato dei 27, con l'obiettivo di creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Presente al discorso il premier canadese Carney, che oggi parlerà all'Assemblea. Dura reazione del presidente americano Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione. Trump, che ha criticato duramente anche la decisione della Federal Reserve, la banca centrale americana, di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli fra il 3,75 e il 4%. Dovrebbero essere tagliati fino all'1, ha tuonato il capo della Casa Bianca. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente dell'istituto, Kevin Warsh, ed è il primo rialzo dei tassi della Fed da luglio 2023. L'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo, ha spiegato Warsh. La cronaca: confessato il responsabile del ferimento di una donna a Roma, colpita lunedì dal proiettile di un fucile ad aria compressa. Ho sparato alle donne solo per divertimento, ha dichiarato il 50enne romano durante l'interrogatorio. Ha ammesso di aver acquistato ai primi di settembre la carabina con la quale ha preso di mira anche altre donne nei giorni precedenti. I carabinieri, sequestrata l'arma, lo hanno denunciato a piede libero per lesioni. A Milano un rabbino di 60 anni è stato insultato, aggredito a calci e pugni mentre aspettava l'autobus. I tre presunti responsabili sono stati individuati, hanno tra i 19 e i 21 anni, piccoli precedenti, tutti cresciuti a Milano in famiglie tunisine o marocchine. Uno di loro è stato arrestato, gli altri due sono stati denunciati a piede libero. E al rabbino aggredito è arrivata la solidarietà di Giorgia Meloni e di tutto il governo. Un episodio vile, inaccettabile, ha sottolineato la premier, che condanno con fermezza. L'odio antisemita è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma e che continueremo a contrastare con determinazione. Il femminicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, avvenuto nel 2022, confermato nell'appello TER l'ergastolo per il suo assassino, Davide Fontana, per omicidio premeditato.
4: Sei processi in quattro anni, il nodo da sciogliere e riconoscere la premeditazione. Ieri nell'appello la conferma dell'aggravante e dell'ergastolo, la zia di Carol, Anna Maria Milazzo.
13: Speriamo che sia veramente la fine, perché ogni volta è un dolore rivivere. Se poi uno ripensa a quello che ha fatto dopo, è dura da superare.
4: Davide Fontana, 46 anni, non accettava la libertà della ragazza. L'11 gennaio del 2022 attirò Carol Maltesi, 26 anni, nella sua casa per girare un film. Una volta legata e bendata, la uccise colpendola con 13 martellate, poi le tagliò la gola e la fece a pezzi. Tenne i suoi resti nel congelatore per mesi, non riuscendo a bruciarli, decise di abbandonarli in sacchi neri in una discarica nel Bresciano. Il legale della famiglia Maltesi, Riccardo Terron.
14: Siamo soddisfatti, sono state accolte le nostre deduzioni, ci auguriamo che venga posta una pietra tombale su tutto il procedimento.
4: 60 giorni per le motivazioni, l'avvocato di Fontana Stefano Paloschi deciderà se presentare ancora una volta ricorso in Cassazione per annullare la premeditazione. Elena Paba, GR1.
3: L'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica. L'azione è stata rivendicata da un gruppo di hacker che chiede un riscatto di 3 milioni e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana. Indaga la procura di Reggio Calabria. I pirati informatici hanno infatti usato una mail certificata della prefettura della città calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su 680 clienti. La banca assicura i conti non sono stati toccati. Il meteo, maltempo, temperature in calo al centro nord, resiste il caldo nelle regioni meridionali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
15: Arriveranno rovesci isolati temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali, il sud e alcune regioni del centro saranno ancora protette. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica. Ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
3: Calcio Europa League, questa sera in campo la Juventus, ieri debutto amaro per il Milan davanti ai propri tifosi.
16: Due gol del Benfica e fischi di San Siro. Comincia nel peggiore dei modi l'avventura del Milan in Europa League. Assai deludente la prestazione offerta dalla squadra di Amorim, scesa in campo senza grinta, senza carattere e con le idee piuttosto confuse. Il primo gol dei portoghesi arriva dopo appena un quarto d'ora, precisa conclusione di Luke Bacchio dal limite dell'area. Dopo pochi minuti palo di Sudakov. Il Milan prova a reagire nella ripresa, De Winter ha subito una buona occasione ma la spreca. Non sbaglia invece Kaminski che all'ottavo trafigge Magnan con un tiro sotto la traversa. Poi pochi sussulti, finale 2-0 per il Benfica. E stasera tocca la Juventus che vuole e deve riscattare il brutto KO in campionato contro Sassuolo. A Torino arriva il Nijmegen, attualmente decimo nell'Eredivisie olandese. Inizio alle 21, alla stessa ora per gli europei di pallavolo Italia-Slovenia. La partita, ultima della fase a gironi, è decisiva per il primo posto. Alessio Maldini, GR1.
3: Andy Warhol e le origini della sua grande passione per il disegno. A Parigi mostra i primissimi dipinti dell'artista, artista che sarebbe poi diventato il simbolo della pop art. La corrispondente.
17: Andy Warhol si laureò in disegno e decorazione e iniziò la sua carriera come illustratore pubblicitario per le riviste di moda. La linea e l'immagine, la mostra accolta al Museo del Giardino di Luxembourg a Parigi fino al prossimo 10 gennaio, è un ritorno alle origini, ai suoi disegni, che costituiscono una parte essenziale della concezione che Warhol aveva della sua arte, come i suoi dipinti estremamente spettacolari, da un primo autoritratto datato 1942 a quelli in acrilico dell'ultima cena del 1986. 150 le opere esposte, insieme a una decina di dipinti, serigrafie su carta e fotografie, documenti d'archivio e video che narrano André Warhola prima di Andy Warhol attraverso 5 sezioni, titoli, essenza della sua personalità, eccentricità e luoghi comuni, erotica, abbecedari e primi rudimenti, volti e maschere, inferno e meraviglie, un viaggio da Pittsburgh, dove visse fino a 21 anni, a New York, dall'illustrazione alla factory, tappe fondamentali dell'esistenza per un artista che non ha mai smesso di sperimentare con le immagini. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E siamo alla musica, ai Latin Grammy Awards, nuova nomination per una delle voci italiane più amate all'estero.
18: Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado.
3: Con l'ultima raccolta di cover in spagnolo, Io canto dos, Laura Pausini concorre nella categoria miglior album vocale pop tradizionale. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 12 novembre a Las Vegas.
18: Y vivir la gloria de estar a tu lado.
3: cantautrice romagnola che canta volentieri in spagnolo, ha già collezionato 5 Latin Grammy e 3 anni fa è stata incoronata come persona dell'anno. Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io nella puntata di oggi, temi che sono stati in primo piano anche nel corso del GR, lo avete sentito, il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, l'abolizione del bollo per le auto piccole, gli scooter e le moto decisa dal Consiglio dei Ministri e poi in chiusura il futuro, le prospettive dell'ex Ilva di Taranto con Giorgio Zanchini. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8, buona giornata.
19: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
23: Che fine ha fatto la moto?
24: Te ne pentirai, Casatino.
23: Dobbiamo ritrovarla o sarà la fine di questa famiglia.
25: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
26: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
28: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
29: TGR, giornale radio del Lazio.
30: Latina, agguato da un'auto in corsa, morto un giovane in via 24 maggio, i killer hanno aperto il fuoco prima di fuggire, la vittima colpita mentre si trovava sul marciapiede è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Preso il cecchino che ha terrorizzato il quartiere Romano Prati, l'uomo interrogato ha confessato, i carabinieri lo hanno individuato grazie ai rilievi del RIS e all'analisi dei registri delle armerie. A settembre aveva acquistato una carabina ad aria compressa con cui ha ferito 2 donne. All'ex mattatoio di Roma, 100 anni di futuro, la mostra che celebra Saverio Ungheri, l'artista che ha anticipato la rivoluzione della robotica. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura alla cronaca, omicidio a Latina, un giovane di 30 anni è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco mentre stava camminando sul marciapiede vicino all'università. I killer hanno sparato da un'auto in corsa e poi sono fuggiti. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona in servizio.
0: Non ce l'ha fatta il giovane originario del Gambia che ieri sera è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in via 24 maggio nel centro di Latina, colpi esplosi da un'auto in corsa all'altezza della chiesa dell'Immacolata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia della questura di Latina e anche un'ambulanza del 118 accompagnata da un'auto medica che ha trasferito il trentenne in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti dove è deceduto. Secondo quanto emerso finora, l'auto fuggita via sarebbe una piccola utilitaria nera. Un testimone avrebbe riferito di una discussione avvenuta poco prima dell'agguato in un luogo diverso. Non si esclude che l'episodio possa essere collegato a contrasti legati allo spaccio di droga. La notte precedente, sempre a Latina, un uomo ha esploso un colpo con una semiautomatica. Tutto era nato dalla discussione tra una donna e il suo nuovo compagno. Da quanto ricostruito, la 39enne avrebbe allertato il suo ex intervenuto sul posto, da cui la discussione e il colpo di pistola che si è conficcato sull'asfalto.
1: Francesco Rositano, TGR Lazio.
30: È un residente su Via della Giuliana a Roma il cecchino che nei giorni scorsi ha sparato dalla finestra a una donna con un'arma d'aria compressa colpendola al braccio. È stato interrogato dal PM in caserma. L'ipotesi del cecchino:
2: ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma è stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
30: Un'ultima ora, vasta operazione della Polizia di Stato, arrestati 17 appartenenti a un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. L'operazione, denominata FlyRap, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa prevista in procura a Roma alle ore 11:30. Ci spostiamo di nuovo a Latina. Il processo per caporalato che vede alla sbarra Antonello e Renzo Lovato è stata sentita Sony, la compagna di Satman Singh, morto sul lavoro nel giugno del 2024.
5: Scuote la testa e piange Sony mentre racconta gli istanti di cui il 17 giugno del 2024, quando un avvolgiplastica tranciò il braccio del suo compagno Satnam. Se il datore di lavoro avesse fatto qualcosa, ripete, io non sarei qui ora. A Latina è stata ascoltata la compagna del bracciante di nazionalità indiana che perse la vita nel giugno di 2 anni fa nel Pontino. È ripreso il processo Satnam Bis, filone di indagine scaturito dopo la morte di Navi, come tutti chiamavano il bracciante. Sul banco degli imputati Renzo e Antonello Lovato, i datori di lavoro, padre e figlio, che devono rispondere di caporalato. Entrambi non erano in aula. Ha ripercorso l'arrivo in Italia dall'India attraverso la Croazia. Lei e Navi avevano pagato 12.000 euro. Nei campi dei Lovato a raccogliere frutta e ortaggi per 8-9 ore al giorno, pagati 5,50 euro all'ora senza contratto. Stefano Perotti, legale dei Lovato.
6: È emerso un dato importante, lo stipendio mensile, la presenza del bagno, le condizioni in cui lavora.
5: Nell'azienda non avevano dispositivi di sicurezza, ha detto Sony, né una cassetta del pronto soccorso e non avevano fatto corsi prima di iniziare la loro attività. Giuseppe Massafra, segretario generale CGL Frosinone Latina.
7: Emerge come la paga oraria in questo lavoro era, diciamo, un fatto conosciuto dai connazionali che già erano qui, e è emerso anche come il passaggio dal loro paese a questo paese è arrivato sborsando del denaro.
5: Prossima udienza il 3 febbraio 2026. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
30: Si apre un nuovo capitolo della lunga vicenda giudiziaria intorno all'antico caffè greco di Roma. L'ex gestore Carlo Pellegrini è stato citato a giudizio dalla procura capitolina con l'accusa di aver trasferito in locali di sua pertinenza senza autorizzazione circa 300 beni vincolati, arredi e opere d'arte dello storico locale in via dei Condotti. Il processo si aprirà il 21 gennaio 2027. Figurano come parti offese il Ministero della Cultura e l'ospedale israelitico proprietario delle mura dell'immobile. In Ciociaria, sul fiume Cosa, è comparsa una vasta macchia nera e maleodorante, scattato l'allarme degli ambientalisti.
4: I prelievi in tempo reale, acqua nera e sedimenti da giorni all'altezza di Castelmassimo tra Veroli e Alatri sul fiume Cosa galleggia una chiazza scura e maleodorante. Elisabetta Veloccia, portavoce di Schioppo Bene Comune.
8: Ci sono dei bioindicatori che indicano un livello qualitativo dell'acqua medio-basso e sono legati sicuramente a degli scarichi fognari. In questo territorio sicuramente manca la fognatura come opera primaria.
4: Il sospetto che le fosse biologiche siano state scaricate direttamente in questo affluente del Sacco. 35 chilometri di corso d'acqua sotto attacco da tempo. Stefano Ceccarelli, presidente di Lega Ambiente Frosinone.
9: Qui nella stagione della spremitura delle olive si osserva residuo melmoso sul fondo, che sono i residui della spremitura delle olive.
4: Sversamenti illeciti, captazioni abusive che insieme alla siccità hanno ridotto il Cosa a un torrente. Le cascate dello Schioppo nel territorio di Frosinone, ripulite più volte dai volontari, rifiuti lungo le sponde e dentro l'acqua.
8: Gomme di trattore, plastica, amianto.
4: Mentre si dà come imminente la riqualificazione del parco del fiume Cosa, la macchia nera riporta al tema dei controlli assenti, dicono le sentinelle del fiume.
8: Questo tipo di inquinamento va a impermeabilizzare il fondo, compromette proprio il sistema ambientale. Adesso non ci sono pesci, non ci sono rane.
4: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
30: È stato pubblicato il nuovo calendario delle domeniche ecologiche a Roma per la stagione invernale 2026-2027. Divieto totale di circolazione per i veicoli a motore endotermico nella fascia verde. Non si può circolare dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. Le date: prossimo 15 novembre, 6 dicembre, 24 gennaio, 21 febbraio e il 21 marzo. Giriamo pagina, cultura, 100 anni di futuro, la mostra di Saverio Ungheri nell'area dell'ex mattatoio a Roma ricorre il centenario della nascita dell'artista calabrese romano d'adozione. 65 opere tra dipinti e sculture, fino all'11 ottobre prossimo.
10: Quando Saverio Ungheri arriva a Roma dalla natia Calabria alla fine degli anni 40, lo fa inseguendo un sogno, diventare un pittore. Non solo ci riuscirà, lascerà un'impronta originale capace di fondere l'arte con la scienza e la tecnologia, fin dagli anni 50 con la nascita dell'astralismo. Andrea Romoli Barberini, curatore della mostra.
11: Se parliamo di astralismo, parliamo di un movimento che nasce appunto nel 59, il giorno seguente l'allunaggio del satellite sovietico Lunik.
10: 100 anni di futuro, in apparenza una contraddizione in termini, vuole rappresentare la capacità dell'artista di precorrere i tempi che viviamo. Ivana Della Portella, vice direttrice Pala Expo e Città delle Arti.
12: Questo centenario e della sua nascita lo valorizziamo proprio in quest'ottica, perché lui è stato un visionario, ha cercato di guardare nella sua ricerca con uno sguardo altro.
10: Al mattatoio di Roma si possono vedere le macchine realizzate con materiali di recupero, insetti e organi in movimento che costituiscono il centro della arte bionica e che erano esposte nello studio della Salita del Grillo, il cenacolo culturale chiamato Polmone Pulsante, che attorno al nome di Ungheri radunò artisti e intellettuali oggi ancora attivo. Andrea Ungheri, figlio dell'artista.
13: Poi scoprì la gomma piuma e disse: questo materiale assomiglia alla pelle, e cominciò a fare delle sculture con questa gomma piuma, questo materiale che si muoveva. È nata l'arte bionica, cominciò a fare i robot bionici, i cuori pulsanti, i polmoni pulsanti e tutte le sculture in gomma piuma che hanno caratterizzato poi questa sua arte.
10: Paola Cortese, TGR Lazio.
30: Ora gli aggiornamenti sul traffico con Rai Pubblica Utilità, c'è Roberta Di Mauro.
14: Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Prosegue la settimana europea della mobilità, l'appuntamento annuale promosso dalla Commissione europea. A Roma sono oltre 100 le iniziative che coinvolgono municipi, associazioni, scuole, comitati di quartiere e aziende. Il tema scelto per il 2026 è mobilità per tutti e tutte.
30: E passiamo alle previsioni del tempo.
3: L'arrivo di una perturbazione sull'Italia determinerà nelle prossime ore un parziale peggioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione, con aumento della nuvolosità rispetto ai giorni scorsi e possibilità di isolati rovesci che in giornata potranno interessare i settori più interni, estendendosi nella sera anche al litorale, specie quello meridionale. Le temperature saranno in lieve flessione nei valori massimi, che difficilmente supereranno i 30 gradi. La ventilazione sarà a regime di brezza sulle coste, debole altrove, con venti di libeccio sul mare. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
30: Chiudiamo con una notizia di calcio. Serie C, si è giocata ieri la quinta giornata di campionato. Il derby laziale tra Latina e Guidonia si è concluso con un pareggio, risultato finale 1-1. Sconfitta invece di misura per 1-0 in casa all'Ostia Mare da Ravenna. Per la squadra di De Rossi, nonostante una buona prestazione, è la quarta sconfitta. E sono le 7:29:39. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi, da Antonio Moro in studio. L'augurio di una buona giornata.
29: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
16: Giovedì 17 settembre 2026, 7:33, tre temi, lo dico seccamente perché abbiamo molti ospiti e appunto temi complessi. Europa forte e fragile, le parole sul Canada, quindi il discorso sullo Stato dell'Unione di ieri di Ursula von der Leyen, molto commentato stamane sui giornali, l'annuncio di Giorgia Meloni sul bollo, già arrivano valanghe di messaggi su questo, e poi le novità sull'Ilva dal governo, nuova richiesta di sospendere lo spegnimento. Insomma, adesso che accadrà? Partiamo da von der Leyen sulla questione canadese, che stamane davvero suscita un enorme dibattito.
17: We want to bring the relationship with Canada.
18: Vogliamo portare le nostre relazioni a livello più alto possibile. Vorrei che il Canada diventasse il primo paese membro associato dell'Unione Europea.
16: E Trump si è subito innervosito.
19: Penso che sia ridicolo. Il Canada è stato un pessimo partner commerciale. Se lo fanno, se penso che sia anche solo un atto ostile, imporrò dazi molto severi o interromperò gli scambi commerciali con l'Europa su molti prodotti. Se l'Europa lo fa con cattive intenzioni, se le intenzioni sono buone va bene, ma se le intenzioni sono cattive, imporremo dazi molto pesanti sull'Europa.
16: Altro passaggio di Ursula von der Leyen molto commentato in queste ore, le parole su russi e sovranisti che vogliono farci a pezzi. Adesso qui von der Leyen sull'articolo 4.
20: Le minacce ibride cui l'Europa deve far fronte sono sempre meno ibride e sempre meno solo minacce. Attacchi informatici e sabotaggi, incendi e incursioni di droni. Per questo motivo proporrò, insieme all'alta rappresentante vicepresidente, una nuova strategia europea in materia di sicurezza. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale di risposta alle minacce ibride. In altre parole, un meccanismo che affianchi l'articolo 4 della NATO. Credo che sia giunto il momento che l'Europa abbia un proprio articolo 4, un protocollo di sicurezza nelle emergenze.
16: E anche qui c'è chi si è innervosito, il ministro degli esteri russo Lavrov.
19: Vorrei sottolineare che non abbiamo alcun interesse a intraprendere tale azione, cioè attaccare l'Europa. Ma se l'Europa, che parla quotidianamente di preparativi per una guerra contro la Russia, dovesse attaccare la Russia, si tratterebbe di una guerra completamente diversa e di brevissima durata. Esprimo l'auspicio che l'Europa recepisca questo avvertimento.
16: Parleremo di questo, ma parleremo anche con l'eurodeputata Benedetta Scuderi e con il vicepremier Antonio Tajani del bollo Giorgia Meloni.
21: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
16: E siamo già

0: fino all'agosto 27, che faccio? Lo devo pagare o no? Qualcun altro che dice, vabbè, mi tolgono 200-300 euro di bollo, ma in due mesi di benzina e gasolio in più l'ho belli che annullati. Insomma, 335-699-2949. Torniamo a Ursula von der Leyen ieri a Strasburgo, seguita dalla nostra inviata Claudio Stamerra, al quale faccio una sola domanda secca. Claudio, perdonami, ma siamo affollati di ospiti. E cioè, qual è stata la reazione poi dell'Aula, dei partiti politici all'intervento di Ursula von der Leyen? Quali passaggi più controversi, diciamo così? Claudia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Ma direi che sicuramente, diciamo, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, in alcuni settori dell'Europarlamento non ha suscitato un entusiasmo ovviamente forte. Perché? Perché non è Europa. Questa è stata, insomma, l'obiezione, perché il Canada non è Europa, e perché si tratta, praticamente potrebbe essere visto come fondamentalmente uno smacco a Trump, diciamo. Trump si potrebbe offendere, insomma. E in effetti l'Europa cerca di allargare ovviamente le alleanze sui partner transatlantici e transoceanici. Per esempio, c'è un altro accordo che è in fase di finalizzazione, anzi già finalizzato, con l'India, che dovrà essere votato, che dovrà ovviamente passare all'Europarlamento e dovrà passare al Parlamento indiano, ma per allargare il range dei partner. La presidente von der Leyen ha detto: dobbiamo pensare alle alleanze strategiche commerciali globali, non più partnership.
0: Questo è interessantissimo, a mio avviso, e chiedo scusa a Claudia per la brevità. Prego. Del suo intervento. Claudia Stamerra, nostra inviata a Strasburgo. Peraltro oggi Carney, cioè il premier canadese, interviene di fronte all'Europarlamento. In fondo è il mondo, non dico post-trampiano, ma insomma è il mondo post-faglia atlantica. Non a caso diversi osservatori stamane dicono, e cito per tutti Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, se la rinascita europea passa da Ottawa. E ci diceva Claudia Stamerra, è stata accolta con un po' di freddezza l'annuncio di Ursula von der Leyen. Il Canada è lontano, il Canada non è Europa. E però, che è la domanda che faccio ad Adriana, che saluto, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È importante secondo te, come la rinascita che passa da Ottawa?
2: Ma io credo che l'Europa, così come la conosciamo, sia oramai un progetto superato dal nuovo ordine internazionale. L'Europa era figlia di quell'ordine internazionale che Trump ha provveduto a distruggere, o perlomeno a destabilizzare in una maniera tale che non si sa dove andremo a finire. Allora, in quel contesto dove è nato il Trattato di Roma, è chiaro che un paese extraeuropeo non c'entra nulla, perché stiamo parlando di Europa, ma se si guarda a come, secondo me, a poco si ricostruirà l'Europa, l'Europa non sarà più quella di adesso. Probabilmente si ricostituirà dentro casa, intorno a un polo nord orientale, cioè con la Germania da una parte e tutti i paesi dell'est e gli scandinavi insieme, perché sono uniti, se si vuole, dal fatto che hanno le frontiere a ridosso della Russia, e quindi hanno dei problemi di emergenza sicurezza molto più urgenti e comunque avvertiti dalle loro società rispetto alle nostre. Sì. Allora, in quest'ottica, quando ci si proietta verso nord-est e quando si sa che l'Atlantico è diventato ormai una delle grandi prede delle superpotenze, Russia per prima, perché fa parte dell'Artico, ma anche Cina e Stati Uniti, il Canada appartiene a quella regione. E quindi, se noi si guarda il mondo, diciamo, da un satellite, vediamo che sul circolo polare in realtà Canada ed Europa non sono così lontane, proprio perché diciamo l'Artico in qualche modo unisce questa area geografica. E comunque sono, secondo me, il fatto che nel momento in cui crollano i valori, gli equilibri, le regole, il multilateralismo, diventa normale immaginare un'Europa che diciamo, si riaggrega, infatti si parla di aggregazione con l'Ucraina che non fa parte, ma soprattutto con l'Europa del Nord, cioè la Gran Bretagna, la Norvegia, l'Islanda ha detto di no, ma in realtà in una situazione destabilizzata.

0: probabilmente avrebbe bisogno di legarsi a qualcuno in ogni caso. Quindi il Canada diventa parte di questo nuovo club di medie potenze democratiche, liberali e multilateraliste.
1: E questo, sì, guarda Adriana, ci hai consegnato secondo me delle osservazioni molto vere, molto preziose, sarà credo interessantissimo ascoltare Carney oggi, anche perché Carney in quel celebre ormai discorso di fronte alle Nazioni Unite insisté proprio su questo elemento, non dico un circolo, ma insomma un'alleanza, una coalizione, un rapporto più forte fra paesi, aree geografiche liberali, progressiste, ha detto Carney stesso, che soprattutto pensano a legami che non abbiano, diciamo, sotto di loro come dire, l'ondivaghezza e se vuoi qualche volta la prepotenza di Donald Trump. È un mondo, lo dicevo, che si pensa post-trumpiano e mi fa impressione quanti messaggi ci stanno arrivando, nel ringraziare Adriana Cerretelli, giornalista del Sole 24 Ore, quanti messaggi ci stanno arrivando su questa questione del rapporto col Canada, del rapporto con l'India, di cui ci parlava poco fa Claudia Stamerra, e infatti dicono finalmente l'Europa, l'Unione Europea ha una politica estera. Ora, torniamo sulle parole di Ursula von der Leyen e poi affrontiamo anche la questione bollo auto e esenzione per il 2027. Diceva Ursula von der Leyen, l'Europa è forte. L'Europa è fragile, questa apparente contraddizione va spiegata, cioè siamo di fronte a grandi pericoli, ha detto abbiamo bisogno di maggiore indipendenza e autonomia. Voi verdi, voi di sinistra, Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS, avete avuto una reazione piuttosto fredda rispetto alle parole di Ursula von der Leyen. Perché? Buongiorno, onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo avuto una risposta fredda, non tanto per effettivamente quello che ha detto, ma per quello che fa. Perché Ursula von der Leyen, da quando ha iniziato la sua presidenza di questo mandato, fa tutto il contrario di quello che ha detto. Ha parlato di un'Europa che ha bisogno di essere più unita, ma poi è la prima ad aver proposto un bilancio rinazionalizzato, è la prima a non fare niente su Schengen, è la prima a. Quando parla di difesa europea, perché dobbiamo avere una difesa europea forte, è la prima che ha fatto un piano di riarmo nazionale di 800 miliardi e in tutte le proposte che arrivano dalla Commissione si va verso il
1: Beh, no,
2: riarmo
1: però
2: nazionale
1: onorevole, ci
2: dell'Unione
1: sono quei
2: Europea.
1: 150 miliardi che sono destinati a spese di difesa comuni.
2: Capiamo che è chiaro che non sono assolutamente sufficienti nel momento in cui sono dei soldi che arrivano dall'Unione Europea e che quindi dovrebbero andare nella unica direzione della costruzione di una difesa europea, che come ha detto la stessa von der Leyen ieri, è l'unico modo che abbiamo per riuscire a creare un'Europa più forte, un'Europa più unita, un'Europa più autonoma. Noi non possiamo spendere così disproporzionatamente. Quindi in realtà il problema di von der Leyen è che continua a dare tante parole vuote. Ha parlato di democrazia, ma poi sono i primi in Parlamento a fare gli accordi con l'estremissima destra, di diritto internazionale, poi hanno fatto venire i talebani e non si continua a fare niente sulla Palestina. Noi non ce la facciamo più. Abbiamo bisogno, ma non come parlamentari europei, noi abbiamo bisogno come europei, di una presidente della Commissione che faccia qualcosa di concreto per la popolazione, che inizi a parlare di un'Europa sociale, che inizi a parlare di un bilancio europeo più forte, di una vera autonomia e indipendenza europea e non solo tante parole anche contro le big tech, ma poi ci proniamo a qualsiasi richiesta di Trump. Le dico un'altra cosa: prima si parlava di politica estera. Ursula von der Leyen in un'ora di discorso non ha mai nominato gli Stati Uniti e Trump. Questa cosa è gravissima. Lì c'era Carney che invece ha avuto un
1: Sì,
2: grandissimo
1: sì.
2: coraggio. L'unico statement che la presidente von der Leyen ha fatto contro gli Stati Uniti è stato invitare Carney. Quindi lei ha bisogno delle parole di qualcun
1: Mi
2: altro
1: dica
2: per
1: solo un'ultima
2: porsi
1: cosa in un
2: contro.
1: minuto, Benedetta Scuderi, un europarlamentare di AVS che sta parlando. L'annuncio di Giorgia Meloni ieri sul bollo, che ne pensa?
2: Io penso sia una trovata elettorale del governo Meloni che però va a discapito di altri. In questo momento chiaramente la cosa più semplice, no? Dire togliamo una tassa, ha scelto una tassa da togliere, quella più populista e lo sta facendo, però lo fa sui conti delle regioni, perché poi ha detto alle regioni che gli restituirà 2,5 miliardi. Peccato che questa manovra costa tra i 6 e i 7 miliardi, quindi le regioni perderanno due terzi di quello che ricevevano e non si sa questi soldi dove li devono prendere. Questo vuol dire meno servizi per la cittadinanza, questo vuol dire trasporti e strade, perché più di solito è lì che va il bollo, meno efficienti. E per cosa? Per far vincere le elezioni a Giorgia Meloni. Le manovre non si fanno così. Se vogliamo supportare gli italiani e togliere il carico fiscale, non si fa soltanto in vista delle elezioni.
1: Benedetta Scuderi, grazie per il suo intervento. Sono le 7:47. Saluto il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, Forza Italia. Buongiorno ministro, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo invasi, grazie a lei, siamo invasi da messaggi comprensibilmente sul bollo, più o meno in tre divisi in tre famiglie. La prima parte tutta contenta, la seconda che dice vabbè, con una mano ci ridate, non ci fate pagare i soldi del bollo, dall'altra il prezzo di gasolio e benzina è talmente alto che in un paio di mesi quei soldi sono spariti. La terza che dice ma come, Giorgia Meloni era la prima a criticare il Movimento 5 Stelle, ti dico, quando lo propose parlò di cettola qualunque, adesso fa la stessa cosa?
3: Ma veramente questa era un'idea di Berlusconi già nel 2017, disse che bisognava togliere il bollo dell'auto, quindi non è una novità, è una battaglia che noi abbiamo condotto, noi di Forza Italia da sempre, anche negli ultimi giorni. Ma attenzione, il bollo viene tolto al 70% delle auto, questo significa aiutare gli italiani e poi diventerà una manovra, una scelta strutturale con la prossima manovra. Quindi
1: non è per un anno solo.
3: È per un anno adesso, perché nel decreto quando c'è necessità e urgenza bisogna farlo per un anno, poi nella manovra verrà reso strutturale. È falso quello che si dice, l'articolo 2 del testo legislativo dice che tutti i soldi verranno restituiti alle regioni, e anzi le regioni ci guadagneranno perché non avranno l'evasione, perché verrà restituito in base al numero delle auto i soldi, e poi non dovranno spendere per il recupero dall'evasione. Quindi le
1: però da qualche parte i soldi vanno presi, ministro.
3: I soldi sono circa 3 miliardi, meno di 3 miliardi dei conti fatti, quindi i soldi vanno trovati, ma ci saranno meno spese, assolutamente si troverà la fonte finanziaria, ci sono i soldi per ridurre il bollo. Il problema è che non si può inseguire con provvedimenti in continuazione l'aumento del gasolio, della benzina, perché purtroppo non è legato a un fatto economico, è legato alle guerre che ci sono. Il blocco di Bab el Mandeb e di Hormuz, non possiamo inseguire l'aumento dei prezzi perché butteremo un sacco di soldi senza ottenere risultati. Quindi chi dice sì, bisognava spendere, significa aumentare le tasse, noi invece le tasse le stiamo diminuendo sperando che poi si possa arrivare ad un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e gli UTI.
1: Come lei sa, le opposizioni, ma anche molti giornali stamani, parlano di mossa elettorale perché le elezioni si avvicinano, è un segno che le elezioni non saranno alla fine della legislatura ma prima, è così ministro?
3: Ma assolutamente no, è un'operazione per dare una risposta agli italiani, nessuna operazione elettorale, si vota fra un anno, figuriamoci, tutto elettorale. Mi pare che è la sinistra che in grande difficoltà, non sapendo cosa dire, dice che una manovra elettorale non può contestare, perché sarebbe impopolare contestare la riduzione del bollo, allora non avendo altro da dire, altro da commentare, dice che è impopolare, ma non è assolutamente così, non è una mossa elettorale. Allora tutto è elettorale, ma i governi si vengono valutati per quello che hanno fatto. Poi anche ieri il Presidente del Consiglio diceva finché c'è la maggioranza vada avanti, quindi fino alla fine della legislatura. Mi pare che la maggioranza è solida, mi dispiace se ne facciano una ragione a sinistra.
1: Ministro, allora forse ha sentito la coda dell'intervento di Benedetta Scuderi, che è stata durissima nei confronti di Ursula von der Leyen e del discorso sullo Stato dell'Unione. Posso chiedere a lei una valutazione anche su quella questione del rapporto col Canada? Devo dire che gli ascoltatori scrivono moltissimo su questo. Finalmente una politica estera, dicono alcuni, altri, e ieri il Parlamento europeo, in parte di cui lei è stato presidente, ricordiamolo, ha avuto questa reazione. In realtà ha detto, bah, ci ha sorpreso, non ci aveva avvisato, ministro.
3: Io non so se avesse avvisato i parlamentari europei, ma è una scelta, come posso dire, che non è che deve sconvolgere il Canada, c'è già un accordo commerciale con il Canada, è un paese del G7, è un paese della NATO, quindi non è che stupisce il fatto che si voglia avere un rapporto positivo con il Canada era nell'area, insomma, è un paese dove si parla inglese e francese, quindi un paese, diciamo così, che ha dei legami forti con l'Europa, c'è anche una fortissima comunità italiana, adesso ci sarà un business forum con l'Italia, cioè non mi sorprende il fatto che si voglia avere un rapporto positivo e privilegiato con il Canada.
1: Certo, questo ci mette o mette in difficoltà l'Unione Europea ulteriore con Donald Trump, che ha già reagito in maniera piuttosto brutale, ha promesso i soliti dazi. Per noi italiani, per il governo Meloni, negli ultimi mesi ha avuto un rapporto, si è un po' teso con gli Stati Uniti e Trump, ma negli anni precedenti invece era molto forte. Per noi un motivo di difficoltà, di imbarazzo, ministro?
3: Non è solo imbarazzo, noi andiamo avanti per la nostra strada. Tutte facciamo l'interesse dell'Italia e dell'Europa, non è che lo facciamo in base al governo americano del momento. Noi crediamo nelle relazioni transatlantiche, abbiamo buone relazioni con gli Stati Uniti, quando c'è Trump lo avevamo, quando c'era Biden lo avevamo, quando c'era Clinton lo avevamo, quando c'era Obama, quando c'era Bush, quando c'era Reagan. Noi tuttavia facciamo l'interesse dell'Italia. Se dobbiamo dare ragione agli Stati Uniti la diamo, se dobbiamo dire di no, come abbiamo fatto per la vicenda della Groenlandia, non abbiamo partecipato alla guerra in Iran. Noi siamo degli alleati leali, ma sempre a testa alta, quindi diciamo quello che pensiamo e facciamo quello che è giusto per tutelare l'interesse degli italiani.
1: Ministro, le faccio un'ultima domanda, abbiamo un minuto. La questione Ceuta, la proroga della sospensione Schengen che ha irritato gli spagnoli, ora su Ceuta l'avrà visto, si è scatenato anche un dibattito nel calcio spagnolo perché tre giocatori, Mbappé per primo, si sono rifiutati di dire Ceuta, in sostanza Ceuta è spagnola. Ceuta è spagnola, immagino che lei mi risponderà di sì, ma perché prorogare ancora la sospensione?
3: Per motivi di sicurezza, il nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza delle frontiere italiane, che sono anche le frontiere europee, garantire la sicurezza interna. Attorno a Ceuta ci sono tanti nuclei della jihad islamica e noi dobbiamo essere sicuri che nessuno arrivi nel nostro paese. Siccome c'è l'ipotesi che molti giovani non marocchini che sono entrati illegalmente a Ceuta possono essere portati in Spagna, e il rischio che poi queste persone che stanno in Spagna possano venire in Italia. Ma il controllo, sospendere Schengen, l'abbiamo sospeso anche con la Slovenia, non mi pare che la Slovenia abbia fatto tante scenate, e c'è un governo di centrodestra in Slovenia, quindi non è una scelta politica. Noi tuteliamo, ripeto, l'interesse degli italiani, la frontiera, la sicurezza. C'è un problema di sicurezza, c'è da affrontare la questione del terrorismo e dell'immigrazione irregolare, e noi ci comportiamo di conseguenza, ma senza prendere. Beh, tantissimi paesi hanno sospeso Schengen da quando è in vigore, quindi non c'è nulla di strano.
1: Ministro, grazie. Antonio Tajani è vice premier e ministro degli esteri. Grazie per aver chiuso questa prima parte di Radio Anch'io. Nella seconda, l'industria italiana e l'Ilva. Adesso GR.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:55 minuti 25 secondi. Sulla A9 ci sono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Turate e Saronno in direzione di Lenate. Code a tratti per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano e tra Ponte Olio e Seriate sempre verso il capoluogo lombardo. Sulla A26 c'è un veicolo fermo che provoca code tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Rallentamenti per lavori sulla A14 Adriatica, tra l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione di Bologna. In Autosole rallentamenti per la presenza di cantieri tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze. Sulla diramazione Roma Sud 1 chilometro di coda per traffico tra Torre Nova e il Raccordo in direzione di Raccordo. Infine in Autosole code per lavori tra Caserta Sud e La 30 in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Lunch is ready!
5: Listo en la mesa!
6: Essen ist fertig!
4: A tavolo!
5: È pronto? In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Abolizione del bollo per auto medio-piccole e motocicli al via da gennaio per tutto il 2027. Lo stop varrà per un mezzo a persona. Giorgia Meloni, togliamo una tassa odiata. Caro carburanti, proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise. La maggioranza, sosteniamo ceto medio e famiglie. Le opposizioni, una mossa elettorale. Lettera di Schlein alla Premier su Repubblica, sull'energia, il PD pronto a strategie condivise. Notte di fuoco, attacchi tra Russia e Ucraina. Appello all'unità da Putin in vista del voto di domani per la Duma. Washington vara il primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump. La Fed alza i tassi di interesse di 0,25. Il capo della Casa Bianca, abbassateli rapidamente. Asse UE-Canada, il presidente americano minaccia tagli sul commercio con il vecchio continente. La confessione del cecchino di Roma, ho sparato alle donne per divertimento. È un uomo di 50 anni, disoccupato, denunciato a piede libero. I love shopping senza acquisti. In Corea del Sud, boom di app dove si acquista per finta. Obiettivo, dare piacere e ridurre lo stress. Milioni gli ordini simulati. Commedia tra relazioni e tabù al cinema The Invite di Olivia Wilde, presentato a Locarno. Nel cast Penelope Cruz ed Edward Norton. Grammy Latini, ancora una nomination per Laura Pausini con Io canto dos, raccolta di cover in spagnolo, premiazione a Las Vegas il 12 novembre. Amara Europa League, Milan KO all'esordio in casa contro il Benfica, stasera tocca la Juventus. Eurovolley a Modena, Italia-Slovenia, ultima partita della fase a gironi, intervista a Velasco per gli 80 anni della federazione, una grande emozione far parte di questa storia. Buongiorno da Luana Cremasco. Ci sono novità dunque sul bollo auto, le ha deciso il Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri pomeriggio. Ce ne parla subito qui in studio Vasco Pirri.
3: E allora, lo abbiamo ricordato più volte, il governo ha varato il decreto con la sospensione del bollo per auto e moto per il 2027, una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il Premier che ha parlato anche di temi interni e internazionali, sentiamo il servizio.
4: La notizia filtra prima della fine del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo della riunione che dovrebbe occuparsi delle accise ci sarà anche un provvedimento per abolire quella che Giorgia Meloni definisce una delle tasse più odiate dagli italiani.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, assicura Giorgia Meloni, prorogato il taglio delle accise sul gasolio. La Premier evoca la ratio dell'abolizione dell'IMU, togliamo una tassa sulla proprietà mentre altri parlano di patrimoniali e non è una mancetta elettorale, chiarisce, né un'accelerazione verso le urne.
6: Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura.
4: Quindi il rapporto con Futuro Nazionale ha votato contro il centrodestra e lo rifarà, avverte Giorgia Meloni. C'è l'intenzione di porre la fiducia sulla legge elettorale.
6: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
4: Oggi il bilaterale a Oslo, obiettivo nuove intese su energia e difesa per mitigare l'effetto dei rincari sul petrolio. Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E tornando al bollo auto e al taglio sulle accise, entriamo più nel dettaglio sulle misure varate ieri.
7: Sono state valutate varie opzioni e la decisione del Consiglio dei Ministri ha portato all'eliminazione del bollo per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e moto e motorini per tutto il 2027. La misura vale solo per un veicolo intestato alla stessa persona fisica e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Dal carburante all'energia è una situazione pesante che va peggiorando sotto molteplici aspetti, ha sottolineato il Ministro delle Economia Giancarlo Giorgetti.
8: Ci siamo arrivati in modo sofferto valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale poi inevitabilmente diventi strutturale.
7: Per lo stop al bollo per 14 milioni e mezzo circa di veicoli non c'è nessun timore di aggravio per le casse di regioni e province autonome. Il governo coprirà il mancato introito per circa 2,3 miliardi di euro anche con economie del PNRR. Oltre all'intervento sul bollo, il Consiglio dei Ministri ministri ha deciso anche di prorogare il taglio delle accise sul gasolio a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Dopodiché dovrebbe tornare il sistema delle accise mobili. Paola Bonanni, GR1.
2: Il prezzo dei carburanti intanto continua però a salire. Ieri il costo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale era di 2,13 euro al litro, 2,24 per il gasolio, prezzi che crescono ancora nei distributori in autostrada. Caro carburanti, che da settimane anima il confronto politico, mentre dopo il Consiglio dei Ministri di ieri gli schieramenti si confrontano naturalmente anche sul bollo auto. Torno allora da Vasco Pirri per il punto sulle diverse posizioni.
3: Eh sì, perché sul bollo è arrivata la soddisfazione del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica, che è anche presidente del Friuli Venezia Giulia, dice per la copertura finanziaria sostenuta dal governo senza oneri per i bilanci regionali. Lamenta invece perdite per la sua regione, la Toscana, appunto il governatore Eugenio Giani, che accusa la premier di Meloni di sconsiderato livello di demagogia elettorale. E siamo appunto al confronto tra i partiti. Fratelli d'Italia fa eco alla premier Meloni e spiega che il provvedimento è stato pensato per sostenere ceto medio e famiglie. Sentiamo Giovanni Donzelli.
0: Una delle tasse più odiate, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani. Non si capisce perché si debba pagare una tassa per avere la proprietà di un mezzo di movimento.
3: Dalla Lega applaude anche Matteo Salvini, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, e chi ricorda il dibattito politico degli ultimi 20 anni non farà fatica a ritrovare le parole di Silvio Berlusconi in quelle di Tajani, che ha parlato di tassa ingiusta e insopportabile, come spiega l'attuale leader di Forza Italia, che aboliamo come misura coerente con la nostra visione liberale. Le opposizioni, a parte Calenda che la ritiene una misura più equa rispetto agli sconti sulle accise, invece criticano il decreto sul bollo, un pannicello caldo per i 5 Stelle che chiedono interventi strutturali. Da AVS arriva l'accusa di qualunquismo nelle parole di Angelo Bonelli.
9: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio.
3: Per il PD non c'è alcuna abolizione, solo una sospensione elettorale del bollo, una toppa per i Dem, mentre il diesel arriva a costi record. E proprio a proposito del Partito Democratico, ascoltiamo il servizio, il nostro servizio sulla lettera sull'energia della segretaria PD Elly Schlein, pubblicata questa mattina da Repubblica.
10: Gentile Presidente, impugnate carta e penna, Elly Schlein si rivolge direttamente a Giorgia Meloni. I toni polemici questa volta sono messi da parte, la segretaria PD si dice disponibile al dialogo per far fronte alla crisi climatica e alla nostra dipendenza da fonti fossili. La lettera muove dalle 35.000 morti causate in Europa dal caldo dell'ultima estate, dai 180 miliardi persi tra siccità e eventi estremi, dalla guerra in Medio Oriente, la crisi di Hormuz, con un aumento della bolletta energetica che solo per il nostro paese vale 12 miliardi. Per farvi fronte, ricorda Schlein, l'Europa ci ha concesso 14 miliardi di flessibilità da usare così, propone il Nazareno. Incentivi per le pompe di calore, per la conversione delle imprese, riqualificazione degli alloggi popolari, ma anche fondi per tram metropolitane, colonnine di ricarica e sistemi di accumulo a batteria. Guardiamo alla sicurezza economica delle famiglie e alla competitività delle imprese, esorta Schlein, e facciamolo con spirito costruttivo. Lucio Bondi, GR1.
2: Dal Consiglio dei Ministri di ieri era atteso anche un decreto sull'ex Ilva, provvedimento che però è slittato, e anche l'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali è stato riaggiornato alla prossima settimana. Si attende infatti un nuovo pronunciamento della magistratura.
11: Un nuovo stop all'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati e messo in stand-by il decreto con le tutele per i lavoratori dell'indotto perché la Cassazione ha comunicato che il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Si blocca quindi il decreto illustrato dal governo ai sindacati, che prevede misure straordinarie di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto di Taranto. Davide Esperti, segretario generale UILM.
12: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia con il riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
11: Le imprese dell'indotto hanno accettato di continuare nella sospensione dei licenziamenti fino alla decisione della Cassazione, ma i sindacati restano in allerta. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
13: Per noi l'attività di mobilitazione con lavoratrici e lavoratori permane fino a quando non avremo un protocollo che garantisca il futuro dei lavoratori e dell'ex Ilva.
11: Amalia Carosi, GR1.
2: Sono le 8:09 minuti e siamo alle notizie dall'estero, a partire dalla guerra in Ucraina, perché è stata una nuova notte di attacchi. Facciamo il punto allora qui in studio con Cecilia Rinaldini.
14: Missili e droni russi su diversi quartieri di Kiev. È il sindaco Klitschko a tracciare il bilancio di questa nuova notte di esplosioni e di paura. Diversi gli edifici danneggiati, anche una scuola in fiamme, tra i feriti anche due bambini di 10 e 12 anni. Senza Patriot la capitale è nuda. Zelensky, nell'annunciare incontri con i partner negli Stati Uniti, in serata ha assicurato che arriveranno sostegni in particolare per la difesa aerea, bersagliate anche Odessa e Zaporizhia. Le forze ucraine contrattaccano, nel mirino ancora le infrastrutture russe legate all'energia. La corrispondente da Mosca.
15: Ancora un attacco di droni ucraini sulla raffineria di Yaroslav, una delle principali raffinerie della Russia. È scoppiato un incendio, il governatore dice non ci sono vittime. Nei giorni scorsi il presidente USA aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un'intesa per una tregua che prevede di sospendere gli attacchi reciproci contro infrastrutture energetiche, ma per ora lo spiraglio prospettato da Trump sul fronte diplomatico non si vede. Nella notte ci sarebbe stato, ma i russi non confermano, anche un attacco contro un aeroporto militare nella zona di Rostov. Ieri in serata Putin ha chiamato la popolazione alle urne. Da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a restare uniti e sostenere l'intervento in Ucraina. Il vostro voto, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati. Da Mosca, Caterina Dolce, GR1.
14: E veniamo all'Unione Europea, che è minacciata dagli ultranazionalisti e dalla Russia. È l'allarme lanciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. La nostra inviata.
16: Nella visione della presidente della Commissione von der Leyen c'è un'Europa i cui valori vanno difesi. L'ho ribadito ieri davanti all'Europarlamento di Strasburgo. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha auspicato un'Europa indipendente e libera da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi. Così von der Leyen, proprio quando sui paesi europei imperversano gli attacchi ibridi, tre punti chiave del suo discorso, insieme al potenziamento della difesa comune. E ad altri temi cruciali, dalla crescita economica al cambiamento climatico, dall'intelligenza artificiale alla tutela dei minori che usano gli smartphone. E il dossier migratorio, che dopo i fatti di Ceuta richiede particolare attenzione, ha messo in evidenza la presidente della Commissione, pronta a varare un nuovo schema di risposte europee in caso di emergenze. Ribadito il sostegno all'Ucraina, annunciata anche una cooperazione militare con Kiev. Sul fronte commerciale, Bruxelles cerca alleanze a lungo raggio, si punta alla cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il premier Carney, che stamattina a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Sull'intesa tra il Canada e Bruxelles, dura reazione di Trump. Un'idea ridicola potrà interrompere i rapporti commerciali con l'Europa, ha detto il presidente americano, che è poi tornato ad attaccare la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che per la prima volta in 3 anni ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base per contrastare l'inflazione. Sentiamo il corrispondente.
17: Sfidare il rialzo dei prezzi e allo stesso tempo i desiderata di Trump è quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice tra il 3,75 e il 4%.
18: Inflation is too high and has been for too long.
17: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega Warsh. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempia al mandato del Congresso, sostiene, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, che vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato per Camera e Senato e che da mesi chiede di tagliare il costo del denaro, non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge, I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi rapidamente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico, continuano gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, ma i ribelli yemeniti smentiscono di aver lanciato droni sulla Mecca. Secondo il sito Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con i leader del Golfo, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. La Cina intanto esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente, si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. A Pechino, la visita del ministro degli esteri iraniano, Araghchi. A Gaza è salito a 21 palestinesi morti, tra cui 12 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che era già stato danneggiato da attacchi israeliani, soccorritori al lavoro senza sosta. L'inviata.
19: Si continua a scavare cercando i superstiti. L'edificio di 6 piani ospitava le famiglie degli sfollati palestinesi, almeno 100 le persone presenti nel momento del crollo. Le cause di questa tragedia non sono ancora note, ma il palazzo è stato fortemente danneggiato a seguito di molteplici attacchi israeliani negli ultimi anni di guerra. Si continua a morire anche altrove nell'enclave palestinese. Un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in un attacco delle forze israeliane mentre era in fila per prendere acqua da un impianto di dissalazione al centro della striscia. È diventato virale il video che mostra l'uccisione di un ragazzo di 15 anni mentre cercava di soccorrere un paramedico ferito in un precedente attacco avvenuto pochi istanti prima. Nel filmato si vede un ragazzo identificato come il 15enne Mohamed Al-Zinati avvicinarsi a un uomo a terra. Pochi istanti dopo, un altro attacco ha colpito uccidendo lui e il paramedico 23enne. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: Rai Radio 1, la cronaca ci riporta in Italia, a Roma, dove è stato denunciato a piede libero il 50enne che in serata ha ammesso di aver sparato con una carabina ad aria compressa in via della Giuliana, ferendo una donna.
20: I carabinieri sono arrivati a lui incrociando i dati delle armerie con i profili dei residenti in via della Giuliana, dove lunedì la scrittrice Cristina Stillitano è stata colpita al braccio sinistro da un pallino metallico. Nel pomeriggio avevano ispezionato il palazzo di fronte al luogo del ferimento, dove il 50enne romano disoccupato abita al quarto piano. L'uomo si era reso irreperibile. Poi in serata si è presentato ai carabinieri con il suo avvocato, ammettendo di aver sparato dalla finestra con una carabina d'aria compressa acquistata in inizio settembre. Avrebbe dichiarato di averlo fatto per gioco una decina di volte, prendendo di mira non soltanto donne, ma mai anziani e bambini. Per ora gli inquirenti gli contestano il ferimento della scrittrice e quello di una commercialista che ha denunciato di essere stata colpita al polpaccio alcuni giorni prima, ma dalle testimonianze raccolte emergerebbero almeno altri 2 episodi sui quali si continua a indagare. Dopo la denuncia per lesioni e il sequestro dell'arma, l'uomo, che in casa aveva anche 3 pistole, è stato rimesso in libertà. In buone condizioni la vittima, alla quale i medici hanno estratto il proiettile dal braccio.
21: L'intervento è andato bene, me l'hanno tolto.
20: Simone Zazzera, GR1.
2: Il femminicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, nel 2022, confermato nell'appello Ter l'ergastolo per omicidio premeditato al suo assassino Davide Fontana. In aula, a lettura della sentenza, i parenti della vittima.
22: Speriamo che sia veramente la fine.
23: La disperazione nelle parole della zia di Carol, Anna Maria Milazzo.
22: Perché ogni volta è un dolore rivivere. Se poi uno ripensa a quello che ha fatto dopo, è dura da superare.
23: Davide Fontana, 46 anni, non accettava la libertà della ragazza. L'11 gennaio del 2022 attirò Carol Maltesi, 26 anni, nella sua casa per girare un film hard. Una volta legata e bendata, la uccise colpendola con 13 martellate. Poi le tagliò la gola e la fece a pezzi. Tenne suoi resti nel congelatore per mesi, non riuscendo a bruciarli, decise di abbandonarli in sacchi neri in una discarica nel Bresciano. 6 processi in 4 anni, il nodo da sciogliere e riconoscere la premeditazione. Ieri nell'appello la conferma dell'aggravante e dell'ergastolo. Il legale della famiglia Maltesi, Riccardo Terron.
24: La valutazione della circostanza dell'aggravante della premeditazione. Questo era l'oggetto del processo. Noi siamo soddisfatti.
23: 60 giorni per le motivazioni. L'avvocato di Fontana, Stefano Paloschi, deciderà se presentare ancora una volta il ricorso in Cassazione. Elena Paba, GR1.
2: Donne uccise, donne che subiscono violenze. C'è un nuovo rapporto dell'Istat che fotografa il fenomeno degli abusi fisici e sessuali ai loro danni.
1: Quasi una donna su sette in Italia ha subito violenza fisica o sessuale già da bambina, prima dei 16 anni. Una su sei tra le italiane, una su nove tra le straniere residenti in Italia. Lo rivela l'Istat, segnalando anche un lieve calo della sola violenza sessuale rispetto al 2014. Nella maggior parte dei casi la violenza arriva da persone conosciute o dalla famiglia. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice della ricerca. Quali le forme di violenza più frequenti?
4: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto è più frequente essere prese a schiaffi, spinte, strattonate, mentre per quanto riguarda la violenza sessuale, le molestie, cioè essere toccati contro la propria volontà, costringere a toccare le parti dell'autore, infine forma più grave della violenza, che è lo stupro.
1: Quali le conseguenze?
4: Già nell'indagine precedente era emerso un legame chiaro tra la violenza subita da bambine, prima dei 16 anni, con la violenza subita da adulte.
1: Federico Mello, GR1.
5: L'attacco informatico a Revolut, azienda di servizi bancari del Regno Unito, ora indaga la procura di Reggio Calabria, mentre il gruppo hacker rivendica, chiede un riscatto e fa sapere: abbiamo dati della polizia italiana.
6: 3 milioni di dollari da pagare per restituire i dati sensibili rubati è la richiesta del gruppo hacker che si fa chiamare I am not a villain e che ha messo la firma sulla truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria. Adesso indagano i magistrati calabresi. Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I pirati informatici sostengono di essere riusciti a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Gli hacker per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri, mentre Revolut garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e l'autorità garante della privacy avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR1.
5: La RAI ha avviato un'azione disciplinare nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, al quale è stata inviata una lettera di contestazione per i rapporti con l'imprenditore faccendiere Walter Lavitola, finito in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Ranucci ha ora 5 giorni per replicare. Il meteo, maltempo al centro-nord, a Como nella notte, strade chiuse per frane, treni cancellati per una colata di fango che ha invaso i binari della stazione di Camerlata. Oggi allerta arancione per pioggia in Liguria, in parte dell'Emilia-Romagna. Da domani rovesci anche al sud, mentre da domenica la situazione è in miglioramento e le temperature sono previste in risalita. Temperature che negli ultimi 3 mesi non sono in realtà mai scese sotto lo zero sulla cima del Monviso, una vetta simbolo del Piemonte con i suoi 3.300 metri. A lanciare l'allarme è l'Agenzia Regionale dell'Ambiente. Shopping fantasma per ridurre lo stress. Dalla Corea del Sud, il boom delle app dove si compra per finta.
8: Li hanno ribattezzati siti dopaminici, dove gli adolescenti simulano l'esperienza dell'acquisto di un paio di scarpe o di un hamburger sapendo che non arriverà. Su Food Never Comes compongono il loro ramen, scelgono le salse e le bibite, aggiungono al carrello e premono, invece che sull'inesistente pulsante paga, su quello desidera. Il cibo non verrà mai consegnato, ma l'esperienza, che dovrebbe risultare frustrante, appare appagante a migliaia di utenti. Quasi 3 milioni gli ordini simulati. In Corea del Sud compulsano anche le app per il non shopping, abbinano e borse, navigano nella sezione saldi, seguono perfino il tracciamento di un inesistente corriere. Più che un rimedio allo stress cronico degli adolescenti, l'effetto placebo dello shopping fantasma è un suo inquietante sintomo, ma gli sviluppatori di queste piattaforme, che guadagnano dalla pubblicità, aumentano il traffico forti di quello che spiegano i neuroscienziati. Il cervello rilascia dopamina, che tiene alto il tono dell'umore, nell'attesa di una ricompensa, quando si aggiungono gli articoli al carrello piuttosto che quando si ricevono. Versione 2.0 dell'aforisma di Lessing: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, un piacere sempre più virtuale e meno reale. Francesca Fornario, GR1.
5: Il cinema, dopo la presentazione al Festival di Locarno e alcune anteprime nelle arene, arriva nelle sale The Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, commedia tra relazioni e tabù con un cast stellare.
25: E quello cos'è?
26: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
3: No, una coppia ne invita a cena un'altra di un appartamento vicino. Atto di cortesia che diventa specchio delle proprie debolezze, della propria ritrosia, occasione di svelarsi e svelare. È la trama di The Invite, Il piacere è tutto nostro. E se vi sembra di conoscerla è perché è un remake del film spagnolo Sentimental, che c'era già stato in versione anche italiana con Vicini di casa.
0: Che sta succedendo?
3: Impianto quasi teatrale, con la sua forza negli attori Seth Rogen e Olivia Wilde, questa è anche la sua terza regia, invitano Penelope Cruz ed Edward Norton, pronti a scardinare le certezze un po' stanche dell'altra coppia. La versione di Olivia Wilde è anche meno rassicurante e più scorretta, pronta ad infrangere tabù su coppia, sessualità, desiderio al femminile. E chissà che non se ne riparli nella stagione degli Oscar.
7: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
3: Miriam Mauti, GR1.
9: La musica e i Latin Grammy Awards, nuova nomination per una delle voci italiane più amate all'estero.
10: Por poder mirarme en tus ojos bonitos.
9: Con l'ultima raccolta di cover in spagnolo, Io canto dos, Laura Pausini concorre nella categoria miglior album vocale pop tradizionale. La cerimonia di premiazione il 12 novembre a Las Vegas. La cantautrice romagnola ha già collezionato 5 Latin Grammy e 3 anni fa è stata incoronata come persona dell'anno. Sono le 8:25 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
25: Ciao Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Ci sono novità importanti sull'Ilva, l'avrete ascoltato nel nostro giornale radio. Si attende adesso la sentenza della Cassazione per metà ottobre, sospesi lo spegnimento dell'aria a caldo, sospesi i licenziamenti, e però le prospettive sono comunque molto molto complicate, ne parliamo tra poco.
9: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizionale Salvatore Sabatino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Alessio Caranzetti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
26: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
27: Ciao Alex.
26: Kimi, ma sono io su questo poster?
27: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
26: Per vederci le partite insieme.
27: Magari, però non ho ancora il wifi.
26: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
27: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
26: Sono appena stato sorpassato.
28: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
29: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
30: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
31: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
30: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Ecco perché.
31: Non fartela scappare.
30: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
32: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
33: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
32: E tutte quelle persone nella foto?
33: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
32: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
34: GR1 Sport.
35: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio, esordio amaro per il Milan in Europa League, rossoneri sconfitti 2-0 in casa dal Benfica, l'inviato.
2: Riabbracciava l'Europa dopo più di 500 giorni il Milan, dopo averla salutata in una scellerata notte a San Siro un anno e mezzo fa, ma il ritorno è stato amaro per il diavolo, sovrastato in ogni fondamentale da un Benfica organizzato, dinamico, compatto dietro e concreto davanti, l'opposto del Milan. Tanti cambi per Amorim, ma i rossoneri non funzionano. Davanti ai 66.000 del Meazza la sblocca il Benfica con Luke Bakio al 19°. Sudakov prende anche un palo, reazione rossonera timida, e nella ripresa arriva il raddoppio portoghese con Kaminski, difesa milanista in bambola. Come già accaduto, Amorim prova a girarla allora coi cambi, arrivano anche un paio d'occasioni, ma finisce comunque 2-0. Diavolo deluso, deludente, preoccupante per mancanza di anima e fischiato dal pubblico. Amorim a fine match non cerca giustificazioni, ma prova a guardare avanti. Siamo solo all'inizio del nostro percorso, spiega, ma ora dobbiamo iniziare a vincere. E anche De Winter, che peraltro ha avuto sul piede la palla per riaprire la partita, parla di cantiere ancora aperto.
4: Siamo fiduciosi del mister, però penso che abbiamo bisogno più pazienza anche quando le cose non vanno.
2: Milano con Gioele Campagna, Manuel Codignoni, GR1.
35: E stasera alle 21 sempre per l'Europa League, debutto anche per la Juventus che a Torino riceve gli olandesi del NEC. Passiamo alla pallavolo. A Modena in programma la sfida decisiva nel girone A degli europei maschili di pallavolo, per l'appunto tra Italia e Slovenia. Si gioca alle 21, gli azzurri guidano il gruppo e resterebbero primi anche con una sconfitta al tie break. Ieri intanto ancora a Modena è stato presentato un docufilm per celebrare gli 80 anni della Federvolley. All'iniziativa ha partecipato anche il CT della nazionale femminile, Julio Velasco, intervistato da Manuela Collazzo.
11: Che emozioni per chi ha attraversato un bel pezzo della storia della Federazione della Pallavolo Italiana.
12: Mi emoziona molto sentirmi parte di una storia più grande, soprattutto perché quando io sono arrivato in Italia nell'83, che sono venuti a allenare una 2 a Iesi, io pensavo di stare 3 anni e poi tornare a casa, questo era il mio programma. Sentirmi parte di una storia così importante, una federazione che se non è la più importante del mondo, è una delle 3, mi emoziona molto.
11: Qual è la forza di questo movimento secondo lei? Qual è la qualità più importante della pallavolo italiana?
12: Ci sono tante, ma forse la più importante è la capacità di cambiare, di continuare a cambiare a tutti i livelli, del miglioramento cambiando sempre, ma poi è un sport che quando l'entra uno la pallavolo è come un virus che non se lo toglie più.
11: Le chiedo se sta sentendo De Giorgi, se sta guardando questi ragazzi.
12: No, ci sentiamo sempre all'inizio e alla fine, ci facciamo l'in bocca al lupo e poi i complimenti, ma durante non voglio che mi chiamino a me, non chiamo io nessuno.
35: Ed è tutto per lo sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
15: Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto con il quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti. Questo è un passo importante nell'emergenza, ma non rappresenta la soluzione dei problemi che ci sono. Per noi lo stato di mobilitazione è confermato.
0: Abbiamo parlato, come per quanto mi riguarda, chiedevamo da tempo dei lavoratori, quindi quelli che sono gli interventi, strumenti straordinari per i lavoratori, che per noi è assolutamente la priorità, era, è e sarà. Quindi il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto, sia con il riconoscimento dei crediti pregressi, sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga. Non ci sono più scuse, le imprese mi aspetto che blocchino i licenziamenti.
1: L'incontro è stato aggiornato settimana prossima, stavamo discutendo la norma che bloccava i licenziamenti nell'indotto, e questa è una cosa positiva perché c'erano le dotazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Molto probabilmente verrà richiesta alla Corte d'Appello un momento sospensivo e nel mentre si attende il giudizio della Corte di Cassazione, però a noi rimangono dei problemi.
3: Sono le 8:34. Come sapete, l'Ilva è una delle più grandi acciaierie d'Europa, è un nodo, un polmone del nostro sistema industriale, è in grande difficoltà, è inutile girarci attorno. In linea teorica, dopo una sentenza della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe spegnere l'aria a caldo, il che ha conseguenze molto pesanti sull'intera industria. Ci sono naturalmente delle gigantesche questioni, e poi è quello che ha scritto la sentenza, di salute e la contemperazione, il rapporto fra diritto alla salute e diritto al libero sviluppo dell'economia, insomma gli interessi economici ha visto prevalere il primo. Ora però ci sono delle novità, sarà la Cassazione, anticipando una sentenza che era attesa per tra un paio d'anni se non tre, e a metà ottobre, il 20 ottobre se non sbaglio, a decidere che fare sull'area a caldo, sul rapporto fra salute e sicurezza. Nel frattempo si è congelato tutto, se non capisco male, cioè non si è avviato lo spegnimento dell'area a caldo, si sono sospesi tutti i licenziamenti, perché tra impiegati e dipendenti e operai direttamente lavoranti nell'Ilva di Taranto e il sistema dell'indotto parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori. Lo dice in parte Fabrizio Da Chiavari nel messaggio che ci ha appena mandato: l'Ilva per la nostra nazione è un bel dilemma, lo si sa da tanto tempo, la domanda è questa: vogliamo restare orfani dell'unica industria che produce acciaio a caldo per le nostre industrie, andando a comprare acciaio sui mercati internazionali, avendo poi problemi ad Hormuz, a Suez, senza avere alcuna certezza che il prodotto arrivi, oppure in questa emergenza che abbiamo continuiamo a produrre in casa, mettendo però a repentaglio la salute dei tarantini a partire dai bambini? È difficile decidere, anche se chiudere è un salto nel buio per una nazione che non ha risorse naturali e che resta comunque la seconda potenza, se vogliamo usare questa parola, manifatturiera d'Europa. Ora, io credo che chi ci ascolta abbia bisogno di un po' di spiegazioni su quello che è successo ieri anche nell'incontro a Palazzo Chigi e sulle prospettive nei prossimi mesi, perché insomma, lo ribadisco, la questione Ilva è una questione centrale per l'industria italiana. Michele De Palma è il segretario generale della FIOM CGL, quindi questi temi li conosce come pochi altri, e gli chiederei aiuto. De Palma, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Allora, cioè, aiuti chi ci sta ascoltando a capire lo stato dell'arte.
5: Allora, guardi, innanzitutto mi permetta di rispondere all'ascoltatore che le ha mandato il messaggio.
3: Sì, certo.
5: No, il nostro problema del sistema paese, e devo dire la verità, riguarda gli ultimi 14 anni.
3: Sì.
5: È che gli investimenti sulla innovazione tecnologica, che sarebbero stati indispensabili, necessari per uscire dal ciclo integrale con gli altoforni, sì, con l'aria a caldo cosiddetta, oggi la soluzione tecnologica c'è. La soluzione tecnologica è il DRI. Che cos'è il DRI? Un processo che produce acciaio preridotto, sì, e che poi viene trasformato nei forni elettrici. Questo
3: processo

0: è una dimensione completamente diversa da un punto di vista industriale rispetto a quello. In prospettiva si può arrivare all'idrogeno. Quindi oggi si, come dire, gli impianti sono fatti naturalmente spesso a gas, ma in prospettiva. Quindi il punto è dove si setta il paese. Cioè, il punto non è che c'è una contraddizione tra lavoro e ambiente,
1: Quindi
0: perché io ho
1: DRI più forni elettrici?
0: più forni elettrici. Esatto. Lo dico ai nostri
1: Questo è sotto.
0: ascoltatori. Il governo Draghi
1: Sì.
0: aveva previsto 1 miliardo e 200 milioni
1: Sì.
0: per la società DRA Italia, una società completamente pubblica partecipata da Invitalia. Perché siamo rimasti fermi? Perché stiamo discutendo dell'area a
1: Sì. Sì.
0: caldo? Quando invece in realtà noi saremmo nelle condizioni di poter fare quella transizione tecnologica e industriale che ci possa consentire una riorganizzazione della produzione dell'acciaio nel nostro paese, così da non perdere la produzione di acciaio, ma mi permetta,
1: E non ammazzare i
0: neanche di
1: bambini, mettiamola così.
0: massacrare, ma neanche di massacrare le persone, perché c'è una legittimità. Guardi, lo dico in radio, così che io ricevo da alcuni cittadini di Taranto attacchi violentissimi. Io però
1: Certo,
0: li
1: certo.
0: capisco,
1: È certo.
0: perché il punto è che comprendo il fatto che dinanzi al
1: Ma
0: tema
1: attacchi
0: della salute,
1: violentissimi da parte delle famiglie, diciamo, dei lavoratori che si vedono
0: guardi,
1: per strada o di
0: no,
1: quelli malati?
0: guardi, in questo momento è esattamente questa la dimensione. Le immagini per strada dell'ultima manifestazione che c'è stata vedevano una contrapposizione. Quando invece io continuo e ci siamo sempre battuti. Io l'ultima volta che non ero segretario generale della FIOM, era segretario generale Maurizio Landini, facemmo
1: Sì.
0: tutti insieme una manifestazione che rivendicava la transizione. Noi ci siamo, per dirle, diciamo così, come dire, non ci siamo collocati su questa posizione ora. Abbiamo fatto le azioni legali. Nella stessa sentenza della magistratura si fa riferimento alle nostre azioni sulle questioni che riguarda l'amianto, perché noi non abbiamo mai pensato che il diritto costituzionale alla salute possa mettere in discussione o possa essere messo in discussione quello al lavoro. Le due cose stanno in equilibrio, non si può
1: Però
0: pensare
1: le
0: più una
1: faccio,
0: cosa
1: De
0: così.
1: Palma sta
0: Prego,
1: parlando il
0: prego.
1: segretario generale della
0: Sì.
1: FIOM CGIL, le faccio due
0: Prego.
1: obiezioni da quello che ho capito leggendo, insomma, cercando di
0: Assolutamente.
1: informarmi. Per
0: Sì.
1: il DRI e i forni elettrici ci vuole
0: Sì.
1: tempo e ci vogliono soldi. Ce
0: Sì.
1: l'abbiamo il
0: Sì.
1: tempo e i soldi?
0: Il tempo è un anno. Se
1: Solo?
0: l'avessimo fatto per costruire un DRI, noi abbiamo bisogno di un anno e mezzo al massimo, se si vogliono fare le cose come si deve. Tenga conto che oggi non staremmo facendo questa discussione se un anno e mezzo fa, 2 anni fa, avessimo fatto quello per cui governo Draghi, quanti anni c'è questo governo? Quanti anni fa c'era il governo Draghi? Perché il DRI non si è mai realizzato? Allora, il punto è che non è che ogni volta si può stare dentro un'emergenza, perché dentro le emergenze è chiaro che la situazione si tende. Noi
1: Sì,
0: invece abbiamo la necessità di programmare.
1: vabbè, un anno e mezzo per il DRI e per i forni elettrici altrettanto?
0: Sì,
1: E nel
0: se
1: frattempo che
0: partono i
1: fate?
0: lavori.
1: Che
0: E
1: fanno?
0: nel frattempo, in questo momento, aspettiamo cosa dice, ci dice la Corte di Cassazione, perché a sezioni riunite loro decideranno se può andare avanti un'area a caldo che ormai fa 2 milioni di tonnellate.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di 2 milioni di tonnellate. Cioè stiamo parlando di una produzione che non è assolutamente comparabile con quella che c'è stata in passato. Guardi, nella sentenza della Corte d'Appello, che io ho letto
1: Sì.
0: ovviamente, oltre alla questione dell'amianto c'è la questione delle emissioni.
1: Certo.
0: Sulla questione dell'amianto abbiamo presentato il fatto che come si chiama, i commissari debbono avere un piano di rimozione dell'amianto. Tenga conto che nell'Alto Forno 4, su 3 Cowper su 4, è stato già rimosso. Bisogna fare tutto il resto. Sulle questioni delle emissioni, a 2 milioni di tonnellate, è chiaro che si riduce enormemente. I parchi minerari, che sono stati quelli che hanno fatto danni pazzeschi, oggi sono coperti. Cioè, c'è una situazione per cui c'è la possibilità di poter transitare in un anno. Ovviamente questo non dipende ormai più da noi,
1: In quest'anno
0: dipende da quello
1: però
0: che
1: cassa
0: deciderà la Cassazione.
1: integrazione e nazionalizzazione, scusi la brutalità dell'espressione, questo volete voi?
0: Guardi, cassa integrazione per quello che tenga conto del fatto che gli impianti possono lavorare sulle verticalizzazioni a freddo. Traduco per i non addetti ai lavori, cioè si possono comprare brame sul mercato e si può far lavorare le persone nella trasformazione delle brame d'acciaio dentro gli stabilimenti, sia a Genova, sia a Taranto, sia a

0: Quindi non è detto, anzi, esattamente poi bisognerebbe fare le operazioni ordinarie e straordinarie di manutenzione. Cioè, guardi, il problema è che a Taranto il lavoro c'è. Il punto è che noi abbiamo messo la gente, il sistema, come dire, in questi anni ha messo la gente in cassa a fronte del fatto che invece andavano fa andare, cioè c'è bisogno di lavoro. Tenga conto del fatto che noi avremmo la possibilità poi in un anno e mezzo, di anche accompagnare una parte delle lavoratrici e dei lavoratori alla pensione, chi è stato esposto all'amianto, chi è stato esposto, cioè ci sono le condizioni per riorganizzare in modo tale da salvaguardare l'occupazione, la salute e la produzione di acciaio nel nostro
1: Allora,
0: paese.
1: ha parlato Michele De Palma, che è il segretario generale della FIOM CGIL, credo quindi sia particolarmente interessante ascoltare la controparte, una delle controparti, cioè Silvano Simone Bettini, che è il presidente di Federmeccanica. Presidente, lei ha ascoltato almeno in parte De Palma, condivide o no? Buongiorno, presidente.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno segretario De Palma. Con il segretario De Palma e anche gli altri due segretari abbiamo condiviso tanti momenti anche di questo percorso. Devo dire che sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci separano. Quelle cose che ci uniscono sono il lavoro, la necessità di mantenere l'area a caldo aperta, la necessità strategica di mantenere l'ILVA operativa, mantenendo quel valore fondamentale che questa fabbrica ha da sempre, che è il ciclo integrale. Se noi perdiamo l'aria a caldo, la banalizzo per i radioascoltatori che saluto, che ci ascoltano, è come in un ristorante chiudere la cucina.
1: Cioè non si
2: Allora
1: può
2: dobbiamo
1: fare.
2: dire, cioè si può fare, ma vuol dire chiudere il ristorante. Se la cappa di aspirazione nel ristorante non è a norma, si cambia la cappa. È chiaro che sono 20 anni che i vari governi che si sono susseguiti non hanno mai affrontato il tema con pragmatismo e concretezza e non hanno mai dato risposte alla comunità tarantina
1: Scusi
2: per far
1: Presidente, però mi
2: capire.
1: permette una cosa, io ho letto varie volte che ci sarebbero anche interessamenti per la sola area a freddo. Se lei mi dice che chiudere l'area a caldo è come chiudere la cucina, che interessamenti sono? Come si fa a tenerla in attivo solo con l'area a freddo?
2: Si tiene con l'aria a freddo, solo con l'aria a freddo, si tiene aperto, si fa diciamo un qualcosa di catering, sempre per fare un parallelismo al ristorante, ma siccome il valore lo si crea nell'alto forno e poi nelle lavorazioni a valle, è chiaro che se io spengo l'alto forno, trasferisco a chi ha l'alto forno e sono i nostri competitor indiani, cinesi, eccetera. Il valore che proviene dalla produzione della Bramma. Io tengo solo a valle
1: No, non è
2: e come
1: chiarissimo. Presidente,
2: dire.
1: mi dica una cosa perché ce lo chiedono gli ascoltatori, ma in Europa ci sono impianti come quelli che prospetta De Palma, DRI e forni elettrici, cioè green, verdi?
2: Ce ne sono già, ma ci sono anche in Italia, se noi andiamo a prendere Arvedi. Arvedi che produce 4 milioni di tonnellate di laminati piani, se si va a prendere le acciaierie bresciane, quelle del Tondino e della Vergella, hanno già i forni
1: E
2: elettrici. Quelli
1: quelli non inquinano, quindi, se capisco.
2: non inquinano, hanno un impatto relativamente molto inferiore, insomma. Ma guardi, la cosa assurda è che purtroppo non c'è controllo sull'Europa su tante cose. Il grande numero delle acciaierie che c'è in Europa, la maggior parte diciamo, è stato acquisito negli anni da ArcelorMittal, indiani, la famiglia indiana degli imprenditori. Per mancanza di acciaio, perché le quote di riduzione, i dazi fanno sì che in Europa ci sia bisogno di laminati piani, stanno riattivando in Germania, in Francia e in Spagna altoforni tradizionali a carbone. Loro li riaprano. È un po' come il nucleare, no? Di là dagli
1: Lì nessuno
2: altri
1: protesta, scusi,
2: reattori, e
1: presidente.
2: lì nessuno protesta. Ma guardi, se ci fosse modo di farle vedere quello che prima diceva il segretario della copertura dei parchi minerari, nello stabilimento di Taranto è stato investito negli ultimi anni 2 miliardi di
1: Per
2: euro
1: coprire.
2: per coprire i nastri, per fare il depuratore
1: Sì, no,
2: dell'acqua,
1: chiaro.
2: eccetera. Se andiamo a vedere cosa c'è in tutte le altre acciaierie d'Europa, gli unici che hanno i parchi miniari coperti è Voestalpine in Austria.
1: Ho capito, però, guardi, Presidente, lei però lo sa meglio di me che l'Ilva è praticamente dentro la città, immagino che altrove non sia così.
2: No, è anche così, anche peggio, perché...
1: Ma sono pazzi gli altri europei.
2: Chi lo sa, hanno un approccio diverso. Certo è che io sono di quelli convinti e che dico, in questo momento il punto primario è che il governo deve trovare la soluzione per non spengere l'aria a caldo. Contestualmente deve iniziare un progetto di decarbonizzazione importante per la salvaguardia della salute, perché a tutti noi sta la salute al primo posto, a cuore. Dopodiché, che sia un anno e mezzo, come diceva il segretario, o che siano tre, perché insomma sono impianti complicati.
1: Questi tre anni che facciamo? Soldi.
2: Questi tre anni, soldi, rilancio, lavorazione, come diceva, andiamo a prendere le brame all'estero e ce le spianiamo in casa, perché ogni lavoratore che rimettiamo nel ciclo produttivo risparmiamo soldi anche della cassa integrazione, perché anche quelli sono
1: Presidente,
2: soldi.
1: Presidente, è chiaro quello che ci ha detto, almeno credo, Silvano Simone Bettini, il Presidente di Federmeccanica. A questo punto io devo fare una domanda a Maria Letizia Giorgetti, che insegna economia industriale all'Università degli Studi di Milano e anche parte di un comitato di esperti sulle politiche industriali della crisi di imprese del Ministero. Professoressa, buongiorno. La domanda secca che le farei è la seguente: ma se perdessimo, se chiudessimo l'Ilva, cosa perderebbe il sistema industriale italiano?
3: Il sistema industriale, buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Non sono più nel team di esperti, ero nel team di esperti, però sempre contatti col ministro. No? Esatto. Quello che volevo dire è che è fondamentale non perderlo, perché Taranto fornisce appunto lamiere, piane di acciaio di alta qualità che sono fondamentali per nostri settori chiave: la cantieristica navale, l'automotive, la produzione di elettrodomestici, la meccanica generale. Già siamo in un momento abbastanza difficile per la nostra manifattura, anche se siamo la seconda manifattura europea, sì. e anche la Germania, diciamo, col settore automotive così in crisi, non scherza, però non possiamo permetterci di perdere l'acciaio. E poi, oltre a non potercelo permettere da un punto di vista di strategia industriale, è anche per tutte le persone che ci lavorano. Quindi sappiamo che lo stabilimento impiega circa 10.000 dipendenti diretti, ma poi abbiamo un grosso indotto. Esatto. Quindi questo problema ce lo dobbiamo porre.
1: Però scusi, mi aiuti a capire una cosa, ora lo chiederemo alla sottosegretaria Bergamotto, ma se, come chiedono sia mi pare De Palma sia il presidente Bettini, in questo ci vuole un po' di tempo per il DRA, diciamo, per una fabbrica green, in questo anno e mezzo, due, tre, senza l'aria a caldo, i soldi, diciamo, per la filiera li deve mettere lo Stato, giusto?
3: Allora, i soldi per la filiera, lo Stato ha già si sta già dando da fare per trovare anche delle gare, per trovare imprenditori privati. Il problema, come sapete, il problema è che già in passato su quest'area sono stati spesi tantissimi soldi, quindi quando si deve intervenire, naturalmente una delle scelte fondamentali è quella di avere regole certe che nell'area di Taranto non ci sono mai state, no? Però nell'attesa di questa sentenza, riconversione, allora intanto dobbiamo aspettare il 20 ottobre la sentenza della Cassazione. Infatti c'era un grande piano, esatto, che il governo ha fatto per tutelarli, che ad oggi è stato messo in sospensione, certo, per vedere cosa succede, no? Però c'è tutta una riconversione che è stata prevista con questi forni elettrici che dovrebbero essere costruiti nel giro di uno o due anni, e certo lo Stato deve intervenire. Uno dice: è un problema, abbiamo già messo tanti soldi, ne abbiamo già messi tanti, però pensate a quanti soldi poi perderemo se noi non si intervenisse.
1: Allora, professoressa Giorgetti, professore, insegna dell'Università di Milano, lei ha toccato insomma uno quelli che mi sembrano i nodi di questa vicenda, assieme a De Palma e Bettini, e chiedo a Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle imprese al Made in Italy per Fratelli d'Italia. Diceva il presidente Bettini: bisogna trovare una soluzione per non spegnere l'aria a caldo. Ora, se la Cassazione conferma la sentenza d'appello il 20 ottobre, l'aria a caldo va spenta, non c'è niente da fare. Quella soluzione ce l'avete come governo? Sottosegretaria Bergamotto, buongiorno.
3: Allora, buongiorno, innanzitutto buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Chiaramente l'Ilva sembra non avere pace in tutto quanto questo. Di certo è che ieri, nel momento in cui veniva illustrato questo decreto d'urgenza per affrontare lo spegnimento entro il 28 ottobre previsto dalla Corte d'Appello, è arrivata invece la notizia di questa decisione della Corte di Cassazione, che verrà presa entro il 20, cioè l'udienza è fissata per il 20 ottobre. Questo ha rimesso un po' in discussione tutto e lascia chiaramente una speranza che è quella di poter mantenere l'aria a caldo, che comunque è indispensabile.
1: Esatto,
3: per
1: quindi
3: detto questo, noi non sappiamo che cosa deciderà la Cassazione. Certo è che qualunque cosa dovesse decidere, le sentenze vanno eseguite. Esatto. E non ci sono alternative a tutto quanto questo, vanno rispettate e vanno eseguite. Però il governo è pronto comunque a mettere a disposizione strumenti straordinari che riguardano anche lo stanziamento di risorse importanti per la realizzazione di fondi elettrici e di acciaio green. Chiaro, dobbiamo capire che cosa succede. Questo è un momento di tempesta giudiziaria che crea molta confusione, però
1: comunque
3: ieri
1: lei dice,
3: la strategia
1: noi siamo pronti.
3: È stata dettata.
1: Scusi, sottosegretario, diceva però De Palma: ma se avessimo ottemperato all'investimento, all'idea di investimento del governo Draghi, 1,2 miliardi per il DRI e per i forni elettrici, non saremmo in queste condizioni.
3: Ma guardi, lì fu fatta una gara e questa gara fu annullata dalla magistratura, perché evidentemente c'era qualche cosa che non andava nell'evidenza pubblica. Quei fondi che erano stati stanziati chiaramente erano fondi del PNRR, e in quel momento nella rimodulazione del PNRR sono stati spostati, sempre su questioni che riguardano la decarbonizzazione, ma occhio, cioè non ci sarebbe stato il tempo per poterli utilizzare entro la data prevista dal PNRR stesso. E quindi questo è importante dirlo, perché non si è definanziata una misura, ma c'era una gara. Questa gara è stata annullata dalla magistratura in primo grado e confermata in secondo grado, dopodiché non c'era più tempo per poterli utilizzare, ma il governo è pronto a rimetterli in campo. E questo è stato detto.
1: Guardate,
3: sul tavolo.
1: Sì, Fausta Bergamotto ieri era al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, sottosegretario alle imprese e al Made in Italy per Fratelli d'Italia. Devo dire che sono arrivati dei messaggi di grandissimo interesse, anche di medici tarantini, ora purtroppo non ho tempo di leggerlo, che raccontano quello che è accaduto in questi anni, di esperti della filiera dell'acciaio, di esperti di aria calda e aria fredda, e poi moltissimi ascoltatori che fanno domande, ci chiedono esattamente come funziona il DRI, perché non l'abbiamo fatto prima. Come capirete, è una questione veramente importante per l'industria e l'economia italiana. Ci torneremo naturalmente, forse certamente il 20 ottobre, quando ci sarà la sentenza della Corte di Cassazione, ma magari anche prima. Ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1, non prima di aver ringraziato Carlo Boninsegna per la messa in onda e Mauro Convertito per la regia, nonché la redazione di Radio Anch'io, che costruisce questa trasmissione, Federica Forni, Adamarra, Elena Zabeo. Come vi dicevo, adesso ci sono le ultime notizie con il giornale radio, continuano ad arrivare messaggi, noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura il maltempo con l'arrivo previsto di una perturbazione atlantica che sta interessando le regioni del nord in estensione nelle prossime ore al centro e domani al sud. A Como la situazione peggiore a causa del violento temporale. Nella notte smottamenti e frane con detriti e fango lungo la statale chiusa che collega il capoluogo lariano a Lecco. Disagi anche al traffico ferroviario, un treno merci è deragliato a Milano, cancellate diverse corse Trenord. Allerta arancione per temporali anche in Liguria, nel Piacentino, numerosi temporali in corso sulla costa settentrionale della Toscana tra Massa Carrara e Lucca. Vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni. Parliamo ora dell'abolizione in Consiglio dei Ministri del bollo per le moto e le auto di media e piccola cilindrata per il prossimo anno. Abbiamo deciso di cancellare per il 2027 una delle tasse più odiate dagli italiani, così la Premier Giorgia Meloni, che è poi sottolineato.
4: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: Nel Consiglio dei Ministri di ieri via libera anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi, in vigore fino alla mezzanotte di domani. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà al 6,1. Intanto il prezzo dei carburanti continua a salire. Ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale era di 2,13 euro al litro, 2,24 invece per il gasolio, prezzi ancora superiori in autostrada. Negli Stati Uniti la banca centrale, la Federal Reserve, ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 3,75 e il 4. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh ed è il primo rialzo dei tassi della Fed da luglio del 2023. Dura la reazione di Trump, i tassi dovrebbero essere velocemente tagliati almeno fino all'1%, ha detto il capo della Casa Bianca. Vediamo ora come stanno reagendo le borse europee appena aperte. Linea Milano, Luigina Venturelli, a te buongiorno.
5: Sì, buongiorno. La scelta della Fed era attesa dai mercati, preoccupati anche dalla corsa dell'inflazione e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Così ieri Wall Street ha chiuso in rosso con il Dow Jones giù di oltre un punto, appesantito dai titoli dei grandi gruppi bancari, ma già oggi i future della borsa di New York sono in deciso rialzo e hanno aperto le contrattazioni in rialzo anche le borse europee. Milano, Londra, Francoforte e Parigi salgono tutte circa dello 0,4%. Contrastate invece le asiatiche. In positivo Tokyo di mezzo punto percentuale, stabile sostanzialmente Seoul, debole invece le cinesi. Nel frattempo si attenuano i timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente con l'Arabia Saudita che promette di riaprire almeno parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Il prezzo del greggio è in calo a $104 al barile, meno 1,5%. A voi.
3: La guerra russo-ucraina, nella notte un nuovo massiccio attacco di Mosca su Kiev, colpiti vari edifici ed una scuola, almeno 12 feriti tra cui due bambini, bersagliate anche Odessa e Zaporizhia. Le forze ucraine contrattaccano, nel mirino ancora le infrastrutture energetiche russe, centrata una raffineria di petrolio nella città di Yaroslav. Per la prima volta sotto la presidenza Trump il Congresso degli Stati Uniti approva un pacchetto di sanzioni contro Mosca. Siamo in Italia con la cronaca. Ha risolto il mistero del cecchino del quartiere romano di Prati. È stato denunciato a piede libero l'uomo che ha ammesso di aver sparato in strada con un fucile ad aria compressa. Almeno due donne raggiunte dai pallini, ma si indaga anche su altri episodi.
6: L'ho fatto per gioco una decina di volte, prendendo di mira non soltanto donne, ma mai anziani e bambini. Avrebbe confessato così il cinquantenne romano che ieri sera si è presentato ai carabinieri con il suo avvocato, ammettendo di essere il cecchino ricercato da lunedì in via della Giuliana. A inizio settembre aveva acquistato una carabina ad aria compressa in un'armeria a 400 metri da casa sua, un palazzo sul lato opposto del marciapiede rispetto a dove la scrittrice Cristina Stillitano è stata colpita al braccio sinistro da un pallino metallico. Ieri mattina la donna è stata operata al CTO.
0: L'intervento è andato bene, me l'hanno tolto.
6: La scientifica comparerà il pallino con l'arma sequestrata all'uomo, che in casa aveva altre 3 pistole. Prima di rimetterlo in libertà, gli inquirenti lo hanno denunciato per lesioni, anche per il ferimento della commercialista colpita a un polpaccio alcuni giorni prima nella stessa via. Ma le indagini proseguono su altri episodi simili, emersi da diverse testimonianze. Simone Zazzera, GR1.
3: Intelligenza artificiale. In 6 mesi OpenAI ha individuato 6 casi di comportamenti imprevisti e preoccupanti dei propri modelli, che in un paio di casi sono sfuggiti all'ambiente protetto per infiltrarsi in alcuni siti internet, a comunicarlo alla stessa società di Sam Altman. Chiudiamo con il calcio. In Europa League, esordio deludente del Milan, battuto dal Benfica 2-0 tra i fischi di San Siro, e stasera tocca alla Juventus, che ospiterà gli olandesi del NEC. Inizio alle 21, alla stessa ora. Italia-Slovenia, ultima partita della fase a gironi degli europei di pallavolo. In palio il primo posto del gruppo A, gli azzurri, può bastare una sconfitta al tie break. Sono le 9:05, vi lascio a Radio 1 Musica, prossimo GR come sempre alle 10.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché
8: è
9: ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Radio 1 Musica.
12: Ormai, se ci ascoltate da tempo, lo sapete che questa è l'ora del relax, perché con tutte queste notizie, sono poche quelle buone, cerchiamo di distendervi un pochino con Radio 1 Musica, e quindi con Danilo Gionta in regia e Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 10. Sapete che noi viaggiamo tra i decenni della musica. Ricordo anche il numero, se volete già cominciare a scriverci: 335 699 2949, naturalmente con WhatsApp. L'inizio noi lo affidiamo a Olivia Rodrigo, che sarà in Italia ormai nel 2027, credo che i biglietti vadano già a Roma, 27 e 28 aprile a Milano.

0: could ever say.
1: Stupid Song, era Olivia Rodrigo ad aprire le danze quest'oggi di Radio 1 Musica, ma noi dobbiamo tornare al 1966, una canzone d'amore e ottimismo che è stata scritta come risposta a due tragedie che si sono verificate contemporaneamente. Chi l'ha scritta è Bobby Hebb, lui è nato a Nashville da genitori musicisti non vedenti, aveva un talento tale per cui è stato chiamato subito in televisione ad esibirsi e fu invitato a suonare al Grand Old Opry, che è un celeberrimo festival di musica, non festival, trasmissione radiofonica di musica country, che insomma aveva fatto storcere il naso a molti perché Bobby Hebb è di colore, quindi insomma la musica country invece è più che altro bianca, anche se da questo punto di vista ci sarebbe qualcosa da dire. Comunque lui faceva parte di un duo di canto e ballo con il fratello maggiore, era corista di Bobby Diddley, insomma era un personaggio eclettico. Il fratello fu assassinato e il giorno dopo fu assassinato Kennedy, quindi lui era in questo momento della sua vita, per cui anche gli Stati Uniti erano comunque nel baratro, si trovavano, e in quel momento a lui è venuta da scrivere proprio una canzone solare, perché il titolo è proprio Sunny, e ha detto: era buio quando ho iniziato a lavorare alla canzone, il sole stava sorgendo, aveva un colore diverso, il cielo era viola, in quel momento non mi rendevo conto di quanto speciale sarebbe diventata la canzone. Tutti si sentivano piuttosto negativi in quel periodo e penso che avessimo tutti bisogno di una spinta. La spinta l'ha data lui con Sunny.

Non vorrei dire, ma sono passati 60 anni da questa canzone e continuiamo ad ascoltarla e non ci sembra assolutamente una canzone datata, quindi il vero talento si vede anche in questi casi. Bobby Hebb con Sunny dagli anni 60 agli anni 70 con... perché non abbiamo in effetti ancora parlato del reggae. E allora, qui si mescola il reggae con il pop. Il pezzo Don't Look Back era un lato B di un singolo dei Temptation, però è stato messo nelle mani, anzi se lo sono preso, di un membro dei Rolling Stones e di un membro dei Wailers, il gruppo di Bob Marley, quindi non poteva che venirne fuori una cosa davvero eccezionale. Peter Tosh di solito evitava le canzoni d'amore, però pur di fare qualcosa con Mick Jagger ha detto ok, lo faccio, anche perché era un momento particolare per la Giamaica, era in corso una vera e propria guerra civile giamaicana e quindi c'erano stati tantissimi morti e Keith Richards e Mick Jagger avevano assistito al concerto One Love Peace Concert, che era del 78, che era stato organizzato proprio da Bob Marley per cercare di riportare la pace nel paese, ma questo non era assolutamente successo. Videro Peter Tosh esibirsi e quindi lo misero sotto contratto. Peter Tosh si trasferì nella villa di Keith Richards e loro due, Mick e Keith, lo aiutarono a produrre questo album in cui comparve proprio questa canzone You Got to Walk, Don't Look Back, appunto quella che era stato un lato B dei Temptation. Io ricordo, ero abbastanza piccola, ma l'ho amata subito questa canzone, e dice: se solo mettessi la tua mano nella mia, ci lasceremmo alle spalle tutti i nostri problemi, cammineremmo senza voltarci indietro.

0: tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Dai vostri messaggi deduco che vi mancava Peter Tosh, grazie a Massimo da Padova per il suo WhatsApp al 335-699-2949. Lo ricordiamo, Peter Tosh purtroppo morì in seguito ad una sparatoria nella sua abitazione in Giamaica, era il 1987. Questo personaggio, perché era veramente un personaggione, ci manca tantissimo. Dicevo l'altro giorno che ho cercato un po' di raccogliere quelle che sono state le vostre suggestioni e qualcuno giustamente mi ha parlato dei Simple Minds. Allora, l'album New Gold Dream del 1982 rappresenta sicuramente la loro consacrazione, lo dice anche Jim Kerr, è stato un po' il nostro santo graal e ha creato la sua mitologia. U2 lo hanno indicato come punto di riferimento quando hanno inciso Unforgettable Fire. Dave Gunn di Depeche Mode lo ha definito il suo album preferito dell'82. Bono ha scelto un pezzo di questo album che era Someone Somewhere in Summertime per la sua selezione di dischi da portare su un'isola deserta, però la scelta su questo album è andata su un pezzo che stranamente è stato pubblicato come singolo soltanto in Italia, nella versione proprio come singolo a 45 giri, e poi anche in un remix esteso che durava la bellezza di 6 minuti e 52, che viene chiamato remix tedesco, proprio perché solo al di fuori dell'Italia è apparso soltanto sul CD originale, che venne all'epoca stampato nella Germania Ovest. Sentite, almeno la prima cosa che mi colpisce di questo brano è la progressione della voce di Jimmy Kerr, che inizia con un tono basso per poi alzarsi sempre di più. Lo sapete che Jim Kerr ha abbandonato la Scozia dopo la Brexit, che lui ha definito un vero disastro imbarazzante, e si è trasferito a Taormina perché è colpito dalla cultura, naturalmente, dal posto, e oggi vive stabilmente lì, ma l'ha seguito il suo storico batterista, ve lo ricordate, Charlie Burchill, loro sono amicissimi, e tra l'altro Jim Kerr ha un albergo, ha un hotel veramente, insomma, un hotel meraviglioso, devo dire, a Taormina, e adesso sta lì, è l'uomo più felice del mondo. Questo è New Gold Dream, Simple Minds.

0: New Gold Dream è uno degli album più belli in assoluto della storia della musica a livello mondiale, lo ascolto praticamente tutti i giorni, ma in radio fa un altro effetto. Paolo da Roma, grazie a te, e c'è chi invece li ha sempre preferiti a YouTube. Sono contenta che siate felici di averli ritrovati. Arrivano le previsioni meteo, ci sentiamo subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Ne ha fatto la moto.
5: Te ne pentirai, Casatia.
4: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

0: fresco.
1: È la nuova canzone di Maria Antonietta e Colombre, che si intitola Senza vestiti. Colombre è un professore di letteratura, e quindi ha scelto anche questo nomignolo perché si riferisce a un'opera di Dino Buzzati, quindi insomma è abbastanza alta come scelta. Sono le 9:35 minuti e quindi è trascorsa mezz'ora di Radio 1 Musica, andremo avanti fino alle 10. Noi proseguiamo con questo viaggio nelle decadi della musica. Questo è un pezzo che dava il titolo ad un album di Gary Moore che vendette veramente milioni di copie e segna il suo ritorno al blues, perché lui aveva lasciato i Thin Lizzy, che erano un gruppo di hard rock irlandese, però si era accorto che quando si scaldava nel suo camerino prima dei concerti suonava sempre il blues. Quindi ha detto: qua c'è qualcosa che non va, forse io non mi ritrovo completamente nella musica che sto suonando adesso, devo ricominciare a suonare il blues. E parla della sua chitarra, una Les Paul Standard del 1959, che lui aveva acquistato e che aveva tenuto da parte perché in un gruppo di hard rock quel tipo di chitarra non andava bene. Però quando arrivò il momento di registrare questo pezzo che è rimasto nella storia, Still Got the Blues, la portò in studio per testare l'acustica della sala. Quindi il primo giorno loro registrarono Still Got the Blues in una sola ripresa, senza interruzioni, e come hanno detto molti artisti fu un momento magico, cioè una canzone che venne fuori così, dice, un momento che io non dimenticherò mai. Gary Moore è uno dei chitarristi più apprezzati dai colleghi, cioè è difficile ritrovare un suono così pulito. Forse possiamo pensare a Joe Bonamassa, a Carlos Santana oppure a Brian May dei Queen, però veramente lui riusciva a suonare delle note che erano impeccabili, erano perfette. Lui riuscì a portare quindi una certa aggressività che aveva imparato nel gruppo hard rock all'interno del blues, e questo pezzo in particolare lo suonò come se tutto dipendesse da quel pezzo, come se quella nota fosse l'ultima nota della sua vita, e si sente questa drammaticità nelle corde. Gary Moore, Still Got the Blues.

tecnica Gary Moore, adesso non entro nei particolari, anche perché forse non ne sono capace, anzi sicuramente, però riusciva a tenere questa nota veramente molto molto a lungo, e tenendola così a lungo era facile comunque incappare in un errore, ma lui invece era bravissimo. E quando si ascoltano pezzi di questo tipo in effetti voi rimanete un po' senza parole, perché sono quei pezzi immortali. Con questo blues a quest'ora mi si stringe il cuore, questo ce lo scrive Francesco. Still Got the Blues, veramente storia, avete delle scalette incredibili, un piacere per le orecchie. Elisabetta, è grande musica, complimenti. Mara, quindi ci fa veramente piacere poter andare a ripescare queste cose dal passato, che poi passato non è, perché appunto se sono dei pezzi così importanti, così potenti, rimarranno anche tra 2000 anni, non c'è niente da fare. E invece torniamo ai giorni nostri, uno che si sta dando molto da fare è sicuramente Mace, che è questo produttore a cui piace mettere insieme anche delle persone che apparentemente potrebbero non azzeccare granché, e invece ce la fanno. Salmo e Colapesce insieme a Mace, questa è Cattive Abitudini.

Meis con Salmo e con la Pesce, questa era Cattive Abitudini, ancora la nostra passeggiata nei decenni, arriveremo naturalmente fino ai giorni nostri. Scusate, ma siamo negli anni 2000, siamo arrivati nel 2004, i Green Day pubblicarono un'opera rock intitolata American Idiot e l'album è una storia di formazione che ha come protagonista un personaggio che si chiama Jesus of Suburbia. L'album ha come sfondo la guerra in Iraq, però è anche un racconto personale di smarrimento nella grande città. Infatti Billy Joe Armstrong ha dichiarato di avere rubato il titolo della canzone da un dipinto che ritraeva James Dean mentre camminava appunto da solo. Infatti la canzone dice: percorro una strada solitaria, l'unica che abbia mai conosciuto, non so dove porti ma è casa mia e cammino da solo. Quindi questa canzone, Boulevard of Broken Dreams, si concentra proprio sulla solitudine e la desolazione all'interno di una grande città, perché lui voleva raccontare proprio la sua esperienza di isolamento a New York, che è una città che ti fa sentire sicuramente molto sperduto. Questa canzone nell'album segue un altro pezzo che è Holiday, che è un brano che denuncia il programma militare americano, e le due canzoni sono collegate perché la passione del protagonista, appunto, di Jesus of Suburbia inizia a spegnersi proprio con questo pezzo, Boulevard of Broken Dreams, che ascoltiamo subito, i Green Day.

Boulevard of Broken Dreams alle 9:50 minuti e dobbiamo correre verso la fine del nostro programma, e perché siamo agli anni 2010 e chi può rappresentare gli anni 2010? Sicuramente uno che ha veramente fatto man bassa di dischi, di copie vendute, ed è The Weeknd. E il brano I Feel It Coming è incluso nell'album Starboy del 2016, canzone fatta con i Daft Punk. In questa canzone The Weeknd canta di una ragazza che ha avuto delle brutte esperienze nelle relazioni precedenti, e lui cerca di rassicurarla: tesoro, posso sistemare le cose, devi solo lasciarmi provare per darti quello che vuoi. E come le sistema le cose The Weeknd? Le sistema con il sesso, perché lui diciamo ne parla abbastanza spesso, e questa canzone parla proprio di orgasmo, perché lo sento arrivare ripetuto veramente svariate volte, può dire soltanto questo. Lui intanto ha concluso il suo tour europeo britannico, ha incassato oltre 345 milioni di dollari. È una cosa incredibile, quest'uomo.

E si sentono i Daft Punk, l'hanno scritta con lui questa canzone, la melodia è eccezionale. Siamo arrivati appunto ai giorni nostri. Io non so se come me siete fan di Toy Story, ma sono andata da sola per l'ennesima volta a vedere anche l'ultimo episodio di Toy Story e so che la colonna sonora l'hanno affidata a Taylor Swift, più che altro l'hanno affidato l'ultima canzone. Io ho fatto un po' fatica ad accettarlo perché c'era Randy Newman prima, You Got a Friend in Me, vi ricordate questo pezzo? E come si fa a superare Randy Newman? Non si supera. Però la produzione in questo caso è stata eccezionale perché hanno dato delle indicazioni ottime a Taylor Swift. E quindi quando nella scena finale, molto commovente, parte questo pezzo, devo dire che mi ha strappato un po' il cuore. Il pezzo è bellissimo e lei è stata poi ricompresa nelle radio country perché insomma il genere è quello lì. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: bravi a seguire le orme di Randy Newman, un lavoro eccezionale. Ci salutiamo qua, Nicoletta Simeone, Danilo Gionta e Carlo Beninsegna vi danno appuntamento a domani, sempre a partire dalle 9 con Radio 1 Musica. Vi lascio con le notizie del GR1 e a seguire Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Una buona giornata a tutti voi e grazie naturalmente per l'ascolto affettuoso. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore al centro-nord. Disagi in diverse regioni, dalla Lombardia alla Toscana.
3: La situazione peggiore al momento sembra essere quella di Como. Le forti piogge della notte hanno provocato frane e smottamenti. Alcune strade sono state invase da fango e detriti. Violenti temporali anche nelle province di Verbano, Cusio Ossola, Massa Carrara e Lucca. La protezione civile indica allerta arancione in Liguria e parte dell'Emilia Romagna, gialla in altre 8 regioni del centro-nord. Vari i disagi nei trasporti. A quelli causati dal maltempo si aggiungono, per inciso, quelli provocati agli spostamenti ferroviari in Lombardia dal deragliamento di un treno merci a Milano con la cancellazione di diverse corse locali. Ma torniamo al maltempo e alle previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
2: L'abolizione in Consiglio dei Ministri del bollo per le moto e le auto di media e piccola cilindrata. La Premier Meloni stamattina sui social ribadisce: non vale solo per il 2027, come il governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, scrive la Premier. Misura questa che accende il dibattito tra maggioranza e opposizione.
5: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier Meloni e spiega che il provvedimento è stato pensato per sostenere ceto medio e famiglie. Giovanni Donzelli.
6: Una delle tasse più odiate, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani. Non si capisce perché si debba pagare una tassa per avere la proprietà di un mezzo di movimento.
5: Dalla Lega applaude anche Matteo Salvini, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. Per Tajani, Forza Italia, un provvedimento contro una tassa ingiusta e insopportabile nel solco liberale di Berlusconi. Le opposizioni, a parte Calenda, che la ritiene una misura più equa rispetto agli sconti sulle accise, invece criticano il decreto. Un pannicello caldo, secondo i 5 Stelle, che chiedono interventi strutturali. Per il PD non c'è alcuna abolizione, è solo una sospensione elettorale del bollo. Elly Schlein.
7: Il diesel è a 2,24 euro, ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe insufficienti.
5: Da AWS l'accusa di Angelo Bonelli: è stata approvata la norma cettola qualunque. Vasco Pirri, GR1.
2: E dal CDM anche il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, taglio però ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di domani. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. La guerra tra Russia e Ucraina sale a 18 il numero dei feriti negli attacchi russi della notte con missili e droni su Kiev, bersagliate anche Odessa e Zaporizhia. E non si è fatta attendere la reazione delle forze ucraine, che hanno colpito la raffineria russa di Yaroslavl e un aeroporto militare nella regione di Rostov. Il presidente Zelensky ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, auspicando che il provvedimento, unito ad altre misure, possa costringere Mosca a porre fine al conflitto. Negli Stati Uniti la banca centrale, la Federal Reserve, ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portando tra il 3,75 e il 4%. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh e del primo rialzo dei tassi della Fed da luglio 2023. Non ci sta però il presidente Trump: i tassi calino e velocemente, almeno fino all'1%, dice. A New York oggi la prima del documentario Knife di Alex Gibney sull'attentato del 2022 allo scrittore Salman Rushdie.
8: Motto to myself is don't waste your time. Use the time to do what is important.
2: Il mio motto è diventato non perdere tempo, usalo per le cose importanti. Sono stato fortunato a sopravvivere, spiega Rushdie, uno dei grandi ospiti internazionali alla 27esima edizione di Pordenone Legge, dove è stato nominato ambasciatore della libertà.
8: The purpose of the imagination is not escape from reality. It's a way of demonstrating.
2: Lo scopo dell'immaginazione non è fuggire dalla realtà, ma dimostrarla, ha detto l'autore. Nel mio lavoro ho sempre cercato di combinare storia e immaginazione. E ora il calcio, Europa League. Dopo la sconfitta del Milan, stasera tocca alla Juventus, che allo stadium ospita gli olandesi del NEC. Calcio d'inizio alle 21. Sentiamo le parole alla vigilia del tecnico bianconero Luciano Spalletti.
0: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo, ecco.
2: Prossimo giornale radio alle 11, linea ora all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
9: L'Italia in diretta.
10: Buon giovedì 17 settembre, sono le ore 10.05, 39 minuti da Emanuela Ronzitti.
11: E da Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuela, eccoci.
10: Allora Gianfranco, ci avviciniamo piano piano verso il weekend.
11: Verso i titoli di coda di questa bellissima esperienza del contenitore dell'Italia in diretta. Io mi sono divertito tantissimo, però domani sarà il momento, no, dell'estrema unzione.
10: No, mamma, no. Torneremo prima o poi. Certo. Ma comunque, insomma, da lunedì ripartono i palinsesti, sì. E tu avrai degli impegni nuovi, io avrò degli altri, insomma tante novità che vi racconteremo giorno per giorno su Radio 1. E oggi tanti argomenti, anche oggi abbiamo tanti argomenti sul piatto. In apertura parleremo di violenza contro le donne con gli ultimi dati Istat che evidenziano purtroppo un quadro drammatico su una realtà troppo spesso sommersa. Parleremo di scienza, di Mercurio che ha rilevato una verità davvero sorprendente e di una grande rivoluzione senza precedenti avvenuta nel mondo della matematica. Parleremo anche di cinema, andremo da Venezia alla Calabria e avremo tantissimi ospiti come sempre qui all'Italia in diretta.
11: Tanti ospiti, sì, oggi con Anna Mazzamauro che insomma non ha bisogno di presentazioni. Poi parleremo naturalmente di musica, tante canzoni da ascoltare e anche due ospiti prestigiosi come Nino Buonocore e come Antonio Maggio. Salutiamo intanto la nostra squadra, la prima persona che vedo che Carlo Boninsegna che ha la parte tecnica e poi redazione con Cecilia Mosetti, Valentina Lorusso, Cristiana Affaitati. Il piacere di avere Cecilia Mosetti in questo doppio ruolo di regista anche oggi, e questa non è ovviamente un riferimento a Cecilia né alla nostra squadra, ma partiamo così, maledetto me.

0: Alle 10.10 su Rai Radio 1, maledetto me, questo è Fulminacci, questo è il suo ultimo singolo, è stato in tour per tutta l'estate con Fulminacci all'aperto, adesso insomma probabilmente tornerà con nuovi progetti, siamo felici perché è uno dei cantautori della nuova schiera, diciamo così, tra quelli più apprezzati. 335-699-2949, se volete entrare in contatto con l'Italia in diretta, noi ci siamo e ci saremo sino alle 13.
1: Ebbene, come abbiamo detto in apertura, parliamo dell'ultimo rapporto Istat violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, report che ha evidenziato un quadro drammatico su una realtà troppo spesso sommersa, rivelando oltre 3 milioni di donne in Italia che hanno subito abusi prima dei 16 anni. Ma per comprendere meglio le criticità processuali e anche le complesse dinamiche familiari, no, che sono legate a questi dati, abbiamo in collegamento l'avvocato Andrea Catizzone, esperta di diritto di famiglia e tutela dei minori e da anni in prima linea nella difesa delle vittime di violenza di genere. Benvenuta, avvocato.
2: Ben trovati, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, avvocato, come commentiamo questi dati? Insomma, ci fanno tremare un po' i polsi.
2: Moltissimo, moltissimo fanno tremare sotto due profili. Il primo profilo è la quantità, no? È un dato numerico, cioè quante donne ricevono questo tipo di violazione dei loro diritti fondamentali. E l'altro elemento incrociato con questo, che è estremamente preoccupante, è l'abbassamento dell'età delle donne che subiscono violenza, a cui aggiungiamo la preoccupazione enorme che questi tipi di violenze, questi tipi di violazione di diritti fondamentali delle donne avvengono all'interno di contesti familiari o comunque di relazioni personali che le donne hanno con le altre, con queste persone.
1: Questo sicuramente insomma è un dato da evidenziare, ma non è il solo, perché un altro dato che comunque ci lascia insomma sicuramente basiti riguarda il muro di silenzio. Il 58,4% delle italiane, il 58,3% delle straniere non ha parlato con nessuno al momento dei fatti. Perché è così difficile denunciare ancora oggi e anche solo confidarsi? E a volte, no, si parla di una differenza magari culturale. In questo caso devo dire che non è così per nulla, insomma i dati ci dicono ben altro.
2: Esattamente, questo è il punto più complicato dell'emersione della violenza. Chi subisce violenza normalmente fisica la subisce anche sotto il profilo psicologico, e questa sottomissione psicologica che la donna che subisce violenza riceve dall'uomo violento le conferisce un senso di inferiorità, come se questa violenza in qualche maniera fosse giustificata dal suo comportamento, dal suo modo di essere, dalla sua inadeguatezza nello stare al mondo proprio, ed è tanto più forte, tanto più incisiva, che la donna si convince quasi di meritare queste punizioni da parte dell'uomo violento, il quale normalmente esercita un'azione che è carsica, quindi in un certo momento usa la violenza, in un altro momento invece usa la dolcezza nei confronti di quella donna verso la quale lui stesso agisce violentemente. Quindi la donna non si sente in diritto di tutelarsi da questi comportamenti e li subisce passivamente.
1: Beh, insomma, è parecchio complessa la questione, e ancora di più se poi analizziamo un altro dato: l'8,2% delle vittime italiane ha subito il primo episodio prima dei 6 anni.
2: Beh. Ecco, questo è veramente un dato agghiacciante, perché se pensiamo ad una giovane bambina di 6 anni e a quanto questo possa incidere sulla sua esistenza, sulla sua costruzione di sé, sulla sua percezione di sé, sia con se stessa sia verso la fiducia che questo piccolo essere umano può avere nei confronti del mondo, beh, è devastante, sono fatti devastanti che cambiano totalmente il modo di vivere di queste giovani bambine. E allora questo ci deve fare preoccupare, perché effettivamente abbiamo già pochi bambini nel nostro paese, quelli che abbiamo non vengono tutelati in maniera adeguata, beh, bisogna fare tutti una riflessione molto profonda su quanto l'infanzia abbia veramente la sua legittimità a essere titolare dei diritti. Noi abbiamo la Convenzione Internazionale ONU ormai dell'89 del fanciullo che riconosce una legittimità a essere titolare di diritti. In questo caso con la violenza non solo non vengono riconosciuti i diritti, ma vengono violati i diritti fondamentali, cioè alla sua integrità fisica, alla sua costruzione identitaria. E come si possono proteggere questi bambini e queste bambine? Questo è il tema. È molto complicato. Ovviamente se c'è una scolarizzazione che si spera sia nella giovane età di queste bambine, allora la scuola certamente può essere un elemento, certo. Ma possono essere anche i vicini, i parenti, le persone che sono accanto, che vedono, si vede quando un bambino, una bambina, in questo caso una bambina, non è felice, ha qualche problema, emerge, perché purtroppo la violenza incide anche sul comportamento e sul modo di essere di queste bambine.
1: Bene, grazie avvocato, grazie per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: A lei.

0: Come fai a non innamorarti di questa voce, la voce di Chris Rea? Josephine, 1985, ci sta particolarmente simpatico, anche perché poi tra l'altro ha origini italiane, insomma i suoi genitori, il suo papà in particolare era proprio di una località che è a due passi da Roma, che è Arpino, provincia di Frosinone. Non so se Emanuela Ronzitti sia mai stata da quelle parti, che è anche una bellissima località tra l'altro. Chris Rea, che nell'85 ha grande successo con Josephine, ma poi insomma l'anno dopo, nel 1986, sarebbe arrivata On The Beach, che è un'altra canzone spaziale, perfetta per l'estate, comunque come questa, perfetta per gli innamorati.
1: E noi continuiamo a parlare di attualità. Ieri sera è stata inaugurata la nuova edizione di Fenix, la festa di gioventù nazionale, in programma fino al 20 settembre al laghetto dell'Eur a Roma. Un punto d'incontro tra giornalisti e politici che si confronteranno in questi giorni su argomenti più rilevanti dell'attualità, ma anche insomma un modo per dare spazio ai giovani che parteciperanno numerosi. E chiuderanno poi l'evento il presidente del Movimento Giovanile e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Roscani e la premier Giorgia Meloni domenica. E Fabio Roscani oggi è nostro ospite. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, allora parliamo del titolo di questa nuova edizione. È il tempo del coraggio. Qual è il messaggio che avete voluto lanciare?
2: Sì, insomma, quest'anno è la sesta edizione di Fenix, che come insomma ben ricordate è la festa nazionale dei giovani di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale. Quest'anno abbiamo deciso di intitolarla Il Tempo del Coraggio, proprio a significare il fatto che esiste una generazione insomma che ha voglia di mettersi in gioco, che ha bisogno ovviamente della politica e di una nazione che creda in questa generazione, ma c'è bisogno anche di tanto coraggio, perché ovviamente le sfide del presente e del futuro sono sfide complesse e le vogliamo analizzare in questa festa, cercando di dare un punto di vista che viene dalle giovani generazioni, che quindi può dare un contributo alla politica significativo per interpretare al meglio le esigenze delle giovani generazioni.
1: Ecco, oggi esattamente, oggi pomeriggio, ci sarà insomma un panel dove si parlerà di coraggio nucleare. Di cosa si tratta?
2: Sì, noi oggi pomeriggio lanceremo un comitato di Gioventù Nazionale che si chiamerà Coraggio Nucleare. Il tema dell'energia ovviamente per noi è un tema centrale, ma è un tema centrale ovviamente per le sorti della nazione, ma direi dell'Europa e più in generale dell'Occidente. Pensiamo che riuscire a coniugare la sostenibilità, diciamo, ambientale, energetica e ovviamente la crescita economica sia fondamentale, e pensiamo che le nuove forme, diciamo, di energia nucleare possano essere uno strumento fondamentale per costruire questo tipo di equilibrio. Quindi da Fenix sostanzialmente i giovani di Fratelli d'Italia lanceranno un comitato che si interrogherà di questo e cercherà di sensibilizzare al tema.
1: Ecco, ci sarà il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, insomma tanti nomi importanti. Poi si parlerà però anche del coraggio del dissenso. Di che cosa stiamo parlando in questo caso?
2: Il coraggio del dissenso, ma in generale Fenix è una manifestazione che è impostata sul coraggio del confronto. Noi spesso viviamo comunque una realtà estremamente polarizzata, in cui chi la pensa in un modo non riesce neanche a parlarsi o a trovare dei punti di contatto con chi la pensa diversamente da lui, no? E quindi Fenix, come è stata in tutte le precedenti edizioni, ma come è stata anche per tanti anni ed è tuttora a Treviu, è una manifestazione nel quale sicuramente c'è ovviamente una organizzazione giovanile di destra che organizza, ma non ha paura di confrontarsi con chi la pensa diversamente da noi, no? E quindi ci sono tantissimi confronti, penso ad esempio a quello sulla droga, dove sarà presente anche Riccardo Maggi, no? Sul tema della cannabis, eccetera. Penso al confronto di questa sera tra Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione nazionale, e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Ci sono dei momenti in cui ovviamente c'è un confronto diretto, senza filtri, capace ovviamente di impostare, diciamo, un dialogo che ci permette ovviamente di migliorare a tutti.
1: Ecco, poi c'è un piccolo viaggio nella storia. Tra i panel ce n'è uno intitolato La storia proibita, che riguarderà il tema dell'anticomunismo e la violenza antifascista degli anni 70 fino al giorno d'oggi, insomma, tema impegnativo.
2: è sicuramente un tema impegnativo. Penso insomma che per tanti anni purtroppo diciamo quello che è accaduto nei nostri anni 70 sia stato per certi versi anche poco raccontato, ma parliamo di giovani ragazzi e ragazze di diverse insomma credi politici che in anni sicuramente complicati come quelli che vengono raccontati come gli anni di piombo sognavano opposte rivoluzioni, ma poi si sono ritrovati diciamo all'interno di una spirale di violenza e moltissimi ragazzi purtroppo hanno anche perso la vita. Raccontare quella parte della nostra storia, raccontarla ovviamente anche con gli occhi del presente, ci permette anche di costruire gli antidoti affinché storie come quelle non si ripetano mai più.
1: Ecco, poi un venerdì invece diamo la parola agli amministratori, no? E avrete a Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Ecco, su che cosa si confronteranno?
2: Questo è sicuramente un panel a mio avviso molto interessante, perché racconta anche che esiste una generazione di giovanissimi che sono impegnati in politica nelle loro amministrazioni, sono consiglieri comunali, assessori, alcuni consiglieri regionali, e quindi in qualche modo è anche un modo per dare una vetrina diciamo a tantissimi bravissimi amministratori che sono giovanissimi e che già alla loro età insomma fanno davvero molto bene per il proprio territorio, per la propria comunità, per il proprio comune. Penso che sia importante perché i giovani si devono impegnare in politica, ma devono esserne sempre di più protagonisti anche nelle istituzioni, cioè non fermarsi soltanto a raccontare la propria visione del mondo, ma in qualche modo provare ad entrare all'interno delle istituzioni e cambiare davvero le cose. E questo è un panel che ovviamente parla di tutto questo, parla dell'impegno giovanile, ma dell'impegno giovanile all'interno delle istituzioni, cioè nel modo in cui loro stanno riuscendo a cambiare i propri territori.
1: Ecco, si parla anche di febbre giovanile, no? L'irrequietezza, la visione per raccontare la nostra cultura. E ci sarà il ministro della cultura Alessandro Giuli per l'occasione.
2: Sì, al ministro Giuli, tantissimi altri ministri ovviamente sono stati invitati alla nostra festa. Anche qui è un confronto a tutto tondo diciamo con il ministro della cultura, per raccontare insomma anche qui che la cultura non è mai di parte, no? La cultura è un qualcosa che appartiene a tutta la nazione, che appartiene a tutti i cittadini e che non si può fare distinzioni fra culture di destra, culture di sinistra, e se vogliamo diciamo anche le più grandi in qualche modo anche provocazioni culturali provengono dalle giovani generazioni, per quello parliamo di febbre giovanile.
1: Ecco, si parla anche di antisocial, social club, no? Vietarli, non vietarli, adesso insomma c'è stato il discorso della von der Leyen, no? Che sta lanciando la possibilità di vietarli da una certa età in sotto, dai 13 anni all'incirca dovrebbe essere. Che cosa ne pensate voi rispetto a questo tema, che comunque è un tema che sta toccando tutta questa generazione?
2: Assolutamente, questo è un tema di strettissima attualità. Purtroppo la cronaca anche in questi anni ci ha raccontato di una degenerazione dell'utilizzo dei social network e dei pericoli che nascondono soprattutto per i giovanissimi, no? Quindi io immagino per esempio a tutte le notizie che abbiamo sentito di pericolose challenge, no? Che sono girate in rete, piuttosto che comunque un utilizzo obiettivamente spropositato e che cambia le abitudini dei giovanissimi a seconda di quello che si vede sui social. Quindi è un dibattito apertissimo a livello europeo. Non è una misura diciamo che noi intendiamo portare avanti esclusivamente per fare del proibizionismo sui social, però c'è bisogno ovviamente di regole chiare e su questo ovviamente ci stiamo interrogando su come provare a garantire tutti gli strumenti utili e possibili affinché i giovani si siano al riparo dai tanti pericoli del web, ivi compresi quelli dei social network. Quindi la normativa diciamo che pone dei limiti, dei divieti diciamo agli under 13 di poter utilizzare i social, è sicuramente uno di quegli strumenti, lo vogliamo analizzare e approfondire.
1: Certo, allora siamo arrivati a domenica, siamo in chiusura anche noi. Domenica insomma ci sarà anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni insieme a lei, no? Come sarà organizzata questa giornata?
2: È la giornata conclusiva di Fenix, noi siamo veramente molto contenti della presenza di Giorgia Meloni, che a dire la verità insomma tutti gli anni chiude la manifestazione dei giovani di Fratelli d'Italia. a dimostrazione anche del fatto, insomma, che il suo percorso politico nasce dalle file delle organizzazioni giovanili, e questo legame diretto lei non l'ha mai fatto mancare, quindi sarà l'occasione per, insomma, dare la carica ai tantissimi giovani che saranno presenti, e a dimostrazione ancora una volta del fatto che si può essere ministro, presidente del Consiglio, parlamentare, ma mantenere un rapporto con la propria base, mantenere la propria voglia di fare militanza, no? E di farlo per passione sempre, e chiudere la festa del proprio movimento giovanile penso sia una cosa meravigliosa per tutti i ragazzi che fanno militanza ogni giorno in tutti i territori d'Italia. E anche per lei, perché sarà sicuramente una boccata d'ossigeno e di grande passione e entusiasmo.
1: Bene, grazie per questo racconto a Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, deputato di Fratelli d'Italia.
2: Grazie a voi, vi aspetto a Phoenix.
1: A presto. Allora, Gianfranco.
0: Torniamo tra pochissimo col cinema, lo spettacolo, la televisione italiana, con la eterna signorina del teatro, la signorina Silvani, Anna Mazzamauro. Quindi prendete nota, 335-699-2949, perché magari avrà piacere di rispondere anche ai vostri messaggi. Adesso la linea va all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
11: Fuori legge.
10: Ritorna Tale Quale Show.
11: Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta.
10: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
12: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.33 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, 6 km di coda per un incidente tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Per le altre andiamo al nord, in A4, code a tratti tra Capriate e Cavenago in direzione di Milano. E sempre in A4, ma nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda per un incidente tra Montebello e Soave in direzione di Brescia. In Liguria, sulla Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Traffico rallentato invece sulla tangenziale nord di Torino, tra lo svincolo Venaria e Valli di Lanzo in direzione della 5. Ci spostiamo al centro, in A24, al tratto urbano, siamo in prossimità della capitale, 2 km di coda, traffico congestionato tra Fiorentini e tangenziale est in direzione della tangenziale est. In A16, nel tratto Napoli-Canosa, traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Fortunati quelli che hanno visto Alex Warren il 3 marzo 2025 a Milano, ai magazzini generali, perché molto molto molto bravo. Tra l'altro, in questo pezzo lui racconta un po' una storia d'amore, comunque il primo incontro con quella ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie. Ha fatto la gavetta questo ragazzo, insomma, perché poi su TikTok, su YouTube ha pubblicato dei video e poi è diventato famoso e se l'è meritato. E qui c'è un primo incontro, Emanuela, un incontro d'amore, un uomo e una donna, ma un uomo e una donna negli anni 70 non sono mai diventati una coppia, ma proprio per un po', eravamo sempre lì lì per diventare due e niente. Poi c'era, di chi stiamo?
1: Stiamo parlando di un'attrice colta, poliedrica, dotata di una travolgente autoironia. La sua fame di teatro non si è mai spenta, mio caro Gianfranco. Continua a calcare le scene con spettacoli anche autoprodotti, portando in giro la sua verve e l'amore viscerale per il pubblico. Benvenuta a...
0: La mattatrice Anna Mazzamauro, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a voi, voi siete i miei sogni interrotti.
1: Speriamo interrotti più bene.
2: Più che mattatrice sono matta.
0: Vabbè. Anna, l'importante comunque è essere attrice, questa è la certezza, poi sul matto ci possiamo ragionare, abbiamo tempo.
2: Sì, ma è poco come termine, non mi accontento, perché attrice significa anche una replicante, una che parla, una che dice, e invece mi piace il termine artista, sì.
1: Artista a tutto campo.
0: Un artista a tutto campo, è vero. Sì, perché molti ricordano di Anna Mazzamauro al cinema, naturalmente, però partiamo da due date, perché noi ci saremo 29-30 ottobre, Teatro Parioli, brava, bravissima, anche meno. Che ci dobbiamo

0: mi sembra di non essere all'altezza di me stessa, poi perché l'ho scritto io e lo interpreto io, faccio tutto io, insomma. Anzi, mi affitto anche il teatro in queste occasioni, no, al di là degli scherzi. Il panico perché, ti ripeto, penso, mio Dio, forse avrei dovuto tagliare questa battuta, oppure aggiungerne un'altra, oppure dire delle cose più belle, però entro comunque. E quello che il pubblico capisce subito è che io voglio provocare emozioni senza le quali non si può fare teatro. Per questo dicevo la differenza che c'è tra attrice e artista, perché l'attrice è una, quella che entra, dice bene le sue battute in maniera intelligente, tutta in memoria, carina, brava, brava, arrivederci, andiamo a cena. E chi invece sente il palcoscenico, infatti c'è una canzone meravigliosa di Belloni, questo musicista straordinario, dove io divento il palco, sento respirare del mio respiro e quindi sono io il palco e io, scherzando ma sul serio, io Daphne di Olmo divento, ascolto e abbraccio un girotondo di Guitti. Per cui ecco, diventando il palco, per tornare la tua domanda iniziale, diventando il palco significa un'appartenenza totale a questo palco. Scusa, non è retorica, sono cose vere che io sento prima di entrare in scena e quando sono in scena. Poi dopo, al di là del panico, c'è la paura, poi la paura diventa coscienza, poi consapevolezza, poi alla fine c'è la
1: È
0: cerimonia del
1: finito.
0: posto.
1: C'è
0: È
1: tempo per ogni
0: finito,
1: cosa.
0: sipario.
1: Senti, brava, bravissima, anche meno, no? Questa è una commedia musicale piena di autoironia. Ecco, chi verrà a vederti? Che cosa si deve aspettare? Quale sarà, insomma, il fulcro di questa opera che hai messo in scena?
0: Sì, anche se non è il fulcro, poi per la cosa importante è che io uccido la Silvani. Ah, finalmente! Ah, la
1: La
0: infilo
1: facciamo
0: in
1: fuori.
0: una. La faccio fuori e le dico tu mai più signorina e io di nuovo signora. E dopo lo spettacolo può partire. Ma
1: Ecco, e questa
0: all'inizio.
1: analisi che ci stai facendo ci vuoi dire qualcosa, insomma, rispetto a questo personaggio, immagino, no? Che ti ha dato
0: Cioè, intorno al
1: tanto.
0: personaggio.
1: Esatto.
0: Sì, mi ha dato tanto, ma mi ha tolto anche tanto, perché come dicevo ieri a Gianfranco, mi ha impedito di fare Medea, perché scherzando gli ho detto a un certo punto Medea avrebbe dovuto dire a Giasone: Giasone, lei è una merdaccia schifosa, quindi il pubblico avrebbe sovrapposto Medea alla Silvani, quindi. Purtroppo tra 50 anni credo che farò Medea, la nonna di Medea, ma al di là degli scherzi, dopo aver ucciso la Silvani, però prima ancora c'è un momento molto importante, un racconto che io 300 anni fa ho trovato su un giornale, un racconto di Paolo Villaggio che nessuno conosce ed è bellissimo, dove è un racconto lunare, quasi magico, dove sembra che Fantozzi abbia imparato a guardarsi da di fuori. E allora io mi domando, è un delatore allo specchio, una voglia di liberarsi di quel personaggio? E racconto questo racconto. Ed è bellissimo, credimi. Sono gli ultimi momenti in cui c'è riferimento a Fantozzi, però è un omaggio a Paolo. E dopodiché, essendomi liberata della Silvani, io posso continuare a fare lo spettacolo, che è un insieme di ricordi, di consapevolezze, di amore, di odio, di pericolo quando si fa teatro, ma non per cadere dal palcoscenico, per paura di rimanerci, capito? È la gioia e il dramma di essere attori, la gioia perché è una specie di seduta psichiatrica, no? La sera dello spettacolo, dove sì, però è pericoloso, è drammatico, perché se non ci si riesce il pubblico se ne va, si alza e se ne va.
2: Vero, vero.
0: Comunque è uno spettacolo dove io immagino di fare delle prove, sto provando e il pubblico entra e mi dà fastidio, io dico: ma che questi mi l'ha fatto entrare? Vabbè, comunque, visto che ci state, rimaneteci se vi fa
2: Vabbè,
0: piacere. Ma
2: non
0: noi continuiamo, infatti non c'è sipario, non c'è, quindi la
2: quindi
0: gente trova.
2: Ma
0: Dimmi,
2: Anna,
0: dimmi,
2: sarà
0: scusa.
2: un atto unico, così per curiosità, oppure ci sarà
0: Sì,
2: uno spazio,
0: l'intervallo.
2: un intervallo?
0: Sì.

0: Ma per un semplice motivo, io non ho mai amato gli intervalli, perché nell'intervallo la gente quando beve il suo caffè non ha la sensazione totale dell'importanza di quello che ho dovuto dare, oppure
1: Spezza il
0: della
1: ritmo, la
0: esatto.
1: concentrazione,
0: Deve soffrire insieme a
1: no?
0: noi fino alla fine e dopo, ma veramente perché è una sofferenza tentare di dare emozioni, anche adesso può essere una sofferenza perché io sto tentando di dare delle emozioni a voi e anche al
1: Ma
0: pubblico a
1: ce le
0: casa, a
1: stai
0: quelli che
1: dando, ce
0: ascoltano.
1: le stai dando raccontando il presente, Anna, però ci devi perdonare. Ma noi, qualche secondo, abbi pazienza, signorina Silvani, noi dobbiamo anche raccontare un pezzettino di passato, quindi ascolta con noi questa cosa che ti riguarda.
2: Buongiorno, signorina Silvani, viene a pranzo anche lei, no?
3: Io? Con quei vecchi? Ma lei è matto? Io sto partendo per Milano, dove la sala VIP ha un appuntamento con un mio amico, e di lì alle Maldive! Oh!
2: Beata lei, sapesse come la invidio.
3: Peccato che non posso dire altrettanto di voi. Sempre la solita Venezia. Con l'Inps.
4: Venezia è sempre una città bellissima, molto lagunare, e di cui ho un ricordo meraviglioso perché ci ho fatto il mio viaggio di nozze.
3: Contenta lei. Se lo tenga stretto.
1: Anna, intanto una curiosità, se sei stata mai a Venezia, ma poi una cosa che va detta, perché in questa scena tu avevi, diciamolo, perché ogni tanto le cose vanno dette, tu avevi un bikini, adesso il colore non lo ricordo, fosse giallo, fosse arancione, ma eri una bella donna. Cioè, tutta sta storia sulla bruttezza,
0: Ma
1: sulle
0: non,
1: cose. No.
0: ma perché? Ma scusa, ma perché usi l'imperfetto? Io sono una bella donna. Ma,
1: Ah!
0: anzi, bella, bellissima, anche meno. Non era un bikini perché stavo all'aeroporto e stavo guidando un carrello, era una specie di minigonna, una cosa tragica.
1: Però c'erano delle
0: Tragica nel
1: parti
0: risultato.
1: scoperte, Anna, che facevano intravedere un
0: Ma
1: fisico.
0: certo, ma certo. Non erano molti, perché se tu metti i bikini esponi troppo
1: Ecco.
0: e sei giudicata troppo,
1: Sì.
0: mentre invece qualcosa di particolare,
1: Sì.
0: uno stomacino o una spalluccia, insomma qualcosa che lascia pensare chissà il resto come sarà.
1: Ma insomma, a Venezia sei stato oppure sempre alla solita Venezia, nel senso che non ti è mai piaciuta anche come Anna, oltre che come signorina Silvani?
0: No, mi piace, non può non piacermi Venezia. È un po' faticoso per la storia che ha, per l'essere immersi nell'acqua, no? È faticosa, ma soprattutto per la storia grande che ha, perché quando si scende dalla navicella, dalla nave, dal battello, da quello che ti pare, hai subito di fronte l'arte. E allora dici, Madonna, io forse non sono all'altezza, ma torno indietro. E poi invece a poco a poco diventi gondola, ecco, così come io divento palcoscenico. A Venezia bisogna diventare gondola, riesci a navigare, riesci a passare sotto i ponti senza aver paura, riesci, ecco, punto.
1: Riesce,
0: Sono stata a
1: appunto.
0: Venezia.
1: Noi adesso continuiamo a parlare anche del teatro che ha fatto, non solo quello che sta facendo adesso Anna Mazzamauro, perché siamo curiosi di riscoprire ad esempio La Locandiera, di riscoprire ad esempio come hai omaggiato Anna Magnani, però rimani con noi e ascoltiamo Franco Battiato adesso, voglio vederti danzare.

0: questo valzer meraviglioso di Voglio Vederti Danzare, che ricorda un po' il valzer della festa di Natale, della festa di Capodanno, che avrebbero potuto ballare Fantozzi e la signorina Silvani, ma che poi insomma ballare non hanno potuto. 10:51, questa è Radio 1, con noi ancora Anna Mazzamauro. Anna, ci sei?
1: E come no, mi sto ascoltando così come voi ascoltate me, anch'io ascolto voi. Ma poco fa, prima della canzone, troppo lunga sta canzone, ci ha tolto tempo.
0: Battiato, non gli si può dire niente, allora, purtroppo ormai è andato, quindi mi piace.
1: Certo, no, ma scherzo, figurati, con il massimo rispetto per Battiato. No. Però quando io ascolto le canzoni tipo queste di Battiato, mi dispiace dire tipo, ma dello stesso stile, sì, ho la sensazione che certi autori abbiano un cesto dove ci sono tutti i fogliettini di carta dove ci sono delle parole strane, e poi man mano tirano su e poi le appiccicano, allora vengono fuori, non so, l'anguria in un cimitero. Dice, mazza, che bello.
0: Beh, potrebbe essere la colonna, Anna, potrebbe essere la colonna sonora del tuo nuovo spettacolo, questa di Battiato. Perfetto.
2: L'anguria nel cimitero.
0: Bellissima, l'anguria nel cimitero. Anna, ti chiedevamo prima curiosità sui personaggi che hai interpretato a teatro, ad esempio appunto la locandiera, appunto l'omaggio ad Anna Magnani, le grandi donne del teatro. Che ricordi hai?
1: Fermati, perché io rinnego la locandiera. Ho fatto una cagata pazzesca, per dirlo alla Fantozzi, perché è stato uno dei miei primi tentativi di fare degli adattamenti. Goldoni mi perdonerà, mi ha già perdonato per l'amore che tutti e due abbiamo e lui ha avuto per il teatro. Proprio voglio dimenticarla, ero circondata da cani, cagnetti,
2: ecco,
1: che
2: è un po'
1: terribile. È stata un'esperienza terribile. Mentre invece un'esperienza straordinaria, anche perché ero guidata da Aldo Trionfo, uno dei più grandi registi teatrali, che purtroppo non c'è più, è guidata da lui. Io dico sempre e desidero ribadire questo concetto: io non ho voluto imitare la Magnani, anche perché io sono meglio. Allora, al di là degli scherzi, che poi è uno scherzo fino a un certo punto, ma ne parleremo in un'altra sede.
2: Apriamo, chiudiamo la parentesi. Voluto...
1: sì,
2: sei troppo forte, allora, guarda.
0: Sì, veramente,
2: una grande autoironia.
0: Manuela
2: sempre,
0: si sta
2: sempre
0: divertendo molto. Però Manuela ha tante curiosità,
2: eh sì, ne ho una. Ma insomma, questa me la devi proprio levare, guarda. Io vorrei proprio capire, ma com'era il rapporto con Paolo Villaggio sul set? C'era competitività oppure c'era complicità?
1: Certo, queste sono le domande che io cerco di evitare, infatti non vado mai dal parrucchiere. No, ma cerco di evitare perché è difficilissimo parlare di una persona geniale e poi ricordarne certe stronzate, mi perdonerete.
2: No, però insomma la domanda ci sta, perché insomma d'altronde avete lavorato tanto insieme, no?
1: Sì,
2: quindi anche capire,
1: sì,
2: qual era con quale difficoltà, no?
1: Ecco, no, ma figurati, io
2: anche
1: non,
2: che due caratteri forti.
1: Sì, certo, ma lui più che carattere forte era un carattere nascosto che esplodeva in certi momenti in maniera a volte esagerata. Ma per farti capire il nostro rapporto e quello che Paolo aveva con gli attori che lo circondavano in quel momento, io una volta, siccome lui carinamente e molto elegantemente veniva nella mia roulotte per fare le prove della memoria della scena che avremmo dovuto girare, un giorno ho interrotto le prove e ho detto: perdonami Paolo, ma mi spieghi perché dopo tanti anni io e te, dopo aver condiviso il palcoscenico, scusa lo chiamo così ancora il set, non siamo diventati amici? Sai cosa mi ha risposto? Perché io frequento soltanto attori ricchi e famosi.
2: Bene.
1: Allora un baffa ci sarebbe stato bene, no? Però ho capito profondamente, lui ha sofferto moltissimo fino a 32-33 anni, quando ha cominciato, quando ha esordito, e fino ad allora ha lavorato veramente in una mega ditta, assorbendone e giudicandone, poi trasportandone nel suo Fantozzi tutte le caratteristiche. Allora questo lo ha mortificato, perché non voleva lavorare nella mega ditta. Lui era un artista nato, cresciuto, disinvolto nei tentativi dell'esordio, e quindi quando quando finalmente è riuscito con fatica ma con gioia, soprattutto da parte del pubblico, a diventare Fantozzi e tutti gli altri personaggi meravigliosi che ci ha regalato, allora c'è stata una sorta di vendetta, capito? Lui ha voluto sempre frequentare persone ricche e famose. Perché? Perché gli davano la giusta risposta alla sua domanda: sono arrivato o no? Sì, se frequenti, questo per lui naturalmente,
2: certo.
1: Io preferisco frequentare i contadini, ma non lo dico per atteggiamento, lo dico perché nel mondo dello spettacolo, credimi, Paolo Villaggio mi ha un po' viziato con il perché c'è bisogno che racconti quello era, la sua intelligenza, la sua genialità e la sua eleganza nel comportarsi in scena con gli altri attori, nel dare sempre posto giusto agli altri facendoli sentire protagonisti. Allora, mi ha viziato perché poi non ho ritrovato più questo spirito. Ho trovato delle persone non eccellenti, ma piccoli, sudatici, orrendi, di quelli che amano fare il cinema soltanto per la visualizzazione, per poter dire ci sono, guardatemi. Ecco, ho ritrovato questi ed è terribile, perché anch'io divento piccola quando incontro queste persone. Non sono esaltata alla ricerca di un confronto, ma sono avvilita nel tentativo di mettermi alla stregua di queste persone. Credimi, proprio ho fatto delle cose terrificanti ultimamente, dei film di cui vergognarmi, ma non per il risultato che magari c'era. Sai, le cose stronze a volte hanno un buon risultato, purtroppo. Però proprio per questa convivialità recepita male, offerta male, brutta gente,
0: come avrebbe detto Aldo Biscardi, ci sfumano e sarebbe un peccato. Quindi noi intanto ti salutiamo, ti ringraziamo.
2: Grazie per essere stata con noi.
0: E ricordiamo l'appuntamento 29-30 ottobre, Teatro Parioli, a Roma naturalmente. Brava, bravissima, anche meno, e brava, bravissima veramente ad Anna Mazzamauro. Grazie, un grande abbraccio.
2: Grazie. A presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Di cuore, di nuovo buona giornata, e adesso noi
2: ci andiamo dritti al GR1 e torniamo subito dopo con tante novità.
0: Poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Social network vietati ai minori di 13 anni ed età minima per aprire un account fissata a 15. È quanto stabilito dal Kids Act, il provvedimento appena approvato dalla Commissione europea per rafforzare la sicurezza dei minori online. Tra le altre novità, l'introduzione del controllo dei genitori sui ragazzi tra i 13 e i 15 anni e l'inversione dell'onere della prova per i fornitori. Saranno loro infatti a dover dimostrare che i loro servizi siano adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Il Kids Act mette i genitori al posto di guida, il commento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La guerra tra Russia e Ucraina sale ad almeno 18 il numero dei feriti nell'attacco russo della notte su Kiev. Il presidente Zelensky intanto ringrazia il Congresso statunitense per il pacchetto di sanzioni contro la Russia.
4: Questo provvedimento, insieme ad altre misure sanzionatorie adottate dai nostri partner, è uno strumento potente capace di fermare questa guerra terroristica e costringere la Russia a cercare la pace. Così Zelensky ringrazia i membri del Congresso degli Stati Uniti che per la prima volta dal ritorno di Trump alla Casa Bianca hanno approvato un pacchetto di sanzioni contro Mosca. Dopo il via libera del Senato a luglio, ieri è arrivato quello della Camera. Ora il tutto passa a Trump per la firma e la promulgazione. Zelensky rivendica gli attacchi ucraini della notte in Russia, colpita la raffineria di Yaroslav a 300 km a nord di Mosca e l'aeroporto militare di Rostov. Buoni risultati anche nel Mar Nero, dichiara il presidente ucraino, che descrive i raid come una risposta all'aggressione quotidiana subita da parte dei russi. Mentre sale il numero dei feriti negli attacchi della notte su Kiev, il Ministero delle Infrastrutture accusa Mosca di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino nel Mar Nero. Un morto e vari feriti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Medio Oriente, nello Yemen, una vittima negli ultimi attacchi sauditi contro i ribelli Houthi, alleati dell'Iran. Si aggrava la situazione umanitaria nel paese. Sentiamo la testimonianza di Sara Ahmed, responsabile di Medici Senza Frontiere, che continua a operare nella città di Mocha, conquistata dai ribelli nei giorni scorsi.
5: Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la continuità dei servizi medici essenziali presso il Mocha General Hospital, soprattutto per le donne e i bambini. In questo momento i bisogni sono enormi. Ieri notte abbiamo sentito dei bombardamenti aerei e questo naturalmente aumenta la paura e la pressione che stanno vivendo sia la popolazione sia le nostre equipe.
3: Il caso di Mario Roggero, secondo no all'istanza di differimento della pena, dopo quello di Torino, anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dai legali del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio nel 2021. L'istanza chiedeva la sospensione del carcere e in subordine la detenzione domiciliare in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla domanda di grazia. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Meteo, il centro nord alle prese con la forte ondata di maltempo delle ultime ore, disagi in diverse regioni, dalla Toscana alla Lombardia, frane e smottamenti a Como con strade invase da fango e detriti, violenti temporali anche sul territorio di Verbagno, Cusio, Ossola e tra le province di Massa Carrara e Lucca. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Arriveranno rovesci isolati temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali, il sud e alcune regioni del centro saranno ancora protette. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica. Ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
3: Lo sport calcio, esordio in Europa League per la Juventus, impegnata stasera a Torino contro gli olandesi del NEC. Calcio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. E ora una notizia appena arrivata in redazione. trasmissione è morto Peter Max, maestro della pop art psichedelica. L'artista statunitense, autore di immagini diventate simbolo del Flower Power, aveva 88 anni. E sono le 11:05 in questo momento. La linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: L'Italia in diretta.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 11.08? Questa è Rai Radio 1, naturalmente l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, ma c'è anche è un ombre blanco, la camisetta blanca.
1: Beh, oggi ci è venuto a trovare un bravissimo collega,
0: bell'uomo,
1: Alessandro Allegra, benvenuto all'Italia in diretta, in studio con
2: grazie,
1: noi.
2: Grazie, sono molto contento di essere qui, ciao Manu, ciao Gianfranco.
0: Eccoci qua.
2: Che bello stare qui.
1: Bellissimo, insomma con te oggi parliamo di una grande ripartenza su Radio 1.
2: Partiamo di una grande ripartenza, sì, per la quinta stagione, pensa, siamo ancora, parliamo di serie televisive, quindi parliamo di stagioni, riprende Serial da sabato prossimo, nuovo orario, questo è importante dirlo, dalle 11.30 a mezzogiorno, più o meno accompagniamo per il caffè e l'aperitivo pre-pranzo, tanto per intenderci, e come sempre parleremo, ovviamente, il nostro programma ha questa particolarità, insomma, su Radio 1 di parlare di serie televisive, di tutte le serie televisive, le novità ovviamente, con colleghi, con ospiti attori, registi, insomma sempre, stiamo sempre sul pezzo con due serie televisive a settimana, la classifica, insomma tante belle cose.
1: Ecco, un programma di Alessandro Allegra condotto insieme a Giulia Nannini, che abbiamo in collegamento.
2: Eccola,
1: benvenuta.
2: Ciao Giulia.
3: Buongiorno, eccoci qua.
1: Beh, insomma una coppia che
2: di fatto
1: che continua il suo percorso quest'anno. Giulia, sei pronta? Hai scaldato i motori anche tu?
3: Una coppia che non scoppia poi.
2: Vero.
1: Anche perché vi vedete una volta a settimana, quindi insomma gli equilibri si mantengono.
3: Quello è il nostro trucco, ci vediamo poco, ma quando ci vediamo un gran
2: bene. Sai quei fidanzati a distanza, no? Quindi sì, però ci vediamo, no, convivenza no, ci vediamo fine settimana.
3: No. Allora, nuovo orario, siamo in diretta quest'anno, come diceva Alessandro, alle 11.30, io lo ripeto perché così me lo ricordo anche io.
2: Esatto. Essendo in diretta sarebbe un guaio,
3: certo. Continuo a essere convinta che questo programma sia un orario differente.
2: Sì, alle 23.30.
3: Tu, appuntamenti.
2: Mi raccomando, la prima puntata non arrivare la sera, perché sennò insomma sarà un problema. Diciamo,
3: va bene. Quindi 11.30 è il nuovo orario di sera.
0: Scusate, ci
3: sabato.
0: Potete dire a che ora sarà questo
2: Dovrebbe
0: programma?
2: Dovrebbe essere 11.30.
0: Ah,
2: okay.
1: No, beh, ormai l'hanno memorizzato tutti.
3: È importante perché tanto che la conduttrice ci sia e che sia in orario, questa è la prima cosa,
2: certo.
3: E poi per chi ci ascolta, perché andiamo verso la stagione,
2: sì.
3: Grazie a Dio posso dire, per il mio punto di vista, delle piogge, del freddo, della copertina, e quindi ci sono tante serie televisive da scegliere e noi facciamo questo lavoro per voi.
2: Diciamo
3: quali serie guardare.
1: Ecco, che cosa racconteremo la prima puntata?
2: Allora,
1: io so,
2: guarda,
1: che c'è un arrivo che insomma,
2: allora,
1: è importante,
2: è un autunno
1: che tutti
2: caldissimo,
1: amano.
2: Cioè, saranno tantissime le varie serie televisive, le piattaforme, insomma stanno scaldando i motori, come diceva, faccio solo un nome perché è super attesa, sarà quello di Harry Potter, la serie televisiva, insomma la saga cinematografica, l'hanno vista tutti eccetera, questa serie televisiva sono anni che se ne parla e arriverà su una piattaforma a brevissima, a metà settembre, ma parlando
3: e
2: di...
3: noi intervistiamo Harry Potter
2: proprio lui,
1: in esclusiva
3: noi intervistiamo Harry Potter
2: e arriverà volando, pare, arriverà volando,
1: è immancabile.
2: No, però parlando di cose ovviamente anche di soprattutto insomma di Rai e Rai 1 e Radio 1, insomma super attesa Doc, la quarta stagione parte il 1° di ottobre, insomma quindi insomma ne parleremo diffusamente, insomma sì, probabilmente è la serie televisiva Rai più attesa, ce ne saranno tante altre, però una di quelle che insomma la Rai punta molto, e ovviamente anche noi insomma saremo lì a seguirla.
1: Bene, allora vi vedo carichi,
2: molto.
1: Carichissimi, ricordiamo, perché ovviamente non l'abbiamo ricordato fino adesso.
2: Che ora
1: sabato.
2: Da sabato
1: vai,
2: prossimo,
1: vai,
2: Giulia, ricordalo te, che dovresti ricordartelo.
3: Amici, io vi dico questo: non pensate che questo programma sia alle 13, no, è alle 11.30. Serial, vi aspettiamo, siamo in diretta. State con noi in questo aperitivo pre-pranzo del weekend, vi consiglieremo tantissime serie veramente imperdibili.
2: Wow.
1: Bene, appuntamento
2: bello,
1: con Serial,
2: bello,
1: grazie
2: bello.
1: Ad Alessandro Allegri e a
2: grazie,
1: Giulia Nannini,
2: Manu,
1: per essere stati con noi.
2: Evviva,
1: ciao.
2: Evviva, evviva
3: Serial.
2: Grazie
3: a voi,
2: evviva
3: ciao.
2: Radio 1.

0: come fa a non piacervi questo pezzo di Coldplay di 2 anni fa, 2024, Feels Like I'm Falling in Love? E tra l'altro un plauso in più anche a Chris Martin e ai suoi, perché ogni LP, Emanuela, di questo disco fu realizzato con 9 bottiglie. In che senso? Nel senso che la sostenibilità ambientale, sai, è sempre molto importante, quindi 100% bottiglie di plastica riciclate. Questo va segnalato, così come va anche segnalato che il 2027 sarà, lo sappiamo, a livello mondiale l'anno dei concerti, e Coldplay potrebbero arrivare in Italia. Milano e Roma sembrano un po' occupate, diciamo così, come città, come stadi. Forse Napoli, anche perché Chris Martin ha una predilezione per quella città. Lo sapremo, lo scopriremo solo vivendo.
1: E mio caro Gianfranco, adesso ce ne andiamo nel mondo della scienza e andiamo a scoprire delle novità che sono emerse di recente. Il mondo della matematica sta vivendo una rivoluzione senza precedenti. Pensa che uno dei 7 problemi del millennio potrebbe essere vicino alla capitolazione. Ma a risolvere uno di questi problemi del millennio non siamo stati noi, però è stata l'intelligenza artificiale. Ma sarà veramente così? Ne parliamo con Pierluigi Contucci, professore di matematica all'Università di Bologna, ordinario fisica e matematica Università di Bologna. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno professore. Allora, di che cosa stiamo parlando? Spieghiamo ai nostri ascoltatori.
2: Sì, la matematica ha tanti problemi irrisolti, alcuni di questi sono molto famosi e sono chiamati problemi del millennio. Uno di questi riguarda la dinamica dei fluidi, un problema aperto da decenni. I matematici, anche i migliori, si sono cimentati a lungo nel risolverlo, ancora senza riuscirci, ovviamente avvicinandosi. Bene, negli ultimi 3 mesi, seguendo questa accelerazione di creatività dell'intelligenza artificiale, le macchine, diciamo così, hanno proposto una soluzione, e questo ha causato un terremoto nella disciplina, chiaramente. Anche i cosiddetti premi Nobel per la matematica, che sono i Fields Medalist,
1: sì,
2: hanno scritto una lettera dicendo che questa progressione così veloce non lascia il tempo all'essere umano di assorbire propriamente le novità. Questi sono i fatti.
1: Ecco, ma che cosa è stato risolto di così importante, del quale insomma ancora non c'era stata una soluzione, verso la quale non c'era stata una soluzione?
2: Un problema di, appunto, di dinamica dei fluidi, che le soluzioni dell'equazione di Navier-Stokes non sono ancora conosciute bene. L'intelligenza artificiale ne ha trovata una con una velocità che cresce indefinitamente, quindi diventa infinita la velocità di questo fluido nonostante l'energia totale del fluido sia finita. Questa era un aspetto della congettura Navier-Stokes che l'intelligenza artificiale ha risolto. Teniamo conto che i fluidi veloci o i corpi che si muovono in fluidi con grande velocità sono uno dei campi di più alto interesse per le applicazioni, che vanno dalle applicazioni civili a quelle militari. In sostanza ci sono una soluzione proposta dall'intelligenza artificiale è arrivata là dove l'essere umano non arriva. Quindi è stata superumana, come lo è già in molti altri campi, ma la matematica si era in qualche modo salvata fino ad oggi. Questo non è più il caso. Forse è interessante dire come ha fatto, senza entrare nel dettaglio tecnico.
1: Certo.
2: Naturalmente.
1: E dunque c'è anche un problema di trasparenza, si parla anche del fatto che l'intelligenza artificiale, i passaggi, no, della dimostrazione dell'intelligenza artificiale siano talmente sintetici da risultare quasi incomprensibili per un essere umano. È così?
2: Sì, il funzionamento dell'AI moderna, in particolare del machine learning, quello che in termine tecnico si chiama deep learning, è sostanzialmente opaco. Non solo opaco perché se lo smontiamo pezzetto per pezzetto non riusciamo a capire la parte, come dire, microscopica di questi algoritmi, perché sono numerici e sono tantissimi. Ma è opaca anche dal punto di vista del funzionamento generale. come è riuscita l'intelligenza artificiale a raggiungere questo risultato? La chiave, la novità degli ultimi mesi è stata la collaborazione tra intelligenze artificiali. Sono il dialogo tra tanti agenti, si chiama AI agentica, infatti, ha portato, come dire, a soluzioni che attraverso il contraddittorio, intendo un AI proponeva una cosa, altre la correggevano, migliorandosi progressivamente, questo fa emergere delle capacità logiche che prima ritenevamo impossibili all'interno dell'AI moderna. Quindi la novità, la vera novità di queste soluzioni di matematica è che la logica sta emergendo all'interno dell'AI moderna, un qualcosa che prima non avevamo visto.
1: E questo vi preoccupa, perché lei, insieme al premio Nobel Giorgio Parisi, sta promuovendo un centro europeo per l'intelligenza artificiale. Ecco, di che cosa si tratta?
2: Sì, la proposta di costruire un centro per l'intelligenza artificiale ha tante motivazioni, non viene solo dalla preoccupazione delle grandi soluzioni superumane dell'intelligenza artificiale, viene dal fatto che per ora l'intelligenza artificiale è nelle mani di privati.
1: Ecco, questo
2: sono
1: appunto,
2: le big
1: certo.
2: tech americane o cinesi o quelle che seguiranno, che sono ancora o private nel caso americano, o dello Stato, ma di uno Stato che appunto non condivide tutti i principi delle società occidentali. Con Parisi abbiamo pensato di proporre un centro europeo per l'intelligenza artificiale, intanto per capire e deopacizzare questa tecnologia, facendola diventare scienza, perché quel che noi osserviamo è che l'AI ha corso talmente tanto che per adesso è pura tecnologia, non è ancora scienza, cioè non la capiamo. E secondariamente per mettere in mani, diciamo così, pubbliche in parte la ricerca di punta sull'intelligenza artificiale, perché la tecnologia è ottima per essere comprata e venduta, non è nel suo aspetto ottimale se la vogliamo comunicare a tutti, per esempio insegnare
1: nella divulgazione,
2: a scuola,
1: certo.
2: Non solo nella divulgazione ma anche nell'insegnamento a scuola. Possiamo insegnare a costruire l'intelligenza artificiale, ma fino a che non la capiamo profondamente non sarà patrimonio comune, ma solo patrimonio delle aziende che la possiedono. Un centro europeo verrebbe a colmare una lacuna mondiale, perché non esiste un centro pubblico di questo tipo, ma anche permetterebbe all'Europa di colmare questa distanza che abbiamo accumulato rispetto a Stati Uniti e Cina, distanza pericolosissima.
1: È pericolosissima. Beh, bocca al lupo allora per questo progetto e incrociamo le dita, sicuramente sarà utile, si andrà a buon fine. Grazie molte, grazie professor,
2: voi,
1: per essere stato con noi, grazie. E continuiamo a parlare, mio caro Gianfranco, di scienza, ti ho visto molto attento sul tema,
0: effettivamente sì.
1: Perché chiaramente ci coinvolge tutti, sembra qualcosa ancora, no, che
0: di
1: non
0: lontano,
1: di lontano, ma in realtà si sta presentando,
0: diciamo,
1: esatto, è tangibile,
0: sì,
1: si sta presentando davanti. E però continuiamo a parlare di scienza e andiamo invece nello spazio questa volta, perché parliamo di una scoperta scientifica che ha dell'incredibile. Parliamo di Mercurio, che è il corpo celeste più piccolo e interno del nostro sistema solare. Pensa un po' che questo piccolo pianeta nascondeva fino a poco tempo fa un segreto geologico incredibile. E c'è una ricerca, uno studio internazionale pubblicato su Nature Communication, guidato da scienziati italiani dell'Università Bicocca di Padova, dell'INAF e dell'Università di Milano Bicocca, ci stanno facendo conoscere una verità che prima non conoscevamo. Ne parliamo con Natalia Amanda Vergara, ricercatrice dell'INAF. Benvenuta all'Italia in diretta.
3: Buongiorno.
1: Eccoci allora, dottoressa, parliamo di Mercurio. È stato Mercurio definito il pianeta matita. Ci spiega esattamente di che cosa stiamo parlando?
3: Sì, ok. Prima di tutto, grazie per l'introduzione, avete spiegato tutto meglio di me.
1: Però raccontiamo matita... ecco perché viene stata pubblicizzata come il Mercurio il pianeta matita. Insomma, siamo curiosi di capire.
3: Sì. Allora, pianeta matita viene utilizzato più come un soprannome,
1: certo,
3: che è stato dato al nostro lavoro che è legato alla presenza di grafite nella crosta di Mercurio, e riferendosi alla scoperta legata al ruolo di questo materiale nell'evoluzione geologica del pianeta. E poi, come avete detto benissimo voi prima, Mercurio è il pianeta più piccolo del nostro sistema solare ed è il più vicino al Sole, ma una caratteristica molto fondamentale è che questo pianeta si contrae da miliardi di anni a causa del raffreddamento del suo interno, e questo innesca una deformazione della sua superficie, come se
1: non è mai uguale
3: una pallina di carta.
1: Ah, ecco.
3: Non è mai uguale, e praticamente abbiamo che la superficie si deforma, e questa deformazione dà origine a enormi sistemi di faglie, ma parlo di sistemi di faglie lunghi centinaia di chilometri e che possono raggiungere anche 2000 metri d'altezza, quindi sono davvero enormi.
1: E questo è dovuto a che cosa? Ecco.
3: Questo è dovuto al processo di contrazione globale, che è dovuto al raffreddamento dell'interno del pianeta. E queste sono strutture note anche su altre superfici planetarie, ad esempio le vediamo sulla nostra Luna, dove però queste strutture sono molto più piccole e sono anche meno estese. E quindi noi ci siamo chiesti, ma qual è il meccanismo che agevola la formazione di queste imponenti, sì, scarpate su Mercurio?
1: Sì.
3: E qui il nostro studio suggerisce che questa deformazione è stata facilitata da un lubrificante nascosto nella crosta del pianeta. La grafite, che è lo stesso materiale utilizzato nelle mine delle matite e che ha la stessa composizione chimica del diamante,
1: però,
3: ma una struttura,
1: certo,
3: cristallina diversa.
1: Ecco, ma qual è il valore poi di questa scoperta?
3: Allora, il valore principale di questa scoperta è comprendere meglio la formazione e l'evoluzione di Mercurio, principalmente dal punto di vista tettonico, in un pianeta che è così diverso dal nostro. Mercurio non ha una tettonica a placche, come quella che osserviamo noi sulla Terra, e quindi studiare come si deforma e cosa rende possibile questa deformazione ci aiuta a capire meglio anche perché la nostra Terra funziona diversamente e cosa rende unico un pianeta con una tettonica a placche. E poi inoltre questo lavoro mostra come eventi avvenuti nei primissimi istanti di vita di un pianeta possano lasciare un'impronta che dura miliardi di anni e che è ancora osservabile oggi, perché la grafite, la formazione di questa grafite è stata associata ai primi momenti della formazione del pianeta, quando Mercurio era ancora in una fase di oceano di magma, quindi uno stadio iniziale in cui il pianeta era quasi completamente fuso e la crosta primordiale si stava appena formando.
1: Beh, io dunque nell'era in cui siamo tornati e torneremo insomma fisicamente proprio sulla Luna, si parla, no, di missioni su Marte, e in realtà c'è anche un forte investimento per cercare di capire meglio Mercurio, è vero? Ci sono insomma dei progetti che stanno partendo, ci sarà una sonda che entrerà in orbita,
3: sì,
1: o sbaglio?
3: Sì, esattamente. Stiamo parlando di Bepi Colombo,
1: sì,
3: che è una missione congiunta fra l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, e l'Agenzia Spaziale Nazionale del Giappone, JAXA, ed è una missione molto importante perché ci aiuterà a comprendere, a rispondere ad alcune delle domande fondamentali ancora aperte su questo pianeta, perché Mercurio rimane ancora un pianeta molto misterioso, un pianeta ancora da scoprire. Quindi all'inizio dell'anno prossimo, grazie ai dati ad altissima risoluzione che porterà Bepi Colombo, il team di scienza sarà capace di rispondere a questi misteri, a queste domande ancora aperte.
1: Beh, insomma, è veramente qualcosa di eccezionale, vero Gianfranco?
0: Bellissimo,
1: quando si scoprono novità, insomma, del nostro sistema solare, insomma, abbiamo qualcosa in più che ci arricchisce. Noi ringraziamo, grazie tantissime, Natalia Amanda Vergara, ricercatrice dell'Icarus.
3: Un nome molto lungo.
1: Esatto. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie di
3: grazie
0: cuore.
3: Grazie mille a voi.
0: Dallo spazio arriviamo al cielo, perché andiamo a scoprire che tempo farà domani. Linea al meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. La perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: L'Italia in diretta.

0: fino all'ultimo secondo. Scrivimi, questo è Nino Buonocore 1990. Sono le 11.36 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti e con Nino Buonocore. Nino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma che bello,
1: ma
0: Nino.
1: Che bella, ma che bella questa canzone, sempre bella, sempre bellissima.
0: Nino, sai che dall'altra parte in regia tutta la redazione la cantava, giuro, e ci sono tante fasce di età. Uno pensa, no, se non hai una certa età non la canti. Non è vero niente, perché le belle canzoni poi sono immortali, quindi grazie ancora. Vabbè, per averla scritta.
1: Sì.
2: C'è da dire anche che, insomma, questo succede anche grazie alle varie diciamo interpretazioni di altri artisti.
0: Sì.
2: Perché a cominciare dalla Pausini a finire a Mango, insomma, quindi diciamo si è rinnovato questo successo grazie anche a questo.
0: Vero, e tra l'altro Mango ne ha fatto una versione bellissima, un po' diversa, e anche per questo, no, ha mantenuto intatto il fascino di quella che era appunto la versione originale. A proposito, parliamo proprio di questo, iniziando, dai. È stato un onore per te, immagino, perché quando un pezzo... è un po' come quando fanno la parodia, no? Si dice sempre, la parodia vuol dire che la cosa originale ha una valenza particolare. E così anche per le canzoni. Quando vengono fatte delle cover, un motivo ci sarà.
2: A parte il fatto che di parodia ne hanno fatte ben tre, anche della mia canzone. Quindi diciamo, non sono esente da questa cosa. Certo, insomma, è ovvio che faccia tantissimo piacere ed è un orgoglio, insomma, anche perché gli artisti che l'hanno interpretata, insomma, sono artisti di grande successo e di grande spessore.
0: Vero, d'accordo, d'accordo. Intanto, prima di tornare al passato, fa piacere anche sapere che Nino Buonocore è in super attività, perché se siete a Bari, ad esempio, il 5 novembre, segnatevi questa data, perché al Teatro Forma ci sarà un concerto, appunto, di Nino con Flavio Boltro, che non è l'ultimo arrivato, Nino, insomma.
2: Ma sai, io ho sempre amato avere sul palco musicisti bravi, ma anche perché la mia musica non è molto semplice da suonare. E poi, diciamo, andando verso il jazz, ho capito che più sono bravi e più c'è un interplay importante che si crea sul palco e più c'è il divertimento. Insomma, io dopo tanti anni di concerti, diciamo, sono arrivato a questa determinazione, voglio divertirmi.
0: E poi importanti le collaborazioni. Noi diciamo sempre che gli artisti, anche i grandi artisti, quando hanno qualcuno con cui collaborare, oppure diciamo delle nuove amicizie, quelle sono spesso molto funzionali. Faccio un nome, Chet Baker, ad esempio, nella tua carriera.
2: Sì, Chet Baker è stata una parentesi bellissima della mia carriera. Ero agli inizi di questa nuova, diciamo, questo nuovo vestito che intendevo

0: La via, diciamo, del jazz o della commistione con il jazz poteva essere una via praticabile, soprattutto per il tipo di canzoni che realizzavo, che facevo.
1: Nino Buonocore è un amante degli acronimi, secondo me, perché il suo ultimo album, Misla, che detta così potrebbe essere anche una medicina, ma non è così invece, perché mettiamo in salvo l'amore, che è un album molto elegante, scritto molto bene, devo dire la verità, l'ho ascoltato tutto con piacere in questi giorni e che è stato pubblicato pochi mesi fa. E c'è molto del Nino Buonocore nuovo, ma c'è anche per fortuna molto di quello che noi abbiamo conosciuto da ragazzini.
0: Sì, è un disco molto variegato, devo dire. C'è tanta influenza jazzistica, ma c'è anche un po' il ritorno a quelle che erano quelle atmosfere un po' americane, easy jazz americano, diciamo, un po' eleganti, stili Dan, per dire Randy Newman, insomma, questa tipologia di musica. Quindi sono tornato un po' indietro e sono andato un pochino più avanti, come si fa normalmente, perché poi voglio dire nella musica si deve crescere, non si
1: Sì,
0: può rimanere al palo, insomma.
1: vero.
2: Senti, allora tu ricordi spesso un incontro illuminante con Ivano Fossati che ti incoraggiò, no, a proseguire dritto, insomma, per la tua strada. Quanto è difficile oggi per un giovane artista esordiente difendere la propria unicità, insomma, senza cedere a logiche della serialità discografica, che è un po' quello che è il rischio che, no, avviene oggi?
0: Dipende chiaramente diciamo, dalle motivazioni. Io ho iniziato perché mi piaceva tanto la musica, mi piaceva soprattutto affermarmi attraverso la musica, attraverso il mio modo di fare musica. È una cosa ben diversa diciamo, dal mirare al benessere, ecco, attraverso la musica. Ecco, io dico che i giovani dovrebbero seguire sicuramente l'istinto vero, cioè quello iniziale, quello di voler far musica, di voler comunicare, perché la musica è comunicazione. Quando si perde questo gusto, secondo me si perde anche probabilmente la reale essenza di quello che si fa.
1: Nino, se pensiamo a te, pensiamo naturalmente a un jazz, diciamo, rivisto, rivisitato in chiave moderna, però ci siamo innamorati di pezzi dove c'era una punta di jazz come Scrivimi, come tanti altri, insomma, e ti abbiamo conosciuto e apprezzato all'inizio quando hai fatto i festival di Sanremo. C'è un ricordo, anche piccolo, di quelle partecipazioni che porti dentro? È anche una cosa simpatica, una disavventura, no? Diciamo così.
0: Ma sai, ne capitano tante ovviamente perché sei lì. Io l'unica cosa che ricordo, mi ricordo un lontano Festival di Sanremo dell'83 in cui ero fra i giovani. Mi ricordi che poi la vincitrice mi cascò tra le braccia per l'emozione poco prima che salisse sul palco. Ecco, questa cosa.
1: Meno male che c'eri, Nino, se no era la fine.
0: Sì, proprio era
2: Si è
0: talmente emozionata
2: accomodata.
0: che le mancarono le gambe. E io ero lì dietro, subito pronto a sorreggerla. Devo dire però che insomma sono tanti gli aneddoti legati a Sanremo, anche quello di Pippo Baudo che si mise a cantare la mia canzone perché la base non andava. Insomma, sono delle cose molto carine. Io ricordo il Festival di Sanremo in maniera molto gioiosa. Ecco, non ricordo, le gare non mi interessavano, devo dire. Cioè, mi interessava semplicemente andare lì e dire io sono così. Io sono questo, ecco, questa è anche perché era una vetrina che a quel tempo, diciamo, promuoveva canzoni, musica in maniera molto, molto anche variegata, ecco.
1: Nino, ti rubiamo ancora pochissimi minuti, però siccome poco fa con Emanuele e con me è stato ospite Alessandro Allegra, che sarà protagonista di un programma che riguarda le serie televisive anche, e
0: Sì.
1: c'è una connessione tra Nino Buonocore e un grande telefilm del passato che molti ricorderanno, che aveva questa sigla, la versione italiana, naturalmente. 1980 questo pezzo, poi in Italia ha avuto successo proprio l'anno seguente.

0: 1981 poi arrivò l'uomo da 6 milioni di dollari, molti lo ricorderete, l'uomo bionico, e la sigla iniziale era appunto quella italiana, era Se, cantata da Nino Buonocore. Ma questa è una chicca, Nino.
1: Sì, ma sai, a quel tempo, diciamo, rimasi affascinato da questa dicotomia, no? della voglia del futuro, ma nello stesso tempo della voglia di mantenere le cose, insomma, che si erano conquistate fino a quel momento, soprattutto i valori. Ecco, questa canzone riassume un po' questo: la corsa verso il futuro attraverso lo spazio, chiaramente, e poi il fatto che comunque uno non vuole abbandonare le sicurezze, le certezze familiari, queste cose qua.
0: Bello. 5 novembre, quindi ricordate intanto questa data, vari al Teatro Forma con Nino Buonocore, con la presenza anche di Flavio Boltro, e poi un consiglio spassionato, perché poi la musica la ascoltiamo con piacere, però siamo felici anche se l'ascoltino ascoltatrici e ascoltatori di Radio 1, Misla, mettiamo in salvo l'amore, appunto il titolo del nuovo album di Nino Buonocore. Nino, grazie veramente.
2: Grazie per
0: di
2: essere
0: cuore.
2: Stato con noi.
1: Grazie a voi, sempre gentilissimi.
2: A presto.
0: A presto.
1: Ciao.
3: L'influenza

0: 11.49, questa è Radio 1, l'Italia in diretta, che sera, mi servirebbe sapere 2013 vince tra le nuove proposte Antonio Maggio. Antonio Maggio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Abbiamo fatto un tuffo nel passato, ma mica tanto, perché no, alla fine infatti, 13 anni sono veramente l'altro ieri. Beh, quello fu
2: sembra veramente l'altro ieri, appunto, perché 13 anni sono volati via a una velocità incredibile.
0: Però non ti sei fermato e questa è la cosa importante. Insomma, tra l'altro ti abbiamo visto anche in qualche modo protagonista al Festival di Sanremo pochi anni fa con la conduzione di Amadeus, quindi quello è un palco che ti fa bene e tu fai bene a quel palco, Antonio.
2: Beh, ti ringrazio molto per questo che hai detto, ma guarda, devo dirti, i miei due Sanremi li ho vissuti molto bene perché sono arrivati probabilmente entrambi nel momento giusto. Credo che sia questo il piccolo segreto, farsi trovare pronti quando c'è qualcosa da raccontare su un palco del genere, soprattutto la seconda volta quando sono tornato nel 2020 con una canzone che è diventata poi una sorta di inno contro la violenza sulle donne, La faccia e il cuore, insieme a Jessica Notaro, che racconta appunto la sua storia, quello che ha vissuto lei, insomma, con la violenza subita.
0: Vero, Antonio. Antonio, tra l'altro, che non è soltanto mi servirebbe sapere, lo sapete tutti, almeno me lo auguro, insomma, perché tra l'altro quest'estate è arrivato anche un nuovo singolo che è Radici, e dove c'è anche una bella doppia collaborazione, Antonio.
2: Sì, è stata veramente una bellissima avventura che sta continuando in questi mesi quasi autunnali, diciamo, perché la stiamo continuando a portare in giro. Non più tardi dell'altro ieri siamo stati insieme a queste due collaborazioni che hai anticipato, che sono i Soul Sound System e l'Eurocas, giù in Salento sul palco di Porto Cesareo, dove l'abbiamo eseguita insieme. Quindi è veramente una gioia per me poter condividere attraverso la musica tre esperienze artistiche così differenti, come il mio cantautorato, la musica ancestrale del flauto di panno di l'Eurocas, che è una star internazionale, che mi ha onorato della sua presenza, e i Soul Sound System, che sono gli ambasciatori del ragamuffin italiano.
1: Ecco, quanto c'è del Salento nei tuoi suoni ancestrali, nei brani? Quanto entra nel tuo percorso artistico?
2: Ma guarda, credo che sia inevitabile, visto che parliamo di radici, poi trasmutare quelli che sono gli insegnamenti, le sensazioni che la tua terra d'origine ti lascia anche poi nel tuo percorso artistico. Questa canzone è una dimostrazione che è una contaminazione generale con queste esperienze differenti che sono andate poi le mie, quelle di sud, abbastanza simili come background, essendo tutti e quattro salentini, hanno incontrato poi questo flauto che rappresenta a tutti gli effetti le radici anche di Leo, perché lo porta veramente in giro come simbolo del suo paese, l'Ecuador, in tutto il mondo. Quindi le radici fanno parte poi del proprio percorso artistico, inevitabilmente.
0: Antonio Maggio, a Sanremo, quando è uscita appunto Mi servirebbe sapere, io ricordo perfettamente in sala stampa, tra l'altro tu hai avuto anche il premio, se non ricordo male, no? della sala,
2: sì,
0: stampa, Lucio Dalla era.
2: Lucio Dalla, sì.
0: E allora qualcuno diceva questo,
2: era la prima volta,
0: vedi, questo pezzo era un po', qualcuno diceva un po' celentanesco nel modo di cantare, nel modo di interpretarlo, però in realtà appunto tu con Dalla hai un rapporto molto forte, hai sempre avuto un rapporto molto forte.
2: Ho avuto un rapporto molto forte, nel senso che è stato il mio poster, il famoso poster che tutti i ragazzini hanno appeso sul proprio lettino. Ecco, io avevo il suo e quello di Alessandro Del Piero, poi per una strada ero meno portato inevitabilmente e sono andato a convergere verso l'altra, verso quella artistica. Quindi sono cresciuto ascoltando lui principalmente, ma il grande cantautorato italiano, che è stato, ecco, quelle probabilmente sono le mie radici artistiche.
0: Sì. E le tue radici artistiche? Scusa, finisci, prego.
2: No, al punto appunto che
0: lo hai Lucio omaggiato
2: Dalla
0: anche,
2: fa parte di un mio spettacolo, ecco. Maggio canta Dalla in jazz con Daniele Di Bonaventura e William Greco, due jazzisti incredibili. Saremo proprio sabato, dopodomani, al Teatro Martinetti di Garlasco.
0: Bene, quindi questo ci fa piacere anche segnalarlo. C'è una cosa che però va segnalata, perché X Factor è passato, anzi ha iniziato la sua vita, diciamo così, dalla Rai, e tu hai vinto un'edizione di X Factor proprio con gli Aram Quartet. E hai avuto fortuna, poi però diciamo più da solista, diciamo così, però mi viene da fare un parallelo, perché i Måneskin hanno fatto X Factor, non l'hanno vinto, però quello per loro è stato veramente un momento di lancio, diciamo così. Per voi un po' meno, però forse sono cambiati anche i meccanismi in questi anni per la valorizzazione dei giovani attraverso i talent show.
2: Ma credo sia cambiato molto, era anche quella una prima edizione, parliamo di qualcosa che arrivava in Italia con un eco da oltre Manica, da questo successo incredibile che stava riscontrando in Inghilterra, quindi diciamo era una prima edizione e come tutte le prime volte c'era una grande genuinità anche nel presentarlo. Oggi dopo tanti anni c'è una spettacolarizzazione sicuramente maggiore del format, e poi sono contingenze, come hai detto tu, visto che si parlava di due gruppi, quello di cui facevo parte io, gli Aram Court e i Måneskin, hanno avuto due destini parallelamente opposti, quindi noi che dopo due anni abbiamo deciso di sciogliere il gruppo e intraprendere, per mia fortuna, poi come hai detto tu,
0: le varie carriere
2: solistiche, e poi loro invece che hanno fatto tutt'altro.
0: Tu non fai soltanto, diciamo così, l'interprete delle tue canzoni, ma la cosa bella degli artisti che non muore mai, è sempre stato così, lo è ancora, è lavorare con gli altri e per gli altri, perché facciamo un nome, ad esempio Patti Pravo, ma ce ne sono anche altri, penso ad Emma, tu hai lavorato anche con e per altri artisti. Ce n'è uno di oggi col quale ti farebbe magari piacere fare una collaborazione? So che è una domanda difficile.
2: Ce ne sono, ce ne sono tantissimi. Io sono un fan sempre della canzone d'autore italiana. Oggi abbiamo dei grandissimi rappresentanti, perché dobbiamo ammettere anche qualche limite che abbiamo noi italiani. Guardiamo sempre mitizzando il passato e trascurando quello che c'è oggi. Oggi abbiamo dei grandi cantautori,
0: vero,
2: in Italia.
0: C'è una nuova nidiata bellissima, vero?
2: Sì,
0: vero.
2: C'è Dente, ci sono tantissimi cantautori con i quali ho già collaborato e con i quali sicuramente mi farebbe piacere collaborare nuovamente, quindi guardiamo anche al presente, non solo al passato.
1: Sì. Beh, ci fa ben sperare questo.
0: Sì, assolutamente sì, anche perché tu, è vero che hai fatto un singolo che è Radici, quindi guardi alle radici, al passato, diciamo così, però per fortuna anche nei suoni, nelle canzoni.
2: Quelli sono i famosi valori.
0: Quelli sono i valori. Allora Antonio, ricordiamo l'appuntamento col concerto che hai prima segnalato, che ci fa piacere ribadirlo adesso.
2: Sì, dopodomani al Teatro Martinetti di Carlasco con la mia reinterpretazione dell'opera di Lucio Dalla, e poi tanti altri appuntamenti che si possono facilmente trovare sui miei social.
0: Bene, benissimo.
1: Bene,
0: benissimo.
1: Grazie Antonio per essere stato con noi.
0: Grazie Antonio, grazie davvero.
2: Grazie a voi, un piacere, grazie.
1: Il mio caro Gianfranco.
0: Ci siamo quasi.
1: Ci siamo quasi. Andiamo al GR1 e poi il GR Regione, noi torniamo subito dopo e parleremo di cinema.
0: Parleremo di serie televisive in qualche modo, attraverso i racconti. Mi fa piacere perché andremo anche in Calabria, quindi una volta tanto cinema legato.
1: Partiremo proprio con la tua amata Calabria.
0: Che
1: bene.
0: Bellezza.
1: A
0: GR,
1: dopo.
0: A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Spettacolo, l'estate al cinema.
10: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta di legge vieta l'accesso alle piattaforme social sotto i 13 anni e fissa 15 l'età minima per aprire un account autonomo. Fra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre lo spostamento dell'onere della prova a carico dei fornitori di servizi. Le big tech dovranno dimostrare che sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Restituiamo ai genitori il controllo, fornendo loro gli strumenti per aiutare i figli a muoversi in un mondo online più sicuro, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo l'annuncio ieri della Presidente di voler concedere al Canada di diventare il primo Stato membro associato dell'Unione, è in corso al Parlamento europeo, nell'ultima giornata della plenaria, l'intervento del primo ministro canadese Carney. Da Strasburgo in diretta l'inviata Claudia Samerra.
4: Sì, buongiorno da Strasburgo. Vi parlerò di come prevedo di rispondere a questa crisi geopolitica, ma prima ancora vi dico che i legami che ci uniscono non possono essere misurati in termini di commercio. Queste le prime parole del discorso che sta pronunciando qui all'Eurocamera, riunita in seduta plenaria il premier canadese Mark Carney, ospite speciale anche oggi della presidente della Commissione von der Leyen, in vista della creazione di una cooperazione speciale tra Unione Europea e Canada. Il nostro impegno per lo Stato di diritto, la democrazia sono forti, i canadesi ed europei condividono gli stessi orientamenti, ha detto ancora Carney, che ha parlato di affinità elettive tra Canada ed Unione Europea. Ieri Ursula von der Leyen aveva accolto il premier canadese come primo membro associato dell'Unione. Siamo amici da sempre, ha detto anche la presidente del Parlamento europeo Metsola, a proposito della cooperazione globale con Ottawa, alla quale Bruxelles sta lavorando. E ancora la presidente Metsola ha ringraziato i canadesi per il contributo alla liberazione dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha detto: siamo partner atlantici. Allora da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, almeno 10 vittime e 71 feriti negli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Nella notte assalto a Kiev con missili e droni, 18 le persone colpite. Il capitano di una nave civile battente bandiera della Tanzania sarebbe stato ucciso nel Mar Nero. Le forze ucraine contrattaccano, centrando la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare della regione di Rostov. Il presidente Zelensky intanto ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia. In calo le quotazioni del petrolio, con il Brent a $104,05 al barile e il WTI a $101,19. Non si arresta invece la corsa dei prezzi dei carburanti. Oggi il costo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,14 euro al litro e 2,26 euro per il gasolio. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo precisa sui social Giorgia Meloni, che specifica come il governo ha già ampiamente garantito e ribadito che la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. La premier poi risponde a Matteo Renzi alla sua accusa di aver di fatto copiato una misura proposta da lui e allora criticata proprio dalla Presidente del Consiglio. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, le parole della premier al leader di Italia Viva. Il maltempo, disagi in Lombardia e Toscana per le forti piogge cadute nelle ultime ore, allerta arancione in Liguria ed Emilia-Romagna.
5: La situazione peggiore a Como, dove questa notte un violento temporale ha causato frane e smottamenti lungo alcune arterie cittadine, tra cui il tratto terminale della statale per Lecco, al momento chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.
6: L'ennesima mattinata,
0: sono nei negozi con l'acqua dentro.
5: Fango e detriti sono presenti anche sulla linea ferroviaria, con disagi alla circolazione. Il maltempo ha colpito anche la Toscana, nelle province di Lucca e Massa Carrara, con sottopassi e alcuni tratti della via Aurelia allagati. A Marina di Carrara un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Temporali forti, ma finora senza criticità, anche sul centro e sul Levante Ligure, con punte di 45 mm caduti in un'ora. Su questa zona e su parte dell'Emilia Romagna è in vigore l'allerta meteo arancione. Allerta gialla invece sul Ponente Ligure e su settori di Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche e sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. Daniele Lettig, GR1.
3: Minaccia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Nelle scorse settimane gli è stata recapitata al dicastero di Viale Trastevere una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. È stata sporta denuncia alle forze dell'ordine. Piena solidarietà dal governo e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social parla di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, confidando nella condanna unanime di tutte le forze politiche. È stato denunciato a piede libero per lesioni Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cinquantenne disoccupato che nei giorni scorsi a Roma, nel centrale quartiere Prati, ha sparato con una carabina ad aria compressa e colpito alcune donne che si trovavano in strada. L'arma è stata acquistata all'inizio del mese. Calcio, alle 21 la Juventus riceve gli olandesi del NEC nel debutto di Europa League, nella stessa competizione esordi amaro ieri sera a San Siro del Milan contro il Benfica.
6: Io devo pensare al mio gioco.
7: Devo pensare al mio gioco, dice uno sconsolato Ruben Amorim a fine partita, dopo che il suo Milan è stato strapazzato 2-0 dal Benfica davanti al pubblico di San Siro nell'esordio di Europa League. È la prima volta che i rossoneri perdono un match contro il Benfica, un avversario che evoca dolci ricordi come le due finali di Coppa dei Campioni vinte nel 1963 e nel 1990. Altri tempi, si dirà, oggi la realtà è decisamente meno seducente. Il progetto Amorim stenta a decollare, stavolta i cambi in corsa non hanno invertito la rotta come nell'ultimo match di campionato contro la Lazio, e a preoccupare è soprattutto Gonçalo Ramos. L'acquisto più costoso della storia del Milan continua ad essere un corpo estraneo. I motivi di conforto non aumentano certo se si guarda al rendimento difensivo. Nelle prime 5 uscite stagionali soltanto contro il Venezia Maignan non ha dovuto raccogliere palloni finiti alle sue spalle. Siamo soltanto a metà settembre, ma per Amorim il tempo a disposizione sembra già agli sgoccioli. Francesco Albanese, GR1.
3: Intelligenza artificiale. In 6 mesi OpenAI ha individuato 6 casi di comportamenti imprevisti o preoccupanti nei propri modelli, che in un paio di casi sono sfuggiti all'ambiente protetto per infiltrarsi in alcuni siti internet. A comunicarlo è la stessa società di Sam Altman, che nei giorni scorsi ha appoggiato la proposta di Dario Amodei, patron di Anthropic, per uno sforzo comune per garantire la sicurezza dei sistemi. Ed è tutto per questa edizione. Ora c'è l'informazione regionale, prossimo GR1 come sempre alle 13, e voi potete riascoltarci sulla nostra app RaiPlay Sound. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento e giornata sulle frequenze di Radio 1.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto? In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: Giornale radio del Lazio.
8: Preso il cecchino del quartiere Romano Prati, aveva acquistato una carabina d'aria compressa con cui ha ferito almeno due donne. L'uomo è stato interrogato e ha confessato. I carabinieri lo hanno individuato grazie ai rilievi del RIS e all'analisi dei registri delle armerie. Omicidio a Latina, ucciso un trentenne di origini gambiane in pieno centro. È stato colpito alle spalle da un colpo di arma da fuoco. La vittima è morta poco dopo il ricovero in ospedale. È caccia a chi ha sparato, indaga la squadra mobile del capoluogo pontino. Pedopornografia online, arrestate 17 persone. L'operazione Fly Trap della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha smantellato un'organizzazione transnazionale. Calcio, Serie C, turno infrasettimanale, quinta giornata di campionato, finisce con un pareggio nei minuti di recupero il derby laziale fra Latina e Guidonia, perde ancora in casa l'Ostia Mare, il Ravenna passa di misura. Ancora buongiorno da Antonio Amoro in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. È stato denunciato a piede libero per lesioni l'uomo, un cinquantenne romano, che ha ferito alla spalla una donna che passava su via della Giuliana a Roma nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa. È stato ascoltato dai magistrati, ha confessato di averlo fatto per divertimento. Le indagini riguardano anche altri episodi analoghi, sempre a danno di donne. Il servizio.
9: La ricerca è durata tre giorni, poi riscontri incrociati dei carabinieri tra rilievi scientifici e controlli amministrativi hanno portato alla pista giusta. Il cecchino, che da giorni aveva terrorizzato le zone di Prati e della Vittoria ferendo due donne a colpi d'arma ad aria compressa, è un cinquantenne romano disoccupato. L'uomo, individuato dai militari, è stato portato alla presenza del suo legale nella caserma della compagnia di Roma San Pietro, dove ha sostenuto l'interrogatorio con il pubblico ministero della Procura Capitolina, nel corso del quale ha ammesso di avere sparato. Decisivo il controllo dei dati sulle vendite nelle armerie del quartiere, che ha permesso di rintracciare l'acquisto di una carabina d'aria compressa effettuato nei primi giorni di settembre da un uomo residente in via della Giuliana, proprio la strada dove è stata ferita la scrittrice Cristina Stillitano, che ha dovuto subire un intervento chirurgico per la rimozione del pallino metallico che le aveva attraversato il braccio. I carabinieri, una volta recatisi nella sua abitazione, hanno trovato e sequestrato l'arma con cui avrebbe sparato. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni, una scelta che non soddisfa pienamente la scrittrice ferita, che ammette di avere ancora paura. C'è il rischio che possa farlo di nuovo, ha detto. La procura indaga su almeno quattro casi, poiché durante i sopralluoghi sono stati recuperati diversi altri piombini a terra, avvalorando l'ipotesi dell'esistenza di più episodi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Cleto Romantini, TGR Lazio.
8: Omicidio a Latina e caccia all'autore dei colpi esplosi alle spalle di un giovane di origini gambiane mentre passeggiava sul marciapiede. Soccorso e morto poco dopo essere giunto in ospedale.
10: Il rumore sordo di tre spari intorno alle 20 a pochi metri dall'università. A terra un giovane di 30 anni, la corsa in ospedale al Goretti, vana, il colpo alla schiena, risultato fatale. Sulla scena del crimine in via 24 maggio restano i nastri delle forze dell'ordine e il sangue, è lì che oggi tornano gli amici della vittima.
11: Un ragazzo di 30 anni, gambiano, sì, uno dei nostri amici che è conosciuto qua in zona, lavorava in campagna, sì. Un ragazzo bravo.
10: Faceva il bracciante il trentenne ucciso, ma aveva perso il lavoro da poco. Era a Latina da 10 anni, addosso non aveva documenti, non un personaggio noto negli ambienti criminali, conferma chi indaga. Un agguato però in piena regola nel già difficile quartiere Villaggio Trieste. Qualcuno parla di una minicar scura dalla quale sarebbero stati esplosi colpi. La piccola vettura si sarebbe avvicinata al bersaglio. La vittima stava camminando. Uno o due attentatori a far fuoco, l'ipotesi a cui la squadra mobile dalla caccia. Massimo riserbo da parte della procura che procede per omicidio. A Latina si è tornati a sparare, non molto lontano dal luogo del delitto, la notte tra martedì e mercoledì. Una donna che chiedeva di restare anonima ha segnalato di aver sentito due colpi di arma da fuoco. Ieri l'esecuzione del giovane di origini gambiane, ucciso a freddo.
11: Sparare un ragazzo di 30 anni che non ha mai usato il coltello, un fucile, niente. Lo ammazzi così per strada.
10: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
8: Avrebbe tentato di rapire un bambino mentre passeggiava tranquillamente in compagnia della zia. Non è riuscito nel suo intento grazie alla prontezza dei riflessi di quest'ultima. Il presunto responsabile del grave episodio avvenuto nella capitale, a Tor Sapienza, è un 47enne di origini nigeriane. È stato intercettato e fermato dagli agenti della polizia. L'uomo, riconosciuto dalla donna, dovrà rispondere di tentato sequestro di persona aggravato. Pedopornografia online. Arrestate 17 persone. L'operazione Fly Trap della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettale Antimafia di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale.
12: Un'organizzazione che si era data una struttura paragonabile a una società multinazionale con figure come vere e proprie amministratori. Per accedervi si pagava una quota in criptovalute, al centro la diffusione di materiale pedopornografico. Per smantellare questa associazione gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno fatto ricorso a un agente sotto copertura capace di infiltrarsi e far emergere un traffico imponente di materiale. 22.000 video pedopornografici e 34.000 immagini. L'operazione Fly Trap, ha sottolineato il procuratore di Roma Francesco Lovoi, presenta per questo tratti di assoluta novità e di enorme interesse investigativo. I numeri dicono il resto: 7 provvedimenti cautelari iniziali e poi nel corso delle successive perquisizioni altri 10 arresti in flagranza, 98 paesi interessati, 1.000 più utenti, un'attività che andava avanti attraverso canali criptati almeno da 6 anni. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
8: E nella capitale 6 arresti in poche ore contro i borseggiatori è il bilancio delle operazioni del nucleo Polmetro, che ha smantellato diversi tentativi di furto messi in atto con tecniche sofisticate, dal selfie usato come diversivo al cellulare sfilato tra la folla dei vagoni, fino alla rapina impropria ai danni dell'auto di un poliziotto. Dopo gli incidenti mortali di questa estate, resta alta l'attenzione sulla sicurezza in piscina. I dati di Roma e del Lazio non rassicurano. L'appello di associazioni e familiari delle vittime: non si può più morire in acqua. Sentiamo.
13: I controlli dei NAS attestano che nel Lazio una piscina su 3 è irregolare, sanzioni scattate in un centinaio di casi e la chiusura di qualche impianto, da Velletri a Roma, alla Stretta dopo gli ultimi incidenti mortali. 2 mesi fa un bimbo è annegato a Monte Rotondo, altri 2 sono stati ricoverati dopo esalazioni di cloro a Mentana. Tragedie che non si devono più ripetere. Antonello Petrucci non ha potuto salvare suo figlio, Gabriele, annegato in una piscina di Suio Terme.
14: Basta poco, una griglia messa bene che non dia il discorso soprattutto di attrito e di contatto, perché addirittura risucchiano fino a 200-300 kg questi bocchettoni. Ed è chiaro che nessuno, nemmeno noi che siamo adulti, potremmo resistere.
13: Sorveglianza dunque e rispetto delle regole da parte dei gestori. Le piscine di nuova costruzione hanno pozzetti e griglie antirisucchio, ma anche quelle datate possono essere facilmente adeguate. Parola d'ordine: sorveglianza. Ad agosto l'approvazione nel decreto sport di norme anti-intrappolamento. All'esame del Parlamento un disegno di legge nato per uniformare regole e impianti. 7 persone su 100 in Italia frequentano piscine private. Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine.
15: Questa legge è una legge che regolamenta tutto il quadro generale, cioè include tutti gli impianti pubblici, semipubblici e privati. E riguarderà anche la parte strutturale, la parte impiantistica, la parte del trattamento.
13: Ines Siano, TGR Lazio.
8: Stop al bollo per auto medio piccole e motocicli, la novità approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, una misura che andrà a incidere anche sul parco mezzi circolante nel Lazio.
16: Il requisito che fa la differenza è quello della potenza. Chi possiede auto o moto sotto gli 80 kW nel 2027 non pagherà il bollo. La misura approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, l'esenzione della tassa automobilistica, riguarderà oltre 14 milioni di veicoli in tutta Italia, pari a più del 70% del parco circolante. E anche nel Lazio gli effetti della misura non saranno di poco conto, basti pensare ai numeri della capitale. Roma tra le città italiane con più automobili per abitante, oltre 700 auto ogni 1000 residenti. Probabile quindi immaginare una platea numerosa di possibili beneficiari anche nella nostra regione. Ogni cittadino potrà però usufruire dell'agevolazione per un solo mezzo. In caso di due veicoli intestati alla stessa persona, l'esenzione infatti verrà applicata automaticamente al veicolo con la potenza inferiore. La novità pronta a entrare in vigore con il prossimo anno, per il 2026 non cambia nulla, ma intanto si può controllare la potenza del proprio veicolo, riportata nel libretto di circolazione, e capire se da gennaio rientra nelle categorie beneficiarie della misura. L'esenzione dal bollo, una boccata d'ossigeno per i contribuenti già provati dalla costante crescita negli ultimi mesi dei prezzi dei carburanti. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
8: Il gioco d'azzardo registra numeri da capogiro anche nei piccoli comuni del Lazio. Spesso a giocare sono i giovani, un fenomeno che cresce negli anni. L'allarme della CGL.
17: Non c'è zona del paese in cui non si giochi d'azzardo. Il rischio si mescola al pane quotidiano con conseguenze duplici per lo Stato e per i concessionari in termini di incasso e per chi gioca a volte in termini di dipendenza. La ricerca CGL Federconsumatori ISCON indica tendenze e stato dell'arte. Lo scorso anno il fatturato dell'azzardo ha superato in Italia i 165 miliardi di euro con una crescita del 5%. L'online dopo il Covid ha oltrepassato i 100 miliardi e superato il gioco fisico con conseguenze paradossali per l'erario. Roberto Cellini, presidente Federconsumatori Lazio.
18: Un calo delle entrate per quanto riguarda il fisco, c'è stato un aumento di gioco, un aumento di presenza nel gioco, un aumento di conti attivi per giocare.
17: Nel Lazio sono poco meno di 2 milioni i conti attivi online per la grande presenza di ragazzi. Nei comuni della regione si gioca a testa 2.660 euro. La media del Pollo di Trilussa scende a 2.350 in quelli con meno di 10.000 abitanti. I casi record riguardano Formia con quasi 7.000 euro d'azzardo a testa e Stimigliano in Sabina con quasi 6.000. Chi lavora nell'educazione e prevenzione a contatto con le scuole e le forze dell'ordine sulla scorta delle relazioni antimafia vede dietro questi numeri azioni per nulla virtuose. Ancora Cellini.
18: Il gioco d'azzardo è diventato il veicolo principale di riciclo dei soldi provenienti da illeciti. Se metto insieme le due cose, il fatto è assolutamente preoccupante.
17: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
8: Ridisegnare le città tra trasporti, innovazione e infrastrutture verdi all'Eco Festival della Mobilità Sostenibile, un focus sul clima che cambia.
19: Ridisegnare le città tra sicurezza stradale e infrastrutture verdi. Eco Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti, un focus dedicato al clima che cambia e all'impegno delle amministrazioni per la transizione ecologica. Dai nuovi bus elettrici al potenziamento della metropolitana, la città di Roma guarda anche all'edilizia scolastica. Edoardo Zanchini, direttore dell'Ufficio Clima del Comune di Roma.
20: Dobbiamo intervenire, come abbiamo fatto con la gara presentata quest'estate, per decarbonizzare completamente tutte le scuole di Roma, un bando per 800 scuole da riqualificare completamente.
19: I progetti di Roma per il clima passano dagli alberi. Ancora Zanchini.
20: Dobbiamo piantare molti più alberi. A Roma abbiamo un bilancio in positivo degli ultimi anni di più 30.000 alberi, tra quelli che sono stati sostituiti perché diventati pericolosi e quelli che invece stiamo piantando. E poi sull'altro versante c'è il tema del caldo. Di quest'anno abbiamo presentato la prima mappa dei rifugi climatici di Roma dentro il primo piano caldo della città.
19: Spazio alle nuove generazioni. Tanti gli studenti dei licei romani Avogadro, Giordano Bruno e Montessori, a loro la parola sui temi che sentono più vicini.
21: Meno sprechi, meno macchine, meno benzina, noi dobbiamo puntare a questo.
22: Sarei, diciamo, più favorevole a un aumento delle zone pedonali per appunto ridurre eventuali incidenti e i pericoli che una persona ogni giorno affronta andando in giro.
23: E soprattutto alberi, piante per contrastare il cambiamento climatico.
19: Linda Dorigo, TGR Lazio.
8: Gli aggiornamenti sul traffico con Rai Pubblica Utilità, c'è Antonietta Di Vizia.
24: Traffico intenso sulle strade della regione. Al momento sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per lavori tra lo svincolo Via della Pisana e Cristoforo Colombo in direzione dell'Appia. Sulla statale 148 Pontina, traffico intenso e rallentato tra Mostacciano e la Cristoforo Colombo in direzione del centro città. E infine sulla tangenziale est della capitale, traffico rallentato a incrocio Via Salaria in direzione Piazzale degli Eroi.
8: Sport, calcio, Serie C, quinta giornata di campionato, finisce con un pareggio Ladina Guidonia, altra sconfitta casalinga per l'Ostia Mare.
0: Nel primo derby laziale di Serie C di quest'anno, al Francioni, tra Latina e Guidonia, finisce 1-1 con non poche recriminazioni da parte dei pontini, che hanno dominato praticamente tutta la partita e sono stati beffati al 93esimo. I padroni di casa erano andati in vantaggio al 38esimo con una bella azione in velocità, passaggio illuminante di Tomaselli che trova Jaime Baez. L'uruguaiano controlla bene e supera il portiere in uscita. Nella ripresa il Guidonia ci prova, ma è ancora il Latina ad avere la palla del raddoppio all'81esimo, sempre con Baez in contropiede, ma il portiere ospite è bravo. La partita cambia nel finale con l'espulsione di Ciancio, che lascia il Latina in 10 tra le furiose proteste del tecnico Volpe e della panchina nerazzurra. I pontini crollano e il Guidonia, nell'unica azione pericolosa, trova il pareggio con Tonetto innescato da D'Urso. Quarta sconfitta in 5 gare invece per l'Ostia Mare. All'ancora imbattuto Ravenna è bastata una rete di Tenko Ranga al 35esimo dopo una grande triangolazione. I romani possono però recriminare per la traversa centrata poco prima del riposo da Tonin. Ancora una volta gli uomini di D'Antoni hanno disputato una buona gara, ma restano fermi a 3 punti in classifica. I romagnoli balzano al secondo posto. Mauro Scanu, TGR Lazio.
8: 12:24 minuti e 40 secondi, tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi, D'Antonio Moro. Una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, 12:25, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, troviamo code a tratti e traffico tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova, ma anche tra Soave e Verona Est verso Brescia, sempre in A4. Code tra San Giorgio di Nogaro e allacciamento A23 verso Trieste. In A12 code un veicolo in panne tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E invece in A10 per lavori code tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia. Vediamo cosa accade in A1. Code per traffico tra Modena Nord e allacciamento A22 verso Milano, mentre sulla Firenze-Roma code per lavori tra Fabbro e Orvieto verso la capitale. È tutto da Mara Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 12:30 in questo momento su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, ci siamo naturalmente Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, ci siete voi, 335-699-2949, a 3 anni dall'uscita dell'album dedicato a noi, Ligabue quindi è tornato con questo singolo, ma c'è grande attesa per una data importante per lui, che sarà quella del 22 settembre in Arena di Verona, e lì non potete mancare. Poi però, se non siete da quelle parti, il 24 di ottobre chiuderà il suo tour a Milano. Ligabue col cinema ha avuto a che fare, anche dei docufilm sulla sua vita,
1: sì.
0: Lui ama stare anche in quel mondo, dietro la macchina da presa, e adesso si parla di cinema e si parla anche della Calabria.
1: Sì, adesso andiamo a casa tua. Andiamo in esattamente, parliamo del Reggio Calabria Film Fest, che festeggia un prestigioso traguardo, mio sì. Caro Gianfranco, 20 anni di grande cinema, e tornerà in scena in grande pompa magna
0: sì.
1: Dal 21 al 26 settembre, e abbiamo in collegamento il presidente del festival, Michele Geria. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Ciao a tutti,
0: buongiorno. Sì,
1: ciao. E Ludovica, ciao. Nasti, madrina del Reggio Film Festival, benvenuta.
3: Salve, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, presidente, ecco, raccontiamo le novità di questa edizione, 20 anni, no? Che è già un traguardo importantissimo per questo festival.
2: Sì, innanzitutto appunto io devo essere, come dire, contentissimo di aver raggiunto questo traguardo, che comunque vuole essere anche, diciamo, una continuità, no? dare spazio e continuità a questa realtà che da 20 anni con grande soddisfazione ci ha portato in una terra, appunto, come in una terra come Calabria, ma andiamo noi in una location importante come il Reggio Calabria sullo stretto. Infatti il sottotitolo del nostro Reggio Calabria Film Festival è proprio Festival dello Stretto. E quindi celebriamo anche questo ventennale con un claim identitario, che è il nostro ormai slogan, appunto, del festival: bellezza eterna e identità viva. E quest'anno la dedichiamo a un grande attore che è nato a Reggio Calabria, nato e cresciuto a Reggio Calabria, poi ha frequentato i 7 cinematografi del mondo, i migliori 7 cinematografi del mondo, che è Leopoldo Trieste, che penso che conosceranno tutti gli appassionati del cinema.
1: Ecco,
2: e quindi abbiamo una grande, poi diciamo sì. Abbiamo pure dedicato, appunto, visto che questo è il nostro claim ufficiale, che vogliamo assolutamente come dire, sottolineare, perché ripetiamo, cioè, ci tengo a ribadire il fatto che il nostro festival è anche proiezione di film, ospiti importanti. Quest'anno abbiamo poi una madrina d'eccezione,
1: ecco, fate adesso,
2: poi
1: la
2: sicuramente
1: sentiamo.
2: Vi parlerà. però ecco, come dire, ci teniamo molto a raccontare il territorio, quindi raccontare il territorio per magari nuove,
1: certo,
2: produzioni, nuovi registi che possono innamorarsi
1: infatti quest'anno il festival si sposta in luoghi simbolo della città, penso per esempio al museo archeologico,
2: esatto.
1: Quindi fa un viaggio, esce fuori proprio per mostrare una Calabria in tutto il suo splendore,
0: festival
1: piena di
0: diffuso.
1: Arte, cultura, no?
0: Festival
2: viva,
0: diffuso.
2: Esatto, proprio viva dalla Magna Grecia, ecco.
1: Sì,
2: viva dalla
1: sì.
2: Magna Grecia, e con la magia del cinema arriviamo appunto ai 20 anni di un festival che vogliamo sempre raccontare, e quest'anno appunto soprattutto con una madrina d'eccezione che io sono ben contento di avere per questa edizione.
1: E adesso la sentiamo.
2: Lei,
1: esatto.
2: Adesso lei
1: adesso la presentiamo noi. Allora, Ludovica, insomma, vestirà i panni della madrina, no, in questa 20ª edizione, a partire dal 24 settembre, ricordiamolo. Cosa significa per te ricoprire questo ruolo in un festival così importante per il Sud Italia?
3: Allora, per me in realtà è, oltre che un piacere enorme, ovviamente un onore. Tra l'altro è un ruolo importantissimo, che è anche, oltre a quello, vengo anche affiancata come quello di componente della giuria di Next Actor Calabria, e quindi questa è una cosa importantissima, ma anche uno sguardo diverso da poter dare al mio percorso. E tra l'altro è come se fosse un po' un filo, perché io compio 20 anni proprio l'ultima serata del festival, questa è la 20ª edizione.
1: Tutto torna.
0: È un segno del destino, Ludovica, segno del destino.
3: Esatto, era un po' il destino, quindi di questo sono molto molto felice di poterlo festeggiare lì. E devo dire che ci sono tanti ospiti importanti, e appunto venerdì 25 settembre ci sarà per lo schermo d'autore con Asino Vola Max Mazzotta, protagonista il 24 e il 25 degli appuntamenti legati a US Palmese, Iaia Forte, interprete di riferimento del cinema e del teatro italiano. Veramente ne abbiamo tantissimi, e per me è un piacere, perché significa avere la possibilità di condividere con tutti non solo la mia esperienza, ma l'amore profondo verso questo meraviglioso mondo, no? Il mondo del cinema. E credo che questo poi rappresenta un traguardo importante, la 20ª edizione, un percorso fatto di storia, dedizione e passione. Poi è bello perché sono 20 anni di cinema, di artisti, di registi, di attori e di pubblico che comunque ha contribuito a rendere questo festival sicuramente un punto di riferimento per la cultura cinematografica. E dice, poi secondo me una cosa fantastica è proprio vivere questo festival in una terra meravigliosa come la Calabria, che è ricca di bellezza, tradizioni e storie da raccontare.
1: Sì, insomma, si respira un'aria indimenticabile, vero Gianfranco? No, tu ne sai qualcosa, perché insomma te la porti sempre dietro.
0: È una terra colma di talenti, io sono l'unico a non esserlo, però volevo fare i complimenti. E tra
1: non
0: l'altro,
1: ti buttare così,
0: no,
1: giù,
0: vabbè,
1: dai.
0: Non si sa mai. No, però Presidente, volevo dire che mi pare che ci siano tanti partner anche. Io leggo anche le amiche e gli amici della Calabria Film Commission che ci sono sempre, e mi sembra che negli ultimi anni, e naturalmente il Presidente ha più esperienza di me, da quelle parti si faccia tanto per il cinema, per quello costruito dalle nostre parti, come avete citato prima US Palmese, così come Max Mazzotta, che è proprio della nostra terra, e anche però si riesce ad internazionalizzare. Questo è un bel segnale, secondo me.
2: Sì, infatti noi abbiamo proprio dedicato anche una sezione che si chiama Ciao Calabria, che è appunto per il grande contributo, io direi non solo un contributo, perché veramente la Calabria Film Commission io colgo l'occasione per ringraziare lo staff tutto, il presidente Anton Giulio Grande e gli altri, ma in particolare il nuovo direttore generale
0: Giampaolo Calabrese, che era presente alla festa di Radio Rai 2 sere fa, guarda caso.
1: E torniamo sempre lì, torniamo, è rimasta dimenticabile nella testa di Gianfranco, ma lo era poi di fatto.
2: Gli mandiamo un grande saluto, però effettivamente ha dato una svolta proprio di
1: Una marcia in più, insomma, questo sta dicendo.
2: Ha dato la marcia in più. Eravamo in quarta, in terza con lui, siamo in quinta anche in sesta.
1: Ecco, ma io torno da Ludovica. Ludovica, dagli esordi indimenticabili dell'amica geniale, no? Chi di noi non l'ha vista? Mina Settembri, fino al recente successo nella fiction La Preside. Come vivi questo momento d'oro della tua carriera, tra cinema, televisione?
3: Ma in modo molto semplice, nel senso che riconosco che sono nel vivo di un momento importante nella mia vita, perché appunto l'opportunità di vivere tanti personaggi diversi, raccontare tante storie che arrivano al pubblico, e questo è sicuramente una cosa fantastica. Però anche in modo semplice, nel senso che cerco anche di vivere il mio privato, la mia famiglia e le mie cose. Però sono molto felice e mi fa molto piacere e spero di poter continuare ancora a raccontare personaggi così incredibili.
1: L'ultima domanda la facciamo al Presidente. Presidente, 16 cortometraggi in concorso ci sono. Ecco, si sta dando molta attenzione, voce, spazio alle nuove generazioni di autori e interpreti, immagino.
2: Ma guarda, proprio devo dire che noi siamo da sempre su questa linea, perché il nostro concorso di cortometraggi si chiama Millennial Movie ed è dedicato proprio al linguaggio appunto di questi giovani filmmaker, videomaker, autori, soprattutto sceneggiatori, e quindi prova ne è che quest'anno la nostra madrina è una ventenne e abbiamo molti film. Sono arrivati tantissimi film che poi a malincuore abbiamo dovuto chiaramente fare una selezione, ma sono arrivati veramente tanti film di giovani, di emergenti, futuri grandi registi a mio avviso, come sono stati in passato, quindi sono veramente, da questo punto di vista, siamo molto molto molto soddisfatti.
0: E noi siamo molto contenti, Presidente, quindi ricordiamo l'appuntamento, l'inizio e la fine di questo festival.

0: meravigliose che sono i bronzi di Riace.
1: Qualcuno ne avrà sentito parlare di questi due signori.
2: Bene, allora bene, grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Geria e a Ludovica Nasti.
3: Grazie.

0: Leona Lewis, 12:44 su Rai Radio 1, Bleeding Love. Sono passati 20 anni, non da questo pezzo perché in realtà era il 2007, ma 20 anni da quando appunto vinse la terza edizione di X Factor UK, e molti lo sapranno probabilmente, ma il suo album di debutto, che è stato Spirit, ha venduto qualcosa come 7 milioni e mezzo di copie, e tra le concorrenti dei talent show, ce ne sono state tante naturalmente, quella che Leona Lewis è quella che ha avuto il maggiore successo con l'album di debutto. E beh, 7 milioni e mezzo, mica pochi.
1: Eh no, direi. E mio caro Gianfranco, torniamo a parlare di cinema.
0: E che cinema.
1: Abbiamo un grande regista che ci racconterà il suo ultimo lavoro. Di chi stiamo parlando?
0: Giovanni Veronesi, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Beati voi che...
0: Beati voi che sentono la voce di Giovanni Veronesi, esatto. Perché se n'è andata, adesso è tornata. Giovanni. Ecco.

0: Eccolo.
1: Che, no, dicevo, beati voi che fate la radio, questo mestiere meraviglioso.
0: Guarda, ce lo dicono in tanti, vero Gianfranco?
2: Giovanni l'ha fatta benissimo, tra
0: Sì.
2: l'altro, la radio, diciamolo, perché siamo praticamente colleghi, non per il fatto dell'essere registi, ma lui ha fatto un programma che è andato fortissimo anni fa, lo sappiamo.
1: Sì, mi ha divertito tantissimo.
0: Allora, noi parliamo però di cinema adesso.
2: Sì.
0: 83esima mostra del cinema di Venezia è stata chiusa con Dio ride, un'opera drammatica e seria sulla comicità. Ecco, raccontaci di che cosa stiamo parlando con questo film. Ecco, che cosa ci aspetta?
1: Perché ho sempre trattato la comicità come una materia nella quale mi sono in questi anni, però l'ho sempre trattata facendo ridere la gente. In questo caso invece mi ero un po' rotto le scatole del fatto che comunque le persone consideravano la comicità come una cosa leggera, superficiale, e allora ne ho voluto parlare seriamente, perché per me la comicità è una cosa seria. E quindi ho fatto un film drammatico sulla comicità.
0: Sulla risata, e come si fa a fare un film drammatico sulla risata? Questa è tosta, eh.
1: Beh, diciamo
0: Lo sentiamo un po'
2: anche
0: male,
2: la
0: lo
2: voce è
0: stiamo
2: un po'
0: sentendo
2: tosta.
0: un
2: Magari
0: po'
2: proviamo a richiamarlo in un altro modo, non con linea classica fissa, ma attraverso WhatsApp potrebbe essere un'ipotesi. Nemmeno questo ci dicono dalla regia. Però,
0: Ecco.
2: insomma, proviamo a
1: Non mi
2: richiamarlo.
1: sentite? Non mi
0: Adesso
1: sentite
0: sì,
1: più?
0: adesso
1: Adesso
0: sì,
2: sì, adesso
0: adesso
2: sì,
0: sì.
2: Giovanni.
1: Ecco.
0: Ecco, allora
1: No,
0: dicevamo.
1: dice che la comicità è una cosa seria, perché il potere ha sempre tentato di schiacciare l'ironia, la comicità, perché il potere ha paura della comicità, lo diceva anche Umberto Eco nel suo bellissimo libro Il nome della rosa. La comicità animi del popolo, no? Li fa rilassare. E il potere non vuole un popolo rilassato, il potere vuole un popolo sempre in tensione, no? Che ha paura, che è intimidito, di modo che ubbidisca. E invece la risata li rende più umani.
0: Ecco, questo è stato un film pensato, nato e pensato a Francesco Nuti, vede protagonisti attori come Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. Quanto c'è del tuo percorso umano e artistico in questo omaggio, al potere, al mistero della risata? Non lo
1: Ok,
0: sento.
1: è stato il
0: Ecco,
1: primo.
0: lo sentiamo malissimo.
2: Mi
0: Vediamo
2: sentiamo
0: se
2: male.
0: riusciamo a ripristinare. Eccolo. Allora, andiamo avanti, poi proviamo a richiamarlo. Andiamo avanti, continuiamo a parlare comunque della
2: Di
0: mostra del
2: cinema,
0: cinema
2: sì, certo.
0: 2026 che si è chiusa, però lasciando, perché qua poi volevamo arrivare, parliamo di un'opera che non era in concorso, ma
2: Certo.
0: comunque un'opera, insomma, che ha
2: Di
0: di
2: livello,
0: livello,
2: sì.
0: esatto. Poi però il Festival del Cinema, la mostra del cinema di Venezia 2026 si è chiusa lasciando l'industria cinematografica italiana un po' bocca asciutta, mio caro Gianfranco,
2: Brutto,
0: perché
2: sì.
0: non abbiamo avuto, insomma, premi. E lo chiediamo, ne parliamo con Marco Ferraglioni, blogger esperto di cinema e televisione. Benvenuto all'Italia in diretta.
3: Buongiorno, grazie
2: Ciao
3: dell'invito.
2: Marco,
0: Ma
2: buongiorno.
0: allora
3: Buongiorno a
0: Marco,
3: voi.
0: come mai, insomma, non abbiamo portato a casa nulla, nonostante, insomma, sia stata un'edizione, memorabile?
3: Ma diciamo che questa edizione, cioè, ha visto in concorso 21 film, 135 siamo presentati all'inizio. Noi, certo, è stato un po' di amaro in bocca per l'Italia, anche perché poi noi quest'anno, tra altre cose, veniva assegnato il premio Marcello Mastroianni al 30° anno della sua scomparsa, e quindi si aspettava un po' di più. Io devo dire, abbiamo dato questi premi, diciamo così, di consolazione a Primo Orizzonte, a Riccardo Scamarcio con I figli della scimmia come migliore interpretazione maschile e Tommaso Landucci per la migliore sceneggiatura. E devo dire, Venezia sta diventando sempre di più una mostra internazionale, tant'è vero che il primo premio vinto dalla Danimarca, dalla danese, con il film Woman on Know con Quinde Andek, e poi il secondo è stato vinto da Possible Love da Corea del Sud. Dobbiamo dire, sì, c'è stato un po' amaro in bocca, ma diciamo che l'Italia urge un attimino più investimenti. e per questo settore che sta affrontando delle grosse crisi interne e poi anche dare spazio ai nuovi talenti emergenti, anche perché siamo un po' affossati sempre con lo stesso gruppo di registi e attori. Se guardate sempre i film, sono sempre lo stesso circoletto che girano e rigirano, quei 50 attori, ma dobbiamo dare spazio a nuovi volti, a nuove storie, a nuovi film. Tant'è vero, abbiamo visto, per dire un esempio, Rai 1 quest'anno ha lanciato delle nuove fiction in TV con nuovi volti, nuove narrazioni, nuove storie, ha avuto grande successo con alcune serie televisive, e così dobbiamo fare nel cinema. Il cinema italiano ha bisogno di riscatto. Dopo i premi del 2021-2022-2023 abbiamo avuto questo debug, così possiamo chiamarlo, ma questo ci deve fare riflettere.
0: In effetti, senti, domanda d'obbligo, no? E Alberto Barbera ha evidenziato un gap tra il cinema italiano e quello delle nuove tendenze mondiali, parlando proprio di storie spesso troppo letterarie, occhiose, in mondi un po' borghesi forse. Condividi un po' questa lettura, insomma, di cosa soffrono le nostre sceneggiature da un punto di vista artistico, secondo te?
3: Ma la narrazione, questo è quello che manca. Se vedete il primo premio che è stato assegnato alla Danimarca, si parlava di una vicenda femminile nelle conseguenze di una guerra, per dire. Quindi il punto centrale è sempre la donna, per dire, le storie reali, le storie sempre che raccontano il mondo visto con gli occhi di una donna. E quindi io su questo lavorerei un po' più, sul neorealismo, che è stato proprio l'Italia la culla di questa serie di film che hanno appunto avuto riconoscimenti in tutto il mondo e ancora sono visti nei migliori cinema del mondo, interpretazioni di questi film dei nostri grandi registi dell'epoca. Quindi quello che cambia, dobbiamo tornare più al neorealismo.
0: Ecco, Giovanni Veronesi è di nuovo in collegamento con noi. Ci senti, Giovanni?
1: Sì, vi sento benissimo.
0: Ecco, stavamo parlando, adesso poi torniamo a parlare della tua opera, però stavamo parlando un po' di questa crisi, no, che c'è stata, che si è mostrata proprio a Venezia. Che cosa ne pensi tu del fatto che, insomma, neanche un film italiano abbia raggiunto dei risultati?
1: Ma queste sono scelte del direttore. Il direttore ha scelto quei film, credendo in quei film, e poi è andata male. Devo dire che quest'anno c'erano dei bellissimi film a Venezia.
0: Quindi non sono stati capiti, magari potrebbe essere un po' questo il tema.
2: Però è il segnale tangibile che è caduta la linea, cioè l'abbiamo sentito, quindi non è una finta, non stiamo censurando nessuno.
0: Da Marco. Ecco, no, non sentiamo Veronese, purtroppo è disturbata la linea, ma noi torniamo subito da Marco. Marco, ecco, ti rigiro la domanda e,
2: la patata bollente, direi.
3: Esatto. Allora, vedete, la mostra del CIE diventa sempre più internazionale. È vero, certamente la giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal praticamente ha scelto questi film hanno premiato questa giuria, che poi è stata chiusa in plenaria senza avere contatti con la stampa e con la TV, e hanno votato secondo loro i migliori. Certo, non è oro colato quello che loro hanno premiato, hanno dato le d'oro, due anni d'argento, due coppe volti, però bisogna dire, rispettare anche il verdetto di questa giuria, anche perché è di persone competenti che in ogni caso sanno quello che dicono.
0: Ecco, mentre i grandi vecchi, i registi affermati faticano un po' a imporsi all'estero, segnali positivi però di questa mostra sono arrivati da Orizzonti e dalle sezioni parallele con i premi a dei giovani. Ecco, la salvezza secondo te del cinema italiano si nasconde proprio in questi autori emergenti come Landucci, faccio un esempio, Sorcinelli mi viene in mente.
3: Ma io penso proprio di sì. Noi dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo dare più spazio ai giovani, dobbiamo investire, anche perché fare film serve investimenti, serve appunto dare spazio a queste nuove leve, anche perché l'Italia ha una grande cultura del cinema, non solo italiano e mondiale, che ha fatto scuola nel mondo, e noi dobbiamo dare spazio a questi nuovi volti, nuovi film che possono raccontare l'Italia vista anche con i loro occhi. Dobbiamo cambiare la narrazione, dobbiamo tornare più con i piedi per terra e dobbiamo dare, diciamo, investire su queste nuove leve.
0: Bene, grazie per questa, insomma, riflessione dettagliata, insomma, su quello che è accaduto a Venezia. Beh, speriamo bene, incrociamo le dita per il cinema italiano. E io saluto Marco Ferraglioni per essere stato con noi e purtroppo Giovanni Veronesi
2: lo salutiamo lo stesso.
0: Torneremo a parlare comunque del suo film.
2: Ciao Marco, buona giornata.
3: Grazie a voi,
0: ciao.
3: Buongiorno a voi.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: dobbiamo cercare.
1: Però hai preso la nota, hai complimenti. Cantante.
2: E mio caro Gianfranco, siamo in chiusura, anche questa giornata è passata in tua compagnia.
1: Che noi, bello, Manuela, che bello.
2: Ci rivediamo chiaramente domani, ma ringraziamo la nostra squadra.
1: Ringraziamo la nostra squadra. Intanto abbiamo Cecilia Mosetti che si è divisa tra la redazione e la regia, ma ringraziamo anche Cristiana Faitati, naturalmente, e anche Valentina Lorusso. E ci ritroviamo domani alle 10 per l'Italia in diretta.
2: A domani.
1: Ciao. Cosa sarà?
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sicurezza online, la Commissione europea approva il Kids Act, divieto dei social per gli under 13 e solo a 15 anni il minore può aprire un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Giorgia Meloni sui social, l'abolizione del bollo auto sarà strutturale, la Premier in Norvegia per discutere di energia e crisi internazionali. Maggioranza politiche del governo a vantaggio delle famiglie. Le opposizioni insistono, solo manovre elettorali. Nel nostro giornale tutti i dettagli sulla misura adottata. Alleanza Canada-UE, l'Europa replica a Trump. La partnership non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Il premier Carney a Strasburgo, saremo un faro per le altre democrazie. Maltempo in Lombardia e Toscana, nubifragi, allagamenti, piogge in arrivo al centro e al sud, miglioramento alla fine del weekend. Dissidi reali, dimenticheremo presto Diana, la frase shock di Carlo al fratello della principessa che ora pubblica un libro di memorie. Le Olimpiadi della pizza napoletana, dove, se non all'ombra del Vesuvio, 300 i partecipanti vengono da tutto il mondo e si sfidano su 5 categorie, calzone compreso. Calcio stasera, l'esordio della Juventus in Europa League contro gli olandesi del NEC. In campo anche gli azzurri della pallavolo a caccia del primo posto nel girone. Buongiorno da Alice Andreoli, lo avete sentito dai titoli, ci sono novità che arrivano dall'Europa sul fronte della sicurezza online dei minorenni e in particolare sull'accesso alle piattaforme social per gli under 13, ne parleremo a breve, ma prima l'altra importante novità che riguarda più strettamente il nostro paese, cioè l'abolizione del bollo auto, sarà strutturale, ribadisce Giorgia Meloni, la premier oggi è in Norvegia dove discuterà di energia tra i molti temi in agenda internazionale. L'inviata.
4: Blindare gli approvvigionamenti di gas e minerali rari rafforzando i legami con un gigante mondiale dell'energia. Dopo 15 anni di assenza di un premier italiano, Giorgia Meloni atterra a Oslo per incontrare il primo ministro norvegese. Prima nel colloquio, poi nella cena, troveranno spazio anche la guerra in Ucraina e le crisi in Medio Oriente. Dal 2021, prima dei conflitti, le importazioni di gas da Oslo sono triplicate per l'Italia, anche se Algeria e Azerbaigian restano i fornitori principali. Gli investimenti nelle nuove tecnologie e nelle infrastrutture per l'economia del mare sono centrali per il governo, ribadisce la Premier in un videomessaggio al Forum Internazionale Risorse Mare.
5: La legge per la valorizzazione della risorsa mare appena varata dal Parlamento è chiaramente un tassello cruciale di questo cammino.
4: E sui social Giorgia Meloni torna sull'abolizione nel 2027 del bollo su moto e auto di piccola cilindrata, la differenza tra fare e annunciare, replica alle opposizioni, in particolare a un messaggio di Matteo Renzi, una misura strutturale e non una mancia elettorale, chiarisce la Premier aggiungendo: vorrei governare fino alla fine della legislatura. Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E dunque sul bollo il botta e risposta tra Renzi e la Premier, ma è tutta l'opposizione a insistere sul fatto che si tratti solo di un'operazione elettorale. La maggioranza ribadisce che il bollo sarà abolito in modo definitivo, segno concreto dell'attenzione per i cittadini alle prese con il caro carburanti.
6: Una misura concreta, strutturale, a sostegno di famiglie e di milioni di cittadini. Così Fratelli d'Italia applaude la misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Soddisfazione anche dalla Lega con Matteo Salvini che dice: promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti. L'abolizione del bollo auto, un impegno portato avanti già da Silvio Berlusconi, ricorda il vice premier azzurro Antonio Tajani.
7: È una battaglia che noi abbiamo condotto, noi di Forza Italia, da sempre. Il bollo viene tolto dal 70% delle auto. Questo significa aiutare gli italiani e poi diventerà una scelta strutturale con la prossima manovra.
6: E solo una mancia elettorale, tagliano corti Dem. Matteo Ricci.
0: È uno spot elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo.
6: La segretaria del PD Elly Schlein, dalle colonne di Repubblica, lancia 5 proposte a Meloni sulle quali collaborare per crisi climatica e caro energia. Sul bollo tornano le 5 Stelle, definendola una misura del tutto insufficiente. Botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e la Premier, che gli aveva sottolineato la differenza tra annunciare le cose e farle. Hai realizzato poco, stacchi i social e torna a lavorare, la replica del leader d'Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
3: Sentiamo ora cosa prevede nel dettaglio la misura volta a tagliare il bollo auto.
2: Dal prossimo anno, moto e auto fino a 80 kW di potenza non pagheranno più il bollo auto, in pratica oltre il 70% dei veicoli circolanti. Palazzo Chigi assicura che l'intenzione è rendere l'intervento strutturale. Per capire se la propria auto rientra nel provvedimento, bisogna controllare la potenza del motore, che è riportata sul libretto di circolazione e vale per un solo veicolo. Nel caso delle auto ibride, si calcola solo la potenza erogata dal motore termico e non da quello elettrico. La misura avrà un costo stimato di oltre 2 miliardi di euro e sarà compensata con trasferimenti alle regioni che oggi incassano il gettito del bollo. Nel nostro paese circolano oltre 42 milioni di automobili e 8 milioni di ciclomotori. L'insieme delle tasse sui mezzi di trasporto crea un gettito di circa 70 miliardi. L'abolizione del bollo auto produce per le famiglie un risparmio tra 180 e 240 euro l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
3: Siamo dunque all'approvazione da parte della Commissione europea del Kids Act, il divieto di accesso ai social per i minori di 13 anni. La parola passa ora al Parlamento di Strasburgo. Il corrispondente.
8: No social media under the age of 13.
9: Ursula von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act. Il provvedimento vieta l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni e propone che i giovanissimi possano creare account autonomi solo a partire dai 15. Tra i 13 e i 15 si prevede il controllo parentale, contenuti filtrati e limitazione del tempo a un'ora al giorno. I giovani sono quotidianamente online sino ad 8 ore, ha detto la Presidente della Commissione europea, equivale alla giornata lavorativa di un adulto. Chiunque abbia figli sa quanto sia difficile spiegare il perché delle cose. Il provvedimento, spiega, aiuta i genitori a poter dire ai figli basta, è dannoso, è contro la legge. Saranno inoltre le piattaforme, ed è una novità, a dover dimostrare di essere sicure. Naturalmente, conclude von der Leyen, non sono solo i minori ad essere a rischio dipendenza, degli adulti ci occuperemo in autunno. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
3: È sempre da Bruxelles ieri l'annuncio di voler concedere al Canada di diventare il primo Stato membro associato dell'Unione Europea. Una risposta alle minacce di nuovi dazi di Trump. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, dice il Premier Carney a Strasburgo, l'inviata.
10: Goethe understood.
11: Canadesi ed europei condividono gli stessi valori e questi valori devono essere difesi. Ha messo in evidenza le affinità elettive tra Europa e Canada il Premier Carney nel suo discorso pronunciato qui all'Europarlamento di Strasburgo. Carney è ospite speciale anche oggi della Presidente della Commissione von der Leyen in vista della creazione di una cooperazione anch'essa speciale, quella tra Unione Europea e Canada. I nostri legami non possono essere descritti solo in termini di commercio. Il nostro impegno per lo Stato di diritto, per la democrazia sono forti, ha aggiunto il primo ministro canadese, che da tempo aveva offerto una sponda a Bruxelles. Ieri Ursula von der Leyen lo aveva accolto come primo membro associato dell'Unione. L'amicizia tra Ottawa e Bruxelles, ricordata anche dalla presidente del Parlamento europeo Metsola, siamo amici da sempre, siamo partner atlantici, ha ribadito Metsola a proposito della cooperazione globale con Ottawa, alla quale Bruxelles sta lavorando e che, naturalmente, ha confermato Carney, dovrà essere approvata dal Parlamento canadese, così come da quello europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: Tra Bruxelles e Ottawa c'è già un accordo commerciale, ma l'Unione stavolta propone un'alleanza rafforzata per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e difendersi dalla Cina. Non sarà un percorso semplice.
12: Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. L'idea sarebbe quella di creare un'alleanza rafforzata che vada oltre il CETA, ovvero l'accordo commerciale tra la stessa UE e il Canada, che ha permesso di superare molte barriere commerciali, soprattutto nel settore dell'intelligenza artificiale, nella lotta al cambiamento climatico, nella difesa dell'Artico e nella corsa ai minerali critici. Il giro d'affari tra le due parti è di 130 miliardi, calcola la Commissione, con un avanzo commerciale a favore di Bruxelles di 16 miliardi solo nel 2025. Ma i trattati comunitari non prevedono lo status di membro associato. La Germania lo aveva suggerito per l'Ucraina come fase transitoria verso l'adesione. Introdurre questa forma richiede infatti l'unanimità dei 27. Se il Canada volesse integrarsi nel mercato comune, dovrebbe invece allineare le sue norme standard senza però avere voce sulle decisioni. Un percorso decisamente in salita. Gelsomina Testa, GR1.
3: La guerra in Ucraina, almeno 10 vittime e 71 feriti negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, nella notte assalto a Kiev con missili e droni, 18 le persone colpite. Il capitano di una nave civile battente bandiera della Tanzania sarebbe stato ucciso nel Mar Nero. Le forze ucraine contrattaccano centrando la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. Il presidente Zelensky intanto ringrazia al Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia. Difesa, servono sinergie con i partner europei, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita al poligono militare di Monteromano in provincia di Viterbo.
13: L'esercito è un punto di riferimento per l'Italia intera, la difesa deve garantire la pace, parole che il presidente Mattarella rivolge ai reparti schierati dopo l'esercitazione di Monteromano, occasione per esprimere il suo apprezzamento all'operato delle forze armate in un quadro internazionale complesso.
14: Segnato dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto.
13: Il capo dello Stato elogia quindi la capacità dell'esercito, punto di forza riconosciuto e credibile, di aggiornarsi costantemente e sottolinea la necessità di una cooperazione a livello europeo che garantisca uno strumento militare avanzato.
14: Che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner in un quadro europeo che consenta sinergie, economia di scala, migliori capacità.
13: Valentino Russo, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:12, minacce al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Nelle scorse settimane gli sono state recapitate al dicastero di Viale Trastevere una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. Solidarietà dai rappresentanti delle istituzioni, dalla premier Meloni ai presidenti delle camere. Nessuno spazio per l'odio, il commento degli esponenti di governo, dalla maggioranza e dell'opposizione. Maltempo, forti piogge hanno colpito nelle ultime ore in particolare Lombardia e Toscana, con qualche allagamento e alcuni disagi alla circolazione.
15: L'ennesima mattinata con i negozi con l'acqua dentro.
16: I temporali più violenti si sono abbattuti su Como, provocando frane e smottamenti lungo alcune strade cittadine e sull'ultimo tratto della statale per Lecco, che è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza. Fango e detriti anche sulla linea ferroviaria, con problemi per la circolazione. Maltempo anche sull'Alta Toscana, in provincia di Lucca e Massa Carrara. Diversi sottopassi e alcuni tratti della via Aurelia sono stati allagati, mentre a Marina di Carrara un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Nessuna criticità segnalata, invece, nonostante i temporali forti, sul centro e sul Levante Ligure, dove si è avuta una punta di 45 mm di pioggia caduti in un'ora. Su questa zona e su parte dell'Emilia Romagna è in vigore l'allerta meteo arancione. Allerta gialla, invece, sul ponente Ligure e su settori di Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche e sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. Daniele Lettig, GR1.
3: E il maltempo è destinato a durare nelle prossime ore, atteso un miglioramento per domenica. Ascoltiamo le previsioni meteo del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
17: rovesci isolati temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali, su parte di quelle centrali, il sud e alcune regioni del centro saranno ancora protette. Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica e ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
3: Un arresto e due denunce per l'aggressione a un rabbino avvenuta a Milano. Al nostro giornale il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo che dice: mai vista tanta violenza.
18: Nati in Italia ma di origini nordafricane, vivono in provincia ma gravitano giornalmente su Milano, tutti con precedenti perché protagonisti nel recente passato di piccoli reati, soprattutto rapine ai danni di coetanei. Sono i tre presunti aggressori del rabbino sessantenne che ieri è stato insultato, preso a calci e pugni mentre aspettava l'autobus non lontano dal quartiere ebraico. Un ventenne finisce in carcere, gli altri due, 19 e 22 anni, denunciati, a breve per loro il foglio di via. I momenti immediatamente successivi all'aggressione sono stati ripresi dalla stessa vittima che con il cellulare ha fatto video e foto mentre i tre scappavano e grazie anche a quelle immagini la polizia in poche ore li ha rintracciati. Solidarietà e vicinanza dal mondo politico a cominciare dalla Premier Meloni, mentre il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, commenta così.
19: Mai tanta violenza così. La situazione sta sfuggendo di mano. Sembra di essere tornati nel 38.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Il caso del cosiddetto cecchino di Roma, il quartiere Prati, ha tirato un sospiro di sollievo dopo che un cinquantenne si è costituito per gli spari in via della Giuliana.
20: Chi vive nel palazzo lo ricorda come una persona gentile.
21: Di passaggio, buongiorno e buonasera, la classica persona.
20: Ma lei qualche sparo l'aveva sentito?
21: Io avevo sentito dei colpi sabato sera.
20: Edoardo Ciardiello Crescimanno si era trasferito da poco in via della Giuliana. Dall'appartamento al settimo piano potrebbe aver sparato con una carabina ad aria compressa ferendo a un braccio Cristina Stillitano.
22: No, non ho mai visto.
20: Usciva poco, in zona lo ricordano a malapena. Ieri si è costituito ai carabinieri. Avrebbe ammesso di aver sparato per giorni. Gioco senza voler far male a nessuno, almeno 10 volte, non solo donne, mai anziani e bambini. Sollievo nel quartiere Prati, ma c'è chi è ancora scosso.
23: Contenti del fatto che sia andata a costituirsi, certo è la prima volta che ci passiamo e non ci passiamo volentieri.
20: Ciardiello è stato denunciato per lesioni aggravate.
24: Meno male che l'hanno preso subito, beh, un po' di danni ha fatto.
20: Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
3: Ancora Diana Spencer al centro dei titoli della stampa britannica che segue la famiglia reale. Il fratello dell'ex principessa accusa Re Carlo di aver detto che Lady Di sarebbe stata dimenticata in fretta. La corrispondente da Londra.
25: Erano i giorni drammatici che seguirono alla morte di Diana a Parigi nel 1997. Dalle prime anticipazioni dell'imbroscandalo del conte Spencer, fratello della principessa, il re Carlo avrebbe detto in una telefonata: stai tranquillo, Diana sarà dimenticata presto. E poi ancora che l'allora principe del Galles fece pressione perché i due figli, William, 14 anni, Harry, 12, seguissero a piedi il feretro della madre durante le esequie pubbliche. Una immagine che a quasi 30 anni ancora colpisce e commuove. Con una nota del portavoce, del tutto inusuale per un sovrano che non replica mai a pubblicazioni, Carlo dice che il dolore per una perdita così grande come quella di una sorella, a distanza di anni, può annebbiare i ricordi e il giudizio. Il libro uscirà in tutto il mondo il 22 settembre. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Oltre 300 pizzaioli provenienti da tutto il mondo, 5 categorie per sfidarsi, dalla margherita al calzone. A Napoli in corso alla mostra d'oltremare la vera pizza napoletana champion, una sorta di Olimpiade della pizza.
26: Bastano solo le 5 categorie in gara a far venire l'acquolina in bocca. Vera pizza napoletana, pizza gourmet, pizza fritta, la Mastunicola con pepe e formaggio, il calzone napoletano. Alla mostra d'oltremare di Napoli sono in corso delle vere e proprie Olimpiadi della pizza. Stefano Auricchio è direttore dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Allora ci dica come va fatta la pizza perché sia verace e napoletana.
27: Innanzitutto l'impasto.
0: acqua, sale, lievito, farina, ma soprattutto passione. Cotta in 60 secondi a 450 gradi e condita al meglio dei prodotti italiani.
1: Da dove arrivano i partecipanti?
0: Non solo italiani all'estero, ma sono giapponesi che hanno deciso di sposare la tradizione napoletana, argentini, brasiliani, canadesi, malesiani. Nel mondo la vera pizza napoletana viene rispettata, quindi viene rispettata una tradizione, un'italianità, una selezione dei prodotti.
1: Federico Mello, GR1.
3: Dopo il doppio premio a Venezia arriva nel cinema I figli della scimmia, opera prima di Tommaso Landucci, che realizza un film sulla paternità oltre ogni stereotipo. Protagonisti Fausto Russo Alesi e Riccardo Scamarcio, premiato al Lido.
4: Due fratelli, i loro figli adolescenti amatissimi, uno dei due ragazzi è gravemente disabile. I figli della scimmia si interroga su famiglia, paternità, un'opera prima che Venezia ha premiato nella sezione Orizzonti. Il regista è Tommaso Landucci.
5: Cioè avere nel film il confronto con la disabilità, che non è il tema principale del film, no? Il tema principale del film è la paternità, è essere genitori, però questo elemento fa sì che lo sguardo che hai sul protagonista e tutto il film lo vediamo dal suo punto di vista, sia in una zona grigia in cui da una parte giudichi perché si sta allontanando da suo figlio, ma dall'altra lo capisci e stai con lui.
4: I due fratelli, Fausto Russo Alesi e Riccardo Scamarcio, anche produttore del film.
6: È riuscito a eludere completamente tutti i cliché, quelle dinamiche pericolose che magari avrebbero potuto da qualche parte utilizzare questo tema in un senso un po' ricattatorio. Mi ha colpito tantissimo il fatto che ci fosse una sorta di grandissima precisione nel tono, personaggi autentici. Un piccolo unguento questo film per i genitori.
4: Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Luciano Pecoraro e Massimiliano Mattia. A seguire c'è lo sport da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Una buona giornata.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
28: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
29: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
28: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
29: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
28: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
29: Terme dell'Emilia Romagna.
28: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
30: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
31: GR1 Sport.
2: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano con l'Europa League dopo la sconfitta ieri del Milan. Stasera alle 21 l'esordio della Juventus in casa contro gli olandesi del NEC Nijmegen. L'inviato.
8: La sconfitta con il Sassuolo, anche per il modo in cui è maturata, resta indigesta in casa Juventus, anche se il tecnico Spalletti, in attesa della riprova sul campo stasera contro il NEC all'esordio in Europa League, spiega chiaramente cosa è stato fatto.
9: Abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo.
8: Formazione e abito tattico sono ancora da decifrare. I bianconeri potrebbero optare per una difesa a tre con Gatti probabilmente titolare, possibilità di impiego dall'inizio anche per Sara a centrocampo, con McKennie rifinitore per Voltemade e Colomouani. Non una squadra in salute quella olandese. Dopo 5 giornate di Eredivisie, il NEC ha 7 punti ed è reduce da 2 pesanti KO in campionato. Tadic ha 38 anni, è ancora il faro della squadra e a tempi dell'Ajax ha già fatto male ai bianconeri. Poi c'è Schurz, ex Torino, tornato a giocare dopo 3 anni di calvario. Mi sento a casa, ha detto il difensore olandese. Per me sarà una partita speciale anche per la Juventus, davanti a oltre 40.000 spettatori, un'arma in più per Spalletti per uscire dal momento difficile. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: In casa Inter, intanto, dopo Çalhanoğlu, anche Stones dovrà saltare la sfida al vertice con la Roma di sabato. Gli esami di questa mattina hanno evidenziato per il difensore un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. E sempre stasera alle 21.05 in campo anche l'Italia agli europei di pallavolo. Per gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, ultimo impegno del girone contro la Slovenia. La nostra inviata.
10: Era stata annunciata fin da subito come la possibile sfida per il primo posto nel girone, previsioni confermate. Italia-Slovenia vale la vetta del gruppo A e l'incrocio agli ottavi con la Danimarca già sicura del quarto posto nel gruppo C. La nostra nazionale ha una vittoria in più ed è a più 3 sugli sloveni. Ciò significa che potrebbe anche perdere stasera 3-2 e restare comunque davanti. Niente calcoli, assicura il CT De Giorgi, per il quale la classifica conta relativamente.
11: Io penso che sia più importante giocare bene la partita, cioè se ci sono delle difficoltà puoi trovare le soluzioni, resistere. Quindi con la Slovenia sarà un'altra partita di alto livello, al di là del discorso del primo posto, cercare proprio queste situazioni di gioco che poi quando si passeranno le partite dentro fuori, insomma, quello che hai fatto, come si dice, te la devi giocare.
10: La Slovenia, squadra che conosciamo molto bene, terza in Nations League, il suo CT è Fabio Soli, modenese di Formigine, cresciuto al Palapanini anche come tecnico. Diversi i giocatori sloveni passati nel nostro campionato, nazionale che è un mix di esperti ed emergenti, sesta nel ranking mondiale. Non sarà una gara semplice. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: E con questo è tutto per lo sport. Buon proseguimento di ascolto.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
13: Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nordorientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nordorientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: No, è mio! Papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Il mangiadischi, note al dente, per un'estate travolgente.
5: Penultima puntata del Mangiarischi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ciao Federica Forni.
18: Ciao Duccio.
5: Hai indovinato stamattina?
18: Stamattina sì, perché penso me l'hai rimessa a posto a questo punto, tre giorni che dico Levante.
5: Dici Levante, quindi ho messo Levante alla fine. Sì, una delle tante artiste e artisti che ci hanno regalato la loro voce per la sigla del Mangiarischi, note al dente per un'estate travolgente. L'estate ci ha travolto.
18: Sì.
5: È stata molto calda.
18: È stata molto bella, però col mangiadischi.
5: Grazie, sì, è vero. Insomma, questo poi sta ai nostri ascoltatori.
18: No, per me dico come esperienza. Poi
5: questo mi fa
18: mi
5: molto...
18: rimetto, diciamo, al giudizio degli ascoltatori.
5: Molto, molto piacere. Ci sono già tanti messaggi al 335-699-2949. Niccolò, triste perché dice che oggi il sole sciopera contro la fine del mangiadischi.
18: No.
5: Sì, è così, è così.
18: È vero.
5: Mangiadischi a meno uno come te non c'è nessuno, ci dice Marco da Roma. Molto bello. E a proposito di rime, Riccardo dice: cara pecora di Radio 1, tu ci puoi aiutare? Un po' del tuo tempo al Mangiadischi puoi dare? No, lunedì torna, è un giorno da pecora, 13:30, come sempre, con il simpatico Lauro
18: esatto.
5: E Nancy Pelli.
18: Sì.
5: Quindi tornano naturalmente come normale e giusto che sia. Poi salutiamo Paolo da Roma,
18: che ci manda la sua poesia oggi.
5: La poesia di oggi si intitola Tutti a scuola.
18: Fa anche
5: così.
18: Noi.
5: Anche noi. In tutta Italia le scuole sono iniziate, perciò un'esortazione. Cari ragazzi, studiate. Oltre le materie insegnano tanti valori, non seguire i docenti è come starne fuori. Alla fine dei corsi sarete ben formati per affrontare la vita, quindi preparati.
18: Benissimo. Bello, uno,
5: no?
18: Spot per la scuola italiana.
5: Ma
18: mi piace.
5: siamo d'accordo.
18: Io amavo andare a scuola in quanto secchiona.
5: No, sì.
18: Io amavo proprio, mi piaceva tantissimo.
5: Succede. Per fortuna dovrebbe essere così. E poi ovviamente sta anche agli insegnanti, no?
18: Certo.
5: Salutiamo anche Roberto di Alghero, il nostro ormai amico corriere, dice che resterà al nostro fianco fino all'ultimo. Neanche oggi e domani.
18: Oggi e domani, insomma.
5: Un po' drammatica.
18: Domani ti liberiamo.
5: Un po' drammatica, però insomma ci piace questa
18: visione.
5: Sì. Poi salutiamo anche Ciccio da Marittima, ma il Mangiarischi continuerà anche dopo? No, magari poi riprende l'estate prossima, chissà.
18: Vi terremo aggiornati.
5: E che faremo, ci chiede Ciccio da Marittima? Dedo partirà in tour con Max Gazzè.
18: Quindi,
5: ma sarà lui
18: lo
5: domani.
18: Trovate, diciamo, sulle
5: certo,
18: date di Max Gazzè.
5: Sarà lui domani a raccontarcelo, perché certo, ci sarà per l'ultima puntata. Marcella continuerà a occuparsi dei servizi di cultura e spettacoli per il GR1, io torno a Stereo Notte. Tu a Radio
18: Anch'io. Io torno a Radio Anch'io, quindi.
5: Quindi ci siamo in qualche
18: potete
5: modo.
18: Potete seguirci negli altri progetti.
5: Ci siamo sempre. Salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un Mangiarischi spumeggiante.
18: Mi piace.
5: Ci proviamo. Michele dalla Parabia Gobene dice: oggi arriviamo già alle ultime cose, sentiremo e poi aspettare l'anno prossimo. A risentirci a domani. Ciao ciao. Salutiamo Francesco che lui non vede l'ora che inizi un giorno da pecora, ma ci sta, è giusto così. Salutiamo nonna Ida.
18: Ciao nonna Ida.
5: Mitica. Il Mangiarischi mi ricorda da ragazzo quando ascoltavo i 45 giri di papà e mamma, dice Deo da Napoli.
18: Bellissimo questa cosa.
5: Che ieri diceva viva il Vomero.
18: Io infatti sono innamorata di Deo.
5: Sì. Già, che facciamo, dice Gianluigi, pure lui un po' preoccupato. Anche Andrea da Siena dice: ma dopo questa trasmissione speciale e irripetibile. No, speriamo ripetibile.
18: Speriamo ripetibile, esatto.
5: Grazie per lo speciale, ma speriamo ripetibile. Come potremo ascoltare le vostre voci? Allora, io torno, come dicevamo, nella notte di Stereo Notte tra il venerdì e il sabato all'una. Marcella al GR1, Dedo lo farò venire a Stereo Notte.
18: Esatto, ospite speciale.
5: Vuoi venire pure tu a Stereo Notte?
18: Se mi inviti io vengo.
5: Va bene, pure il maestro Bernardini verrà a Stereo Notte, abbiamo già pronta
18: già
5: una puntata.
18: È uno spoiler questo che stai dando.
5: Sulle intro delle canzoni, o meglio, sulle canzoni con le intro più belle.
18: Eh beh, ci sta, evocata tra l'altro dai nostri ascoltatori, quindi.
5: Esatto. E salutiamo anche Cinzia da Gorizia, che ci ringrazia per averle fatto trascorrere una bellissima estate. Io voglio anche ringraziare, ma quantomeno per la coerenza,
18: sì,
5: un ascoltatore che tutti i giorni via SMS ha scritto: ancora voi.
18: Ma veramente non è mancato neanche una
5: tutti
18: puntata
5: tutti i giorni.
18: Vabbè, io quindi ho secondo un premio, me premio Mangiadischi 2026.
5: Esatto, cioè l'ascoltatore è il più fedele di
18: assolutamente
5: tutti praticamente. Quindi grazie per esserci, e perché poi noi ci agganciamo anche a queste certezze, no?
18: Se io mi sento persa.
5: Esatto. Vabbè, urliamo un po', va.
18: Che e dici? Va, sì.
5: Urliamo non prima di aver salutato Luca Bernardini in regia. Tears for Fears.

0: Con i Tips for Fears abbiamo cominciato questa puntata del Mangiadischi, mentre continuano ad arrivare tantissimi messaggi,
1: veramente.
0: Federica.
1: Valanghe.
0: Esatto, salutiamo Michele, anzi il simpatico Michele da Torino, e poi salutiamo Elvira da Canneto di Fara in Sabina, e dice: è stata una stagione bellissima, calda, ma meravigliosamente accompagnata da voi. Grazie mille. E beh, poi non possiamo non salutare Jenny con la sua mitica cagnolina Kelly da Belluno.
1: Ciao
0: che
1: Kelly,
0: ci sono, Jenny. Che dice: aspettare un anno fa un po' tristezza, ma chissà,
1: magari non possiamo sapere.
0: Chissà. Giuliana da Roma: con l'estate al Mangiadischi, no, la noia non la rischi. Con i suoi bravi conduttori, buona musica a sapori.
1: Vabbè, perfetta.
0: Bellissima.
1: Questo è il nuovo spot del Mangiadischi.
0: Grande metrica. Salutiamo Franco che dice che mancheremo anche a lui, e poi Gianluigi che ha ideato la pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi. Grazie Gianluigi.
1: Innanzitutto grazie, e poi ricordiamo a tutti quelli che appunto vogliono iscriversi, che trovano la pagina su Facebook.
0: No, intanto ricordiamo appunto questo, che quindi se siete su Facebook c'è la pagina Gli Amici del Mangiadischi, e anche che se avete un canale

0: personali, e poi su Rai Play Sound ritrovate tutti i podcast.
1: Se vi manchiamo, quando vi manchiamo, potete ritrovare tutti i podcast e Mangiadischi.
0: Però Gianluigi dice: bisognerà cambiare pagina, il nome alla pagina, e scrivere gli amici del Mangiadischi e di Stereo Notte.
1: Sì,
0: è giusto.
1: Secondo me è giusto, sono
0: grazie
1: d'accordo.
0: Grazie Gianluigi, da amministratore hai il diritto di farlo.
1: Ti autorizziamo.
0: Sì, sì. Oggi lasagna al forno, ci dice Luciano da Genova, il napoletano numero uno.
1: Quello che era nato a Piazza degli Orefici.
0: Esatto, esatto, proprio lui. Il Mangiadischi, quale Bignami della musica, dice Luca dal Veneto e dal Friuli, che conduce Marcella, Dedo, Federica, il maestro Luca e John. John certo che ritorna, John Mignola ritorna con la nota del giorno dopo a mezzanotte e mezza, dopo il GR1 della mezzanotte. La musica continua a farci avere grandi emozioni. Massimo da Padova dice che nel suo Mangiadischi aveva comprato il 45 giri sospeso ad un filo dei Corvi col vinile rosa.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, lo voglio pure io.
1: Invidia.
0: Sì, salutiamo anche Franca da Cagliari, che ci ha ascoltato tutta l'estate e ci ringrazia, grazie.
1: Grazie.
0: E poi anche Gabriella, Gabri da Forlì, dice: non sono un'ascoltatrice assidua, ma devo dire che certe puntate erano veramente gradevoli. La puntata sul Festival di Porretta Terme, quella dedicata agli artisti del jazz, le ho godute pienamente, grazie, grazie. E poi salutiamo Fabio che ci scrive da Milazzo e dice che gli mancheremo insieme a tutta la bellissima squadra, e insomma lo ringraziamo per le belle parole. E poi ancora Giacomo da Mestre, questo inizio anni 80 con i Tears for Fears non è niente male.
1: No, decisamente un capolavoro.
0: E dice: in prima media, nell'anno in cui iniziai a studiare l'inglese e capire le canzoni, mi innamorai di questa canzone e compravo tutti i frutti e ciao 2001. Salutiamo Paolo da Varese che ci ringrazia per Shout the Tears for Fears, perché lo legava profondamente a sua zia Francesca, che purtroppo non c'è più, e la musica fa anche questo.
1: Esatto, fa anche questo, ci nutre i ricordi e le persone che amiamo.
0: Apre cassetti dei ricordi. E salutiamo anche Roberto D'Aversa, che è alle prese con i suoi restauri.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì, grande, bellissimo lavoro. Arriva anche qualche vocale, tra poco cercheremo di ascoltarlo. E poi c'è Sergio da Napoli che dice: forse quell'ascoltatore che scrive ancora voi invocava ancora tu di Battisti per tutta l'estate. Può essere, può essere.
1: E neanche l'abbiamo accontentato.
0: Esatto. 335-699-2949. Continuiamo con il Subsonica dopo Shout.
1: E beh, che ci può stare se non Grida?
0: Ci può stare Grida, assolutamente.

0: I Subsonica hanno sempre un gruppo pazzesco.
1: Pazzesco, veramente.
0: Vero?
1: Sì,
0: live sì. Poi sono straordinari.
1: Sì, perché sono travolgenti.
0: Eh sì, questo è il singolo più recente tratto dal loro ultimo album, ancora nella nostra playlist. E intanto continuano ad arrivare i vostri saluti. Salutiamo Andrea da Rustico che ci informa che oggi ha gustato un meraviglioso stoccafisso all'anconetana fatto dal suo suocero Sandro.
1: Sai che non ho idea di come sia fatto lo stoccafisso all'anconetana?
0: Se vuoi raccontaci, Andrea.
1: Com'è? Noi siamo curiosissimi.
0: Sì, sì. Salutiamo Tiziana da Torino che ci ringrazia per la musica e ci chiede Memories of Hiroshima di Stomo Yamashita. E quindi chissà, magari ci riusciamo.
1: Magari sorpresa per l'ultima puntata.
0: Vediamo. Ultima puntata abbiamo deciso tutti pezzoni.
1: Pezzoni, sì.
0: Quindi proprio tutti, non necessariamente classici, ma tutte cose bellissime.
1: Sì, sì. L'ultima puntata abbiamo chiudere al top.
0: E facciamo scalettona condivisa.
1: Sì,
0: abbiamo chiesto.
1: Okay.
0: A Luca, ho chiesto a te, a Dedo ovviamente.
1: Dateci il tempo di pensare.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma un mangiarischi versione renne non si può proprio fare, chiede Italo da Filadelfia. Chissà, vediamo.
1: Chissà.
0: Vediamo. Non si può prevedere oggi.
1: No, siamo ancora a settembre.
0: No, ma poi un attimo, finiamo questo.
1: Esatto, dateci il tempo di respirare.
0: Sì, sì, sì, infatti. Salutiamo Paolo da Ivrea e salutiamo anche Andrea da Milano che anche, giustamente attende un giorno da pecora, quindi...
1: Comprensibilmente.
0: Ma assolutamente, che ricordiamo torna lunedì alle 13:30 regolarmente in palinsesto. Ora, riascoltando i Tears for Fears,
1: dimmi.
0: Mi è venuta in mente una band che ha avuto un certo successo alla fine degli anni 10.
1: Sì.
0: I White Lies,
1: sì.
0: Londinesi, che secondo me avevano qualcosa.
1: Qualcosa ci avevano, è vero.
0: Avevano, eh? Io l'avevo visti dal vivo di spalla ai Franz Ferdinand.
1: È possibile, sì, sì.
0: Sì. E c'avevano qualcosa di Tears for Fears. Questo è uno dei loro primi singoli di quel primo album del 2009, mi pare,
1: sì,
0: ed
1: sì.
0: È stata una di quelle che ha funzionato di più.
1: Sì, sì, un bellissimo disco secondo me.
0: Bellissimo disco. Le bugie bianche, i White Lies. Questa si chiama Farewell to the Fairground.

0: Farewell to the Fairground, questi sono i White Lies.
1: Secondo me canzone bellissima, poi sarà anche il ricordo, perché io ero al liceo in quel periodo, quindi
0: è vero,
1: proprio della mia adolescenza.
0: Giacomo dice in effetti il sound è incredibilmente anni 80,
1: è vero. Lo ricorda molto, sì.
0: A proposito di Subsonica, ci sono arrivati due messaggi proprio all'opposto. Perché Roberto D'Aversa dice: Subsonica non sono stupefacenti. A un loro concerto c'era una bianca foschia, quindi che sa, ghiaccio secco, spero. Non so,
1: non so cosa intenda.
0: Poi invece Fabio da Milano dice: uno dei peggiori gruppi nella storia della musica.
1: Benissimo.
0: Però io non sono minimamente d'accordo, Fabio, perché poi dice: vedere il cantante cantare con due microfoni non è fastidioso di più. Ma in realtà c'è una logica: c'è un microfono standard e uno filtrato con degli effetti e delle distorsioni, che è una scelta artistica, e peraltro Samuel è un bravissimo cantante, quindi la cosa funziona. Ma comunque, ognuno, esatto, ognuno ha i suoi gusti. Un saluto anche per me, ci chiede James Bond. Ma certo, caro James, molto volentieri, ci manda un abbraccio e ci dà un arrivederci, anzi a risentirci alla prossima estate. C'è Giuseppe da Palermo: non riesco ancora a credere che finirà, mi godo ogni secondo di grande musica che condividete, grazie caro Peppe. E Michele dice: ma il palinsesto non si potrebbe allargare e farlo diventare un palinsettimo? Secondo me sì.
1: Perché no?
0: Creando un posticino anche, però secondo me sì.
1: Io proporremo.
0: Andiamo subito in direzione a chiedere il palinsettimo, così vediamo che succede. Salutiamo Viola, che è passata a salutarci in regia. Ciao Viola, buongiorno. 335-699-2949, continuate a scriverci. Io voglio ricordare un altro festival che arriva, diciamo, al suo ultimo weekend, che è Opera Sila Festival, ed è ovviamente
1: in Sila.
0: E in questo ultimo weekend ci sarà sabato il concerto di Simone Cristicchi con Amara.
1: Perfetto. Poi
0: sabato alle 9 di mattina. Sì, domenica alle 9 di mattina Rocco Papaleo. E poi invece il sabato, domenica 27 settembre, il concerto di Raiz e del Solix String Quartet.
1: Bellissimo, quindi, secondo me però alle 9 di mattina freschino, quindi sulla Sila,
0: comunque
1: la giacchetta.
0: Nel cuore della Sila piccola, la direzione artistica è di Antonio Pascuzzo, che qui per tanti anni a Roma ha portato grande musica con un locale che si chiamava The Place. E io vi faccio ascoltare Rocco Papaleo.
1: Ci sta.
0: Con una sua dichiarazione d'amore alla sua Basilicata.
1: Bellissima, stanzione, l'adoro.
0: Basilicata on my mind, così arriviamo al primo break, poi torna il Mangiarischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, Federica Forni.
4: Ah, Duccio Pasqua.
3: Penultima puntata, abbiamo quasi finito. Sì. Quasi finito.
4: Io sto ancora piangendo.
3: No, no, ti prego, no. No, non lo fare, no. Però fa audience. Quindi sì, se vuoi fallo, perché aumentano gli ascoltatori, sicuramente. Salutiamo Giuseppe, che partecipa un po' di complimenti e lo ringraziamo molto, e dice: fate suonare Luca Bernardini, lo sento il venerdì da Broccoli, è un grande
4: maestro.
3: Noi siamo
4: Bernardini.
3: D'accordo, il maestro Bernardini è grandissimo. Domani tutti in onda, sì. Pure il maestro, ultima puntata, tutti al microfono a salutare i nostri gentili ascoltatori. Allora salutiamo Alessandro da Rimini: in questi 4 mesi ho ascoltato cose che voi umani ho riempito mezzo taccuino di annotazioni su canzoni e artisti, ci posso andare avanti per mesi a cercare buona musica. Grazie.
4: Ma
3: mille.
4: Voi pensate, voi ascoltatori, che io conduccio il maestro Bernardini,
3: sì.
4: Ci posso parlare anche, diciamo, fuori onda, sì, nelle nostre giornate lavorative, sì. Quindi in realtà mi arrivano una
3: per
4: serie
3: per tua sfortuna
4: per mia fortuna, sì. Quindi mi arrivano una serie di suggestioni e di consigli musicali e di conversazioni musicali bellissime,
3: vero?
4: Quindi adesso scatenerò l'invidia degli ascoltatori,
3: quindi è per farli venire tutti a pranzo,
4: esatto.
3: Con noi a mensa.
4: Ovvio.
3: E per discutere di scalette del mangiadischi.
4: Beh, considerato quanto sono preparati.
3: Esatto, questo volevo dire. Ci hanno mandato anche loro dei suggerimenti di cose da ascoltare, tante le abbiamo messe in onda, che insomma denotano grande preparazione.
4: Grandissima preparazione.
3: Quindi grazie anche a voi, a tutti voi che avete provato, insomma, ho richiesto delle canzoni e appunto tante le abbiamo messe in onda con grande piacere. Adesso vi faccio ascoltare una bravissima cantante jazz,
4: yes.
3: Che si chiama Elena Paparuso e che tra poco sarà con noi a raccontarci anche un festival molto importante,
4: molto
3: importante, che arriva alla 29ª edizione, che quindi ha una storia
4: lunga e importante.
3: Tra l'altro questa canzone si intitola Il meglio deve ancora venire.
4: The best is yet to come.
3: Esatto, quindi che vuol dire? Che dovremo fare un'altra edizione del Mangianischi meglio
4: sempre
3: di questa.
4: Sempre migliore.
3: Sì, cioè per molti è facile perché abbiamo anche dei denigratori.
4: Certo.
3: Però vabbè, noi ci proviamo. Elena Paparusso.

0: E questa era la voce di Elena Paparusso e insomma arrivano anche messaggi di chi dice ma che bella voce, Luciano da Genova, jazz ma anche un po' bossa nova.
1: Sì, concordo. Sì.
0: Bello, bel brano. Anche Roberto da Aversa dice bella interprete jazz. E Michele, io adoro questo programma a partire dalle previsioni del tempo fino al segnale orario. Grazie Michele, sei troppo buono. Allora, stiamo cercando di collegarci con Elena Paparusso che appunto ci doveva raccontare un po' di questo festival.
1: Nel frattempo?
0: E succede che con i telefoni a
1: succede,
0: volte...
1: Succede, quindi ce lo racconti tu?
0: Ce lo raccontiamo insieme.
1: Raccontiamocelo insieme.
0: Dicevamo, è la 29esima edizione e è cominciato il 5 settembre, quindi insomma è già una decina di giorni che è in corso, ma va avanti fino al 25 ottobre. La direzione artistica è condivisa tra Paolo Damiani e Armand Maignan, perché è un festival che storicamente mette insieme musica ovviamente di provenienza jazz, di origine jazz, italiana e francese.
1: Franco-italiano.
0: Franco-italiano, decisamente franco-italiano, e occupa molti luoghi perché principalmente è ospitato dalla Casa del Jazz di Roma, ma anche al Teatro Tor Bella Monaca, sempre a Roma, e con qualche evento al Museo Macro, ma poi ci sono collaborazioni su tutto il territorio della regione, perché ci sono dei concerti a Santa Marinella, quindi sul litorale, e anche a Belletri, quindi all'interno. Ai Castelli, nella zona vulcanica a sud di Roma. Insomma, è nato nel 98 con l'idea di mettere insieme nomi importanti del jazz italiano e internazionale, soprattutto francese, e anche giovani, e in modo da farli interagire, farli dialogare e dare la possibilità ai giovani anche di crescere, di essere coinvolti in progetti originali in cui sono appunto inclusi anche musicisti di chiara fama, e quindi dare possibilità a tutti di ampliare la propria capacità creativa.
1: Sì, e di contaminarsi, diciamo, a vicenda.
0: Esatto. E poi insomma c'è spazio anche per gli studenti di tre conservatori italiani, il Conservatorio di Bari, di Salerno e la Scuola San Luis di Roma. Quindi ecco, un lavoro importante che fa da tanti anni Paolo Damiani insieme ad Armand Maignan. L'edizione numero 29 si intitola Sketches of Spaces, Ostinati. Perché Sketches of Spaces? Ne parlavamo anche di due centenari importanti con Luciano Linzi un paio di giorni fa, direttore artistico di Jazz Me. Cioè quest'anno avrebbero compiuto 100 anni Miles Davis e John Coltrane.
1: E due, diciamo così, poco importanti, diciamo.
0: Due giganti, due pietre angolari della storia del jazz. Sketches of Spaces, perché Sketches of Spain è il titolo di uno dei capolavori di Miles Davis, mentre Interstellar Spaces è l'ultimo disco di Coltrane. Quindi
1: abbiamo un mashup,
0: una crasi, sì, di questi due titoli. E Ostinati, che diciamo è il sottotitolo, allude alla ricerca del nuovo, che è sempre stato un punto di riferimento della musica di Coltrane e di Davis, ma anche di questo festival. Esatto. Quindi noi intanto ve l'abbiamo raccontato così. Tra i protagonisti ci sarà una bravissima musicista svizzera che si chiama Sara Csaksad, è una sassofonista, e ascoltiamo un suo brano che si intitola Luana. Poi, se riusciremo a fare quattro chiacchiere con Elena Paparusso, meglio, ma se no, intanto noi vi abbiamo più o meno
1: raccontato il festival.
0: Esatto. Sara Csaksad, Luana.

0: Tra le protagoniste di questa 29esima edizione del festival di cui vi stiamo raccontando una striscia di terra feconda, c'è anche questa sassofonista svizzera Sara Shaksad, e questo è un suo brano intitolato Luana. Ma nel frattempo siamo riusciti
1: a collegarci con Elena Paparusso.
0: Elena Paparusso, buongiorno, ben ritrovata al Mangiadischi.
2: Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Io sono in viaggio, quindi certe volte potrei non sentirvi bene.
0: Ma no,
2: va
0: però
2: bene. Ecco, ci proviamo.
0: Allora, noi abbiamo ascoltato prima The Best Is Yet to Come, la tua canzone, il tuo brano, e tanti ascoltatori hanno detto: ma che bella voce, jazz, ma anche un po' di bossa nova. Insomma, è piaciuta moltissimo agli ascoltatori del Mangiadischi.
2: E bene, poi sono contentissima.
0: Ecco, poi mentre aspettavamo di riuscire a parlare con te, io ho già raccontato un po' il tema di quest'anno, il titolo di quest'anno e l'idea che sta alla base di una striscia di terra feconda, che è un festival che tu conosci bene e a cui collabori da tanti anni. Qual è la forza di questo festival? Noi dicevamo dell'importanza di mettere insieme generazioni diverse di musicisti, no? Cioè nomi importanti della storia del jazz e dei giovani che si trovano a essere stimolati dal confronto con questi nomi.
2: Esatto, e questo è sicuramente tra i punti, diciamo, focali del festival. Ma un'altra cosa importante è la relazione tra l'Italia e l'estero, nel senso che il festival si prepone di essere un collante con diverse realtà, non soltanto con la Francia come è stato negli anni passati, ma abbiamo una collaborazione appunto con l'Istituto Svizzero, abbiamo anche altri ospiti francesi, diciamo ci sono diverse realtà che vanno a collaborare, appunto una collaborazione con il Goethe Institute il 25 settembre, il festival inizierà alla Casa del Jazz adesso con una serie di date, perché appunto il festival, forse come avete già detto, è già iniziato
0: con due
2: date a Casa Marinella. Però adesso ci saranno si inizia appunto con questa collaborazione con il Goethe Institute, che farà confrontare Enrico Melozzi con i fratelli Riesler.
0: Sì.
2: Quindi è una delle prime date attese.
0: Sì. Elena, siccome ti sentiamo così, va e viene il collegamento, allora ti chiediamo anche di uno dei tuoi, del tuo coinvolgimento, no? Perché dicevamo che ci sono i ragazzi, i migliori studenti del Dipartimento Jazz di tre conservatori di Bari, di Salerno, del San Luis di Roma, e ovviamente dei docenti come te che stanno lì a guidarli, a condurli in questo mondo, no? Di una striscia di terra feconda. E vabbè, la linea no, era difficile,
1: era
0: questo
1: difficile,
0: collegamento,
1: sì.
0: non era facile. Però insomma qualcosa ci ha raccontato Elena Paparusso e noi vi invitiamo ovviamente a
1: scoprire.
0: Cioè, a scoprire di più del programma anche sul sito di Una Striscia di Terra Feconda. E a questo punto andiamo avanti con la nostra musica.
1: Sì,
0: sì.
1: Cosa hai pensato per noi?
0: Allora, c'è un artista che ormai è diventato tra le star della musica internazionale.
1: Assolutamente.
0: Che ha annunciato un tour mondiale, già partito in questo periodo negli Stati Uniti. Sto parlando di Harry Styles. E passerà anche in Italia con un tour che prevede l'apertura dei concerti affidata a nomi quasi della stessa importanza dell'headliner. Quindi per gli appassionati di musica sarà un'occasione ghiotta di ascoltare un cantante bravissimo, indubbiamente.
1: Sono d'accordo.
0: Che piaccia o meno, insomma Harry Styles è davvero bravissimo e cura con grande attenzione la scelta dei musicisti, degli arrangiamenti.
1: Sì, sì, sì. Beh, si è costruito comunque un percorso secondo me molto credibile.
0: Esatto, c'è un suo live negli studi di Abbey Road che è veramente
1: bello.
0: Di grande livello, di grande qualità, e appunto avrà come spalla degli artisti enormi nel caso dei concerti a Roma dell'estate prossima, perché non ci saranno solo gli Oasis ma ci sarà anche Harry Styles pochi giorni dopo gli Oasis,
1: quindi un luglio, diciamo luglio-agosto,
0: lui sarà i primi di agosto,
1: infatti gli Oasis sono a fine luglio,
0: se non ricordo male al Circo Massimo, ma poi verifico
1: adesso
0: mentre va il brano. Sì, ci saranno gli LCD Sound System, che sono una band che live è una bomba, su disco pure, quindi,
1: però
0: insomma,
1: live è proprio una botta,
0: esatto,
1: incredibile.
0: Esatto, va bene, Harry Styles ce lo ascoltiamo con Dance No More.

0: Dance No More.
1: Respect Your Mother.
0: Sì, sì, lo faccio. Bravo. Lo faccio. Harry Styles, vi dicevo, sarà al Circo Massimo effettivamente il 7 e l'8 di agosto del 2027 con gli LCD Sound System di spalla. Insomma, gli opening act, così si chiamano in Inghilterra,
1: cioè opening act.
0: I gruppi spalla, facciamo così. Siamo? Sono di un certo livello, perché nelle date di Madrid c'è Feist, grandissima musicista, a Parigi Caroline Polacek, anche lei fantastica, e poi per le date al Wembley Stadium di Londra proprio i Tears for Fears, con
1: che
0: cui
1: è evocato,
0: abbiamo,
1: quindi
0: cioè,
1: inizio puntata.
0: I Tears for Fears come spalla, pensa
1: sì,
0: un po',
1: mamma mia,
0: di vabbè, è molto bello, però insomma per chi andrà sarà l'occasione di vedere insieme due gruppi pazzeschi. Sergio da Napoli dice: LCD Sound System dal vivo clamorosi, li vidi a un palco secondario del Neapolis Festival nel 2003-2004, ma pensa
1: mamma
0: un po'
1: mia,
0: quando erano quasi sconosciuti. E poi Federica: è una bellissima sorpresa in co-conduzione, dice, come per i consolidati colleghi Marcella e Max Dedo.
1: Grazie mille.
0: E sempre Sergio dice:
1: grazie,
0: deve essere
1: Sergio,
0: bellissimo stilare insieme le scalette, scambiarsi conoscenze musicali. Ci sono anche dei WhatsApp audio, sentiamo che ci dicono.
2: Ciao ragazzi, ma perché nelle vostre rispettive trasmissioni non fate una giornata del mangiadischi? Ciao ciao, comunque siete fantastici. Ciao.
0: Cioè, nel
1: cioè,
0: senso,
1: una puntata speciale di Stereonotte su Mangiadischi, una speciale
0: oppure
1: di Radio Anch'io su Mangiadischi,
0: un Mangiadischi subdolo che si infila nelle altre trasmissioni,
1: si insinua.
0: È interessante questa cosa,
1: è una proposta molto,
0: molto
1: interessante,
0: molto molto interessante. Ce n'è anche un altro, sentiamo, sentiamo.
3: E ricordo anche di averli visti nel 2009 insieme ai Franz Ferdinand e ai Killers.
0: Ah, questi erano i White Lies,
3: l'ippodromo delle Capannelle, quando Roma faceva ancora queste meravigliose serate.
0: È vero,
3: adesso se guardiamo i cartelloni dei concerti romani veramente c'è da mettersi a piangere.
0: Ma mica
3: anche
0: tanto.
3: I White Lies sono venuti a Milano, ma a Roma ormai non ci viene più nessuno.
0: Ma non è vero.
1: Dai,
0: ma non
1: dai.
0: È vero, non è vero, ci arrivano un sacco di
1: esatto.
0: Quest'estate è stata pienissima di bei concerti,
1: un po' severo quest'anno,
0: per fortuna
1: posso dire.
0: Un po' severo, però sono d'accordo sui White Lies, effettivamente era quel
1: che
0: concerto,
1: che poi era il concerto che avevi visto tu,
0: esatto, con i Franz Ferdinand e i Killers. E poi salutiamo Walter da Mondovì, che dice che la sua pausa pranzo sarà più insipida senza il mangiadischi, vedi?
1: Mi dispiace.
0: Vabbè. E poi ancora Francesco da Martina Franca, che ci ringrazia per questi mesi. Franco Italiano, a proposito del festival, una striscia di terra feconda, era solo Califano.
1: giusto.
0: Dice Romolo dall'Aquila. Sì, 335-699-2949, poi vi leggiamo ancora, ma adesso ci sentiamo un altro pezzone che ha una delle intro di sax più famose di sempre.
1: Questo è comunque un richiamo alla questione intro, quindi.
0: Alla questione intro, ovviamente. Perfetto. È una di quelle canzoni che nella puntata di Stereonotte sulle canzoni con le intro belle
1: ci stanno.
0: Ci sta perfetto. Si chiama Baker Street, ovviamente, e lui era Jerry Rafferty.

0: Baker Street di Jerry Rafferty, che è diventata ovviamente famosissima anche per il sax di Raphael Ravenscroft, che insomma l'ha fatta diventare epica,
1: iconica proprio.
0: Raphael Ravenscroft,
1: come dicono i giumini,
0: esatto, ha suonato, è un signore che ha fatto un paio di dischi a nome suo, ma poi ha suonato con Ringo Starr, con i Pink Floyd, con Chris Ria, con Kim Carnes e anche su Balla di Umberto Balsamo. Così.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, insomma, voglio dire, una carriera molto importante. Adesso c'è la reclame e poi torniamo per la terza parte di questa penultima puntata del Mangiadischi. Sei pronta, Federica?
1: No, non sono
0: pronta. Però sì, bisogna farlo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1. Lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Il Mangiadischi.
13: Il Mangiadischi, ultima parte della penultima puntata. No, Federica, non soffrire, non soffrire.
14: Soffro tantissimo.
13: Salutiamo Maria che passeggia a fianco della Garonna. Mentre ci ascolta in cuffia.
14: Bellissimo.
13: E il sole illumina uno scorcio di suolo pieno di bianchi ibis. Ma che bello.
14: È una scena bucolica proprio.
13: Esatto, e ci ascolta da Tolosa in Francia. E poi salutiamo Antonio da Scampia che dice che è stato un piacere ascoltarci. Valeria da Cagliari che dice che Jerry Rafferty le ricorda le notti d'estate dei suoi 16 anni ascoltando Stereo Notte nel 1983.
14: Che bello.
13: Ricordiamo che Stereo Notte è iniziata nel l'82 e quest'anno sarà il 44esimo anno, pensa un
14: bellissimo.
13: Po' ricominciamo la settimana ricominciamo la settimana prossima nella notte tra venerdì e sabato a luna di notte. C'è un altro WhatsApp audio, sentiamolo.
15: Ebbene sì ragazzi, siamo agli sgoccioli, io sono un po' malinconico, però
13: pure noi.
15: Come cantava Umberto Balsamo, questo non è un addio, è un arrivederci.
13: Vedi?
14: Tra l'altro Umberto Balsamo che tu hai citato,
13: esatto,
14: neanche un minuto fa.
13: Pensa tu le coincidenze, vabbè, incredibile. Salutiamo Antonio che ci dice che il sax di Jerry Rafferty e di Richard Ravenscroft, Raphael Ravenscroft, mi sta un po' impicciando, è bellissimo. E Raimondo da Nuoro dice che all'inizio, rispetto a Un giorno da gambero, il suo era un netto rigetto.
14: Addirittura.
13: Addirittura. Adesso ci dà un 6 più 6 e 3 quarti per le ultime due stagioni.
14: Quindi dobbiamo impegnarci molto di più.
13: Possiamo, no, vuol dire che possiamo migliorare ancora molto. Questo quindi è bello.
14: È uno stimolo.
13: È uno stimolo, grazie Raimondo, grazie mille. Poi ci chiedono cosa c'è di bello da indovinare oggi, il polpo mimetico. Oggi niente, però polpo, però domani c'è l'ultimo indovina lo strumento della stagione.
14: Eh sì, domani c'è il maestro Dedo che ci solletica.
13: Sì, esatto. Quindi,
14: con i suoi strumenti misteriosi.
13: Comunque Filippo da Parma giustamente pone l'accento anche sul solo di chitarra di Baker Street, che è niente male.
14: Beh, bellissimo. Male. Commentavamo tra l'altro prima col maestro Bernardini.
13: Esatto, esatto. Esatto. Poi ci scrivono anche da Buenos Aires.
14: Quanto siamo international.
13: Pablo Javier ci scrive da Buenos Aires e dice: ma quel sassofono non suona molto simile al Rainbow in the Dark del grande, e qui mi alzo, Ronnie James Dio? Effettivamente c'è un'analogia sonora, però non è, non so, ho cercato, perché non lo so, Pablo, non lo sapevo, ho cercato, ma non era lui a suonarlo, però comunque effettivamente ottimo orecchio. Vabbè, 3356992949, sto provando a leggervi tutti, ma non è facile. Nicola da Forlì chiede: ma è vero che a Dedo non piacciono gli U2? Bella domanda.
14: Domani dobbiamo chiederglielo.
13: Domani glielo chiediamo. Secondo me sì, mi sa che è vero.
14: Che è vero,
13: mi sa
14: che
13: l'aveva detto.
14: Me.
13: Mi sa che l'aveva detto. Comunque, Nicola, se ci sei anche domani, glielo richiediamo in diretta. Dice: quest'anno festeggiano i 50 anni senza mai cambiare formazione, tanta roba per una band.
14: Questo è vero, però.
13: È rarissimo, non me ne viene in mente nessun'altra. Nessun'altra.
14: 50 anni.
13: Forse poi. Gli Aerosmith, anche se alla fine degli anni 70, primi 80, per un disco solo due o tre elementi erano,
14: e allora già non vale.
13: Esatto. Gli ZZ Top, forse effettivamente gli ZZ Top, che solo adesso, solo perché due di loro sono scomparsi, hanno dovuto, per gioco forza, insomma,
14: esatto,
13: sostituire due musicisti.
14: ZZ Top, suggerimento del maestro Bernardini,
13: esatto,
14: che è sempre
13: esatto
14: on point.
13: Adesso ci ascoltiamo la voce di una grande, un'altra grande cantante jazz italiana, che è Ada Montellanico, e questo è un brano tratto da un suo disco tributo a Abby Lincoln, che si chiama Abby's Road. Anche qui c'è un gioco con un celebre titolo dei Beatles. Il brano si intitola Long As You're Living e poi faremo quattro chiacchiere con Ada Montellanico. Sentite un po' che bello questo brano.

0: Arrivano messaggi al 335-699-2949. Nicola Terlizzi dice un 5 quarti spettacolare, e poi invece il polpo mimetico dice: oh bello, c'è questa tromba che sembra cantare. E allora diciamolo che la tromba è di Giovanni Falzone, il trombone di Filippo Vignato e poi il basso, il contrabbasso di Matteo Bortone, la batteria di Ermanno Baron, ma soprattutto c'è la voce di Ada Montellanico che è con noi. Buongiorno Ada, benvenuta al Mangiadischi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Duccio e Federica, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: L'ho indovinati tutti i musicisti, Ada?
1: Bravissimo,
0: grazie.
1: Come hai studiato?
0: Ho letto, ho copiato online. È la verità.
1: Però volevo dire che sono un po' triste anch'io.
0: No.
1: Perché domani. Dai.
0: Vabbè, succede, insomma. Ada.
1: Però risentiremo tutte le repliche, dai.
0: Sì, su Rai Play Sound.
1: Sì,
0: esatto. Lo stai facendo anche tu.
2: Mentre esatto, parla con
1: lo
2: noi.
1: Sto ripassando.
0: bene. Allora, Ada, con te potremmo stare un'ora a raccontare cose, quantomeno.
1: Dai.
0: Ma intanto diciamo qualcosa di questo disco, Abbey's Road. Già il titolo è molto divertente, perché ovviamente si rifà a uno dei titoli più celebri della storia della musica, che è quello di Abbey Road dei Beatles. Però è anche un tributo a un artista che guida di fatto una tua ricerca.
1: Sì, esatto. No, infatti mi sono divertita un po' con questo titolo, perché in realtà lei, Abby, è la strada di Abby, che è quella di Abby Lincoln, che è stata una delle più grandi, non solo cantanti, ma grandi interpreti della storia del jazz, e diciamo anche un punto di riferimento per molte di noi, ma anche un punto di riferimento, mi viene da dire, anche sociale, civile, perché politico, perché lei è stata anche, insieme a Max Roach, una grande donna che si è esposta anche a difesa dei diritti degli afroamericani. Quindi è un album, e devo dire che prima di inciderlo ho voluto anche documentarmi su quello che c'era in giro. Io sono la seconda al mondo che ha inciso un omaggio a Abby Lincoln, il che mi è sembrato incredibile, perché lei, insomma, diciamo, è alla stregua di Billie Holiday, di Ella Fitzgerald, insomma, aveva ovviamente un suo stile, e quindi insomma la cosa mi ha onorato parecchio e mi ha dato anche l'opportunità, perché ho fatto veramente tanti concerti con questo progetto, che tra l'altro ho voluto anche in questa occasione proprio ideare un nuovo gruppo. Per me è molto, molto, molto importante la ricerca del suono del gruppo.
0: Sì.
1: È un gruppo molto atipico, perché c'è voce, tromba, trombone, contrabbasso, batteria, non c'è nessuno strumento armonico. E insomma, dicevo che abbiamo fatto tantissimi concerti, ho avuto modo di far conoscere al pubblico questa grande artista, e devo dire, mi ricorderò sempre quando abbiamo presentato anche il disco alla Casa del Jazz. Oltre al mio disco si è venduto tanto di Abby Lincoln, e quindi questa è la cosa più bella anche, no?
0: È molto bella, questa è decisamente molto bella. Ma insomma, tu, oltre che musicista, interprete, autrice, sei anche un artista che è sempre stata attenta alla salute del jazz, alla divulgazione, al racconto.
1: Sì.
0: E insomma, il tuo lavoro con la Federazione del Jazz Italiano in tal senso è importantissimo, quindi ovviamente sì, è perfettamente in linea con la tua persona e personalità, questa di divulgare la storia di un artista. Sorprende anche me questo fatto che nessun altro o solo un'altra persona abbia costruito e ideato un tributo a Abby Lincoln. Comunque, da questo gruppo tu ti sei tenuta a Filippo Vignato, per un altro trombonista, per un altro progetto che attualmente stai portando in giro e che ha a che fare comunque con il passato, con il recupero del passato e con la rielaborazione del passato e il racconto di oggi.
1: Sì, esatto, grazie anche di aver scelto Long As You're Living, che appunto hanno, un ascoltatore ha evidenziato, insomma, un 5 quarti, un blues, e quindi insomma questo progetto nuovo che si chiama Radici, ecco, sempre per continuare la mia ricerca sul suono, e quindi anche su non solo gli strumenti ma anche i musicisti che abbiano quel tipo di visione e di sonorità. Io ho voluto creare questo trio insieme a Simone Graziano, un grandissimo pianista fiorentino, e Filippo Vignato, che ho voluto di nuovo con me trombonista, io adoro il trombone, avrei tanto voluto studiare trombone, è veramente un suono che mi rievoca molto all'interno, proprio emozionalmente. E quindi questo progetto è un progetto molto particolare, perché Simone Graziano ha un modo veramente originale di suonare il pianoforte, anche molto percussivo, Filippo ha questa ovviamente poeticità, questo suono molto bello, insieme insomma ha voluto

0: appunto continuare il percorso Radici, perché Radici è un po' il discorso sul blues, è un po' incentrato sul blues, questo progetto, il blues come radice del jazz, ma anche radice di tante altre musiche, e un po' anche per evidenziare, perché per me la musica è musica, però anche racconto, perché ovviamente sono una cantante, ci sono dei testi,
1: Sì.
0: e insomma molte volte insomma, il centro è un po' il blues e molti pensano che sia solo un genere musicale. In realtà il blues ha avuto un valore anche molto alto dal punto di vista proprio sociale, storico, civile, politico, insomma. Molti non sanno che nei primi anni 20, dove c'erano le blues women, grandi, grandi donne, praticamente erano le donne che incidevano dischi, le donne che praticamente svolgevano la professione di musiciste, e il blues era un modo per denunciare anche la loro, diciamo, la loro realtà di subalternità, di ruolo ovviamente minoritario rispetto agli uomini. Quindi il blues diventa veramente un modo di denunciare, proprio un urlo anche di una sfida alla visione patriarcale. Quindi questo lo trovo anche molto attuale, no, Duccio, in questo periodo storico.
1: Certo, è assolutamente attuale. Guarda, proprio ieri avevamo ospite Roberto Colella, che è un cantautore napoletano e che ha dedicato una canzone ai lavoratori sfruttati nei campi, insomma, quelli che appunto sono i nuovi schiavi, quelli che lui definisce nuovi schiavi, e ha proprio fatto ricorso alla storia del blues e alle work songs, ispirandosi a
0: Esatto.
1: quello che succedeva un secolo fa. Quindi mi sembra giustissima la tua scelta di portare alla luce queste storie, e veramente stai facendo un lavoro di riscoperta e di divulgazione con questi progetti recenti.
0: Ah, sì, ma anche un'opportunità anche per me di studiare, perché poi prima mi viene l'idea, poi però vedo anche se quest'idea è supportata anche da contenuti, diciamo anche da rilevanze storiche, musicali, insomma. E quindi ho studiato tanto e devo dire, c'è anche quel bellissimo libro che si chiama Blues e Femminismo Nero di Angela Davis, insomma,
1: Sì.
0: che è stata una grande fonte. E poi c'è questo brano che io normalmente canto anche come che per fortuna ci chiedono sempre, e che si intitola Why Women Don't Have the Blues, e sarebbe le donne indomabili non hanno il blues, se ne fregano, non
1: Certo.
0: sono tristi. È un blues ovviamente scritto da Ida Cox, che è
1: Sì.
0: stata una regina insieme a Ma Rainey e Bessie Smith, è del 1924. Ma io invito tutti i radioascoltatori a andarselo a sentire anche nella versione originale, e di anche ascoltare le parole. È sorprendente, potrebbe essere un inno per tutte le donne, dato che purtroppo ogni giorno accadono femminicidi e violenze
1: È
0: sulle donne,
1: vero.
0: quindi è molto importante, e mi sento anche portatrice anche di certi contenuti anche sul palco. Ecco, io penso che un artista debba anche portare dei contenuti, oltre ovviamente a un'ottima musica.
1: Certo. Ada, ci hai regalato un brano che ascolteremo tra poco, che è una
0: Sì.
1: versione live di Afro Blue, suonata appunto insieme a Filippo Vignato e a Simone Graziano. Questo progetto Radici, che è in tour, diventerà un disco o preferite mantenere questa dimensione?
0: Guarda, io tutti mi chiedevano, ah, ma avete un disco? E io cioè, ogni volta con questo trio è speciale, perché siamo tutti, cioè, ovviamente ci sono dei brani, ma poi intorno accadono cose che per ogni concerto è diverso. Quindi io non ho voluto pensare di congelare, lo dico tra virgolette, perché giammai che un'incisione in uno studio sia un congelamento, però è un progetto che è bello live. Quindi c'è un'ultima registrazione che abbiamo fatto. Ce ne sono tante, ma questa è un pochino più particolare, di un concerto di quest'estate, e stiamo lavorandoci per fare uscire questo disco, diciamo, a novembre, che è un disco live, il mio primo disco live, e sono molto contenta anche di quello, perché ovviamente c'è anche quella bellezza del live, no? Non è la perfezione, ma è anche quella dimensione forte di emotività e di feeling, che anche con il pubblico, no? Che di solito
1: Sì.
0: accade sempre in un concerto. E quindi uscirà a novembre. Noi probabilmente faremo anche, ci stanno chiudendo una data anche a dicembre a Roma, quindi probabilmente lo faremo lì.
1: Quindi, beh, poi ci farai sapere quando è questa data, così lo raccontiamo. Io ho avuto il piacere di vedere dal vivo il progetto Radici, e quindi posso confermare che vale decisamente la pena andare.
0: Grazie, grazie Duccio.
1: Ada, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi al Mangia Dischi.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ci ascoltiamo insieme questa vostra versione di Afro Blu e poi ci risentiamo prossimamente per nuovi grandi progetti. Grazie Ada Montellanico.
0: Grazie, grazie a voi veramente dello spazio e dell'invito.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Questa è Afro Blu, Ada Montellanico con Filippo Vignato, Simone Graziano. Live, prossimamente diventerà un disco.

0: Filippo Vignato ci dirà perché rientriamo quando inizia il solo ritrombone, ma purtroppo siamo,
1: è una questione di tempo.
0: Siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata. E allora,
1: che è la penultima.
0: È la penultima. Questa era Ada Montellanico con Filippo Vignato e Simone Graziano, un live che ci hanno regalato. Salutiamo Mara che ci scrive, buon pomeriggio e purtroppo buona penultima puntata. Anche Andrea da Forlì salutiamo, e poi Giacomo, ancora Roberto Dalghero che ha finito con le consegne, e insomma siete tantissimi. Domani non riuscirà ad ascoltarci Luca da Venezia, e quindi ci ringrazia oggi, e ringrazia anche Giulia, la sua compagna, che gli ha fatto scoprire il mangiadischi.
1: E noi ringraziamo entrambi.
0: Sì, e ha indovinato la maggior parte degli strumenti misteriosi.
1: Bravissimo.
0: Sì. Mi arriva questo messaggio, arriva sul mio telefono, ora ve lo faccio ascoltare, vediamo se ci riusciamo, vediamo, sentite un po', sentite. Ecco. Sono degli amici in viaggio che stanno andando a suonare a Innsbruck per una replica di Bella Ciao, che è uno spettacolo che va avanti da qualche decennio, e sono la straordinaria cantante Elena Ledda e poi il maestro dell'organetto Riccardo Tesi e il grande percussionista Andrea Ruggeri, che ci ascoltavano.
1: Ci
0: hanno regalato questa versione di Baker Street.
1: La mia parte preferita era eccetera eccetera.
0: Esatto, eccetera eccetera, perfetto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a Luca Bernardini in regia, ad Alessandro Adriani in console, grazie a tutti gli ascoltatori. 335-699-2949, domani vogliamo
1: strafare
0: 1000 messaggi, sì, per salutarci in questa ultima puntata di Mangiadischi. Ciao Federica Forni.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: A domani 13:30, tra poco il GR1 delle 15, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata con Max Dedo,
1: Marcella Sullo.
0: Con Marcella Sullo in collegamento. Chiudiamo con Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. A domani e buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ciao.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, il delitto di Garlasco, il GIP di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione di Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari con l'ipotesi di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta per corruzione comunque resta in piedi nei confronti di altre persone e gli atti saranno trasferiti a Pavia. C'è anche l'odio razziale religioso tra i reati contestati per l'aggressione a un rabbino di 60 anni ieri a Milano. I tre presunti aggressori sono di origine nordafricana, due tunisini e una marocchina. Uno è stato arrestato per lesioni, gli altri due denunciati. Secondo la Digos, il rabbino sarebbe stato insultato e deriso dopo che gli era stata tolta la kippah e poi colpito con un calcio. I giovani negano invece di averlo picchiato e respingono ogni accusa di razzismo. Maxi operazione contro la pedopornografia online, 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia. Le indagini partite nel 2024 sono state coordinate dalla DDA di Roma e portate avanti con agenti sotto copertura infiltratisi nella rete, come spiega Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale.
4: Sono riusciti per linguaggio, per tecniche informatiche, per capacità investigative a rompere quello che è l'anonimato.
3: Uno degli amministratori dell'associazione a delinquere è stato arrestato in Svizzera, sequestrati 22.000 video e 34.000 foto, immagini che venivano scambiate o comprate tramite canali Telegram gestiti da un'organizzazione vasta, come ha sottolineato Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, che parla di un orrendo fenomeno criminale diffuso.
5: Una struttura paragonabile alla struttura di una società multinazionale o di una società quotata in borsa.
3: Esteri, le elezioni in Svezia. Dopo uno scrutinio durato 4 giorni, la vittoria alle urne va al centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson con 176 seggi contro i 173 assegnati al centro-destra del primo ministro conservatore Ulf Kristersson, che su X ha nel frattempo pubblicato una lettera di dimissioni. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo. Guerra in Ucraina, almeno 10 persone uccise, 71 ferite negli ultimi attacchi russi. Il presidente Zelensky ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, auspicando che il provvedimento, unito ad altre misure, possa costringere Putin a porre fine al conflitto. La corrispondente da Mosca.
6: Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte, i russi colpiscono Kiev e Odessa, una ventina feriti, colpito anche un centro commerciale a Kharkiv, e sul Mar Nero un drone russo ha ucciso il comandante di un mercantile diretto verso un porto ucraino. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato un massiccio attacco su Rostov e ancora una volta presa di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo le dichiarazioni di Trump, che 2 giorni fa aveva annunciato l'accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Intanto negli Stati Uniti viene varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: E per chiudere parliamo di lettura, perché secondo un recente studio anche in tarda età fa molto bene. Tra i vantaggi: maggior salute mentale, maggiore empatia e minor rischio di demenza.
7: Leggere rallenta l'invecchiamento, lo dimostrano i risultati di una ricerca dell'Università di Cambridge condotta su oltre 5.000 adulti di età pari o superiore a 55 anni. È emerso che quelli che si dedicavano con più frequenza alla lettura avevano una probabilità inferiore di sviluppare un deterioramento cognitivo nei 5 anni successivi. Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale Rete Hauser, associazione per l'invecchiamento attivo.
8: Noi abbiamo tante attività, abbiamo laboratori di lettura collettiva dove le persone hanno dei libri da leggere che scelgono loro stessi e poi li commentano, prendono spunti da questi libri magari per raccontare anche di sé. Poi abbiamo i nonni che leggono con i bambini e tutto questo crea relazioni molto positive.
7: Ci sono dei generi o degli autori che prediligete?
8: Noi abbiamo i gruppi dei giallisti, delle autrici femminili, i classici. Spesso coloro che conducono questi gruppi di lettura sono insegnanti o ex insegnanti.
7: Flaminia Gullo, GR1.
3: E ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto su Radio 1.
0: L'Estate in Onda.
9: Buon pomeriggio, oggi penultima puntata di L'Estate in Onda. Io sono Marzia Varitutti Carbone.
10: E io sono Valentina Poggi e l'estate sta ancora continuando.
9: L'estate continuerà fino a domani dalle 15 alle 16 qui all'Estate in Onda e noi siamo un po' tristi ma anche molto felici di aver condiviso questo bellissimo percorso con voi.
10: Sì, è vero, è stato un percorso entusiasmante, ma non anticipiamo perché le lacrime di gioia e di dolore le risparmierei per domani a questo punto.
9: Le risparmiamo per domani ma saranno soprattutto di gioia e vi ringraziamo ancora una volta per scriverci tantissimi messaggi e vocali al numero della diretta che è il 335-699-2949 e il tema del giorno lo abbiamo anche oggi pensato apposta per stimolare la vostra fantasia,
10: la vostra creatività e anche qui andare a verificare un po' quello che vi siete mangiati nel corso di tutto questo periodo da quando siete piccini fino ad oggi, perché la domanda è: qual è la cosa più strana e insolita che vi siete mangiati mai nella vostra vita?
9: Quindi non mandateci le foto della lasagna della nonna, delle polpette, dei rigatoni. Noi vogliamo sapere qualcosa di veramente strano che avete mangiato durante un viaggio, durante una serata speciale, in un ristorante particolare, magari asiatico piuttosto che africano. Quindi a proposito di questo, Valentina, sì, sono curiosa di sapere, perché tu sei vegetariana.
10: Sì, sono vegetariana.
9: Però anche i piatti vegetariani nascondono tante
10: insidie. No, allora io di strano nella vita, non lo so, facendo così appello alla mia memoria, non mi viene in mente niente. Forse la cosa più strana che ho mangiato è stato il tofu. Diciamo che insomma strano alla fine non è, ormai è viene dal Giappone, inflazionatissimo. Però in effetti non riesco, cioè lo mangio se non lo cucino io, perché a cucinarlo a casa non sono in grado.
9: Beh, e quindi farlo saporito è
10: terribile, immangiabile, perché io non sono in grado, ripeto, però quando vado al ristorante lo ordino cucinato a dovere, mi piace tanto.
9: Beh sì, il tofu non è male, diciamo che ad oggi è un alimento un po' inflazionato, però qualche anno fa era un'assoluta novità. Però noi ascoltatori vogliamo alzare l'asticella, perché
10: alziamola.
9: Strani ce ne stanno tantissimi, pensate agli spiedini con i grilli, al risotto con le blatte, alle cavallette fritte, oppure cose più semplici tipo i semi d'anguria,
10: la salvia fritta
9: chi più, la zuppa di maggiolini che è un'antica ricetta francese.
10: No,
9: chi più ne ha più ne metta, fatecelo sapere al numero della diretta e siamo sicuri che anche questa volta non ci deluderete. Ma ora ci andiamo ad ascoltare un brano,
10: il più gettonato forse dell'estate, uno dei più gettonati di quest'estate 2026. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento qui su Radio 1.

0: direttamente da Bergamo, arrivano qui negli studi di Radio 1 e questa è l'Estate in Onda. Io sono Valentina Poggi.
1: E io sono Marzia Valitutti Carbone, che poi sorry, scusa, lo sento, penso che dovremmo chiederlo noi a tutte le nonne che ci staranno ascoltando qui all'Estate in Onda e che sentiranno tutti i piatti strani un po'
0: di cui parleremo
1: oggi.
0: Eh sì, perché il tema di oggi è appunto la cosa più strana, insolita, bizzarra che avete mai mangiato nella vostra vita, e magari diteci anche dove, perché
1: e com'era? E com'era?
0: Sarà buona, squisita, saporita, pessima,
1: da non rifare mai più. Se esatto. Ti ha mandato in ospedale, è un'intossicazione
0: speriamo alimentare. Speriamo di no. Comunque, nel frattempo ci arrivano già alcuni messaggi e quindi ne vado a leggere uno. No, non lo leggo più perché non c'è più. Questa è una chat. Guardate,
1: questa è la
0: della
1: tecnologia
0: diretta,
1: che
0: ragazzi.
1: Ogni tanto
0: eccoci.
1: Non ci assiste. Eccoci qua.
0: Allora, buon pomeriggio Marzia e Valentina. Mentre l'Estate in Onda inizia a scorrere i titoli di coda, noi assidui ascoltatori abbiamo un pochino di magone. Comunque io ho mangiato bene in Giappone, ma non saprei descrivervi perché ho mangiato tante cose, ma non sapevo a volte di cosa si trattasse.
1: Fabrizio da Chiavari: alcune volte è meglio non sapere quello che si va a mangiare, perché insomma non sempre ne rimarremmo contenti. Oltretutto il magone ce l'abbiamo anche noi, quindi non mettiamo il dito nella piaga. E io ad esempio, tu sei stato in Giappone, una meta in cui vorrei andare molto presto. Io invece sono stata in Thailandia e lì devo dire la verità che era davvero meglio non sapere quello che ci fosse nei piatti. Allora, io ho visto tutti i mercati con lo street food, una cosa bellissima, uno spettacolo di colori, però ammetto che non ho toccato niente, perché lì hanno l'abitudine di mangiare grilli, tarantole, insetti, serpenti,
0: addirittura
1: coccodrilli. Non so neanche se qui sia legale, ovviamente tutti i cibi che qui immagino non siano legali. Io non mi sono azzardata ad assaggiarli, ma li ho fotografati.
0: Brava, secondo me hai fatto bene, scelta giusta.
1: E credo che molti turisti fotografassero e basta, perché c'erano dei bei cartelli in inglese su cui c'era scritto no photo please, okay. Cioè della serie, se volete comprate
0: dovete per forza mangiare per fare la foto.
1: Però
0: vabbè.
1: Sai che io ho una cosa strana che invece ho mangiato nella vita?
0: Cosa?
1: Il risotto all'ortica.
0: Ah, quello è buonissimo.
1: A un matrimonio.
0: Che cosa mi hai fatto ricordare? Il risotto all'ortica è piatto top, uno dei miei piatti preferiti, a parte che il riso mi piace in generale. Ma è poi una cosa particolare, perché uno pensa che l'ortica non sia commestibile, visto appunto che ti crea insomma il prurito
1: degli arrossamenti.
0: Invece no,
1: invece cotta diventa
0: buona.
1: Innocua. Sì, era molto buono, devo
0: buonissima.
1: Dire la verità. Allora io direi
0: chiediamo
1: se la cucina anche il nostro ospite. Io credo che la sappia fare, anche perché lui è uno chef nonché volto televisivo e content creator che ha anche compiuto 38 anni da poco, e quindi non vediamo l'ora di scoprire se lui sa cucinare il risotto all'ortica. Benvenuto Federico Fusca.
2: Ma grazie, ciao a tutti e buon pomeriggio.
0: Ciao, benvenuto all'Estate in Onda.
2: Grazie dell'invito. Allora, io vi dico la verità, a parte le tarantole e gli scorpioni.
1: Ma scusa, ma questo accento, ora ci dici, ma questo accento toscano, io so che tua mamma è siciliana, tuo papà è calabrese, qua abbiamo un mix delle migliori culture culinarie italiane.
2: Bravissima. Ma i miei genitori sono venuti da giovani in Toscana e mi hanno concepito in Toscana. Quindi fondamentalmente io sono venuto su senza C. La C è andata via praticamente.
1: È andata via. Quindi stavi parlando di tarantole, dici un po'.
2: No, le tarantole e scorpione e questa roba ve le lascio mangiare a voi o fotografare. Non le mangio,
1: le fotografiamo.
2: Non mi
0: io
2: piace.
0: Le posso fotografare, ma solo vive, perché quindi non me le mangio.
2: Poi paste con l'ortica l'ho mangiata anch'io, ma è vero, se l'ortica la sbollenti e la fai a crema, a salsa, comunque è
1: squisita.
2: È molto buona.
1: Ma il piatto più strano che hai mai mangiato qual è?
2: Cucinato? Piatto strano, più che strano è particolare, perché una volta, vi racconto questa, sono stato a Parigi per Capodanno, l'ultimo anno, insomma l'anno scorso,
1: sì.
2: E sono entrato in un bistrot e mi hanno fatto assaggiare le famose, non so dirlo bene in francese, mule sale crème. Che sarebbero le cozze con la crema. Loro la crema la intendono la panna.
1: Okay.
2: E io ho detto, cavolo, da italiano la cozza con la panna è una bestemmia, se si può dire, no? Ma ho detto, proviamola. Ho detto, la voglio provare per sapere se è veramente una cavolata oppure buona. E vi dico la verità, ci sono rimasto di stucco, perché era buona. Poi ovviamente l'ho rifatta io. Era ancora meglio, vi dico la verità.
1: Vabbè, certo.
2: Perché, insomma, in Francia poi si dice si mangia bene.
1: Senti,
2: no, lo sapete perché? Perché in Francia dicono poi si mangia bene, ma in Italia si mangia meglio.
1: Vabbè,
2: diciamo,
1: neanche a dirlo, non serve dirlo. Questo era
0: scontato. Ci perdoneranno i francesi all'ascolto, ma noi insomma abbiamo questa, siamo un po' così,
1: ragazzi,
0: della patria.
1: Non dobbiamo aver paura a dirlo. Come
0: no,
1: si mangia in Italia, da nessuna parte nel mondo.
0: Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia.
0: Senti Federico, allora tu appunto, l'ha detto Marzia, sei chef, sei anche un volto televisivo, ma sei anche un content creator, cioè la tua pagina Instagram vola, parliamo di milioni di follower. Ma come nasce questa tua, questo tuo connubio tra social media e Fornelli? Cioè, come l'hai creata questa cosa?
2: Dovete sapere che io ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. Ho iniziato a lavorare presto perché praticamente a scuola facevo l'alberghiero, non avevo voglia di andare a lavorare.
0: Okay.
2: L'ho raccontato tante volte, ma la chicca. Mio padre, visto che io sto a Pistoia, questa città diciamo di piante, di contadini, mi disse: Fede, o tu vai a zappare la terra o te ne vai a lavorare. Praticamente conosceva uno chef che era insomma di zona di dove sono io, e mi mandò a fare i primi lavori, quindi a sbucciare patate, a pulire lavandine, a pulire le padelle. Diciamo, ho iniziato la mia carriera nei piccoli ristoranti di città facendo il cuoco. Poi da lì, diciamo, ho iniziato a scavalcare la gavetta, quindi a fare il comì, il sous chef, il capopartita. Poi ho fatto lo chef fino ad arrivare a 30 anni, quando avevo mia figlia piccola di un anno e mezzo, è arrivato questo benedetto COVID. Ve lo ricordate tutti, no?
1: E come dimenticarlo? E da lì immagino che iniziate a pubblicare contenuti.
2: Bravissimo, ho iniziato a fare i contenuti quando ancora non esistevano manco i reel, c'erano le dirette e basta, dove mi guardavano in 30 persone, la gente mi prendeva in giro, ma io ho detto no.
1: Hai perseverato, come è giusto fare nella vita. Senti Federico, hai nominato Pistoia, ma sbaglio lì un piatto tipico sono i maccheroni sull'anatra? Questo è un piatto strano.
2: Maccheroni sull'anatra, pesta Jacopo, no, diciamo strano, diciamo è un prodotto magari che non si mangia da tutte le parti, ma il maccherone sull'anatra a Pistoia è un piatto storico, soprattutto nel
1: periodo
2: di
1: Jacopo. No, assolutamente,
2: Jacopo,
1: però oggi parliamo di piatti particolari, quindi l'abbiamo nominato.
2: Sì, è un piatto diciamo molto, molto rustico, molto casereccio, da un sapore particolare, ma visto che qui siamo tutti abituati a mangiare altri tipi di carne, tipo lo struzzo, tipo il cammello, tipo il cavallo, tipo altri tipi di carni, penso che l'anatra
1: per voi è una cosa insomma tranquilla,
2: diciamo abbastanza regolare. Un giorno magari vengo in radio e vi porto un maccherone all'anatra e mi dite com'è.
0: Io posso anche fare il risotto all'ortica,
1: a Valentina il risotto all'ortica.
2: Valentina, gli diamo il risotto con lo scarafaggio thailandese, dai.
1: Ma guarda, penso che potrebbe non parlarci mai più.
0: No, vi rimuovo dalla lista degli amici, banno.
1: No, che poi quella è una cosa, a parte gli scherzi, io non giudico le altre culture, ma è proprio, fa un senso, io li ho visti dal vivo in Thailandia, è veramente difficile immaginare come si possa mangiare una cosa così. Tu Federico mai provato? Non so se hai fatto dei viaggi in Asia.
2: Allora io non l'ho mai provato. Io sono stato in Africa tante volte a fare anche roba molto molto bella legata ad associazioni di volontariato in Kenya.
0: Bravo.
2: Ho assaggiato prodotti molto molto strani, insomma strani, ma per dire strani, magari pesci essiccati con un come si dice, con diciamo non tanto norme igieniche, ecco, perché non ci sono tante norme igieniche e mi facevano un po' ribrezzo, ti dico la verità, però di piatti tipo tarantole e scorpioni, vi dico la verità, no, però mi hanno detto i miei amici che l'hanno assaggiato e mi hanno detto che sta di pollo.
1: Oltretutto Alberto da Chiavari ci scrive proprio questo: in Angolia mi hanno servito dei makossu, spero di ricordare bene il nome, io spero invece Alberto di aver pronunciato bene il nome, erano delle larve di insetti, sapevano di pollo ed erano considerate un piatto prelibato.
2: Ma
1: quindi
2: tutto
1: abbiamo una
2: ciò
1: doppia
2: che riguarda
1: conferma.
2: Le larve, tutto ciò che riguarda le larve, questa roba qui, dicono sta tutto di pollo. Ma la mia domanda è: ma mangiatevi un pollo? Cioè, vi fate un bel pollo e evitate di mangiare sta roba.
1: Però il mondo è bello perché vario, ci sono tradizioni, colori, che bello osservare.
2: Certo, rispettiamo le tradizioni di ognuno di noi, insomma, dai.
0: E a proposito invece della fazione vegana vegetariana, ci scrive Andrea e allora ci risponde, perché va a riprendere una cosa che abbiamo citato prima, ovvero che ho citato prima la salvia fritta, e ci dice: la salvia fritta è una delle cose più buone che io abbia mai mangiato. E poi
2: anche
0: a me piace molto, particolare, e poi invece ci cita una cosa che insomma non ha gradito particolarmente: tra le cose più cattive mai mangiate il seitan, è come mangiare una tavoletta di compensazione. Però posso dire, Andrea, che forse non te l'hanno cucinato bene, perché a me il seitan, se cucinato bene, e magari lo fanno gli chef,
2: ragazzi,
0: lo trovo
2: però vi
0: molto,
2: posso dire
0: molto
2: la verità
0: buono.
1: Che poi un inciso, il nostro regista Ludovico Suppa, al di là dell'oblò del vetro, che annuiva davanti alla salvia fritta. Immagino che la gradisca.
0: Gradisce.
1: Quindi abbiamo.
0: Sembra sì, di sì, sembra
1: ha
0: di
1: fatto
0: sì.
1: Il segno di sì con la mano. E Federico, tu.
2: In Toscana si fa molto la salvia fritta.
0: Allora veniamo in Toscana.
2: Si chiama il fritto dell'aia, fatto col pollo, il coniglio fritto, e ovviamente poi ci va tutte le verdure fritte, tipo lo zucchino, tipo certo la melanzana. E poi ci va anche la salvia fritta, che è buonissima. In Toscana c'è solo piatti light, ragazzi.
1: E poi oltretutto la salvia ha anche un sacco di proprietà digestiva, aiuta la digestione, antisettica, antinfiammatoria.
0: Magari non fritta. Però.
2: Sì, ma la salvia cruda, ragazzi, non è che sia buona a mangiarla.
0: No, infatti ci mettiamo il fritto, che sta sempre bene.
2: Ma friggiamo sta bene su, cioè frigge sta bene su tutto, dai. Diciamo
0: non
2: la
0: volevo
2: verità.
0: Dirlo, un po' come le corna.
2: Come le corna stanno bene su tutte.
1: Come ha detto Giulia De Lellis.
2: È vero.
0: Allora Federico, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, di aver portato la tua toscanità qui all'Estate in Onda, e niente, ti continuiamo a seguire sui social e vediamo un po' che nuove ricette ci proponi.
2: Grazie mille, grazie dell'invito, vi guardatemi sui social e ci divertiamo.
1: E cucina, tanti auguri anche.
0: E tanti auguri per il tuo compleanno.
2: Grazie mille, mi fa sembrare giovane ancora, dai.
1: Dai, sei giovanissimo.
0: Lo siamo, noi dell'88 lo siamo, che sembrare. Ciao Federico!
2: Sì, ma ciao. A tutti, ciao.
0: E ora invece abbiamo anche sempre chi si intende di cibo, ma si intende anche di animali, cara Marzia, perché c'è con noi, ci è venuta a trovare la nostra Giulia Negri, che è presidente dell'associazione animalista Franca Valeri. Ciao Giulia!
3: Buongiorno a voi, a tutte voi, buongiorno.
0: Ciao,
1: benvenuta.
0: Noi ti abbiamo chiamato.
3: Grazie dell'invito.
0: Noi ti abbiamo chiamato perché, insomma, oggi non parliamo solo di cani abbandonati e chiaramente salvati, grazie anche a questa associazione che prosegue, insomma, gli intenti di Franca Valeri, ma soprattutto perché c'è in ballo una gara di dolci vegani a breve in favore degli animali.
3: Esattamente, noi come ogni anno, ormai siamo arrivati alla sesta edizione, proponiamo una gara di dolci vegani e l'idea nasce proprio da una sfida.
1: Che è quella di sfatare i miti sulla pasticceria vegana.
3: Esattamente, la domanda che ci siamo posti è: possibile mangiare dolci senza ingredienti di natura animale, quindi senza crudeltà? E la risposta è stata assolutamente sì. La dimostrazione è stata proprio queste sei edizioni, quest'anno sarà la sesta e si svolgerà sempre l'11 ottobre presso il nostro rifugio a Trevignano Romano, sì, sul lago di Bracciano. E la risposta, dicevo, è stata assolutamente sì, ossia in queste scorse edizioni abbiamo visto persone, qualunque, amanti della cucina, non pasticceri professionali, dilettarsi in dolci che sono risultati veramente veramente eccellenti, dal cannolo siciliano riprodotto con il tofu al posto della ricotta, ai dolci più svariati, veramente riproposti senza alcun alimento di natura animale.
1: Di natura animale. Perché... Senti Giulia, noi ti vogliamo chiedere una cosa. Stavo pensando anche, chissà se la nostra autrice Stefania Livoli assaggerebbe e gradirebbe questi cannoli al tofu, perché prima quando parlavamo
0: dice
1: di tofu,
0: sì, esatto.
1: Dicendo di sì, dice perché di sì. Quando parlavamo di tofu lei dice sì, però insomma dipende da come lo si cucina, perché altrimenti non ha troppo sapore. E allora un cannolo per la nostra Stefania Livoli. Giulia, ci sveleresti un'esclusiva per Radio 1, per i nostri ascoltatori che sono sempre tanto gentili con noi? C'è una torta particolarmente originale che è già iscritta a questa sesta edizione che ci puoi svelare?
3: Purtroppo ancora no, perché si stanno cominciando ad iscrivere, noi chiediamo il nome del dolce, la lista degli ingredienti, ma ancora nessuno ha svelato cosa porterà come dolce in gara, quindi
1: giustamente uno
3: non
1: viene
3: posso
1: anche...
3: però pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook le varie ricette che sono state presentate nelle scorse edizioni, perché questa è una cosa che ci stanno richiedendo in molti. Non abbiamo avuto ancora il tempo di farla, ma tra pochi giorni sia su Instagram sia su Facebook pubblicheremo le varie ricette, tra cui anche quella dei cannoli con la ricotta veg.
0: Senti, mi hai fatto venire una colina in bocca incredibile, cara Giulia. Poi sono 6 anni di gare, quindi insomma 6 anni che questi dolci vegani trionfano e si fanno conoscere per la loro bontà, per i loro ingredienti cruelty free, ma anche e soprattutto per essere, diciamo, da sostegno all'associazione Franca Valeri. Ci dici un po' come nasce questa associazione e quanti animali state

0: seguendo e aiutando in questo periodo?
1: Allora, l'associazione è una piccola associazione, anche il nostro rifugio è abbastanza piccolino, però porta un grandissimo nome, che è appunto quello di Franca Valeri. Questa è una frase che io ripeto sempre, perché il nome è molto importante. Certo. Nasce dall'amore di Franca sia per gli animali da salvare che per il territorio sul lago di Bracciano, quindi per Trevignano Romano. Qui ha creato questo piccolo rifugio, ha passato a noi il testimone quando aveva già 98 anni, e quindi insomma l'ha seguito per tantissimi anni, e noi stiamo continuando a portare avanti quello che era il suo impegno, quindi recuperare animali da situazioni difficili. Abbiamo appena accolto dei cani frutto di un sequestro che vivevano in un appartamento di un accumulatore seriale. Abbiamo un progetto di collaborazione con un'associazione in Libano, per cui stiamo accogliendo cani che provengono da zone di guerra.
2: E questa è una cosa molto bella, perché non bisogna mai dimenticarsi degli animali.
1: Stiamo collaborando con loro, esattamente, perché le guerre non riguardano solo le persone, ma quindi anche gli animali, purtroppo. E in più poi abbiamo un grande affare anche nel nostro territorio, quindi abbiamo tantissimi maremmani, cani da caccia che vengono recuperati
0: dalle
1: campagne romane,
2: e a cui si dà una nuova vita. Senti Giulia, prima di salutarci non posso esimermi dal chiederti: qual è stato per te invece il piatto più strano che hai mai assaggiato nella vita?
1: Dunque, io il piatto più strano vi posso dire, per la prima volta che ho assaggiato un piatto vegano,
0: sì,
1: è stato durante un evento di un'altra associazione, ma vi parlo di oltre 25 anni fa, ed era un tiramisù, che non è strano, ma mangiato 25 anni fa vi assicuro che era una cosa impensabile, rivoluzionario, ed è da lì che ho detto: ma si può fare questa cosa.
0: Bravo.
1: E poi da lì è cominciato il mio cambio di alimentazione, in pratica.
0: Certo.
1: E ho visto che quello che vorrei lasciare come messaggio è il fatto che si possa mangiare qualcosa senza mangiare qualcuno, che è questo fondamentale, anche l'alimentazione è una scelta etica.
0: È un messaggio che ci piace tantissimo, cara Giulia. Ricordiamo l'appuntamento per appunto le torte?
1: Vi aspetto alla gara dei dolci vegani domenica 11 ottobre alle ore 15 presso il nostro rifugio a Trevignano Romano. Sulle nostre pagine social trovate tutti i recapiti per poter partecipare sia come pasticceri che come giuria. Quindi c'è una piccola quota che viene pagata, che è di 10 euro, che ci consente di, che vanno ovviamente devolute al rifugio, che ci consente di sostenere la vita del rifugio.
2: Grazie a Giulia Negri per essere stata con noi. Grazie infinite.
1: Vi aspetto.
2: Verremo. E ora facciamo un salto nel 2012, andiamo ad ascoltare un brano che è di una cantante che ha vinto la versione inglese di X Factor nel 2010, poi Onda Verde, ora Glitter and Gold a Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati 15:32, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, code a tratti tra Cormano e Barriera, Milano Est verso Brescia, poi in A7 un incidente crea delle code, siamo tra Bolzaneto e allacciamento A10 verso Genova. E andiamo proprio in A10, code a tratti, lavori tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia e poi il ripristino di un incidente, siamo tra Varazze e Arenzano verso Genova. In A1 traffico intenso e code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, ma troviamo code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Chiudiamo con la A24, un incidente tra Barriera di Roma Est e allacciamento A1 verso Teramo. È tutto da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: L'estate in onda.
3: 15:33 qui su Radio 1, l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi, con me c'è sempre la mia bellissima e bravissima compagna di viaggio.
4: Marzia Valetutti Carbone, i nostri bellissimi e bravissimi ascoltatori stiamo chiedendo quale sia il piatto più strano che abbiano mai mangiato durante la loro vita. Io ho detto il risotto con l'ortica, Valentina il tofu.
3: Sì, il tofu, non, cioè, strano se cucinato da me, perché è terribile.
4: Era strano.
3: Un'esperienza
4: anche
3: terribile, invece cucinato in maniera puntino... Ha più senso.
4: Ad oggi, come abbiamo detto già prima, è un piatto molto conosciuto, però 15 anni fa, 10 anni fa, era un piatto decisamente strano. E un nostro ascoltatore, Michele, ci scrive un piatto che veramente ha del particolare.
3: Che scrive?
4: Perché Michele da Bari ci dice che lui ha mangiato in Brasile un ananas un po' particolare perché aveva la formica amazzonica sopra. È un piatto tipico brasiliano, insomma, io non so se lo assaggerei.
3: Non mi addentrerei nella questione. Se andassi in Brasile fare altro, andrei a vedere i tucani.
4: Però esatto, invece dovremmo fidarci.
3: Dovrei fare bird watching.
4: Perché il nostro ascoltatore ci scrive anche che per lo chef brasiliano Alex Atala è un dessert da intenditori, quello dell'ananas con la formica amazzonica.
3: Ah, io mi fido.
4: Forse sbagliamo noi.
3: Preferisco essere anche così portatrice sana delle mie idee, quindi...
4: No dai, noi preferiamo fidarci così sulla parola. Io l'ananas con la formica non penso che la assaggerei.
3: Ci scrive un altro ascoltatore, ci scrive: ma invece di tutti questi intrugli, ma non è meglio un piatto semplice di spaghetti?
4: C'ha oltretutto ci sta anche l'ananas con la pizza, che viene mangiata abbondantemente dagli americani,
3: pare, eh?
4: Che io ho assaggiato una volta a Los Angeles, ma... Ma posso dirti che la pizza è un po' come il fritto, sulla pizza è buono tutto, però se mi dovessi chiedere al ristorante di ordineresti mai una pizza con l'ananas, ti dico di no.
3: A un certo punto, se non mi ricordo male, anche a Napoli avevano fatto questo, avevano inserito nel menù questa pizza con l'ananas, non so se è proprio una delle pizzerie famose del lungomare.
4: Io, se devo essere onesta, penso una cosa: sono a favore del progresso chiaramente anche dal punto di vista culinario, però credo che non bisogni strafare necessariamente, nel senso che la pizza è buona, però con l'ananas sopra è un grande boh, perché ci mettiamo l'ananas per addolcirla? Mettiamoci un po' di Nutella a questo punto, non
3: bella
4: idea.
3: Pizza con il nocciolato è buona.
4: E poi è una contraddizione, perché la pizza è un alimento buono, sicuramente non dietetico, perché ci dobbiamo mettere l'ananas sopra? È come chi
3: va a sgrassare
4: in un fast food e prende un'insalata. Ma no, una volta che ti fai la pizza, fatti una bella pizza con la mozzarella di bufala, dai, l'ananas che c'entra?
3: No, e non lo, sinceramente no, le mangerei magari, ecco, l'ananas come dessert, quindi prima la pizza. Che poi, tra l'altro, c'è anche la questione: pizza napoletana o pizza romana?
4: Io sono di Salerno, ma mi autodenuncio ai miei concittadini perché io preferisco la pizza romana. Basta.
3: Davvero?
4: Sottile. Sì, tu?
3: A me piacciono tutte e due e mi piace quindi la romana scrocchierella, ovviamente deve essere ben condita, e anche la napoletana. Secondo me, più che scegliere la tipologia, c'è dietro il pizzaiolo che fa la differenza.
4: Quello certo.
3: E poi vado anche a giorni, cioè tipo, che ne so, oggi voglio mangiare la pizza napoletana. magari fra una settimana, stasera ho voglia di pizza romana.
4: No, io quella romana tutta la vita, però quella napoletana non la disdegno, anzi, Vale, dovremmo farci un bel weekend a Napoli, prima o poi andare a mangiare una buona pizza insieme.
3: Questa secondo me è una gran bella idea. E a proposito di pranzi, cene, aperitivi, voglio storpiare, questa è una battuta che arriva dall'altra parte, ma vabbè, giocando ovviamente, c'è Olivia Dean, è Olivia Dean che canta per noi Baby Steps su Radio 1.

0: E a proposito di cibi strani che hanno mangiato i nostri ascoltatori, prima abbiamo parlato di pizze e non solo di pizze, perché abbiamo citato, grazie al suggerimento del nostro regista Ludovico Suppa, la pizza con l'ananas. E Neon e Valentina l'amiamo
1: americana,
0: particolarmente.
1: Americanissima, doc, e poi anche italianizzata, perché è arrivata anche sul lungomare di Napoli.
0: Certo, italianizzata, punto. Ma noi abbiamo detto che preferiremmo una pizza condita in modo diverso, ma il mondo è bello perché è vario. Il nostro ascoltatore Domenico ci scrive: io vivrei solamente di pizza con ananas e cannella. Ma forse, Valentina, l'errore è che mancava la cannella quando l'abbiamo assaggiata noi.
1: Ma io non l'ho mai assaggiata, in realtà. Cioè, se proprio
0: allora,
1: devo
0: parli
1: dire
0: senza
1: tutta.
0: Sapere.
1: Parlo senza sapere. Ho assaggiato l'ananas con la cannella, quello sì, molto buona. Molto buona.
0: L'anguria con limone, secondo me, è buonissima.
1: Però ecco, l'ananas sulla pizza ancora mi manca. In tutto ciò ci scrivono, continuano a scriverci, perché vi ricordiamo la domanda del giorno, che è la cosa più strana che vi siete mai mangiati in questa vita, quindi ditecelo. Ma continuando a parlare di pizza,

0: pizza rustica tipica di Melilli, in provincia di Siracusa.
1: Comunque a me aveva già convinto con venite a mangiare una pizza, quindi non mi interessa avere troppe informazioni. Verremo io e Valentina, quest'estate abbiamo ricevuto tantissimi inviti
0: e dobbiamo accettarli tutti, perché abbiamo appunto già detto che ci tocca in qualche modo accontentare. Ci sacrifichiamo, Marzia,
1: dai, ci sacrifichiamo e continuiamo a parlare di cibo, di buon cibo, perché abbiamo in collegamento con noi un imprenditore proprio del settore del food. Lui è cofondatore di Stay Foodish e fondatore del gruppo Taste Lab. Insomma, non vediamo l'ora di parlare di alimentazione vegetariana con Edoardo Spallanzani.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao Edoardo, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a entrambi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Allora, Edoardo, come avrai certamente sentito, abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti quale fosse il piatto più particolare che avessero mai mangiato in vita loro. È arrivato il tuo turno, ti sei preparato. Tu hai avuto un vantaggio di circa 40 minuti sugli altri.
0: Ti tocca, Edoardo.
2: Allora, io guardate, sono molto grato perché sono riuscito a viaggiare molto nella vita e la cosa più particolare che ho mangiato è stato lo squalo essiccato in Islanda. Non credo che lo ripeterò. È stata un'esperienza abbastanza disgustosa.
1: Però quando uno viaggia, uno tende a volersi immergere anche nelle culture, nelle tradizioni.
2: Bisogna buttarsi sempre.
0: Però bisogna buttarsi con i braccioli, perché sennò si fa una finaccia. Cioè, Edoardo,
2: io mi sono sempre buttato senza braccioli, senza ciambelli, infatti quella è stata un'esperienza non troppo positiva, diciamo che dopo ho corretto il tiro.
0: Hai corretto il tiro
2: di quell'esperienza.
0: Dici un po' che correzione hai fatto, facci capire.
2: Guarda, grazie ai miei soci abbiamo intrapreso un percorso molto sperimentale sulla cucina vegetale, che ha portato poi all'apertura di due ristoranti a Reggio Emilia e Parma, a marchio Erbe, dove sperimentiamo tutta quella che è la cucina 100% vegetale. E per me, che venivo dalla ristorazione tradizionale, è stato molto divertente.
1: Oltretutto avete lanciato anche una sfida. Perché
2: esatto.
1: Voi siete abituati a mangiare nella vostra regione un tipico cibo che si fa a base di carne. Raccontaci un po'.
2: Allora, noi siamo partiti da Reggio Emilia, dove praticamente si mangia ogni parte del maiale, non si butta via niente. Uno dei piatti iconici di Reggio Emilia è il cappelletto e noi l'abbiamo rivisitato in chiave vegana.
0: Buono!
2: Molto, molto provocatoriamente l'abbiamo chiamato tra sacro e profano e insomma abbiamo tanti esperimenti, perché ci abbiamo messo quasi un anno a metterlo a punto, tra curcuma, noce moscata, pan grattato, ceci, insomma abbiamo fatto diversi esperimenti.
0: Però la resa?
2: Alla resa è diventato il mio piatto preferito.
0: Fantastico, allora dovrò venire ad assaggiarlo, caro Edoardo, perché io sono vegetariana ormai da un bel po' di anni e prima ti devo dire che insomma si faceva fatica a trovare delle alternative che fossero cruelty free, no. E invece adesso, grazie a te e anche a tantissime altre persone che si impegnano da questo punto di vista, abbiamo la fortuna di poter mangiare, degustare comunque anche i piatti della tradizione italiana rivisitati per noi.
2: Mi metto in coda e vi invito insieme a tutti quelli che vi invitano, vi aspettiamo anche a Reggio Emilia Parma.
0: Verremo verso fine 2028, credo, più o meno.
1: Abbiamo accumulato troppi inviti, quindi non abbiamo abbastanza weekend a sufficienza.
2: No, poi a parte i cappelletti, veramente la cucina vegetariana è molto molto divertente, perché si possono ricreare tantissimi sapori senza necessariamente usare carne o derivati animali e soprattutto senza scimmiotare i salumi e i formaggi, perché il bello è proprio sperimentare senza dover andare dietro a un finto gusto.
0: Ho una domanda per te, caro Edoardo, perché prima abbiamo parlato della pizza con l'ananas e la cannella e tu poi ci hai citato alcune spezie particolari che hai inserito nella tua ricetta del cappelletto vegano, ma c'è una spezia, adesso che appunto ti sei ormai focalizzato sulla cucina cruelty free, una spezia che ti ha in qualche modo cambiato la vita e sta cambiando anche le tue ricette, che ci vuoi consigliare qui su Radio 1?
2: Non necessariamente legato a erbe, però credo che il curry sia una linea, un fil rouge che guida un po' tutta l'esperienza culinaria della mia vita.
1: Edoardo, hai mai assaggiato il curry verde?
2: Assolutamente sì.
1: Cantissimo.

0: Adoro.
1: Io stavo andando a fuoco.
2: È tipo poi, wasabi.
1: Il curry verde, e poi ti lascio finire, scusami se ti ho interrotto, è un po' subdolo perché inizialmente quando lo mangi non percepisci la piccantezza, ti arriva tutta insieme.
0: Esatto, esatto, è quello il bello che arriva
1: è
0: dopo.
1: Quello, io veramente sto andando a fuoco al ristorante.
0: Infatti bisogna sempre tenere di fianco qualcosa che poi mitighi il piccante. Carlo, comunque abbiamo fatto anche, scusate perché mi aggancio alla pizza con l'ananas, abbiamo fatto anche serata pizza con l'ananas anche da erbe.
1: Ma davvero?
0: 100% vegetale, giuro.
1: Questa pizza con l'ananas, il tema del giorno sarebbe dovuto essere la pizza con l'ananas, ormai è ricorrente.
2: Team pizza con l'ananas o team pizza senza ananas? Questa è la vera domanda del giorno che abbiamo tirato fuori così dal cilindro durante questa puntata. Doveva essere il piatto più strano, alla fine abbiamo... così virato sulla pizza,
1: sulle fazioni della pizza con l'ananas. Edoardo, stavamo parlando di curry, ma oltre al curry il vostro menù prevede anche dei dolci. Quali sono dei dolci tipici vegetariani o anche qualcosa di particolare?
0: Noi spaziamo dal tiramisù a tutti quelli che sono i biscotti secchi, abbiamo diverse tipologie, anche perché noi cambiamo menù con le stagioni, quindi cerchiamo il più possibile di utilizzare ingredienti
1: prodotti
0: stagionali.
1: Del momento,
0: esattamente,
1: certo.
0: esattamente.
2: E senti, ma sono buoni come, diciamo, come i prodotti che invece che utilizzano ingredienti e derivati appunto animali?
0: Allora, con la dovuta premessa che state chiedendo all'oste se il vino è buono, per quanto mi riguarda il risultato credo che si avvicina allo stupefacente.
2: Oh, questo ci piace, perché comunque insomma il mangiare è sempre un qualcosa che stimola molto le nostre papille gustative qui. Le mie, quelle di Marzia, sono sempre molto ricettive quando si parla di cibo, devi sapere.
1: Però prima di salutarci, un consiglio per i nostri ascoltatori potrebbe essere quello di non passare direttamente al curry verde quando provano a replicare qualche piatto vegetariano a casa, giusto Edoardo?
0: Assolutamente, si può partire con tutte le varianti di curry molto più dolci e molto più soft.
1: Che poi il curry non è altro che un mix di spezie.
0: Non esiste un curry, sono tanti mix e a seconda della latitudine e della longitudine cambia la composizione. Si va dal curry africano al curry indiano al curry cinese, cambiano parecchio.
2: Ascolta, in un flash, Edoardo, se ci dovessi dire il piatto vegan che consiglieresti così per provare la cucina vegana, qual è?
0: Allora faccio una scelta veramente di rottura. Noi abbiamo un piatto che si chiama una speciale cacio e pepe ed è a base di konjac, che è una specie di tubero con un bassissimo contenuto calorico che riposa su una panna di anacardi ed è veramente un'esperienza.
1: Il top, ci farà mangiare una cacio e pepe leggera che qui a Roma sarebbe impossibile da trovare. Allora salutiamo Edoardo Spallanzani e lo ringraziamo per essere stato qui con noi.
0: Grazie
1: oggi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: E chissà cosa ne pensa del nostro tema del giorno, che come abbiamo detto prima era il piatto più strano che avete mai mangiato, ma adesso è diventato pizza con l'ananas sì, pizza con l'ananas no, la nostra prossima ospite, Marzia.
1: Lei è una regista, è un'autrice televisiva meravigliosa, insomma ha dedicato la sua vita al mondo della televisione e anche al mondo del cinema e oltretutto poco tempo fa ha firmato anche un importantissimo documentario che lei ha diretto, prodotto e anche scritto, ma ne parleremo proprio insieme a lei. Anna Carlucci, benvenuta.
3: Ciao, grazie di questo bellissimo invito. State parlando di cibo.
1: Grazie a te.
2: Hai capito bene, cara Anna, perché insomma te la giriamo subito a te, alla domanda del giorno, che è appunto: qual è il cibo più strano che hai mai mangiato?
3: Allora, guardate, io non sono, cioè sono una molto avventurosa, ma non nel piatto, nel senso che io cerco sempre di capire bene quello che sto mangiando, quindi non ho mangiato insetti, non ho mangiato cose strane, ma ho un ricordo particolare di una cosa, cioè primi anni 80 ero a Torino in un piccolissimo ristorante, quindi perché vi dico la data? Perché ovviamente stiamo parlando di un'epoca in cui ancora non c'erano le contaminazioni con cibi etnici, no? E ancora la cucina era un po' diversa da oggi.
2: Certo.
3: E in questo piccolissimo ristorante assaggiai, sembra banale, un risotto alle fragole.
2: Ora, buonissimo!
3: Io vi devo dire la verità, quel sapore lì mi è rimasto, cioè me lo ricordo ancora dopo tanti anni, e ho provato a rifarlo, non sono stata capace di rifarlo e mi dispiace non aver chiesto quella volta la ricetta, perché era un sapore veramente particolarissimo, tant'è vero che me lo ricordo ancora oggi dopo di 30 anni.
1: Ti è rimasto impresso? Vabbè, mai sì, dire mai, magari sì, tra un po' di tempo imparerai a cucinare anche tu questo buonissimo piatto.
3: Vediamo.
1: Anche perché
3: vediamo,
1: Anna,
3: vediamo,
1: voglio dire, sul set non sempre si trovano cose buone da mangiare.
3: I cestini
1: si portano sul set non riservano sempre ottime sorprese.
2: Di certo non c'è il risotto con le fragole, insomma.
3: Ci saranno
2: altre cose.
1: Però il risotto con le fragole mi ricorda un po' il risotto ai lamponi o alle more. Anna, dovresti provarlo perché l'ho già sentito anche in altri ristoranti, magari scopri.
3: Devo trovare una ricetta, perché quelle che ho provato, devo dire, non mi hanno convinto molto, perché si sentiva tanto, invece in quello che avevo mangiato
2: era
3: io,
2: delicato.
3: Sì, era molto delicato, capito?
2: Tocca chiedere agli chef che abbiamo avuto ospiti,
3: esatto,
2: oggi in puntata, dopo facciamo un'indagine.
3: Chiedete, poi mandatemi la ricetta,
2: esatto,
3: allora l'aspetto.
1: Senti Anna, noi abbiamo anticipato brevemente pochi minuti fa la tua ultima fatica, chiamiamola così, perché tu hai scritto, diretto e prodotto un film documentario molto importante che tratta una tematica delicata in un modo toccante ed emotivo, La vita tra le mani.
3: Sì. Allora, intanto è un piccolo documentario, però su una persona straordinaria, su una vita straordinaria, che è quella del dottor Figliola, che è un cardiochirurgo pediatrico. Oggi lui ha 84 anni, ma è il più longevo chirurgo ancora in attività. Allora, chiaramente parliamo di cuore, però diciamo che anche il documentario affronta il tema del cuore da due aspetti. Quello, appunto, il cuore come un organo vitale, che voi sapete è il primo che si attiva durante la gestazione, no? Il primo a iniziare ad avere una sua attività, insomma, quando noi ancora siamo nella pancia della nostra mamma.
2: Certo.
3: E poi il cuore inteso come, sai, quando tu dici ci ho messo il cuore, cioè lo faccio col cuore, cioè il cuore inteso come passione che tu metti nel fare un'impresa, qualcosa
2: certo,
3: a cui tieni moltissimo. Ecco, perché la sua vita è stata ed è proprio un trionfo di passione per la vita degli altri, soprattutto dei bambini, perché il problema, tu dici, perché non gli adulti? Perché gli adulti, anche nel mondo nel mondo emergente, hanno chirurghi che si possono occupare delle loro patologie. Per i bambini non è la stessa cosa, operare i bambini è molto più complicato.
1: È molto più delicato, è molto più complicato.
3: Allora, da un lato ha svolto appunto la sua attività di medico, di ricercatore scientifico, portando il suo apporto, no? In questo senso, tant'è vero che ci sono degli interventi proprio che hanno delle tecniche operatorie che hanno il suo nome. Ma l'altro aspetto è stato quello filantropico, no? Cioè quello di portare aiuto a dove appunto i bambini invece erano purtroppo destinati a morire. Ora, ci sono tante persone nel mondo che si occupano e fanno filantropia. Quello che ha catturato la mia attenzione, che mi ha affascinato, è il modo e la filosofia che c'è dietro il suo modo di aiutare gli altri. È un po' per riassumerti, cioè se io vedo una persona che ha fame, gli posso dare del pane.
1: È il modo
3: però
1: in cui glielo
3: meglio,
1: dai.
3: È ancora meglio se io, oltre a dargli il pane, nel momento in cui gli do il pane, però gli insegno anche a coltivare il frumento, a farsi la farina e poi il pane.
2: Certo,
3: cioè,
2: farsi la pagnotta da solo in qualche modo.
3: Gli do una soluzione a lungo termine.
1: E Anna, non è un caso anche la data di uscita del docufilm,
3: sì,
1: La vita tra le mani, che è il 28 certo, settembre, che è proprio la giornata,
3: sì,
1: del cuore.
3: È la giornata del cuore, l'internazionale del cuore, e appunto io ti dico una cosa, vi dico, è stato, ogni volta che abbiamo presentato in giro questo documentario, c'è stata veramente una risposta emotiva molto forte. Perché credo che anch'io
2: il tema sicuramente è un tema importante, quindi è un tema che in qualche modo unisce e porta calore, porta cuore, no?
3: Certo,
2: è proprio,
3: certo.
2: Senza ripeterci.
3: Esatto, e io mi auguro che questa emotività arrivi anche a casa agli spettatori che vedranno il film.
2: Sicuramente sarà così, anzi ripetiamolo,
3: ecco,
2: che sarà in onda il docufilm appunto di Anna Carlucci il 28 settembre su Rai 3, quindi
3: sì,
2: insomma, un appuntamento importante.
3: È la prima uscita alle 15:45, ma da quel momento in poi sarà disponibile su Rai Play, quindi chi lo perdesse
2: lo può recuperare.
3: Esatto. Esatto,
2: se ricordiamo anche che si chiama La vita tra le mani, quindi questo è anche per contestualizzare quello di cui stiamo parlando qui all'Estate in Onda.
1: Anna, c'è stato un momento, un flash prima di salutarci che ti ha particolarmente emozionato durante queste riprese?
3: No, io devo dire, ho fatto tante interviste, ci sono degli episodi che io, che quando penso al dottor Seggiola, penso a queste cose, no? Allora, sì. Intanto, vabbè, non voglio spoilerare quello che appunto c'è nel film. Extra, come contenuto extra, vi posso dire due cose che mi hanno colpito. Intanto che quando il dottor Seggiola ha iniziato la sua carriera, oltre 30 anni fa, del cuore non si sapeva nulla e poi dei bambini. Cioè, per i bambini c'era pochissimo e lui si costruiva da solo i ferri chirurgici pediatrici, capito, per poter operare i bambini.
2: E la seconda cosa?
3: E la seconda cosa è che mi hanno raccontato questo è un po' riprende il titolo di questo documentario, mi hanno raccontato che una volta lui partecipò a un convegno non so se era in Marocco, in Tunisia, insomma in uno di questi paesi dell'Africa del Nord, e uscendo c'era una folla che lo aspettava perché lì lui era diventato quasi una rockstar, no? In questo senso, e la gente lo aspettava per fotografargli le mani, perché ragazzi, le mani sono
1: stupenda.
3: Eccezionali. E vi voglio dire una cosa, lui ha salvato più di 20.000 persone, esseri umani, e io certe volte penso che emozione può essere quella di ridare la vita, di ridare la possibilità.
1: Penso sia un'emozione imparagonabile, Anna.
2: La scopriremo poi anche vedendo il docufilm di Anna Carlucci, che ringraziamo di essere stata con noi. La vita tra le mani, ricordiamo l'appuntamento 28 settembre 15:45 circa su Rai 3. Grazie infinite Anna, ti abbracciamo.
3: Ciao,
1: grazie, un grazie grande come una casa, ma anche alla squadra che ci ha assistito durante questa puntata. Ringraziamo la regia, i tecnici, la nostra autrice. Noi ci sentiamo domani.
2: Per l'ultima puntata, quindi ascoltateci, ciao!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, l'Italia è pronta a far passare le proprie navi per lo stretto di Bab el-Mandeb senza attendere il via libera dalla missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. Nonostante il rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense, i mercati hanno reagito positivamente anche per il ribasso dei prezzi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano, linea Fabrizio Patti.
4: Sì, il petrolio scende perché, nonostante le ultime notizie di cronaca che abbiamo sentito, si sono attenuate in parte le paure sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente sui mercati, perché l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così il prezzo del petrolio oggi è in calo a $102 al barile, con il Brent. 2 giorni fa, lo ricordiamo, aveva sfiorato i $110. Scende anche il prezzo del gas ad Amsterdam, -1% a 77 euro al megawattora. Riprendono fiato anche le borse europee, Milano più 0,90%, fa poco meglio di Parigi e Francoforte, Londra sale un po' di più dell'1% dopo la decisione della Bank of England di lasciare oggi i tassi invariati. È positiva anche Wall Street, quasi più 1% per l'S&P 500, più 1,30% per il Nasdaq, questo nonostante ieri la Fed, la banca centrale americana, abbia invece scelto di alzare i tassi di interesse dello 0,25%, i mercati sembrano soprattutto rassicurati dalla prospettiva di un contenimento dell'inflazione. Linea allo studio.
3: I prezzi delle abitazioni continuano a crescere in Italia, ma a un ritmo più contenuto rispetto all'inizio dell'anno. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel secondo trimestre del 2026 l'indice dei prezzi delle case è aumentato dell'1,7% rispetto ai 3 mesi precedenti e del 4% su base annua. I prezzi volano a Torino più 8,5%, Milano rallenta e Roma cresce del 6,4% annuo. Maxi operazione contro la pedopornografia online. 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia.
5: Sono oltre 22.000 i video, assieme a 34.000 immagini e 283 GB di materiale illecito, sequestrati agli arrestati, 10 dei quali in flagranza di reato. Uno è stato catturato in Svizzera, gli altri in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Puglia e Campania. L'inchiesta della Direzione Antimafia di Roma era partita 2 anni fa, dopo una segnalazione dell'intelligence statunitense relativa alla presenza su Telegram di un gruppo privato dedito alla diffusione di materiale pedopornografico. Sentiamo il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
6: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
5: Durante l'indagine, un agente della polizia ha lavorato per circa un anno sotto copertura, riuscendo a ricostruire la rete dell'organizzazione, una comunità online con più di 1000 iscritti a cui si accedeva tramite un link dedicato e per rimanere occorreva effettuare pagamenti in criptovaluta o condividere nuovo materiale illecito. Daniele Lettige, GR1.
3: La Commissione europea ha approvato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa 15 l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure sin dalla progettazione. Appello di Re Carlo ai giganti dell'intelligenza artificiale. In un vertice in Scozia, il sovrano inglese ha invitato numerosi rappresentanti di colossi del settore, quale Nvidia, Google DeepMind, OpenAI e Anthropic, affinché le innovazioni tecnologiche restino al servizio dell'umanità. Il mondo unito per la pace ad Assisi. Il 4 ottobre si concluderanno le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. A presiedere la messa il presidente della CEI Matteo Zuppi, con il capo dello Stato Mattarella che dopo la celebrazione rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. La festa del poverello, lo ricordiamo, da quest'anno torna festa nazionale. Arriva domani Sono Lucio, una raccolta in doppio LP e doppio CD che celebra Lucio Dalla e la forza inesoribile della sua opera. Head up!

0: L'antologia è arricchita da una selezione di fotografie di Luigi Ghirri, una storia d'amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica che è iniziata tanti anni fa dall'incontro di due artisti che fin da subito si sono ritrovati l'uno nella sensibilità dell'altro, ha raccontato Adele Ghirri, figlia del fotografo e presidente della fondazione a lui intitolata. Marco che a ballare sembra un cavallo. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17.
1: L'Italia in diretta.
2: Ben trovati, Italia in diretta pomeriggio. Claudio De Tommasi.
3: Che voce fai oggi?
2: Ciao! Sono esaurita forse. Bentrovati
3: a tutti, Claudio Tommasi e Paolo Nania. Sono le 16:06. Guarda, i secondi non li puoi dare perché no. È 00.
2: Adesso 4 secondi.
3: L'Italia in diretta con voi, saremo con voi fino alle 19. Tanti gli argomenti, tante le musiche, tanti gli ospiti che avremo per queste 3 ore da passare insieme.
2: 335-699-2949 il numero a cui potete scriverci. Oggi parliamo e partiamo dall'intelligenza artificiale. Che,
3: di cui non c'è, cioè, praticamente si parla sempre ormai.
2: Non si parla per nulla, ma ne parliamo anche noi, ne parliamo sia per avere il quadro dell'effettivo pericolo, almeno così alcuni dicono, dell'intelligenza artificiale a livello geopolitico, ma poi avremo Dacia Maraini, caro Claudio De Tommasi, grande scrittrice, per capire come se l'intelligenza artificiale impatta sul mondo della letteratura, della scrittura, del pensiero.
3: Della creatività in generale. Sì. Cominciamo subito con la musica, dove l'intelligenza artificiale si fa già sentire, fa sentire tutto il suo peso. Ci sono già una serie di tentativi di fermarla, limitarla e via dicendo. Ne parleremo magari un giorno di questi, se non qui all'Italia in diretta, a tutto il palinsesto che dà e attraverso tutto il palinsesto che dà lunedì prossimo, no?
2: Lunedì.
3: 21 partirà e travolgerà tutti voi all'ascolto a partire proprio da lunedì.
2: Non è una minaccia,
3: no, è proprio un invito a partecipare, a esserci e a essere partecipi delle nostre trasmissioni. Malika Ayane, il suo nuovo singolo in attesa del nuovo album che, anzi, è appena uscito, il nuovo album è uscito infatti il 18 settembre, per cui praticamente ci siamo, perché è domani, no? Il 18 settembre.
2: Allora, domani
3: si chiama Cicale, un brano che descrive quella che l'artista, lei, Malika Ayane, ha definito una lucida malinconia tipica dell'età adulta. Si chiama 3239.

0: E si chiama Detto tra noi, è il nuovo singolo, ultimo anche in vista dell'uscita domani del suo nuovo album. Il singolo è Detto tra noi, l'album è Cicale.
1: Parla di malinconia, quella che in genere ti affascina, Claudio.
0: Mi affascina perché mi appartiene, forse, chi lo sa.
1: Intelligenza artificiale ormai è un tema che ricorre tra allarmi, tra possibilità e quant'altro. Arcangelo Rocciola, giornalista della Stampa, è esperto del tema e ci aiuta a comprendere meglio qual è lo stato dell'arte. Ben trovato, Arcangelo.
2: Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, di notizie ultimamente ne sono arrivate molte. Questo dipendente, un giovanissimo dipendente, Coxon, che si è dimesso da Anthropic, ha lanciato l'allarme sulla potenzialità distruttiva nel giro di pochi anni dell'intelligenza artificiale. Poi ha parlato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic. Insomma, si muovono i grandi dell'intelligenza artificiale per dire rallentiamo, e poi c'è Donald Trump che dice no, questo è un grande errore. Ci aiuti a fare intanto il quadro e a capire come poterci orientare in maniera verosimile rispetto a questo tema?
2: Allora, orientarsi, purtroppo devo dire che orientarsi è davvero difficile, perché gli allarmi arrivano da aziende private, i laboratori di queste aziende sono laboratori chiusi, nessuno sa effettivamente perché arrivano questi allarmi, ed è veramente difficile rendersi conto di dove ci sia troppo allarmismo e dove in realtà c'è qualcosa da temere. Ora, ci sono stati dei momenti, degli episodi in cui l'intelligenza artificiale sembra essersi automigliorata in maniera preoccupante, ma ecco, la risposta della comunità scientifica e che si occupa di AI in questo momento è piuttosto divisa, senza contare, come accennavi giustamente, al fatto che i grandi della Terra, le due grandi superpotenze, in questo momento non sembrano proprio intenzionate a voler regolare questa tecnologia.
1: Quindi Cina e Stati Uniti parliamo.
2: Cina e Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti, con Donald Trump che dice no, questo è la tecnologia, si tratta della tecnologia che ridisegnerà il mondo nei prossimi decenni e noi non vogliamo arrivare secondi a nessuno.
1: E parlavi di aziende private, cosa che in effetti sono, quindi il fatto che si tratti di aziende private che hanno un enorme non solo potere economico ma anche potere tecnologico sui popoli, diciamo, è un elemento, come dire, dirimente rispetto alla questione. Cioè, sarebbe forse auspicabile che gli stati gestissero una tecnologia così potente?
2: Sì, è difficile dirlo. Ad esempio in Cina è quello che un po' avviene, cioè nulla succede senza il controllo statale, perlomeno quello che ci è dato sapere avviene sempre sotto un controllo dello Stato. Negli Stati Uniti, gli Stati Uniti storicamente hanno sempre fatto andare avanti l'innovazione con uno Stato presente, a volte anche molto regolatore nei confronti della tecnologia, però le aziende sono state sempre molto libere di innovare, perché l'innovazione delle aziende ha poi portato beneficio a tutta la nazione e poi con i paesi alleati degli Stati Uniti anche al resto del mondo. Quindi ecco, il paradosso è un po' questo: ci sono due modelli di sviluppo in questo momento ed è in questo caso difficile anche dire quale sia il migliore, perché da un lato c'è una tecnologia che avanza con la libertà d'impresa e dall'altro c'è una tecnologia che ha dimostrato di avanzare nonostante uno stato un po' più controllore come la Cina.
1: Dal tuo punto di vista, seguendo la materia, che sensazione hai? Tu dove ti collochi più o meno, se è possibile collocarsi tra l'allarme massimo e una tecnologia salvifica e comunque il futuro? Dove ti collochi, diciamo, tra questi due estremi?
2: Io mi colloco, diciamo, io non riesco a credere ad una cosa che non vedo. Ecco, gli allarmi che abbiamo visto in queste settimane riguardano, ci sono aziende che dicono nei nostri laboratori sta avvenendo qualcosa di particolare. Però nessuno al momento ha portato delle carte, ad esempio a Donald Trump, per dire effettivamente sta succedendo questo.
1: Cioè di una intelligenza artificiale che si automigliora a una velocità inquietante, diciamo.
2: Esatto, questo già lo fa, che lo possa fare fino al punto di sfuggire al controllo è un'ipotesi di queste aziende, e loro mettono le mani avanti dicendo regolateci, perché altrimenti potrebbe succedere qualcosa che nessuno auspica in questo momento. Però ecco, manca, è come se tutto questo venisse da una zona d'ombra E io fino a quando non vedo bene personalmente, visto che chiedevi la mia, siccome non so cosa accade in quella zona d'ombra, qualche dubbio, qualche sospetto che possa trattarsi un po' di marketing, un po' di volontà di posizionarsi di queste aziende, lo mantengo.
0: Però è proprio di questi giorni, forse di queste ore, 6 nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli dell'IA. Si inserisce anche queste ultime notizie in questo quadro che stai dipingendo?
2: Sì, perché anche OpenAI, sarebbe l'allarme di OpenAI, immagino quello a cui stai facendo riferimento. Cioè, il tema è sempre quello, cioè
1: La
2: i
1: prova.
2: modelli di questo. Esatto, manca qualcosa che dica è così, almeno sentendo anche gli esperti che ho sentito in questi giorni, ho sentito anche diversi professori che si occupano di questo, di questo argomento, di questa tecnologia. Ecco, manca ancora quello che faccia mettere tutti d'accordo. In questo momento non c'è un accordo, non c'è nemmeno, come dire, una pistola fumante che dica: ok, è il momento di intervenire. Se nessuno vuole intervenire, o ci affidiamo all'incoscienza generale, oppure forse manca effettivamente un accordo comune, una prova che dica: ok, effettivamente stiamo andando troppo oltre. Questo non
1: Grazie.
2: vuol dire che non sono preoccupato, ecco. Cioè, c'è una parte che
0: Certo.
2: ovviamente anch'io temo che dentro ci
1: Attenzionato.
2: possa essere qualcosa,
0: Certo.
2: però
0: Una parte, insomma,
2: effettivamente.
0: che non dorme sonni totalmente tranquilli, diciamo.
2: No, no, non si, in questo caso credo che è molto difficile stare totalmente tranquilli.
0: Bene.
1: Grazie, grazie Arcangelo Rocciola, giornalista della Stampa, per essere stato con noi.
0: La musica, torniamo a Woodstock quasi, visto che siamo proprio in altri tempi, dove
1: Torniamo
0: certe
1: indietro.
0: cose non si potevano neanche immaginare, ma neanche lontanamente, anche se di quei tempi, proprio intorno al 69, credo che uscisse quel film di Stanley Kubrick, 2001, Odissea nello spazio, che prevedeva già una sorta di ribellione di quello che era il computer HAL 9000.
1: Vedi la
0: Vabbè,
1: fantascienza come
0: che
1: anticipa,
0: dicevamo
1: anche
0: ieri?
1: ieri ne parlavamo.
0: Johnny Mitchell dedicava una canzone a Woodstock, una canzone che poi è stata ripresa nel corso degli anni. I Train, altro gruppo che ha avuto all'inizio degli anni 80 un grande successo, l'ha dedicata invece a un altro tipo di festival, si chiama Burning Man, che ovviamente è di tutt'altro genere e si svolge nel deserto del Nevada. Si chiama Ace All Sister e questi sono i Train.

0: Questa l'ha cantata Paola, ce la cantava, la conosceva, intonava anche lui. Siete all'ascolto dell'Italia in diretta, non i Train con Hey Soul Sister.
1: Una cantante mancata.
0: Una cantante
1: mancata,
0: è una grande passione, ti muove verso il canto.
1: Ma non è vero. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, degli allarmi da un punto di vista tecnologico. Sono veri, sono preoccupanti, ma c'è un altro aspetto che pensiamo sia interessante da sviluppare: come l'intelligenza artificiale può impattare sulla letteratura, sulla scrittura e in fondo sul pensiero. Dacia Maraini è con noi, ben trovata e grazie di essere con noi.
2: Buonasera,
0: buonasera.
2: Sto chiamando da Trani, dove sono qui per letteratura, appunto.
1: Ecco. Grande autrice, grande scrittrice, e ci interessava comprendere e conoscere il suo punto di vista guardando all'intelligenza artificiale, che dà anche la possibilità di produrre dei testi in una velocità incredibile.
2: Sì, lei come la vede? Non credo che sia creativa,
1: no.
2: Cioè la personalità, la fantasia, l'immaginazione, secondo me non c'è nella macchina, almeno per ora non c'è. C'è una capacità velocissima, straordinaria di raccogliere dati, e quindi può essere utilizzato, e vedo che viene utilizzato in maniera straordinaria, non so, nella medicina, nella chirurgia. Abbiamo visto in questi giorni che è stata fatta un'operazione al cuore da lontano, da remoto. Però io non credo appunto che sia creativa, è uno strumento. Adesso pensare che uno strumento possa addirittura uccidere il genere umano, se uno strumento, che interesse ha uccidere il genere umano? Cioè noi lo identifichiamo.
0: Vallo a capire però quello strumento.
2: No, può fuggire di mano, nel senso che può fare degli errori, questo sì.
0: Forse cioè, siamo influenzati dal cinema di fantascienza, Terminator.
2: Sì, bravo.
0: Queste cose.
2: Appunto, noi pensiamo che sia un cattivo, un orco che vuole distruggere l'essere umano, ma perché? Per quale ragione dovrebbe farlo? Anzi, si potrebbe pensare che abbia un atteggiamento così materno di aiutare l'essere umano.
0: Lo speriamo, da Samaraini, se non altro ce lo auguriamo un po' tutti. Ma lei
2: l'unica cosa che posso dire è che no, può essere utilizzato male, questo sì, come
0: questo
2: tutti
0: gli strumenti, certo.
2: Come la bomba atomica, cioè l'energia atomica è stata usata malissimo come bomba, è molto bene come energia per l'essere umano. Quindi anche l'intelligenza artificiale messa in mano a dei delinquenti, a dei senza scrupoli, può essere usata male, questo sì.
0: Però lei l'ha provata?
2: Non credo che abbia...
0: Ha provato a chiedere qualcosa? No,
2: A chiedere sì, qualche volta a chiedere delle informazioni, per esempio metterti in contatto con una biblioteca americana, una biblioteca cinese, no, questo sì, e trovo che
1: questo è
2: straordinario poter entrare. Come strumento è utilissimo, però va regolato, come sempre, tutti gli strumenti umani. Io credo che si è detto questo quando si è inventata la televisione, la radio, quando si è inventata l'aeroplano, cioè tutti gli strumenti, e soprattutto l'energia atomica, questo non c'è dubbio.
0: Forse però, anche la ruota, sì, Dacia Maraini,
2: cioè anche la ruota.
1: Senta,
2: tutto,
1: quindi
2: però, appunto,
1: la letteratura non la vede minacciata, questo mi sembra di capire dalle sue parole.
2: No, assolutamente, perché io credo nella creatività umana, nell'invenzione, nella fantasia, nell'immaginazione, che ha dei guizzi, che ha delle cose che non esistono nella macchina.
1: Certo.
2: E la macchina può riprodurre, questo sì, prende e riproduce, però diciamo la creatività è una cosa che invece è ex novo, inventa, non riproduce. Quindi la mia è una posizione, diciamo così, forse ottimista, però
1: ma serve anche quella visto il momento
0: però insomma, da quel che io pochissimo ho capito dell'intelligenza artificiale, ho visto tra l'altro un documentario che mi ha un po' inquietato, devo dire, da quel che ho capito sembra che sia velocissima proprio nel consultare l'esistente, cioè nel senso gli chiede un'informazione, riesce a contattare qualsiasi cosa esista su internet e a mettere insieme qualcosa più o meno di logicamente comprensibile per un essere umano e fornire quindi una risposta. Questo ho capito,
2: sì.
0: Ma non so se ci sia poi di più.
2: Sinceramente, vedremo lo sviluppo, però sinceramente io credo che questa paura delle macchine c'è sempre stata, no? Però le macchine appunto sono macchine, non muoiono, per esempio, non conoscono la morte, non conoscono l'amore, non conoscono, appunto da lì poi l'essere umano si distingue anche per questo, perché conosce la pietà, conosce la simpatia, conosce l'odio, la gelosia, ma anche la tenerezza. Queste cose sinceramente finora la macchina non le conosce, può ragionare, perché prende dalla ragione umana, imita, ma è sempre un'imitazione, non crea. Questa è la mia, però naturalmente posso sbagliare, è una mia interpretazione.
1: Grazie Dacia Maraini per essere stata con noi. È veramente stato un piacere, grazie.
0: Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete.
8: What the?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: L'Italia in diretta.

0: Lui era Bon, Simon Le Bon, come diceva nel video, un video che li vedeva impegnati in una lotta all'ultimo sangue con il nemico di quei tempi, perché stiamo parlando di un film di James Bond, il nemico era Grace Jones, e non erano loro, nonostante si sarebbe piaciuto magari anche tanto essere a James Bond di quei tempi, ma c'era Roger Moore, però loro hanno fatto la colonna sonora di questo A View to a Kill. E questo ci è servito come introduzione a quello che sono stati gli anni Ottanta. Negli anni Ottanta c'era, nonostante questa falsa mitologia, al contrario, quindi negativa, degli anni Ottanta, come un secolo quello là, no? Si diceva l'edonismo reganiano, tutta questa roba. In realtà è stracolmo di musica, ma di grande musica, grande. A cominciare dagli Smiths.
1: Gli Smiths, che la band più influente di tutti i tempi, questo lo ha decretato un sondaggio del 2002, caro Claudio.
0: E quindi loro si erano già sciolti da un po' di tempo, perché il loro momento d'oro è stato gli anni Ottanta. Poi ci sono state anche delle beghe legali in cui
1: hanno
0: litigato, come sempre succede. Morris e Marra.
1: Noi non litighiamo, Claudio.
0: Perché noi siamo buoni fondamentalmente. E loro un po' meno, forse. No, dicevo, sono stati costretti a riconoscere delle royalties nel caso degli Smiths, sono anche soldi importanti, anche agli altri due membri della band, che se l'erano un po' presa perché non venivano assolutamente considerati né dalla stampa in generale né da quello che era, insomma, la ripartizione dei beni acquisiti, mettiamoli così. Tu che sei un'esperta economa, no?
1: Ovviamente. E adesso c'è un'asta,
0: sì,
1: di
0: perché
1: chitarre
0: c'è stata una mostra a lungo a Londra, ovviamente, e anche se loro sono la band forse per eccellenza, prima c'erano loro e poi gli Oasis, che arrivava da Manchester, e c'è un'asta, c'è stata una mostra con le chitarre.
1: Fino a ieri c'era l'esposizione da Christie's di queste chitarre di Johnny Marr.
0: Che Johnny Marr è considerato uno dei grandi chitarristi dell'epoca, diciamo moderna, insomma dagli anni Ottanta in poi, per i suoi riff, famoso per tutto quello che è riuscito a fare. E quest'asta, insomma, comincia oggi
1: per motivi di beneficenza, leggevo, Claudio.
0: Sì, motivi di beneficenza.
1: Tra gli strumenti più preziosi, sto leggendo, spicca una Gibson del 1960, valutata tra 100.000
0: anni,
1: tra 100.000 e 150.000 sterline. Ma così,
0: vogliamo sentire un piccolo contributo che arriva, insomma, da fonti importanti.
1: Vediamo se sentiamo.
2: We were just really honored to be asked by Johnny to work with him. We've been so lucky to actually be able to talk to Johnny and talk about every single instrument in the collection, what music he wrote on them, what he recorded on them. Now, Johnny's very famous for his layering of many different sounds in his recordings and his songs and his compositions.
3: It's a 1982 Rickenbacker 330, the second probably most important guitar for his career with the Smiths. I look at this guitar and I think the color palette of black and white. I mean, you go through this collection, you'll see a lot of instruments that have the same sort of color palette, black and white. And
0: allora, le voci che sentite sono ovviamente quelle dei curatori per Christie's di questa, e descrivono un po' gli strumenti che sono poi passati all'asta, si spera di ricavare, insomma, un bel po' di soldi, e tutto quello che raccontano ogni strumento, perché ogni strumento ha una sua voce, ha una sua storia. Ci sono state scritte delle chitarre, magari come la Gibson, la Gretsch per la precisione, che dicevi tu,
1: sì.
0: C'è una bandiera inglese messa là sopra, dipinta là in, proprio la Union Jack, che poi era stata prestata da Johnny Marr al suo grande amico. Chi è il suo grande amico? Ma avresti dovuto dire, lo dico io, mi faccio la domanda da sola. È Noel Gallagher, che l'ha anche immortalata sulla copertina di una qualche
1: Supersonic, singolo Supersonic,
0: ecco, degli Oasis che stanno suonando tanto di questi tempi, visto l'annuncio che hanno fatto che a luglio torneranno, arriveranno finalmente
1: a
0: torneranno, perché io li vidi tanto tempo fa, ma era un'altra epoca, era un altro mondo, era un altro pianeta probabilmente.
1: E ci torni Claudio quest'anno, l'anno prossimo
0: vediamo un attimo quello che succede, quello che può essere combinato di queste parti. Comunque diciamo Supersonic, copertina del singolo Supersonic, c'è la chitarra di Johnny Marr, che però prestò soltanto, non è che gliela regalata,
1: se ne è guardato bene,
0: da 150.000 sterline insomma, magari per regalarla è un... E poi c'è la Martin, un altro prestigioso marchio delle chitarre acustiche, legata però in questo caso a There Is a Light That Never Goes Out, e ci sono tutta una serie di insomma 31 lotti sono, per la precisione, se
1: tra
0: non
1: l'altro
0: sbaglio.
1: Io avevo pensato e malignato lucrare dell'artista, ha bisogno di soldi,
0: ma
1: forse
0: succede. Il resto le chitarre sono sue, ci ha investito anche un bel po' di soldi
1: però invece no. Perché Christie's ha annunciato che questo ricavato dei 31 lotti va in beneficenza.
0: E allora intanto ci risentiamo, gli Smiths.

0: ci sono delle magie qui in radio, no? Che succedono. In realtà c'è un grande lavoro da parte della nostra redazione, che ricordiamo a proposito della nostra redazione, no?
1: Ricordiamo la nostra redazione: Davide Campione, Moreno Amantini, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Giorgia Allegretti, che ci aiutano e ci guidano.
0: E ci guidano.
1: La nostra luce. Lui è Francesco
0: Dalluzio. E a proposito di luce, infatti, basta nominare un brano, no? Anche indirettamente, e la magia accade, perché questo, che brano era?
1: There is a light that never goes out.
0: C'è una luce che non si spegne mai, ed è quello realizzata proprio
1: con questa, la Martin di cui parlavamo, del 1971, è proprio la chitarra acustica legata a questo brano.
0: Oggi, se avete dei soldi che vi avanzano,
1: se avete quelle 100.000 sterline,
0: 100.000 sterline che non sapete proprio che farci,
1: comprate una chitarra
0: e tutto andrà in beneficenza. Allora, era il 1995, era febbraio, ma tornando indietro nel tempo invece, ma rimanendo con i piedi ben fissi in questo 17 settembre, noi ce ne torniamo indietro nel tempo sempre attraverso la musica. Ad esempio, proprio in questo giorno, nello stesso giorno, qualche anno fa, qualche decina di anni fa, durante lo Smothers Brothers Comedy Hour, il batterista Keith Moon, sto parlando degli Who, fa esplodere la sua batteria con una carica di esplosivo 3 volte superiore al provvisto. Alla fine era l'esibizione di My Generation degli Who, lesionando l'udito del chitarrista Pete Townshend e ferendosi lui stesso a una gamba. Quello stesso giorno i Doors, che era la band del momento, andò al più celebre, ospitò anche i Beatles, ma un po' tutte le superstar di quei tempi, Ed Sullivan Show, con una canzone che si chiama Light My Fire, è considerata un po' a pericolo. Sì, certo, ma era considerata un po' pericolosa, perché c'era un riferimento, secondo i censori dell'epoca, alla droga, e quindi gli chiesero di cambiare il testo. Let My Fire a un certo punto diceva higher, che significa più in alto, e gli chiesero di cambiare il testo almeno durante l'esibizione live.
1: E invece?
0: E Jimmy Morrison non lo fece e cantò la versione originale, che poi è questa, Light My Fire, Sonny the Doors.

0: Allora, erano lunghi i brani di questi tempi, c'era un'improvvisazione continua. Adesso entra la chitarra, che poi era proprio il chitarrista a scrivere questo brano, Robbie Krieger, ed era il 17 settembre del 1967.
1: Tra l'altro Jim Morrison del Club dei 27, triste Club dei 27,
0: tristissimo, ne abbiamo parlato anche 27. A proposito del compleanno di
1: Amy Winehouse e anche il nostro Jim Morrison.
0: Ci sono altre cose successe poi, no?
1: Allora, 17 settembre 1931, il debutto del 33 giri, la RCA Victor,
0: che ha cambiato la storia.
1: Però presentato per la prima volta a New York questo disco, in realtà la tecnologia all'inizio è fallita per il costo dei riproduttori durante la Grande Depressione, invece ha rivoluzionato
0: il mercato, e adesso stiamo assistendo a una grande rinascita, a un grande ritorno, a una grande davvero presenza rinnovata del vinile. 17 settembre, nasce Anastasia, c'è la prima, debutta nelle sale cinematografiche il film Cult, Pink Floyd The Wall, diretto da Alan Parker, e insomma tutta una serie di altre cose.
1: Ma anche Jovanotti ha vinto il Festival Bar.
0: Ah, vedi, tornando qui in Italia, è successo qualcosa anche in Italia il 17 settembre.
1: È successo.
0: Allora, noi torniamo invece agli Smiths, che pure hanno aperto questa nostra lunga carrellata tra la musica e il tempo, perché proprio nel 95 ci fu la causa definitiva, quella che avevamo poi
1: citato, nominato,
0: che redistribuì i profitti dei loro concerti, delle loro canzoni, tra tutti e quattro i membri della band. Bene, ci sono delle canzoni che però durano nel tempo, che vengono continuamente, periodicamente riprese continuamente. Una di queste canzoni uscì proprio nel 1995 e si chiamava Gangsta Paradise ed era Coolio, ok?
1: Coolio.
0: Che proprio in questi giorni loro due, che dell'hip hop o del rap se ne intendono, insomma, possono un po' insegnarci, sono andati a riprendere questa canzone che è stata rifatta, pensate, al 95, che anno siamo? Il 2026, sono passati 31 anni, hanno ripreso quel Gangsta Paradise e hanno fatto questa storia qua, che invece è di tutt'altra storia. Loro, dicevo, come stavamo parlando poco fa di rap, essendo quelli della generazione vera che hanno portato e reinventato l'hip hop qui in Italia, continuano a suonare, sono legati da un'amicizia anche in questo caso trentennale, proprio per questo sono andati a riprendere qualcosa che era apparso nei loro sentimenti musicali nel 95, e proprio recentemente, credo il 12 o il 13 di settembre, si sono esibiti all'Ippodromo a Milano facendo due date sold out che hanno fatto impazzire tutti coloro che Marrakesh e Gué Pequeno suonano e seguono. Si chiama Casino.

0: Allora, loro sono Gue Pechegno e Marrakesh. Sassuolo e Bella, la loro amicizia, sono andati a prendere quello che è stato probabilmente una delle fondamenta musicali di quello che è stato poi tutto il loro sviluppo musicale, a partire da questo Gangsta Paradise di Cuglio del 1995. Loro che hanno celebrato 30 anni, come diciamo, di amicizia e di musica.
1: Gangsta Paradise era la colonna sonora di un film con Michelle Pfeiffer.
0: Ah, vedi, lo vedi com'è?
1: Non pensavi,
0: ma lo sai. Allora ci andiamo a avvicinare, anzi ci avviciniamo direttamente a quello che è il momento dell'informazione, come ogni ora viene scandita dalla nostra informazione qui a Radio 1. Sto parlando evidentemente del GR1. 16:55 in questo momento.
1: e 16 secondi
0: appunto. Ci arriviamo grazie a questa straordinaria, mi dice qualcosa il regista, ho capito quello che mi ha detto.
1: Hai capito?
0: Sì, certo. Tiziano Ferro e Giorgia insieme per questo superstar è nata da uno scambio di messaggi di testo e audio tra me e Giorgia. Si parlava di vita, delle loro vite e non solo della voglia e necessità che tutti hanno di star bene, che pure accomuna, credo, tutta l'umanità, no? O sbaglio?
1: No, certo, sicuramente. Tranne, diciamo, quelle pulsioni autodistruttive
0: di cui abbiamo anche parlato qualche giorno fa. In ogni caso, ognuno nella sua casa, quindi uno in Italia e l'altro dall'altra parte dell'oceano, quindi in California, ognuna a raccontare le proprie storie come si fa nella grande musica. Quindi grande musica in questo caso rappresentata dall'incontro, era la prima volta che hanno fatto una cosa insieme, di due grandi superstar come Tiziano Ferro e Giorgia. Siamo pronti? Possiamo partire e avvicinarci così al GR1 perché è il momento. E dicevo, poi torniamo qua e abbiamo...
1: Torniamo qua, parliamo di Europei di Volley, abbiamo Manuela Collazzo che è la voce
0: ufficiale
1: del volley, e poi continuiamo a presentare il palinsesto di Radio 1, e c'è un programma di Lucrezia Scardini e della criminologa Anna Vagli che vi raccontiamo proprio per introdurvi nella nuova vita di Radio 1.
0: Questo succede subito dopo il GR1. Intanto Tiziano Ferro e Giorgia, si chiama Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Il Ministero della Difesa si è attivato per garantire il passaggio sicuro delle navi italiane nel Mar Rosso senza aspettare la missione europea Aspides. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Crosetto intervenendo al forum Risorsa Mare 2026, spiegando che ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti, e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. La guerra in Ucraina. Un attacco aereo russo contro le regioni occidentali ha fatto salire l'allarme in Polonia, nei territori a ridosso del confine.
4: Le sirene sono scattate nelle province polacche di Lublino e Precarpazia, al confine con l'Ucraina. I civili sono stati esortati a recarsi in un luogo sicuro, interrotti per precauzione i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Le forze armate polacche hanno riferito che un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera nel corso di un attacco russo contro l'Ucraina occidentale. Quando il velivolo è stato avvistato, sono decollati caccia. È salito intanto a 20 il numero dei feriti a Kiev a seguito di un attacco russo con missili e droni contro la capitale, 10 le persone uccise in tutta l'Ucraina. Sull'altro versante, le forze di Kiev hanno colpito la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. E il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il pacchetto di sanzioni contro petrolio e gas russo approvato dagli Stati Uniti, un atto ostile che complica gli sforzi verso la pace. Livia Liberatore, GR1.
3: Nessuno può dirci con chi allearci. Il premier canadese Mark Carney replica così dalla plenaria dell'Europarlamento alle minacce di nuovi dazi del presidente americano Donald Trump, arrivate dopo l'annuncio di Bruxelles di voler fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, aggiunge Carney, che parla di un'affinità elettiva tra il suo paese e l'Europa. Insieme siamo più forti. Ora in Italia un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lasciato ieri da solo a casa. Il padre, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Caso Garlasco, cadono le accuse per Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, sospettato di aver accettato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'indagine del 2016-2017. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accettato la richiesta della procura e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti dell'ex magistrato. Continua invece l'inchiesta sul padre di Sempio, che rimane inquadrato come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali. L'inchiesta a Ravenna per falsi certificati medici finalizzati a evitare ai migranti centri di permanenza per il rimpatrio. Si tratterebbe, scrive l'APM, motivando le perquisizioni di ieri a 23 professionisti, di una rete ampia e ramificata di medici che mettono in atto strategie per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Il reato contestato a 4 persone è di associazione per delinquere. Tra gli elementi sottolineati c'è la diffusione di una bozza impiegata in diversi ospedali da utilizzare per i moduli di non idoneità. Ultima pagina, caos è la parola scelta come tema della 26esima edizione del Festival Filosofia, in programma da venerdì a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo. In calendario 57 tra lezioni magistrali e dibattiti e poi performance, musica, spettacoli, mostre e installazioni.
5: Negli ultimi tempi la si sente usare spesso la parola caos, purtroppo riferita proprio al mondo in cui viviamo, un mondo diventato privo di certezze, di valori, insomma il caos incombe oggi su di noi e ci inquieta. Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival.
6: Abbiamo scelto il caos perché è il processo nel quale siamo tutti tutti immersi, il disordine globale. Tuttavia vogliamo anche segnalare che nel caos può esserci una logica e una potenza generatrice di cambiamento.
5: E in fondo il caos è anche all'origine dell'universo, secondo gli scienziati. Ma voi allora come lo tratterete, il caos, nel festival?
6: Appunto lavorando molto sulle scienze, l'astrofisica, ma anche le teorie del clima, la matematica, per mostrare come il caos sia un modello e perfino i sistemi culturali subiscono trasformazioni caotiche. L'Italia ha conosciuto il rinascimento, che vuol dire che qualcosa era morto e poi è rinato.
5: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero,
6: emblema di quegli eventi catastrofici che sono elemento di cambiamento, è il mondo in cui viviamo.
5: Federico Pietranera, GR1.
3: Tutto, prossimo GR1 alle 18.
7: L'Italia in diretta.

0: Sono di suoni anche dannata.
1: Dove si è bloccato,
0: mi stavo
1: Claudio.
0: Adattando a quello che è questa canzone qua, con questa ripetizione di suoni anche che insomma vengono da qualche decennio fa anche in questo caso, e abbiamo così riaperto il nostro appuntamento del pomeriggio qui su Radio 1 Italia in diretta ancora per un paio di giorni, perché c'è oggi e domani,
1: oggi e poi
0: riparte il nuovo palinsesto oggi fino alle 19. Bene, allora, come spesso è accaduto durante anche le partite di pallavolo femminile, abbiamo la nostra grande cronaca che sta per arrivare grazie alle incredibili capacità di colei che ci racconta, e solo lei può raccontarci così le partite di pallavolo. Sto parlando di Emanuela Collazzo. Ciao Manuela.
2: Ciao Manuela.
3: Ciao ragazzi, ben trovati da Modena.
1: Modena,
0: allora,
1: pronta.
0: Che succede a Modena? Non sei là per i tortellini, immagino.
1: che pure.
3: Anche, però anche. Diciamo che la missione principale è seguire l'Italia maschile questa volta, dopo gli europei femminili, gli europei maschili che l'Italia ospita. Dunque, tutti saprete, abbiamo seguito la prima a Napoli, a Piazza del Plebiscito, e poi per la fase a gironi ci si è spostati a Modena. L'Italia guida il gruppo a punteggio pieno, non ha perso neanche una partita, e stasera contro la Slovenia si gioca il primo posto nel girone, ed è sicuramente qualcosa di importante il piazzamento alla fine della fase a gironi, perché in base a quello poi dipende anche l'incrocio negli ottavi di finale. L'Italia si sposterà a Torino per giocare gli ottavi domenica, sempre di sera, e poi ci si augura che il percorso possa proseguire sempre a Torino gli eventuali quarti, semifinali e finali invece a Milano. Dunque un torneo itinerante, ma per fortuna
0: come si fa di questi
3: solo
0: tempi,
3: e soltanto
0: Emanuela,
3: in Italia.
0: No? Si fa un po' così, Emanuela, cioè si itinera nel percorso,
3: esatto,
0: di queste,
3: esatto,
0: partite.
3: Esatto, però per fortuna diciamo che è soltanto in Italia, quindi ci si sposta in maniera piuttosto agevole, o almeno è soltanto in Italia per quanto ci riguarda, perché poi è un torneo che è ospitato in quattro paesi, così come era accaduto anche per le ragazze. La fase finale delle azzurre di Velasco era stata in Turchia, invece qui la fase finale è a Milano. Però un passo alla volta, dice il nostro CT De Giorgi.
1: Giusto,
3: non pensiamo alla fase finale.
1: Però quattro vittorie in quattro partite non è un cattivo inizio.
3: Ma assolutamente no, considerato anche che comunque siamo i campioni del mondo in carica. Nel 2023, nella finale all'Eur, al Palazzo dello Sport, contro la Polonia, parliamo sempre di europei, l'Italia perse, però è pur sempre la squadra vice campione continentale in carica. Ha un girone che onestamente sulla carta è decisamente alla portata dei nostri, ed era stata anticipata la sfida di stasera contro la Slovenia come la gara che avrebbe potuto definire il primato nel gruppo, ed effettivamente così sarà, perché l'Italia è l'unica squadra appunto punteggio pieno, l'unica che non ha perso ancora una partita. La Slovenia invece segue a meno 3 in classifica, con una vittoria in meno, perché ha perso in maniera abbastanza inaspettata contro la Grecia, e dunque stasera sarà una sfida diretta per il primo posto nel gruppo. Peraltro non facciamo troppi calcoli, però vi diciamo che se l'Italia dovesse perdere 3-2 sarebbe comunque prima nel girone.
1: Quindi,
3: la prima di questo gruppo.
1: Anche una sconfitta in 5 set garantisce la vetta del gruppo, capito?
3: Esattamente. Non sono calcoli che però gli azzurri fanno,
1: no,
3: li abbiamo fatti,
1: no,
3: soltanto,
1: certo,
3: noi.
1: Facciamo finta di, esatto, di nulla.
3: Esatto. La prima di questo gruppo poi incrocerà agli ottavi la quarta del gruppo C, che è già definita, ed è la Danimarca. Insomma, sarebbe importante chiudere al primo posto, perché,
0: certo,
3: poi nel caso in cui l'Italia dovesse chiudere al secondo posto potrebbe incrociare agli ottavi una tra Serbia e Belgio, e diciamo che non sono avversari così morbidi rispetto, per esempio, sempre sulla carta, Danimarca.
0: Ma che tipo di avversario troviamo la Slovenia? È una squadra
3: guerrita. È cresciuta molto negli ultimi anni, è una squadra peraltro che conosciamo molto bene, perché molti giocatori della Slovenia o hanno giocato o giocano nel nostro campionato. È allenata da un italiano, che è Fabio Soli, il tecnico anche di Verona nel campionato italiano, quindi diciamo che sono due squadre che si sono incrociate spesso negli ultimi anni anche per traguardi importanti, sia a livello europeo sia a livello mondiale. Si conoscono piuttosto bene. La Slovenia Slovenia rispetto agli anni scorsi ha cambiato un po', nel senso che sono rimasti alcuni perni, alcuni giocatori d'esperienza che conosciamo bene proprio perché hanno giocato nel nostro campionato, come Pajenk e Urnaut, però hanno anche messo, innestato, diciamo così, dei giovani promettenti, tra questi alcuni che appunto vedremo proprio da noi o vediamo nella nostra Superlega. Dunque non possiamo considerarla sulla carta in teoria un avversario morbido, però tutte le partite sono da giocare, un passo alla volta. Il CT De Giorgi aveva detto subito dopo la gara vinta contro la Repubblica Ceca che bisognava affrontare la Slovenia non guardando alla classifica e all'obiettivo di arrivare primi, ma guardandola come una gara che servirà poi quando non ci sarà più possibilità di sbagliare, cioè quando arriveranno le gare poi a eliminazione diretta, a cominciare appunto dagli ottavi domenica.
1: Allora, buona diretta, buona partita, dove si può seguire?
3: Zona Cesarini a partire dalle 21, a rimbalzo con il calcio, con l'Europa League, la Juventus in campo stasera, e poi ci saremo noi da Modena per Italia-Slovenia, europei di pallavolo maschile.
1: Grazie, grazie Manuela Collazzo per essere stata con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Allora, una canzone che magari in tanti, o almeno tra coloro che hanno vissuto gli anni Ottanta o della musica degli anni Ottanta sono ancora innamorati, una canzone quindi che loro potranno ricordare anche con un certo piacere. Pensate che questa band, si chiama Greg Kin Band, ci ha messo un po' di tempo a arrivare al successo. Hanno fatto 9 album tra il 1978 e il 1986, riuscendo ad arrivare ad un primo pallido successo con il loro sesto album, ma dovettero aspettare il loro ultimo album, l'ottavo, per arrivare al numero 6 delle classifiche planetarie. Si chiama Geopathy, sono Greg Kin Band.

0: Wrecking Band, il loro grande successo 1983, si chiamava Jeopardy. Allora, è un viso che conosco, non so perché.
1: È anche una voce che mi pervade, un'emozione tornare in questo studio. Esatto.
2: Lucrezia Scardini ha deciso di tornare all'Italia in diretta pomeriggio, sta con noi fino alle 19, abbiamo saputo.
1: Sì, devo fustigare gli ascoltatori.
2: Lucrezia, ben trovata,
1: grazie Paola, grazie.
2: Per presentare il programma che col nuovo palinsesto autunnale, invernale porti qui su Radio 1, è L'ultima traccia.
1: L'ultima traccia, sì, non sarò sola, naturalmente mi avvarrò della, diciamo, collaborazione, anzi in realtà è un'idea che parte da lei, la dottoressa Anna Vagli, che dovremmo anche avere in collegamento, tra un po' salutiamo, che è una criminologa, comportamentista, sociologa, chi più ne ha più ne metta.
2: La persona giusta.
1: La persona giusta al momento giusto. Esatto. E avremo anche ospite fisso uno psichiatra, il dottor Corrado De Rosa, che profilerà un pochino quelli che sono i casi che andremo a trattare. Cominceremo venerdì 25? Dopo il giornale delle 23, quindi dalle 23.05 fino, tireremo fino alla mezzanotte più o meno con una piccola pausa centrale, cominceremo con il caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, che ormai sono 22 anni, la bambina non si sa che fine abbia fatto, sono passati 22 anni, la madre Piera Maggio continua ad essere certa che la figlia sia viva, continua a sperare, a cercare e continua insomma a lanciare appelli perché qualcuno che possa sapere qualcosa possa fornire indicazioni utili al ritrovamento. Ma lascerei la parola ad Anna, se è in collegamento.
2: Ben trovata.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Lucrezia.
1: Ciao, ciao.
2: Posso dire che il crime piace molto, lo so che ha questa nota un po' dark, però
1: molto,
2: in
1: sì,
2: realtà
1: molto noir.
2: Noir, giusto, però piace.
3: Sì, piace molto perché un po' diciamo che fa riferimento a quello che ci accomuna un po' tutti, che è la morte, e quindi spiare dalla buco della serratura le tragedie che accadono agli altri è un modo psicologico per esorcizzare poi in realtà i legami sociali e la mostruosità che purtroppo c'è insita, quindi è come una calamita che ci attira in quella direzione.
2: Che cosa
1: andiamo psicanalizzati, diciamo.
2: Esatto.
1: Noi la prima puntata, come detto, parleremo della scomparsa di Denise, poi ci occuperemo di Simonetta Cesaroni, altro caso, altro mistero che davvero non lascia ancora traccia. L'ultima traccia è stata quella di questa povera ragazza, questa impiegata di questo studio in via Poma, e della quale non si è ancora capito chi è stato, perché insomma c'è tanto da dire e Anna Vagli definirà un pochino dei percorsi, dei punti salienti che ci porteranno, anche degli elementi che non sono stati resi noti nell'immediatezza delle indagini. La terza puntata, ci portiamo un po' avanti, Anna, che dici?
2: Un po' di spoiler.
1: Portiamo un po' di spoiler, lo facciamo una specie di spot, ma soprattutto perché vogliamo creare un po' di suspense.
3: Sì.
1: E la suspense riguarderà un altro caso veramente incredibile, che è addirittura precedente alla scomparsa di Emanuele Orlandi, lo ricorderete tutti. Sì. Un'altra ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, sparita il 7 maggio dell'83, della quale non si ha davvero più traccia. E quindi di questo parleremo. Queste sono le prime tre puntate che ho spoilerato, ma torno a dare la parola ad Anna, che probabilmente, anzi sicuramente, avrà da dirci ben altro.
3: Sì, diciamo che il fil rouge di tutti i casi che trattiamo è l'ultima traccia, no? Quindi l'ultimo momento, che sia un avvistamento, che sia una cella, che sia una sparizione, che accomuna Denise Pipitone, abbiamo la testimonianza della zia, Mirella Gregori, abbiamo l'ultimo saluto al bar. Poi Cesaroni, abbiamo purtroppo un cadavere che non c'è, una scena del crimine che non ha raccontato fino ad oggi, ma abbiamo anche una grande esclusione della.
1: E purtroppo la dottoressa è in viaggio e
3: ma l'assassino ecco. Era nascosto.
1: Ti sentiamo
3: sul treno, mi dispiace.
1: Vai e vieni, mi dispiace.
2: Una curiosità, le prime tre puntate tutte donne, casuale? Sì. È casuale.
1: Abbiamo anche in serbo delle vittime maschili, sì. Purtroppo, ma ce n'è, sono talmente tante.
3: Alessandro Venturelli.
1: Mario Biondo, vi ricordate, il cameraman che in Spagna poi è sparito nel nulla, vabbè, insomma ce n'è, non posso dire tutto.
2: Beh, d'altronde, infatti noi abbiamo già spoilerato 3 puntate, quindi e il venerdì alle...
1: dopo il giornale delle 23, quindi alle 23.05 tutti i venerdì appunto su Radio 1 fino al giornale della mezzanotte vi accompagneremo con il true crime.
3: Esatto.
0: E allora grazie al vostro racconto, grazie a Lucrezia Scardini qui in studio con noi, grazie ad Anna Vagli, la criminologa.
3: Grazie a voi.
0: Per questo racconto dell'ultima traccia, ricordiamolo ancora una volta, Lucrezia, in onda.
1: Venerdì sempre su Radio 1 Rai alle 23.05 dopo il giornale appunto delle 23 e tireremo avanti fino a quello delle 24 e ce n'è da raccontare, ce n'è tantissimo perché i casi, i misteri irrisolti sono ancora talmente
0: tanti. Ahimè.
1: Purtroppo.
0: Allora, nel 2000 un gruppo si presentava in maniera completamente diversa da quanto era successo fino a quel momento e da quanto sarebbe poi successo nell'immediato futuro dal loro punto di vista. Una band virtuale. C'erano? Non c'erano? Chi era che cantava? Chi era che suonava? Chi erano quegli strani personaggi a cartoni animati, potremmo dire?
2: Anche
0: che
2: qui
0: apparivano...
2: tante domande senza risposta.
0: Una puntata. Fate una puntata sui Gorillaz. Questa si chiamava 19-2000.
4: It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

0: Jammer l'anno 2000, loro non si erano ancora rivelati, ma si rivelarono nel, insomma, nei mesi successivi. E come diceva il nostro responsabile tecnico lì alla regia, Andrea Di Marco, c'era tra loro e c'è tuttora quel Damon Albarn che già con i Blur aveva raccontato tanto in musica. A questo punto
1: c'è il meteo, poi torniamo, c'è la parte sull'economia, oggi parliamo anche di cibo, di slow food.
0: A quest'ora è sempre pericoloso parlare di cibo.
1: Ora aperitivo pericolosamente vicina.
0: Il meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What the?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
11: Meteo Radio. Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nord-orientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'Italia in diretta.

0: A te Paola piace tutto sotto sopra?
1: Sempre sotto sopra.
0: Allora, questo è Tommaso Paradiso, il suo ultimo singolo, quello che si chiama Gitare Coca-Cola. Questa è l'Italia in diretta, quando dopo le 17.30 noi ci immergiamo
1: nell'economia. Oggi ha più venature legate al gusto, a slow food, alla biodiversità. Prima però andiamo a Milano da Fabrizio Patti, che come sempre ci apre le porte dell'andamento della borsa. Ciao Fabrizio, a te.
2: Buona serata a tutti. Oggi il tenore delle borse è positivo, infatti prendono fiato dopo giorni un po' difficili di preoccupazione. Milano sale dello 0,81% in chiusura, fa leggermente meglio di Parigi e Francoforte. La migliore è Londra, più 1,23%. Oggi la Bank of England ha deciso di lasciare i tassi invariati. Le borse sono positive anche perché oggi scende il prezzo del petrolio e poi ieri c'è stato un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed, la banca centrale americana. Nel frattempo Milano vede appunto una salita dello 0,81%, mentre a Wall Street più 1% per l'S&P 500, più 1,5% per il Nasdaq dei titoli tecnologici. Dicevamo, ieri la Fed, la banca centrale americana, ha alzato i tassi di 25 punti base e i mercati, che davano segni di preoccupazione per la corsa dell'inflazione e per l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, sembrano essere un po' rassicurati, o sembrano anche aver accettato la prospettiva di un rialzo dei tassi entro fine anno. Infatti scendono i rendimenti dei titoli di Stato decennali negli Stati Uniti al 4,95%, aveva superato il 5% solo due giorni fa, meno 6 punti base anche per il BTP italiano, che ora è al 4,34%. Si attenuano in parte i timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente, perché l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire almeno parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così il prezzo del greggio scende oggi del 2%, è a 103,5 il Brent destinato all'Europa, mentre il gas ad Amsterdam è scambiato a 77 euro al megawattora, meno 1%.
1: Grazie Fabrizio Patti per questo aggiornamenti sull'andamento di borsa. E oggi lo spaccato economico ci porta a parlare di biodiversità, di cultura, anche del cibo, che ovviamente è un settore economico. Con noi c'è Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, per raccontarci il Salone del Gusto di Torino dal 24 settembre. Bentrovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, 16ª edizione, la biodiversità al centro di questa edizione. Come mai?
3: Beh, la biodiversità è sempre stata al centro del lavoro di Slow Food e dell'impegno di Slow Food da 40 anni. Quest'anno festeggiamo il 40° anno. Abbiamo deciso, anche per volere del nostro fondatore Carlo Petrini, di celebrare la biodiversità mettendola nuovamente al centro, in modo inequivocabile, al centro dell'evento, quindi al centro delle iniziative, delle conferenze e di tutto ciò che avverrà all'interno di questa manifestazione al centro di Torino.
1: Centro, quindi accessibile al pubblico, al grande pubblico?
3: Accessibile al grande pubblico, che aspettiamo con grande piacere. Il salotto buono della città di Torino si offre ai visitatori e saranno tutti raccolti nell'ambito, diciamo, di un quadrilatero straordinario che racconterà la biodiversità italiana e internazionale.
1: Senta, tornando proprio alle origini del Salone del Gusto e di Slow Food, quando parliamo di Slow Food, di che tipo di alimentazione, ma anche di tipo di agricoltura parliamo?
3: Ma sostanzialmente parliamo di un approccio culturale appunto all'agricoltura e all'alimentazione, cioè di un approccio che si propone di utilizzare il cibo come strumento di dialogo, come strumento di confronto, ma anche come strumento per migliorare la sostenibilità e i modelli ecosistemici. Il cibo, ciò che consumiamo quotidianamente, deve obbligatoriamente venire da un modo di produrre sano e da un modo anche di relazionarsi connettersi alla natura e agli ecosistemi sano. Questo è sempre stato l'approccio di Slow Food, è sempre stato l'obiettivo, la visione politica che l'associazione ha messo in campo sia in Italia che a livello internazionale.
1: Senta, è possibile ipotizzare in Italia un giro d'affari di questo settore, cioè di un'agricoltura più sostenibile che riesca insomma a non predare le risorse del territorio?
3: Ma guardi, mettendo insieme alcuni dati si può dire che si può fare riferimento ad esempio ai dati che indicano in 7 miliardi di euro il mercato biologico italiano o in quasi 21 miliardi di euro tutto ciò che ruota intorno alle denominazioni di origine. Questi non sono mondi perfettamente o totalmente sovrapponibili con quelli che con l'idea e la visione che Slow Food porta avanti, però ci dicono in qualche modo, sono dati che ci dicono in qualche modo che la qualità, il territorio, la sostenibilità non sono economicamente marginali, sono rappresentano oggi un criterio di valutazione importante per il consumatore.
0: Quanto è centrale per voi la difesa della biodiversità? Dico per voi, ma in realtà dovrei dire per tutti noi abitanti del pianeta Terra.
1: Vedete sensibilità verso il tema o no in questa fase?
3: C'è una sensibilità che cresce sempre di più. Oggi parlare di biodiversità non significa semplicemente conservare le varietà o avere un lavoro, fare un lavoro finalizzato al mantenimento delle vecchie varietà o delle antiche razze. Oggi parlare di biodiversità significa mantenerla viva nei campi, quindi significa la coltivazione, significa la presenza degli agricoltori in campo, significa mantenerla viva nei mercati, nelle cucine, quindi nelle comunità, significa parlare di tutto ciò che oggi può rappresentare un vero e proprio sviluppo del paese.
1: Allora, abbiamo detto dal 24 al 27 settembre a Torino, nel salotto di Torino, nel centro. Se io vengo, cosa trovo? Che tipo di laboratori, stand, come viene organizzato?
3: Chi visiterà il Salone del Gusto, Terra Madre Salone del Gusto, incontrerà produttori, incontrerà una serie di, devo dire anche numerosa, di scienziati e di ricercatori, che riempiranno le conferenze, che arricchiranno le conferenze, incontrerà tanti giovani che saranno impegnati nei laboratori del gusto proprio per condurre i visitatori verso un avvicinamento ai temi del buono, pulito e giusto.

0: settembre, Terra Madre, Salone del Gusto 2026 a Torino. Grazie per essere stato con noi, Francesco Sottile, vicepresidente Slow Food Italia.
1: Grazie a voi.
2: Grazie per essere stato qui all'Italia in diretta, che adesso torna al 2006 con Shakira. Allora, questa canzone parla della danza, no? Ma anche della seduttività che, in questo caso, cantata da Shakira, una donna riesce a trasmettere attraverso la danza. Però
0: Shakira, non dubitiamo che riesca.
2: Assolutamente no, assolutamente no, anzi siamo contenti, insomma, che continui a fare quello che fa.
0: Esatto.
2: Racconta una storia curiosa. Questa canzone si chiama Hips Don't Lie, ovvero i fianchi non mentono. Perché? Perché lei dice: per capire se una canzone funziona, e lo fa, era una cosa che faceva con la sua band, per capire se la band piace questa canzone e soprattutto se li fa ballare così come dovrebbero ballare coloro che l'ascoltano, beh, c'è una sola cosa sicura:
0: Hips Don't Lie,
2: i fianchi non mentono. È Shakira.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.
4: Over here.

0: Probabilmente, insomma, farà anche una dieta adeguata, forse.
1: Chissà se mangerà i primi d'Italia, chi lo sa? Secondo me sì, perché danno molta energia.
0: Certo.
1: Allora, a Foligno, il festival che racconta i primi piatti più iconici della tradizione culinaria italiana, e ne parliamo con Aldo Amoni, presidente dei Primi d'Italia. Ben trovato.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Pericolosamente vicini all'orario aperitivo.
0: Comincia a sentirsi anche un certo, insomma, un certo languorino.
2: Ah, ma i primi sempre di moda. Io ci faccio anche colazione la mattina.
0: giusto.
1: La digerisce.
0: Quindi,
1: bene?
0: Parliamo di pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta.
2: Sì, tutto questo parliamo. Pasta, riso, tutto questo. 27esima edizione.
1: Ci racconti un po' il programma. Io vengo lì e che faccio? Mangio.
2: non mangia solo, non mangia. Perché se mangia troppo, per esempio, abbiamo l'AFAM, che sono le farmacie comunali, che l'assistono a digerire tutto, ecco, e poi ritorna nei villaggi e mangia. Allora abbiamo 10 villaggi del gusto, 10 villaggi del gusto, ogni villaggio rappresenta una regione con i propri primi d'Italia. Poi abbiamo food experience, show cooking, poi abbiamo le scene stellari. In queste 27 edizioni sono venuti tutti gli scettellati, gli Accarino, Esposito, Vissani. Quest'anno ci abbiamo Maurizio Serra, che è conosciutissimo, Giuseppe Iannotti, Mirko Megarelli e Domenico Candela. Questi sono i 4 stellati delle scene stellate. Ma il festival è popolare, ecco perché c'hai i 10 villaggi.
0: Certo.
2: Perché con 10 euro mangia 2 assaggi o 3 assaggi. Quindi questo è il festival popolare. Poi abbiamo mostre e mercati per quanto riguarda i prodotti nostri e i prodotti nazionali. Ci abbiamo special event, e le special event sono tutti quelli che guardano principalmente. Noi quest'anno abbiamo San Francesco, 800 anni, allora abbiamo un bel villaggio sul cibo all'epoca di San Francesco, dentro la chiesa di San Francesco. Mostre e mercati, gliel'ho detto, italiani nostri. Poi abbiamo cucina, corsi e percorsi, e qui facciamo tutti i corsi e percorsi per tutti quelli che vogliono imparare a fare e a cucinare la pasta.
1: Io verrei
0: a fare, ecco, questo è interessante. Quindi insegnate come si fa una buona pasta.
2: Per esempio, facciamo mani in pasta per i bambini, li facciamo fare la pasta e poi se la portano a casa e così la mangiano a casa.
1: Senta,
2: la pasta, dica.
1: Non ho detto le date, che sono, diciamo, coincidono. Chi non fosse a Torino, ma si trova nei pressi di Foligno, dal 24 al 27 ci sono i Primi d'Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti.
0: Io però vorrei, le faccio una domanda personale, Aldo Amoni, presidente dei Primi d'Italia. Ma qual è il suo primo preferito?
2: Il mio primo preferito è lo spaghetto.
0: Lo spaghetto, lo fatto
2: spaghetto,
0: come?
2: Sì, lo spaghetto fatto in carbonara.
1: Vabbè.
2: Col tonno rosso e pomodoro, è una cosa squisita lo spaghetto e il tonno,
0: certo,
2: e pomodoro.
0: Com'era?
2: Ma principalmente lo spaghettone è con la carbonara, e la carbonara è di Roma, lo sappiamo, però diciamo noi abbiamo 10-12 regioni con questi villaggi, quindi qui lo spaghetto va bene anche per la matriciana, lo spaghetto va bene per tante cose, però lo spaghetto
0: un po' il re, diciamo.
1: Ma questo è il suo. Ma invece le persone che vengono a sbirciare i Primi d'Italia, diciamo, propendono per qualcosa piuttosto che qualcos'altro? Una cosa piuttosto che l'altra?
2: Sì, provengono principalmente per le mezze maniche alla gricia. Per le busiate, quelle siciliane, perché abbiamo il villaggio della Sicilia. Cioè, io posso spaghettarlo, ma tutti questi altri che vengono. Da quella che vengono da tutto il mondo. Se io ti posso raccontare una cosa, l'anno scorso 2 pullman di argentini sono arrivati tramite l'agenzia
1: e hanno detto: questo è il paradiso.
2: Abbiamo 2 pullman argentini, vogliono mangiare la carbonara. Hanno sentito che a Foligno c'è la carbonara e lo mandate al villaggio della carbonara. Quello del villaggio mi chiama, dice: Aldo, ma chi è nato? Questi si sono impazziti, non vanno più via. me se mangiano tutto quanto.
1: Beh, con qualche ragione. Ma voi poi diciamo premiate anche oppure no, diciamo tutti premiati, no, in fondo
2: questi ogni anno premiamo un personaggio che si è distinto nella propria attività, uno sportivo che si è distinto per la sua abilità. Abbiamo premiato uno in eccellenza, non c'è più, abbiamo premiato Andreotti, abbiamo premiato Pippo Paolo, abbiamo premiato questi personaggi qui principalmente, però abbiamo premiato anche grandi scienziati, grandi medici, quindi tutti gli anni facciamo questa cosa. E poi abbiamo l'AFAM che sta vicina e tutti gli anni fa i convegni sulla sostenibilità, sull'alimentazione, su tutte queste cose che effettivamente oggi sono necessarie.
1: Sono necessarie. Allora, dal 24 settembre il festival che racconta i primi piatti, grazie ad Aldo Amoni, presidente dei Primi d'Italia, per essere stato con noi. Buona pasta. Grazie. Buon festival.
2: Io aspetto, volentieri, quando arrivate.
1: Tu puoi, io vado. Io vengo.
2: Appena arrivate a Foligno cercate Amoni Aldo, che mi conoscono tutti.
0: Infatti, sicuramente.
1: La cercheremo.
0: Cerchiamo Amoni Aldo lo spaghettaro, va bene?
2: Bravo, Amoni Aldo spaghettaro, bravo, così.
1: Grazie,
2: buonasera.
0: Grazie ancora. Questa è una canzone di qualche tempo fa, lei arriva da Santa Monica in California, non so se conosca, magari sì, ormai, essendo la carbonara un piatto immenso, immensamente popolare.
1: Fame.
0: In tutto il pianeta, sì, mi è venuta una fame pazzesca. Lei poi si è trasferita a New York. Il suo più grande successo nasce proprio dalle scene che riusciva a vedere nei quartieri socialmente difficili come Spanish Harlem e l'Upper West Side. Si chiama Susan Vega. Questa era Luca e subito dopo arrivò, siamo nel passato remoto, arrivò il GR1 e poi ci siamo ancora noi con l'Italia in diretta.

0: Si chiama Shakira e stavamo considerando proprio con Paolo Nania, Claudio De Tommasi qui ai microfoni dell'Italia in diretta, di come poi la capacità di ballo di, non, e questa parla proprio di ballo di Shakira sia
1: 20 anni dopo è intatta
0: ed è una capacità pazzesca.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. L'Italia è pronta a fare passare le proprie navi per Bab el Mandeb senza attendere la missione europea a Spides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Ogni ritardo, dice, significa frenare l'economia e aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti. Da Sanaa la denuncia di 3 bambini uccisi dai raid delle forze governative yemenite. Raid russi sull'Ucraina occidentale a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Varsavia ha fatto decollare i caccia e per precauzione sospeso temporaneamente i voli in alcuni aeroporti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, i droni russi hanno colpito l'ovest dell'Ucraina, le esplosioni a pochi chilometri dal confine polacco. Varsavia ha fatto alzare in volo i caccia, gli allarmi sono scattati nelle principali città dell'est polacco, i residenti invitati a mettersi al sicuro, a Lublino evacuata anche una scuola superiore, temporaneamente chiusi 2 aeroporti. Il primo ministro polacco Tusk via social avverte, senza nominarla, la Russia al culmine di giorni di tensioni sul fianco est della NATO. Se qualcuno oserà attaccarci, dice Tusk, si troverà di fronte a una risposta decisa, la nostra e quella dei nostri alleati. E avverte Mosca, prepara attacchi ibridi con droni e missili contro gli alleati dell'Ucraina, compresa Varsavia. Tensione altissima anche sul Mar Nero, un drone russo colpisce una nave battente bandiera della Tanzania, uccidendone il capitano, e la Turchia su questo punto propone a Mosca e Kiev un piano per la fine degli attacchi contro le imbarcazioni civili. Per il Cremlino però la fine della guerra non è vicina ad allontanarla. Secondo il portavoce di Putin, Pieskov, anche il pacchetto di sanzioni appena approvate dal congresso statunitense, misure a cui naturalmente plaude invece Zelensky che, secondo fonti ucraine, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana potrebbe incontrare Trump per parlare di una tregua negli attacchi ai siti energetici.
3: Il premier canadese Mark Carney risponde dall'Europarlamento alle minacce di Donald Trump sul commercio con l'Europa, dopo la proposta di Bruxelles di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Nessuno può dirci con chi allearci, dice Carney, che parla di affinità elettiva tra Canada ed Europa. Insieme siamo più forti. E a Trump ricorda un Canada più forte e un partner più efficace anche per gli Stati Uniti. La cronaca, l'aggressione al rabbino ieri a Milano. Torna libero con obbligo di firma il 20enne arrestato. Denunciati altri 2 giovani, tutti italiani di origine nordafricana. A vario titolo si ipotizzano lesioni e reati legati alla discriminazione razziale o religiosa. Nessuna violenza, non siamo razzisti, dice uno di loro. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker McNaghi, commenta così.
5: Mai tanta violenza così forte, no? Siamo sotto i giorni in cui il disegno di legge contro l'antisemitismo dovrebbe venire approvato alla Camera e alcuni partiti si oppongono, ma qui la situazione sta sfuggendo di mano. Sembra di essere tornati nel 38, hanno massacrato perché è ebreo e questo noi non lo possiamo più accettare.
3: Il caso Revolut, il collettivo di hacker Yamno Tavilen, che dice di aver carpito i dati sensibili di quasi 700 clienti, mantiene la sua richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari e per la banca digitale britannica non è la prima disavventura.
6: Con oltre 5 milioni di clienti in Italia e una penetrazione di mercato di quasi il 10%, Revolut è la quinta banca del paese per numero di utenti. Nata 11 anni fa dall'idea di un ingegnere ucraino e di un imprenditore russo, si impone inizialmente come un'app per pagamenti e viaggi. La sua principale innovazione è quella di permettere a chi la usa di convertire e spendere denaro in valute estere all'effettivo tasso di mercato, azzerando le commissioni. Con il tempo cambia volto, evolvendosi a istituto bancario primario con un sempre maggior numero di clienti che inizia a usarla per ricevere lo stipendio, depositare fondi, risparmiare e gestire le finanze familiari. Uno dei pilastri del suo successo è la forte penetrazione tra i giovani per la sua immediatezza, le sue funzionalità interamente digitali e la possibilità di gestire il denaro direttamente dallo smartphone. Caratteristiche che insieme all'automazione dei processi e allo snellimento della burocrazia la espongono a crescenti rischi. Altri attacchi informatici si erano verificati nel 2022 e nel 2023. Anche per questo lo scorso anno la BCE aveva avviato una stretta sulla fintech per limitare il lancio di nuovi prodotti. Francesca Capannolo, GR1.
3: In chiusura il maltempo, la pioggia si avvia a raggiungere anche il sud. Da domani instabilità e calo generalizzato delle temperature che si protrarrà fino a domenica. Allerta gialla in 12 regioni, nubi faraggi in Lombardia, temporali e allagamenti anche in Toscana. Ora la linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: Shane McDowell, e lui è in arte sombro Shane McDowell Blues, che è un cantautore, produttore discografico, e ha frequentato una scuola di canto, però poi al terzo anno si è stufato e ha cominciato a cantare, e ha avuto ragione lui, perché adesso è un grande successo. Questo è il suo nuovo singolo, quello che ha davvero conquistato il mondo intero. Si chiama My Body Isn't Ready. Allora,
1: Moreno Amantini, il nostro autore, è qui.
2: Eccolo,
1: è arrivato
2: qua
1: con la sua luce a
2: Ti
1: illuminare.
2: Avete chiamato e sono arrivato.
0: Ti abbiamo evocato.
2: Esatto, esatto.
1: A raccontarci uno spaccato del mondo dello spettacolo. Oggi dove ti dirigi? Dove guardi,
2: oggi
1: Moreno?
2: Vi ho portato un ospite, ragazzi, che è impossibile incasellare in un ruolo, perché lui ha fatto veramente, veramente di tutto e continua a stupirci. È una delle, io amo definirlo, una delle lingue più irriverenti della nostra televisione, della radio e non solo. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Fabio Canino. Ciao Fabio,
1: ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie per la lingua, buon pomeriggio.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Fabio, partiamo subito a bomba, perché con te si deve parlare tanto, eh? Allora, sta per partire la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tu hai dichiarato: dalla giuria mi hanno mandato via loro, dal programma me ne sono andato io. Com'è andata?
3: No, in realtà non è proprio così. Loro mi hanno fatto una proposta, come giusto che sia, dopo 17 anni di giuria, mi hanno detto: quest'anno dovresti fare il ballerino e poi l'anno dopo torni a fare il giudice. E io ho detto: no, siete matti, perché dopo che hai fatto per 17 anni il giudice non puoi andare a essere giudicato, ti uccidono e dopo 20 minuti
1: si vendicano soprattutto.
3: Certo, al primo sacco pubblicitario, vabbè, per
0: scateni
3: già fatto
0: delle
3: fuori
0: vendette inenarrabili.
3: Ma è anche giusto, anche giusto. E quindi ho detto no, grazie, e ho colto l'occasione per, diciamo, fare
1: salutare
3: un passo che prima o poi avrei voluto fare. Sì.
1: Allora Fabio, esci tu dalla giuria, ma anche Selvaggia Lucarelli, che siete, sì, diciamo, le lingue più taglienti. Sicuramente una grande perdita per il programma, e si parla di chi vi potrebbe...
3: Per l'umanità.
1: Questo è giusto.
0: Allarghiamo lo sguardo, infatti.
1: Allora, si vocifera di Simona Ventura e Barbara D'Urso che potrebbero sostituirvi. Tu come vedresti? Tu chi vedresti come tuo degno?
3: Allora, io non credo, però, sai, io continuo a vedere tutti i giorni nomi nuovi, perché Barbara D'Urso era quasi sicura al 100%, poi invece ora non è più sicura. Simona dovrebbe fare invece quello che faceva Matano, che ha preso il mio posto, non si sa. Secondo me non dicono nulla per fare la sorpresa alla fine, insomma, diciamo. Sono comunque tutte persone che sanno fare televisione. L'importante è che non diventino democristiani, nel senso, la giuria ha bisogno di sporcarsi le mani e di dire delle cose che magari altri non hanno il coraggio o la voglia di dire, perché se no è tutto bravi, buoni,
2: tutto bello, ci bene, vuole del sano pepe, quello serve sempre.
0: Una noia mortale diventa.
3: Bravo.
0: Senti,
3: bravo.
0: Con te Fabio non possiamo non parlare di Raffaella Carrà, a cui hai dedicato un libro, Raffa Book, è uno spettacolo teatrale Fiesta. Che cosa ha significato per te Raffaella Carrà?
3: Beh, per me Raffaella è la televisione, io sono cresciuto con lei, vedendo i grandi show del sabato sera. Mi ricordo erano le prime volte in cui io potevo rimanere sveglio fin dopo Carosello, perché all'epoca c'era Carosello e quindi si rimaneva
0: che
3: segnava
0: il limite della notte.
3: Il sabato si faceva il bagno in vasca, mi ricordo, poi mi mettevano questo pigiama orrendo che bucava tantissimo, però potevo rimanere sveglio a vedere Raffaella Carrà, e con lei ho visto i più grandi personaggi, artisti italiani e non, musiche, show, balletti, luci, costumi, e io dicevo: io questo mi piace, io questo che voglio. E poi crescendo via via fino a conoscerla, ho capito che dietro tutto questo mondo c'è una professionalità, un lavoro,
0: una fatica, possiamo dire,
3: una fatica. Senti, e questo me l'ha fatta ammirare ancora di più.
2: Immagino. Raffaella poi diceva sempre, no, che la Carrà era una cosa e la Peloni era un'altra.
3: Quindi... E questa è stata la cosa che più ho apprezzato, perché era proprio così. Quando era fuori, io l'ho incontrata spesso a casa di Gianni Boncompagni o di Barbara Boncompagni, era una signora curiosa, simpatica, ma non era la Carrà, non si atteggiava a Carrà. E questo mi è molto piaciuto. Cioè, lei capiva che la televisione è, come dicono in un film, un maledetto parco giochi, ma niente di più.
2: Senti, l'hai appena citato Gianni Boncompagni. Torniamo un po' indietro nel tempo, stagione televisiva 97-98, Rai 2, Macao. Lui era un altro visionario, eh? 97, sì, un altro visionario della nostra televisione. Che ti ha lasciato Boncompagni? Cosa hai imparato da lui?
3: Da Gianni ho imparato che se sai improvvisare devi metterlo a frutto questa cosa, ma questa improvvisazione deve essere incasellata in una struttura precisa di lavoro serio, professionale, e quindi dove praticamente tutto quello che fai, tutto quello che sai lo devi mettere al servizio del programma in cui lavori, per esempio. E poi la sua, vabbè, ci accomunava l'ironia toscana, per cui ho sempre amato questo suo modo di fare.
1: Tra i libri che hai scritto c'è Rainbow Republic, racconti di una Grecia.
3: Ho scritto anche dei libri, capito?
1: Esatto.
0: Incredibile, ma vero.
1: C'è una Grecia, esatto. Proprio la Grecia che dopo la crisi economica viene acquistata, trasformata dalla comunità LGBTQ+ globale. Sì. Si parla di Pink Economy, sì. Che secondo te è un reale motore di emancipazione di diritti o può essere e diventare una gabbia dorata?
3: Allora, la Pink Economy, quando ho scritto il libro, era una cosa che ancora se ne parlava poco. Per Pink Economy si intendeva i soldi che la comunità gay spendeva di più della comunità normale, diciamo così, voglio usare questa parola, normale, perché eravamo delle famiglie diverse, non c'erano i figli, non c'era nessun tipo di giurisdizione per quanto riguardava il rapporto. Adesso la Pink Economy secondo me ha meno senso di esistere, perché molte coppie gay hanno figli e quindi hanno spese e possono spendere meno. Esatto, e quindi non è più Pink, ma ormai è Economy e basta.
2: Certo.
0: Senti, hai ricevuto il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il tuo lavoro.
3: Per chi ci ascolta, questo ha scritto libri.
0: Hai capito che immagine di te se stiamo
2: ti ho presentato. Non puoi essere incasellato, perché tu sei tanto e tanto.
0: Tanto. Comunque, hai ricevuto il titolo di Cavaliere per il tuo impegno a favore dei diritti civili. Il presidente Mattarella ha detto di te: quel ragazzo ha avuto molto meno rispetto a quel che si merita.
3: La cosa che più mi è piaciuta è che ha detto ragazzo. Questa è la cosa che più mi è piaciuta, assolutamente. Sì, no, devo dire, seriamente mi ha molto commosso questa cosa, perché io veramente non ne sapevo nulla. Avevo saputo di essere nella rosa dei possibili candidati, perché ti avvisano 2 anni prima e perché poi tu devi mandare un curriculum di quello che hai fatto. Ma in realtà, poi quando mi hanno detto che effettivamente ero diventato cavaliere per quello che io faccio al di là del mio lavoro, nonostante il mio lavoro, anzi, come mi hanno segnalato, perché spesso chi fa il mio lavoro sta un po' zitto, sta un po' indietro, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto capire che evidentemente delle cose buone le avevo fatte davvero.
2: Beh, sicuramente un titolo che arriva non a caso, anche perché tu, Fabio, ti sei sempre battuto per l'inclusione, e di inclusione parla anche il tuo ultimo spettacolo, no? Brutto la Troccolo. Qual è il messaggio che vuoi dare con questo spettacolo, e soprattutto quanto Fabio Canino si sente un Brutto la Troccolo?
3: È il primo Brutto la Troccolo in assoluto. Pensa, quando io e il maestro Dino Scuderi, che è quello che ha scritto le musiche meravigliose e che le dirige dal vivo nello spettacolo, abbiamo deciso dobbiamo fare qualcosa con una fiaba, e ci siamo messi a leggere tutte le fiabe possibili e immaginabili, ma nessuna ci sembrava adatta. Quando abbiamo letto il Brutto la Troccolo, è un po' come tutti noi, sappiamo a grandi linee che cos'è, cioè un Brutto la Troccolo e poi diventa cigno, ma tutto quello che passa nel mezzo non lo sapevamo, non ce lo ricordavamo. E invece è di una modernità e di una crudeltà anche al momento.
1: Sì, doloroso.
3: Si parla di bullismo, c'è tutto. E quindi lo spettacolo, che è con questi 6 musicisti in scena meravigliose, che mi danno anche lì una, mi fanno sembrare molto importante, parla di questo, perché io leggo la fiaba, ma all'interno della fiaba ci abbiamo aggiunto dei pezzi moderni per far capire quanto è moderna questa fiaba di Hans Christian Andersen, che era un matto completo ma un genio.
2: Esatto.
1: Poi c'è stato Cronache Marziane, che era un programma ironico, provocatorio, di rottura. Sì. Secondo te c'è ancora spazio per quel tipo di linguaggio diretto?
3: Guarda, Cronache Marziane si parla ormai di tanti anni fa, era avantissimo. Ancora
2: 20
3: oggi,
2: anni fa, 2000, cos'è? 2004, giusto?
3: 2005. Vedo ancora oggi che rubacchiano qua e là delle cose di Cronache Marziane spacciandole per nuove, per loro. A me fa molto ridere, dico, ma queste cose non le facevamo 20 anni fa. Ovviamente, se fosse oggi Cronache Marziane, dovrebbe essere adattato al momento storico, al paese, a quello che è successo nel mondo, e quindi dovrebbe essere avanti di 20 anni. Dovremmo essere avanti nel 46, nel 2046.
0: Senti, a proposito di marziani, tu hai scritto un libro, Mai più senza, piccola enciclopedia del perfetto marziano.
2: Che è meraviglioso, ve lo consiglio perché è pazzesco.
3: Grazie.
0: Se dovessi aggiornare quella enciclopedia, quindi proprio in questo senso, capita di, a proposito questa domanda, qual è l'oggetto o la mania contemporanea di cui la società non riesce a fare a meno, ma di cui tu, insomma, tutti noi faremo volentieri a meno?
3: Allora, in alcuni uffici ci sono delle mini poltrone di plastica su cui appoggiano il cellulare. Io lo trovo geniale, lo trovo una roba fondamentale. Ci sono queste poltroncine oppure delle sedie sdraio dove tu metti il cellulare. Io trovo uno degli oggetti più utili, assolutamente utili nella società moderna.
0: Anche perché così il cellulare riposa.
3: Esatto. Non si fa male, non tocca la scrivania che magari è fredda.
2: Esatto. Senti Fabio, io ti ho introdotto dicendo che appunto sei una delle lingue più affilate, no, se vogliamo, della nostra televisione, ma sei anche uno che non le manda a dire. Da buon toscanaccio poi c'hai sempre la battuta pronta. Io ti chiedo, anche per il tuo lavoro e per questo tuo modo di essere, il politicamente corretto di cui tanto oggi si parla è un limite o ti stimola a giocarci sopra e proprio te ne freghi?
3: Io trovo che sia una cosa ipocrita, ecco. Più che altro perché in realtà quando si vuol fare il politically correct si vorrebbe dire il contrario e lo si capisce, cioè se tu dici una cosa pensando in un'altra si vede.
1: Beh, certo.
3: Io credo che senza arrivare all'offesa proprio quella diretta, dire le cose come stanno rende tutti più veri,
2: più autentici,
3: più credibili. Esatto. Più credibili, ecco, diciamo, è questo.
1: Allora, abbiamo parlato di libri, di teatro, di radio, TV, cinema. Qual è, dal tuo punto di vista, la comfort zone, quella che preferisci, dove stai meglio?
3: Allora, guarda, un po' la radio, siamo alla radio, vi dico che la radio mi ha accompagnato da sempre ed è il momento, credo sia il media più libero da sempre e quindi mi piace perché poi c'è questa affezione col pubblico che tutti i giorni ti sente, ti conosce e non è distratto dalle immagini ma dalla tua voce, quindi se ti sceglie perché gli piaci, non perché c'è un'immagine di un sedere o di tette, per essere chiari proprio.
2: Tanto per dirla
3: però,
2: così.
3: Esatto, per girarci intorno, insomma, da cavaliere.
2: Esatto.
3: Però anche il teatro, mi piace la disciplina che c'è in teatro, il fatto che ha un rapporto con un pubblico tutte le sere diverso e tu percepisci il pubblico, capisci se è dalla tua parte, se è contro di te, se quella sera è venuto contrariato perché non ha trovato parcheggio. E questa cosa ti aiuta tanto, è un po' una specie di seduta d'analisi continua.
0: Senti, a proposito di analisi, per chiudere, una domanda e una risposta quasi telegrafica.
2: Questa ce l'ha data Marzullo,
0: Ce l'ha data, ma hai tutto per essere felice?
3: No, sarei matto a dire tutto per essere felice. Sono sereno, ma la felicità
0: è un'altra storia.
3: Un'altra storia, un'altra vita.
2: E con la serenità di Fabio Canino noi ti ringraziamo davvero, grazie per essere stato con noi all'Italia in diretta.
1: Ciao Fabio.
3: Ti ricordo che a Ballando non ci sono, c'è un danno per
2: l'umanità.
0: Esatto. Questa è una frase che ci segniamo e passerà ai posteri. Grazie Fabio Canino.
3: Ciao.
0: Allora, la musica prima dell'arrivo dei GR regionali, prima dell'arrivo di Onda Verde, la musica che va a raccogliere un grande folk singer che non ha avuto grande successo prima di morire, cioè l'hanno cominciato a conoscere vicino alla morte, 1949. Black Betty è una traditional song folk, ovvero una di quelle tradizioni che vengono poi riprese. Nel caso specifico un gruppo da New York che si chiama Ram Jam la prende e ne fa un grande successo. Ed è con questa canzone che arriviamo ai GR regionali, subito dopo ancora Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 18:26 in punto sulla Firenze-Roma. Ci sono code per 5 km per traffico intenso tra Firenze Sud e Incise in direzione della capitale. Per le altre notizie spostiamoci sulla A32, code tra Ulz e Bardonecchia, code di soli mezzi pesanti. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Traffico intenso sulle tangenziali di Milano, sulla est code a Carugate, sulla ovest coda tratti tra la 4 e Quinto dei Stampi, sulla nord code per 2 km tra Monza e la statale 36 del Lago di Como. Code per un incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Borgo Roma e l'incrocio con Alpo Zai. Infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Secondigliano e Corso Malta. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20%, e le emissioni di CO2 del 27%.
3: Per info, conai.org.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Lazio.
11: In condizioni gravissime, il bambino di 5 anni precipitato da un'altezza di 10 metri mentre tentava di prendere un giocattolo sul balcone. L'episodio a Montelanico, in provincia di Roma. Sparavo per noia, sono le parole del cecchino che nel quartiere Prati di Roma ha sparato con un fucile ad aria compressa, ferendo almeno due donne. È stato denunciato a piede libero. Mattarella Viterbo in visita durante un'esercitazione militare. La tutela della pace ha bisogno di strumenti adeguati, ha detto il capo dello Stato. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura all'incidente avvenuto nel comune di Montelanico in provincia di Roma, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal balcone di casa.
8: Abbiamo visto questo ragazzo, stava a penzoni sul balcone
12: e urlava aiuto. Noi dal campo l'hanno visto, siamo corsi, abbiamo scavalcato qui.
13: Forse in cerca di un giocattolo, forse una mossa azzardata. Il piccolo, 6 anni appena, è in casa da solo, precipita. Un volo di 10 metri dall'appartamento di Montelanico, piccolo comune in provincia di Roma.
14: Mio nipote l'ha preso in braccio e l'ha portato qui a pronto soccorso. Tutto lì e il bambino non stava bene.
13: Sono i bambini che giocano nel campetto qui vicino a intervenire per primi. Uno dei più grandi, 14 anni appena, lo porta in pronto soccorso, poi il volo e nell'ambulanza al Gemelli. Secondo quanto appurato dai carabinieri di Colleferro, coordinati dalla procura di Velletri, il piccolo in quel momento era solo in casa. Il padre con la figlia poco più grande lo avrebbe lasciato mentre dormiva, giusto il tempo di una commissione. Poi la tragedia: il bambino è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, adesso si trova in terapia intensiva pediatrica, mentre la comunità di questo piccolo paese scossa. Il sindaco Sandro Onorati:
15: i genitori sono vicini al bambino, è una brava famiglia, loro stanno in ospedale e stanno seguendo gli sviluppi.
13: Da Montelanico, Roma, Viviana Spinella, TGR Lazio.
11: Sparavo a caso per noia, non ce l'ho con le donne. A dirlo durante l'interrogatorio con la PM presso la caserma dei carabinieri di San Pietro è stato il 50enne romano denunciato per lesioni dopo aver ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stilitano in via della Giuliana nel quartiere della Vittoria a Roma. L'uomo, rintracciato dai militari dopo 3 giorni di ricerche, sarebbe un disoccupato proveniente da una famiglia agiata, appassionato di armi. Proprio il suo acquisto di una carabina ad aria compressa presso un'armeria del quartiere Prati lo scorso 5 settembre è stato decisivo per rintracciarlo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni. Esplosione durante la disinfestazione di un nido di vespe in uno stabile in zona Collatina a Roma. La deflagrazione ha provato il crollo parziale della facciata dell'edificio e il danneggiamento di un appartamento all'interno del quale è rimasta ferita una donna. In corso le verifiche per accertare le cause dello scoppio. E questa mattina visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al poligono militare di Monte Romano nel Viterbese in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano. Il Capo dello Stato ha richiamato la necessità di una difesa tecnologicamente avanzata, integrata a livello nazionale e sempre più interoperabile con gli alleati in una fase storica segnata da conflitti e vittime innocenti. Mattarella ha sottolineato che proprio la tutela della pace richiede strumenti adeguati. E ora le ultime sul traffico nella capitale con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
16: Questa sera si segnala traffico intenso in via Portuense tra viale Newton e via delle Vigne, in via di Don Olimpia, in via Aurelia Antica e via Gregorio VII, in via Emo, sulla circonvallazione trionfale, in via L'Angelico, in via Salaria all'altezza di Villada, in via Po e via Pinciana, sulla tangenziale est, in via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare, su tratti di via Casilina, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Ardeatina e in via Appia Pignatelli. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro.
11: E domani il quartiere di Centocelle si ritroverà per un'assemblea pubblica e una passeggiata di quartiere dopo il grave episodio di intimidazione subito dalla squadra femminile di calcio Borgata Gordiani durante un allenamento serale nel parco pubblico Don Cadmo Beavati a Centocelle, dove le atlete sono state costrette ad abbandonare l'area verde a seguito di minacce. I cittadini muoveranno insieme verso il centro sportivo Pro Roma, dove si terrà una partita amichevole accompagnata da un microfono aperto. E sono le 18:34 minuti e 25 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia, grazie a Giovanni De Palma, vi ricordo il nostro appuntamento alle ore 19:35 su Rai 3 con l'edizione del nostro telegiornale. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti per averci seguito.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide fino al 23 settembre.
19: 99, Puma, microtasso.
20: Tutto ok?
19: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
21: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché?
25: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: L'Italia in diretta.

0: Sono Ariete loro, Ariete e come si chiama? Angelina Mango. Sul fatto, la canzone è il ritorno di Ariete dopo 3 anni di silenzio, Bella vita. Però contesto il fatto che lo zucchero vada bene di prima mattina, non bisogna mandargli zuccheri in generale. Se fossi un dietologo, un nutrizionista, state dando un consiglio sbagliato.
1: Ma loro
0: però,
1: sono
0: vabbè.
1: Giovani, loro possono.
0: Allora possono.
1: Noi
0: dici?
1: No.
0: Noi assolutamente no. Vabbè, e allora se loro sono giovani, che possano.
1: Esatto, che possono. Abbiamo 20 minuti da passare insieme per parlare di ambiente, di cattive abitudini che magari continuiamo a usare che possono avere un impatto e danneggiare l'ambiente. Per parlare di questo, riflettere insieme, abbiamo invitato Alan Cappelli Goetz, attore ambientalista. Chissà se questa definizione gli piace. Ben trovato.
2: Eccoci qui, ciao. Buonasera a tutti.
1: Allora, attore ambientalista, ti piace?
2: Ma senti, di solito preferisco divulgatore ambientale, ambientalista.
1: Divulgatore ambientale.
2: Ma sì.
1: Ok. Ci sono delle abitudini, anzi aiutaci a individuarle, diciamo che abbiamo ormai consolidate che invece possono essere dannose per l'ambiente, da far scorrere l'acqua 5 minuti per lavarsi i denti ad altro?
2: Ma guarda, ce ne sono tantissime. Intanto vorrei chiederti quanto tempo ho per raccontartele, perché non sono stato briffato e qui si parla della vita nostra che è piena di cose. Quindi...
1: Ma io direi, guarda, è anche 6-7 minuti. Tutti
2: ah, vabbè,
1: vuoi.
2: È una cosa meravigliosa, meravigliosa. Sicuramente, allora, partiamo dalla cosa principale, no? Il nostro impatto principale è legato all'energia. È legato all'energia che noi consumiamo, che ci serve per vivere, per lavorare, per spostarci. Quindi riuscire ad utilizzare un'energia che viene da fonti rinnovabili sarebbe la soluzione ideale. Io ti giuro che quando vado in giro non mi capacito di come le persone, anche quelle più abbienti, anche quelle che possono di più, e che quindi ricordiamoci, attenzione, che chi può di più, secondo me, ha la responsabilità di fare delle scelte che sono ovviamente magari un po' più care, no, per gli altri, perché in questo mondo poi rendono disponibili queste tecnologie, ricordiamoci quello che è successo con i pannelli solari, per esempio, anche agli altri. Cioè, prima costano, e quindi se tu c'hai i soldi, amo, li devi comprare, perché così aiuti gli altri a un certo punto a poterlo fare. E vi giuro che è incredibile come moltissime persone, a partire dalle nostre abitazioni, ancora stanno con questi contratti. Ora non voglio fare nomi, che sennò facciamo pubblicità e non va bene, però stanno con contratti grandi società che in realtà producono l'energia attraverso le fonti fossili, che è la preistoria.
1: E invece
2: cioè, è un
1: ci
2: modo
1: sono delle
2: di suicidarci.
1: Ci sono delle società che vendono energia prodotta da rinnovabili, se non sbaglio.
2: Ma famosissime, famosissime. Cioè, una comincia con la E e la conoscete tutti, voglio dire, ma poi ce ne sono una miriade di tante altre. Basta fare una piccola ricerca. E l'energia, tanto poi l'energia elettrica, i prezzi sono quelli, voglio dire, non è che cambia. Quindi, anche se cambia un pochino di più, ma insomma, uno paga un pochino di più, dovrebbe farlo per un senso di civiltà. E ripeto, non è una cosa che chiedo di fare alle persone che chiaramente fanno molta fatica, ma parliamo di poche decine di euro al mese.
1: Che
2: allora,
1: cosa
2: insomma,
1: prevale in questo caso secondo te? La pigrizia? L'indolenza? Qual è secondo te l'elemento
2: allora, che prevale? Secondo me sono due elementi che prevalgono. Uno è la mancanza di educazione su questi temi, quindi la mancanza di informazioni, perché comunque sono percepiti come noiosi. E la seconda è, forse è anche la proprio la,

0: dai un segnale al mercato e tu dici no, io voglio l'energia, la pago, ma la voglio fatta in questo modo. E il mercato oggi risponde ai consumatori in maniera velocissima. Quindi sappiamo perfettamente che questa è un'arma che abbiamo noi nelle mani. Questo è il primo punto, che è l'energia.
1: Energia.
0: Vado avanti?
1: Vai al secondo.
0: Il secondo è l'alimentazione. L'alimentazione è un gesto che noi facciamo tutti i giorni nella nostra vita, lo facciamo 3 volte al giorno e purtroppo nelle nostre scuole l'educazione a questo gesto non c'è. Altra cosa che trovo folle, questo gesto ha delle implicazioni enormi su tantissimi aspetti, ovviamente anche su l'ecologia, la sostenibilità e l'inquinamento. Quindi passare da una dieta prettamente carnivora o a base di pesce o a base di prodotti di origine animale cioè passare da questo a una dieta invece vegetariana o vegana ovviamente ha un impatto enorme. Vi do solo un dato per capirci, che quando noi prendiamo il bel treno che va da Roma a Milano e guardiamo fuori dal finestrino quei campi pieni di agricoltura, 7 campi su 10 di quelli crescono cibo che serve per nutrire gli animali e non noi umani. Quindi alleggerire la pressione e il consumo di carne fa sì che noi liberiamo anche terreno che può essere riforestato e quindi assorbe CO2, può crescere legumi e cereali per gli esseri umani, può fare tantissime cose meravigliose, oltre anche probabilmente promuovere un modello di produzione di carne un pochino più sostenibile ed etico, no? Quindi sappiamo come questi animali sono allevati, insomma. Quindi poi il tema è molto grande, non voglio adesso dilungarmi.
1: Allora, Alan Cappelli-Goetz ci ha dato intanto 2 macro aree su cui possiamo muoverci, su cui riflettere: energia e alimentazione. E prossima puntata altri punti perché ce ne
0: sì,
1: sono tanti.
0: Guarda, ce ne sono altri 3 che si raccontano rapidi, più 1 jolly che non vi aspettate.
2: Alla prossima volta allora, tieniti pronto.
1: Grazie Alan Cappelli-Goetz, divulgatore scientifico, per essere stato con noi.
0: Allora, grazie a voi.
2: Ancora musica qui all'Italia in diretta, musica che arriva dal 2003, ha avuto un momento di incredibile fama, anche questa canzone è uscita anche in maniera diversa, magari la riconoscerete immediatamente, si chiama White Flag, ma in realtà che significa? Che è un segnale di resa, no? Però lei dice no White Flag, quindi no, non mi arrendo, non mollo e continuo a lavorare su questa difficile relazione. Era Dido.

0: E lo dice lei, lo dice Daido, io sono innamorata e non ci sarà nessuna bandiera bianca alla mia porta.
1: Sì, però
0: perché
1: a un certo
0: io non
1: punto
0: arrendo.
1: Daido, arrenditi, a un certo punto.
0: A un certo punto molla.
1: Sì, certo.
0: Allora, abbiamo... noi siamo arrivati quasi alla fine,
1: sì,
0: no?
1: Sì, qualche minuto insieme, questo è lo spazio che dedichiamo come Italia in diretta pomeriggio all'ambiente. Abbiamo ascoltato i primi due consigli che Alan Cappelli Goetz, attore ambientalista, anzi divulgatore scientifico, ci ha dato sia su l'energia, l'attenzione all'energia che usiamo, e sia su l'alimentazione. Ce n'erano altri due punti,
0: ce n'erano elencati, almeno prospettati altri due misteriosi e un jolly,
1: esatto.
0: Non sappiamo cosa sia.
1: Prima di salutarci però c'è un altro tema di cui parliamo rapidamente, che si chiama ecocidio, Claudio. Per ricordare che quando scoppia una guerra non è solo ovviamente la vita umana ad essere minacciata,
0: certo.
1: Non è solo l'economia ad essere distrutta,
0: ma anche le abitazioni, insomma,
1: ma c'è un impatto enorme sulla natura. Ecocidio è un termine che nel 1970 ha coniato un botanico e bioeticista americano, si chiama Arthur Galston, proprio per raccontare gli impatti ecologici causati in quel caso dalla guerra in Vietnam, in cui gli Stati Uniti
0: ovviamente
1: erano coinvolti, ed è un termine che ritorna purtroppo di strettissima attualità adesso con la guerra in Ucraina e in Russia, e in effetti si iniziano, oltre a contare le vittime al fronte, i civili, una guerra spesso subdola fatta con i droni, si iniziano a fare i conti anche dai danni ambientali. Sai cosa?
0: I danni ambientali sono non è un argomento che emerge immediatamente
1: quando
0: si tratta di guerra, ma invece sono pesantissimi.
1: Sai cosa? Provocati da cosa? Forse non ci riflettiamo spesso: da idrocarburi, residui di fibre ottiche, fuoriuscite tossiche che vengono ovviamente attivate da bombe sganciate, da ordigni lanciati adesso con i droni, insomma è un impatto ambientale notevole.
0: Io leggevo infatti che la guerra in Ucraina ad esempio ha immesso nell'atmosfera centinaia di milioni di tonnellate di anidride carbonica ed equivalenti, quindi i famigerati gas serra, superando le emissioni annuali di interi paesi industrializzati, oltre a quello che dicevi tu, per cui i bombardamenti continui, gli incendi, la distruzione di impianti industriali che rilasciano grandi quantità di fumi tossici.
1: Anche quelli petroliferi. Tra l'altro, a guerra finita non sarà facile assegnare le diverse responsabilità ambientali, non sarà facile calcolare i danni, procedere con le operazioni di bonifica, altro tema lungo il fronte di guerra che in quel caso è più di 1000 chilometri. Quindi è uno dei temi su cui è importante,
0: magari sarebbe importante fare una giusta riflessione e informazione. Siamo arrivati alla fine a questo punto, però
1: almeno abbiamo lanciato
0: di tirare un qualcosa di richiamare l'attenzione. Paolo Nanni e Claudio Tommasi con voi, la nostra redazione
1: è Moreno, composta da Moreno Amantini, Davide Campione, Giorgia Allegretti, Luca Torrisi, che ci guidano e ci illuminano
0: e ci sorvegliano
1: io non trovo in realtà il
0: Francesco foglio. Galluzzo per quel che riguarda la regia, e poi ancora
1: Andrea Di Marco ed Emanuele Rinaudo ci hanno accompagnato alla parte tecnica,
0: e siamo arrivati alla saluti davvero. L'appuntamento è domani alle 16:05.
1: Maurizio Mero l'abbiamo dimenticato, io Maurizio Mero
0: è sempre colpa
1: mi
0: di
1: sono
0: Paolo,
1: agitata
0: ti sei agitata
1: sono per, un po' agitata
0: vabbè per, anche perché
1: perdono.
0: Questo non è un argomento quello di cui stavamo parlando.
1: Sì, molto rassicurante.
0: Prima dei danni cosiddetti collaterali sulla natura in caso di guerra. Ci salutiamo con un brano del 1984 che è proprio un po' il marchio di fabbrica di questa band australiana, che ha avuto in quel periodo, siamo come dicevamo alla metà degli anni 80, una stagione di grande successo. È proprio il loro marchio di fabbrica, parlano molti sintetizzatori, quindi musica elettronica e un'atmosfera abbastanza malinconica da tarda notte, mettiamola così. Midnight Man erano Flash and the Pan, appuntamento a domani con l'Italia in diretta, l'ultima puntata.
1: Sei contento? No,
0: no,
1: dispiaciutissimo.
0: Alle 16:05.
1: A domani.

0: number. You got the phone. Anytime, anyway.
1: Radio 1. Un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni a Oslo, rafforzare la cooperazione tra i due paesi sull'Ucraina, un inviato UE rafforzerebbe l'Europa, non rispondere alle provocazioni di Putin, la Premier pronta a valutare le proposte di Schlein sull'energia se utili. Ucraina, raid Russia a confine, scatta allarme in Polonia, bloccati gli aeroporti di Lublino e Gheshof. Il Premier Tusk, se qualcuno oserà attaccarci, avrà una risposta decisa. Medio Oriente, il ministro Crosetto annuncia la Marina Militare garantirà il passaggio delle navi italiane a Bab el Mandeb. Houthi smentiscono l'attacco alla Mecca, 5 morti negli scontri. Educazione nelle scuole contro la violenza sulle donne, proposta dal presidente Mattarella. Servono prevenzione e cultura per un'emergenza di primaria importanza, afferma il capo dello Stato. Il cecchino di Prati a Roma confessa, sparavo per divertimento, denunciato a piede libero, il marito della donna colpita e operata, mia moglie è terrorizzata. Summer Funk 27, il tour dei Simply Red arriverà anche in Italia, concerti in piazza San Marco a Venezia e all'anfiteatro degli Scavi di Pompei, tappe anche a Roma, Bari e Lucca. Calcio, Europa League, alle 21 l'esordio della Juve, ospiti gli olandesi del NEC, stasera anche Ital Volley con la Slovenia per la testa del girone dell'Europeo. Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni a Oslo per rafforzare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Nelle parole della Premier, l'analisi della situazione in Ucraina e anche la risposta alla proposta sull'energia della segretaria del PD. Linea in diretta all'inviata Federica Ionta.
4: Qui per parlare di energia, ma non solo, vogliamo allargare la cooperazione con la Norvegia sul fronte della sicurezza, così Giorgia Meloni poco fa in conferenza stampa ed è in corso in questi minuti la cena con le aziende. L'esplorazione del gas artico fra le opportunità che l'Italia cerca qui a Oslo, mentre la Norvegia punta a un partner per i suoi dossier in Unione Europea. Crisi internazionali al centro del bilaterale, rilanciata la proposta dell'inviato europeo per l'Ucraina con la suggestione di Meloni che possa arrivare da un paese come la Norvegia, ad esempio, vicino all'Unione Europea, vicino agli Stati Uniti e geograficamente vicino anche alla Russia. Sul caso dei droni non bisogna reagire alle provocazioni di Putin, avverte la Premier. Cautela sulla proposta di von der Leyen sul Canada, non ne conosco i dettagli. La cooperazione con paesi affini extra UE è molto importante, ha detto Giorgia Meloni, e sulla lettera di Elly Schlein per cooperare sull'energia è un implicito riconoscimento del lavoro del governo, ha detto la Presidente del Consiglio, pronta a portare avanti proposte interessanti. Allora vi faccio ascoltare il contributo, poi con Massimiliano Savino da Oslo, la linea allo studio.
5: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
3: La crisi in Medio Oriente, l'Italia a fronte delle difficoltà che si stanno manifestando e che si sommano a quello di Hormuz è pronta a far passare le proprie navi per lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso senza attendere la missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
6: Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando.
3: Intanto nello Yemen non si fermano le ostilità tra i ribelli Houthi filo-iraniani e il governo appoggiato dall'Arabia Saudita coinvolta negli attacchi incrociati. Dal Cairo il corrispondente.
7: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Aja, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: La guerra in Ucraina. Zelensky potrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana. Sul tavolo una possibile tregua negli attacchi ai siti energetici e nel Mar Nero. Intanto i raid incrociati continuano ed è allarme anche in Polonia. La corrispondente da Berlino.
8: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Il centro-sinistra vince sul filo di lana le elezioni in Svezia. Dopo 4 giorni di scrutinio e il blocco guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson conquista 176 seggi contro i 173 del centrodestra. Il premier uscente Ulf Kristersson si è dimesso. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo, ma dovrà trovare un'intesa tra i 4 partiti della coalizione. La Svezia, dice, ha votato per un cambio di direzione. Il premier canadese Carney all'Europarlamento di Strasburgo rilancia il progetto di associare Ottawa all'Unione Europea, poi replica Trump che ha minacciato dazi molto pesanti con l'Europa se l'intesa andrà in porto.
9: La nostra alleanza con l'Europa è un processo positivo. Questa è la mia risposta al presidente degli Stati Uniti. Non polemizza. Il primo ministro canadese Carney con Donald Trump, che ha auspicato più e più volte l'annessione del Canada agli Stati Uniti. Un Canada più forte, spiega Carney, più resiliente, sovrano, sarà un partner più efficace anche per Washington, che durante l'amministrazione Trump ha assoggettato le merci di Ottawa a dazi gravosi. In realtà, sotto traccia e indirettamente, il discorso di Carney è una risposta, una sfida costante alla visione di Donald Trump. Nessuno ci dirà quale lingua parlare, rivendica orgoglioso il primo ministro canadese, o ci detterà la nostra cultura o deciderà con chi possiamo stipulare accordi a livelli internazionali. E in questo caso l'alleanza tra Canada e Europa creerebbe un faro per la democrazia, la visione di Carney al Parlamento europeo. Un'alleanza fondata su valori condivisi, libertà, solidarietà, prosperità, sostenibilità. Cita Wolfgang Goethe. Carney parla di affinità elettive tra l'Europa e il Canada, vola alto e plana sul concreto. Il partenariato sulle riserve energetiche, minerali critici, cooperazione strategica tra Ottawa e Bruxelles, autonomia strategica. Chiarisce che il Canada non vuole entrare nell'Unione Europea, ma che legami più stretti sono l'ambizione della stragrande maggioranza dei canadesi. Puntualizza: non cerchiamo il potere per dominare gli altri, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale. Enzo Arcieri, GR1.
3: L'industria metalmeccanica italiana tiene, secondo il rapporto di Federmeccanica, e la prospettiva di maggiori scambi con il Canada, aperta dalla proposta di uno status speciale di membro associato all'Unione, potrebbe rappresentare un'opportunità ma anche un rischio.
10: La crisi dell'acciaio canadese potrebbe diventare un problema per la metalmeccanica italiana. I dazi americani al 50% hanno fatto crollare del 55% le esportazioni verso gli Stati Uniti. Ottawa deve quindi trovare nuovi mercati per una produzione che quest'anno è diminuita del 15% rispetto al 2025. L'Europa potrebbe rappresentare una nuova opportunità se si realizzasse la proposta di uno status speciale di membro associato all'Unione. Anche il Canada potrebbe esserlo in generale per le imprese europee. Per l'industria metalmeccanica italiana però potrebbe non essere così semplice. Nel secondo trimestre di quest'anno Federmeccanica segnala una crescita del settore di appena lo 0,4%. Secondo il rapporto presentato oggi, le aspettative delle imprese però sono in peggioramento a causa del caro energia e il 23% delle aziende è già coinvolto in crisi o ristrutturazioni aziendali. Amalia Carosi, GR1.
3: Ad animare il confronto tra i partiti ancora le misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri e in particolare l'abolizione per il 2027 del bollo sulle auto medio-piccole e sui motocicli, che ha detto oggi sui social la Premier Meloni sarà strutturale.
11: Una scelta che interviene sulle spese di milioni di cittadini. Fratelli d'Italia applaude alla misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Stefano Maullu.
12: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità. La verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
11: Fu un'idea di Berlusconi, ricorda il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che aggiunge: non è propaganda, ma misura strutturale. Soddisfatta anche la Lega, che con Matteo Salvini spiega è un punto di partenza. Ora pensiamo a portare le pensioni a 64 anni. Misura che sa di spot elettorale, insiste il PD, che accusa viene fatta con coperture dubbie mentre la sanità pubblica è in crisi. Mossa di una Giorgia Meloni disperata perché sul caro vita non è stata capace di dare risposte alla fondo dei 5 Stelle e Angelo Bonelli a VS rincara, la Premier distribuisce mance in giro per l'Italia.
13: Come scelto la qualunque, se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non siete riusciti a spenderli, poteva utilizzarli per acquistare TAC, risonanze magnetiche e assumere medici.
11: Sullo stop al bollo, Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver criticato la misura quando lui la propose. La risposta della Premier: ecco la differenza tra annunciare e realizzare. Contro replica del leader di Italia Viva: hai realizzato poco, torna a lavorare. Francesco Macaro, GR1.
3: Il presidente del Senato Ignazio La Russa è tra gli ospiti di oggi di Fenix 2026, la festa di gioventù nazionale in corso all'EUR a Roma. Ci colleghiamo in diretta con Carla Macrillino.
14: Sì, buonasera. Il Presidente del Senato definisce la nuova legge elettorale assolutamente democratica e parla di premio di governabilità, non di maggioranza, correggendo Peter Gomez del Fatto Quotidiano, e spiega anche il perché. Sentiamo.
15: La Corte Costituzionale ha fissato il limite, ha detto il 40%. Noi diciamo il 42%. Quindi è assolutamente costituzionale perché l'ha detto ufficialmente la Corte Costituzionale.
14: I toni poi si alzano quando La Russa risponde su possibili alleanze con il generale Vannacci. C'è un problema etico, dice, perché chi tradisce una volta lo può fare ancora, e aggiunge:
15: se fossimo come la sinistra, con questi sondaggi avremmo già baciato in bocca Vannacci e saremmo sicuri di vincere. Ma grazie a Dio siamo una cosa diversa dalla sinistra.
14: Il Presidente del Senato conferma di voler riempire i vuoti in Commissione Vigilanza RAI come da regolamento, insieme col Presidente della Camera, contesta il metodo d'inchiesta di Report, rivendica l'abolizione del bollo auto fatto dal Governo, che assicura arriverà la scadenza naturale con elezioni forse non a dicembre, spiega, ma ad ottobre. E da Fenix di Roma con Francesco Pionaglieri, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, cordoglio per la morte di Alfredo Manti, che aveva 83 anni, senatore di MSI e AN. Fu anche sottosegretario agli esteri, uomo delle istituzioni che ha servito con passione il ricordo di La Russa. Rai Radio 1, le 19:13. Il fenomeno della violenza contro le donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Grosseto ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia.
16: Una stanza rosa dedicata alle vittime di violenza a donne, soprattutto, ma anche bambini, anziani, fragili. La visita del presidente Mattarella nell'ospedale di Grosseto passa per il luogo dove nel 2009 è nata l'idea del codice rosa, un percorso di accesso, di protezione e di cura. Perché, sottolinea il capo dello Stato, la violenza sulle donne è un'emergenza testimoniata dai numeri: 97 femminicidi lo scorso anno, già 34 nel primo semestre del 2026.
17: È un impegno della Repubblica, di tutta tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
16: Mattarella ringrazia quindi l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, un fenomeno che richiama anche e soprattutto l'esigenza dell'educazione.
17: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
16: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Il caso del cecchino del quartiere Prati a Roma, il 50enne che si era costituito e denunciato a piede libero.
18: Meno male che l'hanno preso subito.
19: In via della Giuliana è stato come risvegliarsi da un incubo, ora che il presunto cecchino del quartiere Prati ha un volto e un nome. Edoardo Ciardiello Crescimanno è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa ferendo due donne. Chi vive nel suo palazzo ancora non ci crede.
20: La classica brava persona, insospettabile.
19: Si era trasferito da pochi mesi in un appartamento al settimo piano. Ai carabinieri ha raccontato di aver sparato per divertimento, almeno 10 volte, ma di aver deciso di fermarsi solo dopo aver ferito Cristina Stillitano. Il 50enne disoccupato mostrava sui social una vita normale tra panorami e giornate con gli amici in piscina e post che farebbero pensare a una passione per le armi. I militari sono risaliti a lui confrontando i dati sulle vendite nelle armerie della zona che hanno portato a individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, poi sequestrata. Ritrovati anche diversi pallini metallici in strada, l'indagine si allarga ad altri episodi, compreso quello di una donna colpita al polpaccio venerdì sera. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
3: Maxi operazione contro la pedopornografia online. 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia. Le indagini partite nel 2024 sono state coordinate dalla DDA di Roma e portate avanti con agenti sotto copertura infiltratisi nella rete. Il caso Garlasco, il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti.
21: Dato che nessun elemento è emerso contro di lui, Mario Venditti esce di scena. Tuttavia l'indagine sulla presunta corruzione prosegue, tornando però a Pavia. Il GIP di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto pavese dall'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con Giuseppe Sempio, padre dell'indagato. Secondo l'accusa, il magistrato, oggi in pensione, avrebbe favorito, in cambio di denaro, l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Il padre del commesso, oggi 38enne e unico indagato dell'inchiesta riaperta l'anno scorso, resta invece sotto indagine come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali per archiviare allora la posizione del figlio. Il GIP di Brescia ipotizza invece l'esistenza di un accordo a livello della polizia giudiziaria operante, ovvero un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio. Il riferimento è alla possibilità che alcuni uomini delle forze dell'ordine abbiano fatto credere al padre dell'indagato di poter incidere sugli esiti dell'inchiesta. Con l'archiviazione viene meno l'incompatibilità territoriale che aveva portato il fascicolo davanti ai magistrati di Brescia. Per questo gli atti saranno trasferiti nuovamente alla Procura di Pavia, che proseguirà gli accertamenti sul filone corruttivo. Claudio Vigolo, GR1.
3: L'ondata di maltempo che sta attraversando il nostro paese. In Toscana, a Firenze, forti temporali e c'è stata un'infiltrazione d'acqua nelle gallerie degli Uffizi, nella sala dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio, bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva. A seguito delle dovute verifiche, fa sapere sempre il museo, non è risultato alcun danno. La sala sarà riaperta domani mattina. Pordenone Legge, con i suoi numerosi appuntamenti tra le vie della città. Oggi pomeriggio l'incontro con il semiologo Daniele Barbiere e la sua nuova edizione de I linguaggi del fumetto, una delle nostre inviate.
22: Professor Barbieri, I linguaggi del fumetto esce la prima volta nel 1991. Il suo amore per il fumetto nasce durante una convalescenza.
23: Io ero in una convalescenza e mi regalarono due numeri di Alter Alter e fu un colpo di fulmine. Andrea Pazienza e Filippo Scozzeri mi colpirono a un punto tale che A partire da quel momento cominciai a raccogliere e a leggerne appassionatamente, a ragionarci sopra.
22: Ecco, dopo 35 anni siamo più attenti a un legame del fumetto con la prosa. È la nascita della graphic novel.
23: Nella prima versione un po' si era approfondito poco il tema. Poi c'è stato ovviamente tutto il fenomeno graphic novel, ce ne sono di bellissime e anche di no.
22: C'è una tendenza all'io, all'autobiografico rispetto al noi dei fumetti di una volta.
23: E la vena autobiografica ha preso, come dire, molto piede, soppiantando in larga parte, diciamo, quello spirito più di fantastico, di avventura, che era tipico delle scene precedenti. Un prezzo da pagare che il fumetto ha pagato per diventare un fenomeno di massa. Cioè, il fumetto sembra appartenere a una dimensione diversa da quella dei social media.
22: Marcella Sullo, GR1.
3: Musica, e Simply Red tornano in Italia per il Summer Funk 27, 5 le date tra giugno e luglio. Show con i loro più grandi successi in location storiche come Piazza San Marco a Venezia e l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, le altre date a Roma, Bari e il 30 luglio al Lucca Summer Festival. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia. A seguire lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
25: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
24: E tutte quelle persone nella foto?
25: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
24: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
26: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
27: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
28: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
27: Dual Motor, Dual Desire.
28: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
27: Suzuki.
24: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
25: Infatti.
24: E perché nella foto sei su un palco?
25: È una storia lunga.
24: Quanto lunga?
25: Fino alle 5 del mattino.
24: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
29: GR1 Sport.
30: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio, Coppe Europee, tocca alla Juventus esordire alle 21 la prima di Europa League allo Stadium per i bianconeri contro gli olandesi del NEC. Le ultime da Torino col nostro inviato Cristiano Piccinelli.
31: Sarà una sfida da tutto esaurito allo Stadium, con anche una buona presenza di tifosi olandesi che quest'oggi hanno invaso in maniera assolutamente pacifica le vie di Torino, ma saranno presenti stasera per cercare di sostenere la squadra olandese all'esordio assoluto nelle Coppe Europee, non per la Juve, che però ha l'ambizione ovviamente di arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante un inizio di stagione sicuramente non convincente. Ma stasera Luciano Spalletti cercherà di trovare quelle condizioni perse in campionato. Difesa 3 con Gatti probabilmente titolare e davanti ritrovato McKennie ci saranno Voltemade e Colomani, con il tedesco però che dovrebbe essere il riferimento centrale, Colomani più indietro. Per quanto riguarda invece il NEC, nella squadra olandese c'è Tadic, il 38enne serbo che già fece male alla Juventus ai tempi dell'Ajax, ma una squadra non in salute è quella olandese, che viene da due pesanti sconfitte in campionato. Calcio d'inizio alle 21 davanti a oltre 40.000 tifosi allo Stadium, e da Torino è tutto, studio.
30: Grazie a Cristiano Biccinelli. Coppe con vista campionato, domani già si gioca sabato la prima del nuovo Bologna di Raffaele Palladino, oggi presentato alla stampa.
5: Le basi ci sono per poter cambiare, bisogna solo lavorare con grande impegno, con grande intensità. È un percorso lungo, bisogna avere un po' di pazienza all'inizio e i principi sono quelli che ho sempre avuto, sono chiari, cercherò di trasferirli nel più breve tempo possibile alla squadra.
30: Per la pallavolo, l'ultima partita della fase di qualificazione dell'Europeo per gli azzurri a caccia del primo posto di un ottavo più vantaggioso, Italia-Slovenia stasera a Modena in campo alle 21:05.
6: Una sfida che è diventata una classica della pallavolo internazionale degli ultimi anni. Italia-Slovenia è stata finale europea nel 2021, semifinale mondiale nel 2022, precedenti che sorridono agli azzurri. La nostra nazionale ha vinto 8 delle ultime 9 gare contro gli sloveni, che dal 2025 sono guidati da Fabio Soli, allenatore anche di Verona. Una sola sconfitta finora, in attesa contro la Grecia, per una squadra che conosciamo fin troppo bene, come sottolinea Giovanni Sanguinetti.
7: Nella Slovenia ci sono vari giocatori, è un mix di veterani, di giovani promettenti, molti che hanno calcato, calcheranno il campionato italiano, quindi li conosciamo abbastanza bene. Sarà una partita molto complicata e speriamo insomma di fare gli step in avanti necessari per portare a casa il risultato.
6: L'esperienza di Pajenk e Urnaut, la potenza di Kosamernik, la qualità di Mozic, il talento di Mujanovic, per citare solo alcuni degli sloveni passati nel nostro campionato o che ancora giocano in Italia. L'inizio alle 21:05, in palio il primo posto nel girone. Modena, Manuela Collato, GR1.
30: E infine la MotoGP, piloti arrivati sotto la pioggia in Austria, prima chance di allungo per Marquez. Bagnaia ha smorzato le polemiche tornando sul fuori onda con Di Giannantonio, definendo fuori contesto le parole sul rapporto con la team Ducati e specificando di avere sempre ricevuto il massimo supporto dalla casa di Borgo Panigale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
32: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto?
0: da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata da Lucio Giordano, 19:29 minuti sulla 1 alla Firenze, Roma. Ci sono code per 6 km per lavori in corso tra Orvieto e Fabro. In alternativa, uscire a Orvieto e seguire le indicazioni per Orvieto Scalo. Per le altre notizie partiamo dal nord-ovest, sulla 10 code per incidente tra Albisola e Varazze in direzione Genova. Code per 8 km per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia, mentre sulla 7 è in corso un temporale che sta provocando straripamenti tra Busalla e la 10. Sulla 4 alla Milano-Brescia ci sono code a Sesto San Giovanni e code a tratti tra Monza e Viale Monteceneri. Sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti tra la Val Tidone e Settimo Milanese. Sulla nord code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud. Sulla est code a tratti tra Gobba e Monlue. Ancora molto intenso il traffico sulle tangenziali di Milano. Andiamo al sud, incendio segnalato tra Nola e La 1 sulla A30. Sulla tangenziale di Napoli 2 km di coda per un incidente tra Secondigliano e Capodimonte. Infine sulla statale Ionica traffico bloccato per incidente tra Bovalino e Bovalino Marina. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
19: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
20: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
21: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
20: Non è la mia.
21: Quella che hai aperto per me.
19: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
22: Dai, proviamoci.
23: No, lascia stare.
22: Ehi, fidati di me.
23: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
32: Tu sei carina.
22: Non lasciami andare, per favore.
23: No, non ti lascio.
22: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
19: Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
33: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su Rai Play Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
34: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
35: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
36: Il premier mette a punto in queste ore.
37: The president did what he always went.
38: The Afghan government says they're not surprised.
39: Zapping.
40: 3 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. E un saluto da Giancarlo Loquenzi. Non in studio come solitamente accade, ma in piazza 20 settembre a Pordenone, in occasione della 27esima edizione della festa del libro e della libertà. Siamo qui in piazza 20 settembre, c'è un bellissimo stand della RAI, c'è anche per una volta molto pubblico presente in carne ed ossa, non soltanto ascoltatori radiofonici. Io ho un ritorno molto forte in cuffia che mi distrae un po', però volevo appunto ringraziare anche tutti quelli che sono presenti qui stasera e spero che altri ne arriveranno, perché andiamo avanti fino alle 9, fino alle 21 come ogni puntata di Zapping. E volevo come sempre darvi una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi. Ovviamente il tema centrale è questo, è questa festa del libro e della libertà, e due dei primi ospiti già li vedete con me sul palco. Cominceremo con Michelangelo Agrusti, che è il presidente della Fondazione Pordenone Legge, poi avremo diciamo un po' il saluto, il commento, le osservazioni del padrone di casa, del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. Poi cominceremo con una serie di autori che hanno animato e animeranno le conversazioni, gli incontri qui a Pordenone in questi giorni. Cominceremo con Valentin Lomellini, che insegna terrorismo e cooperazione sulla sicurezza e storia delle relazioni internazionali a Padova, e dirige anche un Center for Security Studies. Ha scritto un libro molto interessante, Carlos lo Sciacallo. Carlos forse lo conoscete tutti, diciamo, è il terrorista per antonomasia, la storia del più temuto terrorista internazionale. Tutti l'hanno sentito nominare, secondo me pochissimi sanno chi fosse veramente, che tipo di terrorista è stato, quali erano le sue battaglie, quali erano i suoi obiettivi, chi lo finanziava, chi lo manovrava, se qualcuno lo manovrava. Beh, Valentin Lomellini ha scritto un libro molto interessante, pieno di documentazione, che però è anche il trampolino di lancio per fare una riflessione su che cos'è il terrorismo oggi, dove ancora lo vediamo anche nelle nostre città e nei nostri paesi. Quindi sarà sicuramente un incontro interessante. Poi avremo con noi Michele Ainis, lo conoscete sicuramente tutti, un costituzionalista e professore emerito di diritto pubblico all'Università di Roma 3, porta qui a Pordenone un suo nuovo libro, Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Umberto Eco parlava di fascismo eterno, Ainis ci parlerà appunto di questa sua definizione di fascismo bianco, una sorta di fascismo per bene che c'è ma non si nota, ma nonostante questo insomma prende piede silenziosamente e magari pure con le buone maniere. Poi sarà con noi Andrea Iacomini, è un giornalista, il portavoce nazionale dell'Unicef Italia, è autore di un libro anche molto commovente, molto toccante, La forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Andrea Iacomini, diciamo, anche sia come giornalista sia come portavoce dell'Unicef, ha fatto un giro in Ucraina per testimoniare la triste sorte dei bambini di quel paese, tra quelli deportati in Russia e russificati, rapiti, strappati dalle loro famiglie, e quelli che vivono ogni giorno sotto i bombardamenti, hanno disimparato a dormire. Molti ormai che hanno 4-5 anni sono nati nella guerra, hanno conosciuto soltanto quella, hanno conosciuto soltanto le notti assordanti e le fughe nei rifugi. Ce ne faremo parlare e raccontare da Andrea Iacomini. Poi parleremo di cibo, ne parlavamo prima col sindaco, Mauro Rosati, che è il direttore della Fondazione Qualivita, un'associazione che riunisce i consorti di tutela italiani di tutte le indicazioni geografiche, è un giornalista esperto appunto di alimentazione, ha scritto un libro, La filosofia della DOP Economy, edito da Treccani. Insomma, il cibo è diventato una specie di mitologia pubblica, tutti ne parlano, forse ne parliamo più di quanto ne mangiamo, non c'è più nemmeno il cibo, cioè il food è diventato una specie di brand, no? Però è anche una grandissima macchina di sviluppo, un grandissimo motore economico, insomma, inutile che vi ripeta la questione delle eccellenze italiane, ce lo dicono pure in troppi, però sicuramente sono eccellenze che ci sono, e l'economia della DOP, appunto delle denominazioni di origine, è un'economia che cresce, si vede e porta, diciamo, porta la sua spinta anche al PIL nazionale. Mauro Rosati. Chiuderemo con Manuel Valls, forse ve lo ricordate, è stato primo ministro in Francia con Hollande dal 2014 al 2016. Ha presentato, ha scritto l'introduzione di un libro molto importante, molto duro, molto difficile, che è stato presentato oggi all'Arena Europa, se non sbaglio, un libro scritto, lo stanno presentando in questo momento, da questa giovane giornalista Nora Bussigny, molto intrepida, molto coraggiosa, perché lei si è infiltrata per molti mesi nell'estrema destra francese per andare a capire lì dove nasceva l'antisemitismo di destra. Si è camuffata da antisemita, ha gridato Forza Mas con i suoi, diciamo, compagni di manifestazioni, con i suoi colleghi di strane gruppi, associazioni antisemite, e poi piano piano ha raccontato questa storia piuttosto agghiacciante. E Manuel Valls, che da anni poi parla, discute, studia il fenomeno dell'antisemitismo e come ha ripreso piede, e soprattutto poi dopo il 7 ottobre, ne ha scritto una bellissima presentazione, e oggi parleremo di lui e del libro in chiusura di questa puntata. Sono andato fin troppo lungo, come sempre tengo aggiornati chi ci ascolta su tutto quello che succede in Italia e nel mondo con i titoli del telegiornale, in questo caso il TG3.
5: La guerra USA-Iran, il ministro Crosetto: la marina militare garantirà il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb senza attendere la missione europea. Poi aggiunge: decideremo con governo e Parlamento. Meloni: le opposizioni quasi chiedono di pagare il bollo pur di contestare il governo. La replica: il rischio è che paghino i cittadini. Le regioni di centrosinistra, dubbi sui ristori. Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto. Violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza. Prevenire è un impegno pubblico della Repubblica. Fondamentale l'educazione nelle scuole. Garlasco: archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti. Per i giudici non ha incassato denaro per favorire Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Eurodigitale: le telecamere del TG3 nel centro della Banca d'Italia, dove giovani economisti e informatici stanno progettando la banconota elettronica al via dal 2029. In anteprima il video di Papa Razzi dal nuovo album di Cesare Cremonini Amateur, in uscita a ottobre. Un brano ricco di ironia che segna l'inizio di un nuovo percorso musicale del cantautore bolognese.
40: Le 19:41 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, ben ritrovati qui a Piazza 20 Settembre a Pordenone in occasione della festa del libro e della libertà. Quindi il primo ospite è già qui con noi, Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenone Legge. Beh, insomma, questo festival, questa festa è ormai in età adulta, ne ha fatta di strada, è cresciuta, a che punto è arrivata?
6: Se pensa che il fascismo è durato 20 anni, noi siamo durati di più, insomma. Quindi è un bel risultato, 27 anni, sempre con una crescita e un aggiornamento, perché abbiamo nel tempo conservato tutto quello che era bene conservare e cambiato e innovato tutto quello che bisognava innovare, perché noi abbiamo deciso di far vivere il festival sull'uscio della storia. E quindi tutti i drammi che ci riguardano e che sono scritti nei libri vengono raccontati qua. Noi quest'anno avremo quasi 50 prime di presentazioni e di libri. Molti di questi sono veramente dei best sellers e sono soprattutto alla prima loro uscita a livello internazionale. Non dimentichiamoci, buona parte dei nostri autori vengono da altri paesi del mondo. In particolare quest'anno troveranno casa nella nuova Dissensio Arena che abbiamo realizzato e che ospita già tanti autori che vengono dai paesi dove i libri non si possono scrivere e spesso non si possono leggere.
40: Una su tutti, Vera Politkovskaja.
6: Vera Politkovskaja, che è stata costretta all'esilio dopo l'omicidio da parte dei sicari di Putin di sua madre Anna Politkovskaja.
40: 20 anni fa,
6: in questi giorni erano proprio 20 anni dall'uccisione. Ci sono tante ricorrenze in questi giorni, dall'11 settembre ai 20 anni, ai 25 anni della morte di Oriana Fallaci. Cioè, ci sono tutta, che finalmente è stata tolta dalla Dannazio Memoriae, perché ho visto finalmente che il sindaco di Firenze, una bravissima sindaca di Firenze, gli ha dedicato addirittura un parco. E la sua tomba è stata persino ripulita, visto che aveva subito persino l'ingiuria del tempo, non solo della dimenticanza. Però qui siamo per fare la festa del libro e della libertà, due cose che stanno insieme.
40: Sono 2 anni, mi pare, o 3 forse, che si chiama anche della libertà.
6: 3 anni che si chiama, perché abbiamo riflettuto sulla circostanza proprio che un festival come il nostro, che aveva pur sempre ospitato scrittori che venivano da situazioni difficili, delicate, ma poi abbiamo deciso di dedicare loro molto più spazio per rendere, fare anche una zona pedagogica, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, per spiegare che la libertà di cui oggi beneficiamo non è per sempre, non è sicuramente una cosa data una volta per tutte, ma va mantenuta, conquistata, difesa. Ecco, la cultura, i libri, i giornali sono un presidio fondamentale, persino le radio.

0: quindi nella sinistra della sinistra,
1: sì,
0: francese.
1: È vero.
0: Ecco, perché oggi c'è una forte enclave della sinistra.
1: Sì, è sull'antisemitismo di sinistra.
0: Di sinistra, quindi c'è una riflessione fatta da persone che comunque appartengono al campo della sinistra.
1: Certo.
0: Cioè, sia Valls,
1: la France Insoumise.
0: Bravissimo, sia Valls che la Bisigny non sono ascrivibili a posizioni, certo, reazionarie. Quindi è stato due anni di lavoro da giornalista d'inchiesta e ne è venuto fuori questo splendido libro. Però voglio dire, due anni fa abbiamo ospitato Bernard Henri Lévy, è stata una bellissima esperienza anche quella, ma questa ieri abbiamo avuto qua Salman Rushdie. Veramente l'abbiamo avuto qua già da martedì, da lunedì anzi, e ha potuto, sia pure dentro enormi misure di sicurezza, ha potuto visitare la nostra città e ne è rimasto veramente incantato. Ma noi siamo stati incantati invece dalla sua voce, la voce del suo coraggio, la sua ironia tipicamente british, e ha conquistato il pubblico di Pordenone che era tantissimo. Il teatro era strapieno, l'esterno del teatro era...
1: Con un occhio in meno e una mano in meno, una mano che non può più muovere. Era il 2022 quando venne accoltellato
0: negli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Ecco, diciamo che poi si concluderà tutto con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Presidente della Repubblica, a Vera Politkovskaja e a Salman Rushdie, abbiamo già consegnato, abbiamo dedicato questo premio, questa grande onorificenza che abbiamo voluto creare come fondazione, che si chiama Ambassador of Freedom, Ambasciatori della Libertà, e che è stata consegnata ieri al Salman Rushdie e verrà consegnata a Vera Politkovskaja e l'ultima sera verrà consegnata al Presidente della Repubblica Mattarella. Esiste un fil rouge tra l'inizio con Salman Rushdie e la conclusione con Sergio Mattarella, perché entrambi nelle loro rispettive attività, le loro rispettive funzioni, sono difensori della libertà, dei diritti costituzionali, non solo della libertà del nostro paese. Il Presidente della Repubblica si è speso per la libertà dell'Ucraina, si è battuto contro tutte le situazioni di guerra e di difficoltà che ci sono dove la libertà viene repressa. Penso agli insulti che ha ricevuto da tutto il vertice del Cremlino in tutti questi anni per questa sua difesa intransigente dei diritti dello Stato di diritto a livello internazionale, compresa la drammatica situazione ucraina. Ecco, dentro ci sono tante altre cose, si parla di tutto, di sport, di food.
1: E poi ho visto che sempre più non è soltanto Pordenone, la festa del libro esce, invade le province, invade un sacco di paesi intorno,
0: certo,
1: succedono mille cose.
0: 13 comuni di questa provincia, ma è anche presente a Udine, a Trieste, a Lignano Sabbiadoro, e si conclude il 22 di ottobre a Praga. Perché a Praga, uno si domanda, l'ho spiegato molte volte, a me è capitato di assistere ai processi nel tempo dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia,
1: la sua primavera,
0: contro un giovane drammaturgo che si chiamava Václav Havel, che aveva fondato un movimento che si chiamava Charta 77 e l'aveva fatto per difendere l'esistenza di un gruppo rock cecoslovacco. Questo movimento sarà quello che poi farà la rivoluzione di velluto, e nel giro di un anno Václav Havel, che era in prigione, passò dalle oscure carceri di Praga al castello, diventando il presidente. E quel governo era fatto tutto di poeti, scrittori, con lui drammaturgo, un solo economista. Era la cultura che si era fatta a governo, un caso credo unico, non solo in Europa, dove la cultura, non la politica, ha assunto la responsabilità di portare la Cecoslovacchia fuori da un regime comunista.
1: E mettersi sulle spalle il peso del potere, cercando di non esserne corrotta.
0: Con un consenso enorme, felice di quel paese. Il partito di... lui non voleva partiti, realizzò questo Chansky Forum, forum civico, e... il simbolo di quel partito era lo smile, con la faccia che rideva.
1: Me lo ricordo. E Agrusti, la devo salutare, grazie per essere con noi, le auguro una magnifica edizione di questa festa del libro. Avete cominciato bene, finirete ancora meglio.
0: E grazie a voi che ci seguite sempre.

0: Con molto piacere. Allora io passo subito la parola al sindaco Alessandro Basso per chiedergli soprattutto come mai tutto questo, perché tutto questo secondo lei sindaco accade a Pordenone? Che attrattiva c'ha questa città? Come si è trovata al crocevia di tutte queste storie?
1: Ma guardi, la nostra, buonasera a tutte e tutti, anche a chi ci sta ascoltando, la nostra è una città meravigliosa, ma non lo dico da primo cittadino come detentore degli obblighi di casa, lo dico perché la storia di questa città è una storia degli ultimi decenni, una storia che ha fatto sì che una città industriale, una città del lavoro, una città del nord-est, una città che è diventata una locomotiva del nord-est, accendesse uno spirito di voglia di cultura attraverso alcuni eventi, attraverso alcuni festival. E ad un certo punto è nato Pordenone Legge, dato che siamo nelle giornate di Pordenone Legge, e questa vocazione ad essere un luogo che conservava la cultura ma la voleva trasmettere soprattutto alle nuove generazioni ha creato degli impulsi, delle interconnessioni nervose per fare in modo che questa interconnessione potesse diventare un patrimonio da capitale, al punto da trasformarci e avere questa grande ambizione di diventare, come saremo, capitale italiana della cultura 2027. E in questi giorni si sta ripetendo questo microcosmo che da ieri, dall'inaugurazione di Pordenone Legge, passando da Salman Rushdie, arrivando a Vera Politkovskaja, fino al Presidente della Repubblica, un po' acceso una fiamma che si è accesa come le fiamme olimpiche e ci condurrà al 2027. Per che cosa? Pordenone Legge, lo pensavo ieri, Pordenone Legge inizia con gli studenti, inizia con i giovani, inizia con le scuole, e penso non sia casuale che l'inaugurazione avvenga poche ore quando lo spirito si è già acceso, perché i giovani partecipano a questo sapere, viaggiano attraverso i libri, imparano che cos'è l'intelligenza artificiale anche attraverso i libri, lo fanno attraverso le scuole con un'interconnessione, mi ripeto, nei confronti della città che vuole anche essere nel mezzo città universitaria, città che guarda ad una scelta universitaria particolare, universitaria, il mondo dell'ITS, tutta matchata, come direbbero proprio i giovani, con il mondo del lavoro. Quindi parte dal lavoro, attraversa la cultura, ritorna al lavoro e guarda i giovani e si proietta verso essere una capitale. Questo è lo spirito che stiamo vivendo in queste giornate meravigliose.
0: Che poi Pordenone, capitale della cultura 2027, è stata una vera incoronazione. C'erano quante? 9 città agguerritissime contro la candidatura di Pordenone, e a quanto mi ricordo, a quanto ho letto, Pordenone è stata scelta all'unanimità da tutta la commissione del Ministero della Cultura, Ministro Giulia, almeno questo annunciò. Qual è stato il segreto? È sempre molto difficile aggiudicarselo questo ruolo, diventare capitale italiana della cultura. Come avete fatto a battere tutti gli altri?
1: Credo il raggiungimento di una maturità. Quando le cose vengono bene è quando si raggiunge la maturità. La maturità è un segno di non soltanto del sopravanzare degli anni, ma anche di queste conquiste che, come ha detto il Presidente Agrusti, si sovrappongono, da Festival del Libro, l'ho detto anche ieri durante la cerimonia di inaugurazione, all'inizio Pordenone Legge si chiamava pordenonelegge.it, perché il .it 25 anni qua, 26 anni fa, era la novità, vi ricordate? Adesso c'è l'intelligenza
0: artificiale.
1: Espressione
0: di modernità.
1: Adesso .it è una cosa obsoleta, è superata per i nostri giovani. Questa maturità si è raggiunta per dire bene, i grandi festival, i grandi contenitori, le grandi proposte hanno trovato una vocazione anche all'interno della libertà e siamo pronti a poterla esprimere e raccontare anche all'esterno. Il tutto passando, mi conceda di fare il sindaco, attraverso anche un processo di infrastrutturazione della città, di investimenti legati al PNRR, alla Regione Friuli Venezia Giulia, ad alcune scelte particolarmente favorevoli che hanno fatto sì che potessimo essere anche pronti ad accogliere i nostri visitatori. Ho letto un post molto semplice questa mattina che parlava proprio di questo, una coerenza che passa attraverso i colori del giallo di Pordenone Legge, attraversa la città, l'imbardamento, le chiese, le vetrine e le persone, che i nostri angeli che ci accompagnano in giro per Pordenone.
0: Ma scusi sindaco, lei quando gira per la città in questi giorni, ieri, oggi, la riconosce? Cioè una città che ha quanti? 50.000
1: abitanti,
0: che poi viene invasa da 150, 160, forse 200.000 persone da ogni parte d'Italia. Gira per le strade e non si sente un po' smarrito?
1: No, non mi sento smarrito, devo dire mi fanno male i piedi, ho dovuto cambiare scarpe. Ma sono felice perché il mestiere di sindaco è un mestiere abbastanza complesso e di solito si ricevono insomma, più critiche e tirate d'orecchio che complimenti.
0: Gli oneri e gli onori.
1: Invece in queste giornate posso permettermi di andare in giro, di assaporare, di vedere questa gente che beneficia di queste giornate, e poi c'è una riscoperta. I pordenonesi e il territorio di Pordenone sono sempre molto esigenti, però sanno anche in queste giornate riconoscere che il bene è un bene di tutti ed è un patrimonio che vogliamo esprimere. E sento e vedo nei volti dei pordenonesi, ma non solo, un particolare orgoglio, una fiamma che risplende negli occhi dei pordenonesi, che sono pronti davvero a volerla raccontare anche all'esterno. Ma e sorprendere.
0: Me li dà un paio di anticipazioni, di highlights, come dicono quelli che hanno studiato, del periodo della festa della capitale della cultura?
1: Il dossier e l'espressione dei progetti sono meravigliosi per una città che sorprende. Avremo una grande inaugurazione che comincia da oggi, da ieri, di fatto, e continuerà. Abbiamo le grandi proposte tradizionali che hanno lavorato, come Pordenone Legge, stanno lavorando per fare in modo che ci possano essere edizioni ancora più sorprendenti. Avremo due grandissime mostre a livello internazionale, avremo la musica lirica, avremo il teatro e avremo nel mezzo anche delle proposte assolutamente innovative e trasversali per tutti, che ci fanno rispondere ad una domanda che ci siamo dati: in che cosa dobbiamo essere capitale? Nell'ordinario e nello straordinario, dall'inclusione alle proposte per tutti, dai giovani agli anziani, alla ricettività e all'accoglienza. Quindi un pacchetto davvero entusiasmante.
0: Grazie, grazie sindaco, grazie Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, ospite a Zapping. E noi andiamo avanti con la puntata e entriamo un po' nel vivo, perché cominciamo con gli autori che hanno portato le loro fatiche, i loro lavori, i loro libri qui alla festa del libro, appunto. E la nostra prima ospite è la professoressa Valentin Lomellini. Grazie per essere qui sul palco con noi. Insegna Terrorism and Security Cooperation e Storia delle Relazioni Internazionali alla Università di Padova, dirige il Center for Security Studies ed è l'autrice di un libro che porta qui a Pordenone, Carlos lo Sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale, edito da La Terza. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è: lei è una studiosa del fenomeno terroristico at large, ovunque si manifesti e colpisca nel mondo, perché a un certo punto la sua attenzione è stata attratta dalla figura di Carlos, che in fondo si è quasi dispersa nella memoria dei più?
2: Allora, buonasera, intanto grazie per l'invito. Dunque, l'attenzione per la figura di Carlos in realtà nasce da una storia un po' personale, perché Carlos è in realtà uno dei protagonisti di questa saga letteraria che forse qualcuno di voi avrà letto, quella di Robert Ludlum, appunto il ritorno dello sciacallo, che poi ha dato luogo a tutti questi film con Matt Damon, no? I film su Jason Bourne. Quindi in realtà è una storia un po' collettiva. E Carlos è una storia pazzesca in realtà, perché è un personaggio che è una specie di Osama Bin Laden ante litteram. È un personaggio che ha cercato di costruire un internazionale del terrore quando non c'era internet, l'aereo era, come dire, un bene per pochi, e quindi sostanzialmente è un personaggio che ha anticipato il futuro.
0: Lui nasce in Venezuela, se ricordo bene, no?
2: Lui nasce in Venezuela, poi si trasferisce a Londra per delle ragioni familiari, ma poi diventa, appunto, si iscrive all'Università Patrice Lumumba a Mosca, dove viene probabilmente contattato dal KGB, i servizi segreti sovietici, e poi si arruola nelle fila del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, diventando peraltro ante litteram, cioè nel 1975 uno jihadista, quando ancora
0: questa parola nemmeno si usava.
2: Non c'era, assolutamente. Quindi sì, un personaggio veramente poliedrico, estremamente interessante, ed è anche l'uomo che è stato a lungo accusato di essere coinvolto nella strage di Bologna del 1980.
0: Poi magari ci arriviamo, ma a vedere la sua storia in trasparenza, alla fine Carlos era più una pedina o più un burattinaio? Cioè, manovrava lui le fila o era a sua volta manovrato? Forse era tutte e due le cose.
2: Era un po' tutte e due le cose, nel senso che senz'altro lui aveva dei contatti con i servizi segreti di vari paesi, sicuramente la Germania dell'Est, ma anche ad esempio lo Yemen o la Libia, soprattutto di Gheddafi, che cercava in qualche modo di destabilizzare l'Occidente utilizzando due armi, il petrolio e il terrorismo. E questa non è storia antica, potremmo dire, no? E sostanzialmente è un personaggio così estremamente interessante, perché poi ha provato ed è anche in parte riuscito a creare questa internazionale del terrore, nella quale lui per primo riesce a reclutare delle donne che non fanno la logistica, fanno attentati terroristici.
0: Ma noi forse non ce lo ricordiamo, ma lui è stato in grado di fare delle operazioni incredibili. Adesso non mi ricordo in che anno, ma lui riuscì a sequestrare, a rapire tutti i ministri del petrolio dei paesi del Golfo che erano riuniti, mi pare, a Vienna, e poi a trattenerli, a farsi pagare un riscatto da ognuno dei suoi paesi. Una cosa rocambolesca, incredibile.
2: Una cosa pazzesca. Riesce, vera, nel 1975, quasi la vigilia di Natale, entra nella sede dell'Organizzazione dei Paesi Produttori del Petrolio.
0: L'OPEC, insomma, quella che ancora conosciamo.
2: Rapisce 11 ministri che costituiscono il 90% del greggio a livello mondiale. Se succedesse adesso, non
0: altro
2: oso,
0: che il blocco di Hormuz.
2: Non oso pensare ai prezzi del gasolio, cosa sarebbero diventati. E se li porta veramente a spasso per tutto il resto del mondo, lasciandoli al miglior offerente dietro a un autocompenso. Quindi una strategia terroristica che però contava anche su, come dire, la necessità di prendere denaro e di conquistare denaro.
0: Poi non ci dimentichiamo anche che era un feroce assassino, cioè ovunque gli capitasse non si tratteneva da fare stragi, sterminare, uccidere. Quindi questo anche va ricordato, non era soltanto una figura leggendaria e cinematografica, è stato uno che ha lasciato dietro di sé una scia di sangue infinita.
2: Assolutamente, è stato un assassino feroce, ha cercato di uccidere il presidente, l'allora presidente emerito di Marks and Spencer, che gli è scampato fortunatamente, perché aveva, come dire, una protesi al posto di un dente, e quando gli ha sparato, insomma, la protesi in qualche modo l'ha protetto, ha avuto una fortuna veramente incredibile. È stato anche responsabile di due stragi, l'ultima per la quale è stato condannato nel 1974, è stato condannato nel 2021, quindi l'altro ieri praticamente, in un centro commerciale, appunto una strage in un centro commerciale a Parigi, che ha fatto, insomma, diversi morti e moltissimi feriti.
0: Ma ha fatto scuola, secondo lei? Cioè il suo modo di fare terrorismo, di unire più istanze, di metterle insieme, di, e in qualche modo anche di conciliarle, ha fatto scuola? Cioè ci dice qualcosa del terrorismo che vediamo oggi nei nostri paesi?
2: Assolutamente sì, per due ragioni. La prima, che appunto, come dicevo, è stato il primo a cercare di creare una rete internazionale del terrore, e le reti internazionali del terrore sono oggi il vero pericolo per la sicurezza internazionale e anche nazionale. E la seconda cosa che ha fatto veramente antesignana è stata avere il sostegno degli stati, perché senza gli stati un'organizzazione terroristica piccola non riesce in realtà a compiere grandi attentati terroristici. Le Torri Gemelle piuttosto che il Bataclan difficilmente si sarebbero concretizzati se non ci fossero stati molti soldi dietro e un grande sostegno politico.
0: E torniamo un momento alla questione della strage di Bologna, 82 morti, l'abbiamo ricordata più di un mese fa. E spesso si è detto che la pista palestinese, che viene spesso evocata, avesse a che fare proprio con, diciamo, l'intelligenza di Carlos. Nel libro lei è scettica su questa ipotesi?
2: Assolutamente, in realtà io la prendo in considerazione, cioè la pista palestinese è la pista alternativa a quella dei NAR, no? dei neofascisti, e io ho pensato fosse così doveroso, come storica, documenti alla mano, prenderla in considerazione seriamente. In realtà quello che ne emerge, vedendo una documentazione amplissima che va dagli Stati Uniti sino alla Bulgaria, per intenderci, quello che emerge è che in realtà Carlos non ha nulla a che fare con la pista palestinese, e la pista palestinese non ha nulla a che fare con la strage di Bologna. Perciò sostanzialmente attualmente noi abbiamo una verità giudiziaria, e la verità storica ci conferma che appunto la pista palestinese
0: non avrebbe nemmeno senso,
2: non esiste.
0: Nel modo stesso in cui lui ragionava probabilmente.
2: No, perché allora sicuramente diciamo era nel suo modus operandi compiere degli attentati stragisti. visti, cioè in mezzo alla folla, no? Indiscriminati. Però allo stesso tempo, in qualche modo, lui e un altro suo sodale, che si chiamava Abu Nidal, che è il responsabile della strage alla sinagoga dell'82, si erano in qualche modo spartiti i territori e Carlos operava soprattutto in Francia.
0: L'Italia non era il suo terreno d'azione.
2: Non era il suo terreno d'azione.
0: Un'ultima domanda, mi chiedo se lei prima diceva il vero problema di oggi sono le reti del terrorismo internazionale, il modo in cui collaborano, magari mettendo anche momentaneamente da parte le loro istanze principali per appoggiare chi in quel momento vuole avanzare o ha dei progetti da condividere. Mi chiedo se allo stesso livello internazionale il contrasto al terrorismo sia così ben organizzato e ben strutturato.
2: Lo è stato e lo è attualmente, ma sin dagli anni 70, e non è un caso che è stato proprio il terrorismo arabo-palestinese il primo a internazionalizzare la lotta e a spostarla fuori dal quadrante medio orientale fino in Occidente, a dare luogo proprio ai primi incipit di collaborazione intergovernativa. E poi devo dire, con il trattato di Maastricht del 92 e ulteriormente dopo la strage del Bataclan, c'è stata veramente un'implementazione per cui sia sul terrorismo internazionale, sia sulla lotta alla criminalità organizzata, sia non da ultimo sulla droga, sul contrasto alla droga, c'è veramente una cooperazione rafforzata che potrebbe essere meglio, ma già a un buon livello.
0: C'è però sempre questo problema molto elusivo del lupo solitario, di colui che si radicalizza in rete, che colpisce nelle maniere più imprevedibili, che scaglia la sua macchina in una folla di un centro abitato, di un mercato di Natale. Lì mi sembra molto difficile riuscire a trovare una modalità di prevenzione.
2: Quello è difficilissimo da prevenire, perché in realtà non è una vera radicalizzazione, cioè non c'è un contatto minimo con un'organizzazione madre, perciò l'unica cosa che si può fare veramente per prevenire questa tipologia di attentati è prevenire la radicalizzazione stessa, e quindi favorire, diciamo, un contesto in cui soprattutto i ragazzi giovani, perché dobbiamo ricordarcelo, i ragazzi di 15-16 anni sono oggi il target principale per queste organizzazioni terroristiche. Quelli devono essere attenzionati, guidati e, come dire, aiutati a evitare di cadere in questa trappola, che molto spesso è una trappola digitale, no?
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie professoressa Lomellini, grazie per essere stata con noi. Carlos,
2: grazie.
0: Lo sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale, la terza, lo trovate ovviamente in tutte le librerie di Pordenone. Noi ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, che ci interessano tutti, e poi riprendiamo con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete.
6: What the?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Meteo Radio. Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nord-orientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. giorni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Zapping.
0: Le 20 e 9 minuti, bentornati a Zapping, bentornati a Pordenone, bentornati alla Festa del Libro e della Libertà, in diretta ancora molto pubblico con noi, che torno a salutare, grazie per essere rimasti. Prima di ricominciare, come sempre, vi tengo aggiornati, questa volta con i titoli del TG1.
9: Meloni non reagire alle provocazioni di Putin, proposte Schlein su energia, implicito riconoscimento ai meriti del governo. Le opposizioni per contestarci chiedono di pagare il bollo. Il centrodestra con noi meno tasse, le opposizioni sono una mossa disperata, l'esecutivo ignora i problemi reali degli italiani. Crosetto, la Marina Militare pronta a garantire il passaggio delle navi italiane da Bab el Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Mattarella, violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza, il capo dello Stato visita la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Cambiavano immagini con criptovalute, così li ho smascherati, parla al TG1 uno degli agenti sotto copertura che ha smantellato la rete degli orchi. Non favorì Andrea Sempio sul caso Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti, per il GIP non ci fu scambio di denaro. Temporali al nord, nubifragi in Toscana, infiltrazioni d'acqua agli Uffizi, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio, domani allerta al centro-sud. In esclusiva al TG1 il video del nuovo singolo di Mina, Vento di Passione, cover del celebre brano di Pino Daniele. Luca Argentero, protagonista in una storia firmata da Ferzan Ospetek, primo estratto dal nuovo album, Dilettevoli, Inedite, Eccedenze.
0: Le 20 e 11 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Proseguiamo con la nostra passerella di autori che animano anche il dibattito qui a Pordenone. L'ospite che già vedete, voi che siete qui presenti sul palco, è Michele Ainis, costituzionalista, professore emerito di diritto pubblico all'Università Roma 3. È autore, il libro che ha portato qui, che penso abbia appena finito di presentare, di raccontare diciamo alle folle della festa, è Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Buonasera professore, grazie per essere con noi.
10: Buonasera, buonasera.
0: Allora, abbiamo conosciuto il fascismo eterno di Umberto Eco, adesso si affaccia all'orizzonte questa nuova creatura, il fascismo bianco. Se ho capito bene, un fascismo dalle buone maniere, che avanza silenzioso, senza olio di ricino né manganelli, ma che, diciamo, invade istituzioni e le nostre vite in qualche modo.
10: Sì, è un fascismo gentile, o se vogliamo un fascismo in maschera, però condivide con le esperienze tragiche del Novecento gli obiettivi sono quelli di formare, condizionare diciamo un pensiero unico, di reprimere le voci dissenzienti e spesso di scaricarsi sugli ultimi della fila, gli immigrati, i detenuti, i poveri. In questo libro provo a mettere insieme un po' di dati, di fatti, di comportamenti e di esperienze politiche che riguardano, ahimè, tutto l'Occidente ormai.
0: Ecco, questo fenomeno quindi è un fenomeno diffuso ovunque, diciamo dall'America di Trump a quella che era l'Ungheria di Orban, all'alterna di Fuhrdeutschland che sta per prendersi la Sassonia-Anhalt fino all'Italia. Che cosa accomuna tutte queste vicende?
10: Ma è un autoritarismo di fondo, che significa una compressione degli spazi di libertà, dei nostri diritti. Questo ci riguarda anche noi italiani, non perché lo dice Ainis, che insomma non avrebbe neanche tanto valore, ma Amnesty International per esempio ha dichiarato che dopo i primi 3 anni di esperienza di questo governo le libertà in Italia sono fortemente arretrate. Possiamo aggiungere il rovescio della medaglia: sono aumentati di gran lunga i detenuti nelle carceri italiane. Nel 2022 erano 55.000, sono oggi oltre 64.000, e questo è anche un effetto della moltiplicazione dei reati, degli aggravanti, delle pene, dei decreti sicurezza.
0: La cosa che mi sorprende è che queste forme, diciamo, di fascismo, poi lo possiamo etichettare in vari modi, trovano però poi alla loro destra sempre qualcosa di peggio, no? Farage ha qualcuno che lo minaccia ancora più a destra, con fare ancora più razzista, con fare ancora più violento. In Italia abbiamo, se vogliamo, l'avvento del generale Vannacci. In America ci sono mondi che vanno al di là addirittura dei MAGA di Trump e che sono ancora più radicali nel loro populismo, sovranismo, odio per gli immigrati, nella loro, diciamo, nel loro suprematismo bianco. Un po' ovunque si trova qualcosa che va ancora che sposta un po' l'asticella.
10: Ma lo diceva Pietro Nenni: se tu fai il puro troverai sempre uno più puro che ti epura, no?
0: Quello lo diceva della sinistra, però insomma, vale anche per la destra.
10: Bisogna anche aggiungere che queste politiche neo-autoritarie che hanno, diciamo così, gli immigrati come bersaglio primario, ma poi non l'unico, sono perseguite da politici, da governi di destra e di sinistra. In Italia il primo provvedimento, il DASPO urbano, insomma, contro, lo fece un decreto Minniti del 2017, che era un ministro.
0: È interessante anche la cooperazione e l'intesa che c'è, per esempio, da Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, che ha sull'immigrazione un approccio molto simile.
10: Ma che cosa succede? Succede che in questo tornante della storia si incrociano delle grandi paure collettive. L'immigrazione è certamente una di queste paure, perché l'immigrato attenta alla tua identità, tu trovi le tue strade, diciamo, abitate da gente che ha un altro colore della pelle, parla un'altra lingua, anche se poi gli immigrati regolari ci pagano le pensioni. Ma la paura del clima, la paura delle guerre, la paura delle epidemie. E allora c'è una ricerca di soluzioni semplificanti che finiscono per essere soluzioni neo-autoritarie.
0: Una parte interessante dell'analisi del libro è come questa cosa che lei chiama il fascismo bianco, il modo in cui questa modalità poi si, diciamo, si immerge anche nelle istituzioni democratiche, è che questo fascismo contagia la società civile, cioè l'aumento del tasso di violenza che caratterizza le nostre società civili, lei lo associa alla presenza di questo meccanismo di potere che in qualche modo percola anche tra la gente, che diventa più aggressiva, più cattiva, aumentano i reati, aumentano i femminicidi. C'è questo collegamento?
10: Assolutamente sì, non saprei dire se la politica è specchio della società o il contrario, ma a me mi è saltato agli occhi leggere una rilevazione che ha fatto il Censis a dicembre scorso. Il 30% degli italiani ritiene che le autocrazie siano più adatte allo spirito dei tempi, cioè la paura genera insicurezza, l'insicurezza alleva la domanda di qualcuno o qualcuna che ti rassicura, magari come Trump, che è arrivato, ha promesso la pace, non la pace perpetua di Kant, però ha detto: io vi libererò dalle guerre, chiuderò.
0: Dice che ne ha già risolte 8, quindi.
10: Sì, però ne ha aperte 18.
0: Quella in Iran l'ha risolta anche quella una dozzina di volte, ma continua a essere aperta. Eppure volevo tornare un momento sul tema dell'immigrazione, perché è un tema scottante. Maggior parte dei partiti di destra, di sinistra, nelle varie sfumature che abbiamo, vince le elezioni mettendo il tema dell'immigrazione al centro. Ci sarà pure un motivo per questo, perché non è possibile che in tutti i paesi occidentali tutti gli elettori siano completamente inebetiti davanti alla propaganda. Devono anche sentire qualcosa di vero, immagino.
10: No, certamente i comportamenti criminogeni vanno perseguiti, derivano a volte dal fatto che ti arrivano insomma persone sbandate, senza lavoro, che entrano clandestinamente, quindi non è che la domanda di sicurezza sia fascista, però ha una, diciamo, un sapore autoritario, adesso chiamiamolo fascista, Maria Giovanna, chiamatelo come volete, la soluzione, la scorciatoia che si trova per risolvere questo problema. Nel Regno Unito, per esempio, è stato prosciugato il diritto d'asilo, ma è accaduto anche altrove, cioè se tu entri nel Regno Unito in modo clandestino, io non ti garantisco l'asilo a cui avresti diritto in base alle carte internazionali che anche il Regno Unito ha firmato.
0: Non solo, quando ti faccio espatriare, quando ti deporto, non ti riporto nel tuo paese, ma in un paese a caso con cui ho fatto un accordo commerciale. Succede sempre più spesso. C'è gente che magari viene dal Venezuela e si ritrova in Eswatini, un paese che immagino qui pochi conoscono, un paese, diciamo, dell'Africa australe, e si svegliano lì e si trovano in un paese che non hanno mai nemmeno sentito nominare.
10: Sì, noi avevamo provato a farlo con i centri in Albania, sono stati al centro anche di un contenzioso giudiziario in cui è intervenuta la Corte di Giustizia Europea. Voglio ricordare che una giudice catanese, Yolanda Apostolico, venne crocifissa in pubblico per avere non applicato il decreto Cutro che prevedeva questo meccanismo, perché è contrario a varie norme internazionali. E lei, alla fine di un processo politico, tra virgolette, si è dimessa dalla magistratura senza avere maturato il diritto alla pensione. E sta succedendo anche che molti ragazzi che vincono il concorso di magistratura poi non prendono servizio, perché evidentemente percepiscono un clima ostile, non voglio chiamarlo di intimidazione, ma ostile rispetto al potere giudiziario, che è un contropotere. Questo in America succede al cubo con le politiche di Trump.
0: Grazie professore, ci dobbiamo fermare qui. Michele Ainis, Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Sono le 20:21 minuti, abbiamo qualche minuto di ritardo e vado di corsa da Andrea Iacomini, che è un giornalista, è il portavoce nazionale dell'UNICEF in Italia ed è autore di un libro, La forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Buonasera Andrea, bentornata a Zapping.
8: Buonasera, grazie, buonasera.
0: Comincerei dal titolo, perché sì, La forza sia con te non è un titolo casuale, è qualcosa che arriva agli occhi dei ragazzi, dei bambini, insomma degli ucraini, una volta che hanno la fortuna di essere sopravvissuti all'ultimo attacco russo.
8: Sì, in realtà sembrerebbe appunto il titolo della saga di Guerre Stellari, come molti appunto equivocano. In realtà è una semplicissima frase che esce da un'applicazione che è quella che noi abbiamo messo sui nostri cellulari appena entrati in territorio ucraino, proprio nelle prime ore. Questa applicazione sostanzialmente suona ogni volta che c'è un pericolo, un qualsiasi tipo di missile, un qualsiasi tipo di attacco, e quindi diciamo nel momento in cui arriva e tu metti la regione dove ti trovi, automaticamente parte il telefono, oltre alle sirene fuori, con una sirena che ti avvisa che ti devi andare a nascondere. E questa cosa per me, a me è successa tutte le sere, tutti i giorni, di andarmi a nascondere ogni volta che arrivava un attacco russo e di andare dove ci trovavamo, quindi sotto le metro, sotto gli alberghi, e insomma in qualsiasi parte veramente di dove ti trovi durante la giornata. Qual è la particolarità, e per questo ho dato questo titolo al libro, che c'è una contro sirena che suona quando il rischio è finito. Questa sirena in realtà è un vocale che dice attenzione, il rischio è finito, la forza sia con te. È proprio una sorta di esortazione, scusate il termine, alle persone, ai bambini, alle mamme che sono nascoste, di riprendere coraggio, di risalire dai bunker e di ricominciare la vita di tutti i giorni.
0: Una frase di incoraggiamento, sì, di sollievo, sì, del rischio che è finito. Raccontaci un po' meglio del tuo giro, dove sei stato in questa tua nuova missione ucraina?
8: Sì, siamo partiti dalla Moldavia, siamo entrati, siamo andati nella città martire di Mykolaiv, che gli ucraini hanno riconquistato dopo tantissime battaglie. Siamo saliti nella città di Zelensky a Kyiv, dove peraltro appunto abbiamo incontrato e visto tutti i progetti che l'UNICEF fa, sia di ricostruzione, sia di costruzione dei bunker sotto le scuole, sia di assistenza a tutti i bambini che ne hanno bisogno. Piccola parentesi, noi abbiamo consegnato zainetti con dentro torce, luci, power banks, non i soliti zainetti con dentro le penne e le matite, perché non c'è l'elettricità tutto il giorno, perché vivono 8 ore di media per 4 anni, da 4 anni sottoterra. Poi sono andato a Dnipro, anche qui sirene su sirene, dove abbiamo visto anche qui alcuni progetti che facciamo con gli adolescenti, e poi con il famoso treno che tutti prendono abbiamo tagliato di nuovo in due l'Ucraina e siamo tornati ad Odessa. Quindi è stato proprio un viaggio all'interno, diciamo, di questa guerra.
0: Qual è la traccia che hai percorso per capire gli effetti di questa guerra sui bambini, sui più piccoli?
8: Guarda Giancarlo, sarò velocissimo, ma sta scritta nel libro che tra l'altro presentiamo alle 9 con il direttore Marzini qui. È un disegno di una manina. Noi abbiamo fatto un gioco con 20 bambini e bambine piccolissimi tra i 6 e i 10 anni che stavano su un tavolino proprio a Kyiv, dove il giorno dopo peraltro è morta una mamma e 3 bambine mentre giocavano, e gli abbiamo detto: disegnate i vostri, scrivete i vostri sogni su ciascuna delle ditine delle vostre mani. E ogni mamma, appunto, ogni bambina con gli altri compagni hanno cominciato a scrivere, no? E i sogni dei bambini sono tutti uguali, Giancarlo, quindi immaginate le bambine bravissime: voglio fare l'architetto, il medico, la giornalista, i maschi basici: voglio giocare in Champions League, voglio fare Shevchenko, no? Vabbè, ma questo lo sappiamo. Ma ho notato una cosa molto particolare, per questo l'ho scelto anche come proprio copertina del libro, che di queste 20 manine che mi sono state ridate indietro con questi fogli colorati, 4 dita delle mani recavano appunto i sogni di tutti questi bimbi piccolini, ma un dito per tutte e 20 le manine aveva lo stesso sogno, aveva la stessa scritta, aveva la stessa parola, ed era dormire. Dormire. 20 bambini scrivono che uno dei loro sogni, tutti e 20, nessuno escluso, scrivendo, è dormire. E questo è un po' quello che mi è rimasto, cioè il fatto che noi mettiamo a letto, ci mettiamo a letto, ci auguriamo buonanotte, andiamo a dormire per sognare, specie quando siamo piccoli, o lo auguriamo ai nostri figli, e lì, in quel paese, ma in tanti paesi, perché ci sono 500 milioni di bambini nel mondo che vivono in zone di conflitto, ci sono appunto bambini che sognano di dormire, e questo nel 2026 è sostanzialmente inaccettabile.
0: La mia cosa che ho colpito è un video di qualche giorno fa che mi ha fatto riflettere sul fatto che ormai ci sono molti bambini in Ucraina che hanno magari 4 anni o poco più, e arriviamo forse anche a 5 tra poco, che non hanno mai conosciuto altro che la guerra, che sono nati sentendo le bombe, vanno a dormire sentendo le bombe, vengono allattati sentendo il rumore delle bombe, vedono i palazzi crollare davanti ai loro occhi, e sono nelle braccia delle mamme che li portano di corsa sotto le bombe verso i rifugi. Vivono questa cosa da quando sono nati.
8: Sì. Gli fanno queste cartelle di corsa la sera, quando arriva l'allarme appunto, e scappano via. Loro sono abituati a questo, ma è lo stesso destino che ha toccato i siriani per 10 anni. Io ho conosciuto bambini siriani che sono nati e cresciuti dentro dei campi profughi, che non parlano neanche la loro lingua, che hanno visto soltanto, diciamo, una terra che non è la loro. Ne ho incontrato qualcuno poco tempo fa in Siria, che era appena tornato da un campo profughi del Libano, mi ha detto: io non parlo la lingua, speravo di tornare, di ritrovare casa mia, non ho trovato niente perché sono nato in un contesto completamente diverso. Questo è il destino di quest'epoca storica. È dal 46, Giancarlo, che l'infanzia del mondo non viveva un'epoca di questo tipo, e il fatto che ci sono bambini che praticamente da 5 anni non sentono altro che sirene, fughe e bombe è veramente surreale.
0: Mi chiedo, tu ci avrai parlato, veramente mi chiedo come facciano a resistere, come facciano a svegliarsi la mattina, a ricominciare da capo, aspettare la notte con l'incubo di essere bombardati. Come fanno questi genitori, queste mamme, i ragazzi più giovani, quelli che non sono impegnati al fronte, che non sono impegnati nella resistenza, no? E come fanno a resistere, a non perdere completamente il senno, a non perdere completamente la volontà di resistere, a non perdere la volontà di combattere e di dire magari basta, rendiamoci, lasciate magari sotto il giogo russo, ma fateci vivere. Mi chiedo se questa cosa serpeggia o se invece hanno la forza ancora di dire qualsiasi cosa piuttosto che finire schiavi sotto i russi.
8: Beh, 2 episodi flash. Il primo, ho conosciuto 100 ragazzi in uno stanzone enorme proprio di un edificio di stampo sovietico a Mykolaiv, che praticamente suonavano, cantavano, facevano il rap, e il loro lavoro era quello di andare in giro per le case della città, anche sotto i bombardamenti, a convincere i ragazzi che non ce la facevano, che erano impauriti, che non ce la facevano più a fare queste attività, a fare sport, a fare musica, a fare rap, a fare trap, che va tanto di moda dalle ragazze dell'età di mio figlio. Prima cosa. Seconda cosa, ho conosciuto una mamma, Giancarlo, che suonava il pianoforte dentro una casa diroccata e la volevamo portare via perché dicevamo: scusi, ma sta arrivando l'allarme, lei se ne deve andare. E lei ci diceva: lasciatemi suonare. Si è messa a suonare a quattro mani col figlio, la casa era quasi distrutta, c'erano le sirene e noi la tiravamo via. Lei dice: no, perché vogliamo che mio marito ascolti queste note, magari gli arrivano, lui sta al fronte. In fondo poi alla fine, quando ce ne stavamo per andare, ci ha detto: anche 5 minuti di musica, anche 5 minuti di melodia per me è una forma di resistenza. Attenzione, non resilienza, che è una parola che usiamo e che dà proprio l'idea del fatto che subisci, no, resistenza. Ecco, in questo caso questa donna non solo resisteva, ma è una forma di vittoria.
0: È così ed è interessante riflettere su questo, perché troppo spesso ci dimentichiamo del sacrificio che queste persone, che i cittadini ucraini stanno vivendo durante tutti questi 4 anni, 5 anni, e dovremmo ricordarcene di più. Il tuo libro capita a proposito, bisogna leggerlo quando ci viene un po' di stanchezza, di dire: ma basta aiutare l'Ucraina, basta le armi, tanto la guerra la perderanno comunque, noi abbiamo altre preoccupazioni, abbiamo la benzina che cresce, abbiamo le liste d'attesa, perché dobbiamo dare i soldi a questa gente, che sta arrangiando? No? Poi ci racconti queste storie e forse capiamo perché continuiamo a farlo.
8: E questo è il senso. Mi sono interrogato anch'io su questo, sai, spesso, Giancarlo, perché mi chiedono anche: vabbè, ho capito, ma la pace alla fine, no? Ecco, io credo che le armi, no? Perché spesso mi domandano a me, che poi lavoro in un'organizzazione umanitaria e che quindi dovrei essere completamente contrario all'idea del riarmi a tutto. Ecco, oggi ci pensavo e la risposta è: mi ricordo in Siria 4 diplomatici delle Nazioni Unite uno dopo l'altro che falliva, eppure si andava avanti e poi vabbè gli stati hanno trovato una soluzione. In questo caso la stessa cosa, non vediamo all'orizzonte nessuna forma di pace, non c'è niente. Allora la pace a che serve, inneggiarla se poi non arriva? Beh, c'è un modo: cambiamo queste classi dirigenti incapaci di fare diplomazie e incapaci di portare la pace. Questo si può fare, noi lo possiamo fare, evidentemente qualcuno non ci sta riuscendo. Non è un tema solo di ambasciatori, è un tema di volontà politiche. Se non scegliamo chi sa fare la pace, continueremo ad avere la guerra.
0: Grazie. Andrea, dove lo presenti il libro? Dillo.
8: Alla sala della Confindustria alle 21, proprio qui vicino. Vi
0: finito zapping,
8: tutti.
0: Potete tutti
8: direttore
0: andare
8: Mazzini. Vi aspettiamo
0: a
8: dopo zapping.
0: Andrea Comini, la forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Grazie ancora. Grazie. 20 e 31 minuti, cambiamo ospite, cambiamo storia. Cambiamo libro, il libro in oggetto, il libro in esame adesso è La filosofia della Dop Economy, come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro. Mi pare questa l'occasione perfetta per parlare di, insomma, di cultura, di economia, di cibo, perché Pordenone è in gran parte tutte queste cose messe assieme. Il protagonista è Mauro Rosati. Buonasera, grazie per
11: Buonasera.
0: Essere con noi. È il direttore della Fondazione Quali Vita e di Origin Italia, che è un'associazione che riunisce i consorsi di tutela delle indicazioni geografiche italiane. Allora, cominciamo anche qui dal titolo, l'economia del DOP. Perché che cosa ci porta di buono?
11: Ha una storia italiana bella, parlare dopo queste parole, insomma, dure, pesanti. Ci vuole anche una storia bella, una storia dell'Italia che ha saputo tracciare un percorso sulla qualità agroalimentare, diventato un modello a livello internazionale con i prodotti del territorio che sono chiamati prodotti DOP e GP, e ha creato anche un'infrastruttura economica su questo territorio fatto di oltre 200.000 piccole imprese che hanno saputo, diciamo, guardare al mercato in una maniera diversa quando non era facile scegliere la qualità. Tutto questo inizia negli anni 80, dopo lo scandalo del metanolo, quando l'Italia era a pezzi a livello agricolo perché nessuno aveva fiducia in questo paese. Con il modello delle certificazioni, con il modello della qualità assicurata, si è invertito un po' il senso di marcia e le piccole imprese italiane hanno capito che bisognava assicurare prodotti, certificare prodotti, e con questa, diciamo, strategia sono riuscite a far diventare il Made in Italy un qualcosa di importante che oggi tutti ci invidiano e che fa parte non di un pezzo marginale dell'economia italiana, ma oggi vale oltre 21 miliardi 200.000 imprese, quasi un
0: fatto da piccole imprese, piccole da tante imprese, piccole imprese.
11: Piccole imprese resilienti, perché le piccole imprese attraverso la certificazione hanno saputo anche organizzarsi meglio. Non è casuale che l'Italia esporta molti prodotti, perché proprio la capacità delle piccole imprese di esportare, dovuto al fatto che si sono certificate, hanno fatto questa strada che l'ha rese leader a livello internazionale, sorpassando anche le grandi potenze, perché noi non abbiamo grandi multinazionali, abbiamo piccole imprese che esportano grandi prodotti.
0: E abbiamo imparato anche a farle conoscere, a fare un marketing giusto. Spesso facciamo i nostri paragoni con la Francia, no? Dove si dice, insomma, il vino francese, il formaggio francese magari è meno buono, è allo stesso livello, per loro sono molto più bravi a vendere, sono molto più bravi a trovare la chiave per convincere che loro è il meglio del meglio, e noi facciamo un po' più fatica a raccontare i nostri prodotti.
11: Guarda, io ho un'immagine, io negli anni 90 ero in Russia, c'erano solo ristoranti francesi. Se ora andiamo in giro per il mondo, dal Sudafrica fino alla Groenlandia, abbiamo tantissimi ristoranti italiani, abbiamo tantissimi prodotti italiani. Questo è stato un segno indelebile, abbiamo superato la Francia nella nostra capacità di export, abbiamo superato anche la Francia, credo, anche dal punto di vista qualitativo. Quindi oggi, attraverso anche il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO, abbiamo una nuova piattaforma per promuovere e per restare, diciamo, nei mercati dove chiaramente c'è una grossa difficoltà, soprattutto nei mercati americani, dove oltre ad dazi subiamo anche una certa, diciamo, chiusura da parte proprio del governo di Trump, perché non vuole l'importazione. Per loro i prodotti italiani sono tutti prodotti generici, quindi il gorgonzola, il fontina, il parmesan, perché proprio hanno una chiusura netta, e su questo Trump sta facendo una guerra all'Italia, alla Francia, su tutti i mercati internazionali, perché gli accordi che sta facendo Trump commerciali hanno una clausola: dovete eliminare i prodotti.
0: Cioè, non soltanto blocca quelli che vanno verso il suo paese, ma anche con quelli che vanno verso i paesi con cui lui ha rapporti.
11: Cambogia, Argentina, sono già una quindicina di trattati che ha fatto l'America, dove ha scritto nei trattati i prodotti, diciamo, a indicazione geografica, devono essere trattati come prodotti generici. Quindi fontina, tutti questi nomi qui non possono essere utilizzati in esclusiva dall'Europa.
0: Non si rischia, non si è rischiato, non si rischia di travalicare un po' nella retorica, cioè il cibo italiano, l'eccellenza italiana, il food, i prodotti appunto inarrivabili, tutti ne parlano, su Instagram non si vede altro che storie di cibo, non c'è il rischio di esaltarla troppo questa vicenda? Glielo chiedo perché poi magari uno scopre che in giro c'è più lardo di Colonnata di quanto se ne produca, ci sono più pistacchi di Bronte di quanti se ne raccolgono. Rischia di innescare poi anche un po' un problema, appunto, di un'enfasi retorica un po' eccessiva?
11: Allora, che ci siano delle distorsioni è fuori di dubbio, però questa enfasi retorica, ritorna alla domanda che faceva prima, è servita a comunicare i nostri prodotti, è servita e serve anche a, diciamo, aumentare la potenzialità delle piccole imprese attraverso il turismo enogastronomico, che è un'altra fonte di reddito oggi importante per quelle imprese che vivono nel territorio, che hanno piccoli mercati, e quindi ci vuole comunicazione. Io credo che oggi su questo l'Italia ha fatto grandi passi avanti. È un'economia, come dicevo prima, vera, perché se io penso alla retorica degli anni 90-2000 sulla moda, sull'automotive, e oggi andiamo a vedere cosa resta della moda italiana in Italia o anche dell'automotive, resta poco. Dell'agroalimentare, per fortuna, che non ha delocalizzato, che ha scelto il territorio, che ha scelto l'origine come elemento di grande certificazione, io credo resti molto.
0: Perché è ancora tutta roba italiana, diciamoci.
11: Assolutamente, qui noi abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo dato valore all'origine, che è quello, che è un concetto che il grande capitalismo vuole azzerare. Quando ti dai valore all'origine, credo che sia importante il percorso che ha fatto l'Italia, perché veramente su questo ci ha creato
0: Ma me la racconta una storia emblematica di questa economia, di questa dope economy, per visualizzarla, per capire.
11: Guarda, me la racconto. Io sono andato a Modica nel 2000, c'erano 70 posti letto, 6 bar che facevano delle piccole barrette di uno cioccolato che portavano in giro qualche americano a casa, per come ricordo. Oggi andiamo a Modica, attraverso la certificazione IGP ci sono 2200 posti letto e 25 aziende che fanno 300 milioni di fatturato del settore terziario, e Modica è 365 giorni all'anno aperta. Potrei raccontare quella dell'aceto balsamico IGP nel 2010, la certificazione di un prodotto che copiavano in tutto il mondo, Germania, Brasile. Oggi abbiamo un distretto che ha 3.000 dipendenti e 1 miliardo di valore di fatturato. Potrei continuare con il prosecco.
0: E tutto questo non porta qualche distorsione, non rischia di portare qualche distorsione?
11: Ma le distorsioni quando c'è
0: overtourism, trasformazione di quello che lei dice le origini, e poi tutti se ne impossessano e riproducono.
11: Ma tutti se ne impossessano se seguono le regole. Questo è un sistema.
0: E voi siete lì per
11: lo Stato è lo lì Stato soprattutto per... I consorzi di tutela, sì, sono lì a ricordarci questo, e soprattutto sono, come dire, a lanciare un messaggio. Oggi c'è, a livello mondiale c'è una sfida di territori, non di marchi, quindi il tema è valorizzare i territori e soprattutto riuscire a fare coesione. Oggi questo sistema attraverso i consorzi di tutela è riuscito a fare coesione in diverse parti del nostro paese e ha segnato delle storie di successo.
0: Molto bene, grazie, grazie Mauro Rosati per essere con noi, per essere stato con noi. Ricordo il suo libro, La filosofia della DOP Economy, come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro, edito da Treccani. Grazie e buonasera. Allora andiamo verso la fine della nostra puntata, tra poco ci raggiungerà Manuel Valls, che è stato primo ministro della Francia dal 2014 al 2016, ve ne parlerò meglio. Prima però, come sempre, interrompiamo un momento perché nel mondo succedono tante cose ed è giusto saperlo. TG2.
12: Il capo dello Stato a Grosseto visita la stanza rosa, la violenza sulle donne è un'emergenza primaria, afferma Mattarella, impegno di tutti non solo reprimere ma prevenire. La premier Meloni in Norvegia sulla crisi ucraina chiede di non rispondere alle provocazioni di Putin e sulle proposte delle opposizioni. In materia di energia dice valuteremo senza pregiudizi. Per la maggioranza il taglio del bollo auto, un sostegno alle famiglie diventerà strutturale. Le opposizioni parlano di mancetta elettorale e denunciano il rischio di una valanga di tasse. Jet russi violano lo spazio aereo lituano, caccia italiani della NATO in volo. Il ministro Crosetto, Italia pronta a usare la marina per le navi a Bab el Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Trump minaccia nuovi dazi all'Europa se l'Unione accetterà il Canada come membro associato alla Commissione. La partnership non è contro qualcuno, il premier Carney, nessuno può dirci con chi allearci. È uscito oggi Sono Lucio, raccolta di 40 canzoni rimasterizzate di Lucio Dalla, a impreziosirla le fotografie scattate dall'amico Luigi Ghirri, online anche un nuovo video per il brano Anna e Marco.
0: Sono le 20:41 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zappin, bentornati a Pordenone, bentornati alla 27esima edizione della Festa del Libro e della Libertà e benvenuto a Manuel Valls, ve lo ricordo, è stato primo ministro della Francia e ha appena presentato un libro, I nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata nelle file dell'ultrasinistra, un libro della giornalista franco-algerina Nora Bussigny, edito in Italia, tradotto in Italia da Sefer Ottobre, con appunto la prefazione a cura di Manuel Valls, e di questo vogliamo parlare. Questo è un libro che ha fatto molto scalpore in Francia, perché la storia di questa giornalista che passa 2 anni infiltrata all'interno di gruppi, associazioni dichiaratamente o comunque che agivano nell'ambito dell'antisemitismo e dell'antisionismo, è stata una prova anche di coraggio, di sangue freddo. Lei era costretta a gridare in piazza forza Hamas, forza Hezbollah, perché doveva essere convincente come infiltrata, e mi immagino quanto è stato duro e faticoso per una giornalista vivere un'immedesimazione così, così estrema. E quindi è un libro che in Francia ha fatto discutere perché ha scoperchiato un mondo di cui si sapeva, magari si sussurrava, ma che non lo si vedeva in tutta la sua evidenza. Il libro è poi stato tradotto in italiano e raccoglie e accoglie anche una speciale parte sull'Italia che da questi fenomeni non è certo estranea. Allora, io la prima domanda che vorrei fare a Manuel Valls è: che cosa ha trovato in questo libro che l'ha portata a volerlo introdurre, a volerlo presentare, a volersene occupare?
13: No, perché Nora Busini è giovane, è una giovane giornalista franco-marocchina che documenta con un rigore e un lavoro esemplare quelle deviazioni, no? Di una parte della sinistra, di una parte del movimento pro-palestino e dell'alleanza fra questa sinistra e l'islamismo. E lo ha fatto non con un discorso, ma con un lavoro molto rigoroso.
0: Le cose che lei ha raccontato durante la fase della sua infiltrazione l'hanno sorpresa. Lei è un uomo, in qualche modo un uomo di sinistra, e mi chiedo se leggere da quelle pagine, quelle testimonianze, quei mondi l'hanno sorpresa o si aspettava che lì dentro covasse qualcosa del genere.
13: No, quello che mi ha sorpreso è la forza di questo movimento, la utilizzazione di una parte della gioventù, delle associazioni, delle istituzioni, e la forza di Fratelli Musulmani in la Francia è quello, come diceva Lenin, no? Utili idioti di una parte della sinistra, dell'estrema sinistra. Io sono stato quello dei primi nella sinistra francese a dire non è possibile un'alleanza con gli antisemiti. Oggi si dicono antisionista e non antisemiti, ma è esattamente la stessa cosa. Il problema non è la causa pro-palestina, che è nobile, no? Si può capire, ma è di fare di questa causa un'altra causa, che è la unione di tutte le cause, di tutte le minorie, per andare contro Israele, contro l'Occidente, contro la democrazia.
0: Ecco, questo elemento, questa doppia denominazione, da un lato antisemitismo,

0: L'antisemitismo, mai siamo arrivati ad un punto che l'antisemitismo, diciamo, si manifesta da sé solo, non ha più nemmeno quella sorta di pudore di definirsi tale.
1: No, l'antisionismo è diventato un modo comodo e apparentemente democratico di essere antisemita. Questo è il più importante. E questa, è vero che questa affermazione disturba, eppure è vera. Contestare la politica di un governo è un diritto legittimo, e in Israele si può criticare, si deve criticare la politica di...
0: Lo fanno anche gli israeliani.
1: Ma il popolo israeli, perché la sola democrazia, no, in la regione, non si priva di farlo. Ci sono elezioni al finale del mese di ottobre. Ma accusare Israele di praticare l'apartheid, assimilare Israele a uno stato coloniale fascista, nazista, presentare il popolo ebraico come un insieme omogeneo di colonizzatori, questo è un'altra cosa. E oltrepassa la linea che separa la critica politica dell'odio. E dire che in Gaza c'è un genocidio, questo è negare dopo l'esistenza di Israele, che viene dalla Shoah e di un genocidio.
0: Come è rinato così forte l'antisemitismo in Europa, per esempio? Perché era qualcosa di indicibile. Io ricordo, cioè, non ho anni che alla minima avvisaglia di un atteggiamento antisemita, di una frase antisemita, c'era, diciamo, una...
1: Era impossibile,
0: si veniva repressi socialmente, non c'era nemmeno bisogno di un intervento giudiziario o politico, non lo si poteva fare, c'era una condanna immediata. E poi piano piano questa cosa invece si è liberata ed è tornata a percorrere liberamente i nostri dibattiti, i nostri incontri. Che cosa ha déclenché, che cosa ha scatenato, ha permesso questo scatto?
1: Io ho cominciato la mia vita politica molto giovane contro la pena di morte, per cambiare la società, e contro il razzismo, contro l'antisemitismo della stessa destra. Questo antisemitismo esiste sempre in Francia, in Italia, nel movimento MAGA di Trump, esiste questo antisemitismo. E quello che ha cambiato è che al finale dell'anno 90, finale del secolo 20, parte della sinistra ha pensato che doveva sostituire al proletariato operaio un nuovo proletariato che è fatto dei figli dell'immigrazione e dei musulmani, e poco a poco, con una causa unica, molto bene fatta, che è la causa palestina. Non importa la causa palestina, no, ma è il kefie, non è più Mandela, non è più il Che, c'è una causa palestina che unisce tutte le cause politiche e sociali, e con cose barbare. Per esempio, tutta parte del movimento femminista, molto presente da sempre, la sinistra italiana o francese, non ha detto niente fra le israeli violate, massacrate il 7 di ottobre. Quelle israeline o ebrei che vanno alle manifestazioni sono fuori. Il movimento LGBTI è stato invadito per questa causa palestina. Quando gli omosessuali palestini in Gaza sono ammazzati, devono andare a essere protegiti in Tel Aviv.
0: Ci sono associazioni israeliane che difendono gli omosessuali palestinesi,
1: sì,
0: e li accolgono.
1: Perché Tel Aviv è una città gay friendly, no? La responsabilità della sinistra è quello che ha cambiato esattamente questa situazione. Che una parte della sinistra nel mondo, in America come in Europa, oggi è antisemita di fatto. Quando Mélenchon, il leader della sinistra della France Insoumise in Francia, gioca e si buffa di nome di Raphael Glucksmann, che è il candidato socialdemocrata, che è ebraico, su padre era un grande filosofo di sinistra, questo è esattamente le mesme parole, la misma fraseologia dalle anni 30. È una forma di riabilitare il vecchio antisemita. Antisemitismo, il vecchio antisemitismo, il ebraico era il capitalista, oggi è il rappresentante di un Stato coloniale che fa un genocidio e che rappresenta l'occidentale, l'uomo bianco,
0: dominatore, contro gli oppressi.
1: Sì, perché sempre nella politica, questo è Schmitt, no? Il filosofo alemane che era molto importante per i nazisti e per Hitler, sempre deve cercare un nemico. Questa è la marca dei populisti, e questo è populista. Le sinistre hanno un nemico. Questo nemico è Israele, ma non solo Israele, sono i

0: bravi in tutte le società occidentali.
1: Dobbiamo anche ricordare che Nora Busigné deve aver messo il dito in una piaga importante, perché poi dopo la pubblicazione del libro è stata minacciata.
0: È minacciata sempre, è molto proteggita. Sì.
1: Quindi questo, diciamo, dimostra...
0: Tutti quelli da sinistra che abbiamo fatto della lotta contro l'islamismo, del totalitarismo islamita, dell'antisemitismo, una lotta della vita, per la democrazia, per i valori universali, stiamo tutti proteggiti, tutti.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Manuel Valls, grazie. Grazie, lui ha fatto l'introduzione dei nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata nelle file dell'ultrasinistra, un libro uscito in Francia, arrivato adesso in Italia, pubblicato da Sefer Ottobre nel 2026, tradotto da Daniele Scalise. Noi dobbiamo fermarci qui, io ringrazio tutti, ringrazio la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, appunto per il lavoro redazionale, alla parte tecnica a Saxarubro ringrazio Emanuele Rinaudo, alla regia Alex Messina, qui a Pordenone ringrazio i tecnici Marco Ferrito, Tommaso Vinoni, Paolo Ledda, a Roma anche Andrea Di Marco. E noi ci diamo appuntamento a domani per un'altra puntata di Zapping, sempre qui da Pordenone. Ringrazio tutto il pubblico che è stato con noi questa sera, grazie per il calore e per il sostegno che ci avete dato, spero di rivedervi anche domani di nuovo in diretta. Avremo un'altra intera puntata con molti altri ospiti, molti altri libri da discutere. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Tono Cesarini con le Coppe Europee, Juventus, NEC. Buonasera a tutti e grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
8: Oggi vorrei condividere con voi un'altra parola francescana, la parola cura. Già la settimana scorsa condividevo con tutti voi che la vita di Francesco è cambiata radicalmente quando ha incontrato e diventato amico di una persona marginale, povera, vulnerabile, come il lebbroso. E Francesco si ritrova nuovo dopo questo incontro, con una mentalità, con una visione di se stesso, del mondo, perfino di Dio, nuova, rinnovata. E Francesco comincia a vivere con queste persone, con i lebbrosi, uno stile di cura. Noi a volte banalizziamo la cura, questa parola, questo atteggiamento, perché siamo in una società dell'efficienza e ci sono dei problemi, delle situazioni che non siamo in grado di risolvere e quindi in qualche modo riteniamo quasi quasi che non valga neanche la pena affrontarli. Ecco, Francesco invece sapeva bene che lui non poteva guarire i lebbrosi, ma poteva appunto curarli, cioè trasformare il loro isolamento, la loro sofferenza, la loro solitudine in un luogo di incontro, di amicizia. Perché Francesco intuisce, e forse anche tutti noi, no, capiamo, che il male più grande di cui abbiamo forse più paura non sono i problemi o il dolore, ma proprio l'essere soli, non per scelta, ma perché abbandonati. Magari proprio per le nostre difficoltà. Allora la cura come quell'atteggiamento che trasforma l'isolamento in amicizia, che permette di affrontare insieme quei momenti che altrimenti ci lascerebbero, come dire, senza parole, perché isolati. E in questo senso allora la cura non è la pretesa di risolvere i problemi, non ha questa pretesa, ma al contrario ha il desiderio di portarli insieme. E questa è una parola buona, è una esperienza buona, perché nelle tenebre della sofferenza la cura accende una luce, e sappiamo che la luce, una luce non è necessariamente un faro da stadio o la luna o il sole, no? Delle luci che si impongono. Però è anche vero che basta una piccola luce perché le tenebre diventino meno tenebrose, diventino meno faticose, diventino meno paurose. Basta una piccola luce perché anche le tenebre diventino un luogo familiare, e in questo modo possiamo insieme attraversare le sfide che la vita ci pone davanti.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
19: Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Zona Cesarini.
22: 20, 59 minuti, 30 secondi, benvenuti da Nico Forletta che vi parla. Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Alla parte tecnica si alterneranno questa sera Andrea Di Marco e Emanuele Rinaudo. Una serata dedicata al calcio e alla pallavolo. Il calcio, ancora Europa League dopo la sconfitta di ieri del Milan in casa con i portoghesi del Benfica, la Juventus in campo tra poco a Torino allo Stadium con gli olandesi del Nijmegen, mentre invece a Modena Italia-Slovenia, ultima partita del girone A degli europei maschili di pallavolo, si decide chi chiude al primo posto il girone. Per noi Cristiano Piccinelli a Torino, Manuela Collazzo a Modena, e allora io direi subito di iniziare le danze al rimbalzo di linea calcio e pallavolo. Iniziamo da Juventus Nijmegen, Cristiano Piccinelli, e poi Italia-Slovenia, Manuela Collazzo. Cristiano.
0: Ben trovati dallo Juventus Stadium per la debutto in Europa League della formazione di Luciano Spalletti, reduce dalla pesante sconfitta anche per il modo in cui è maturata contro il Sassuolo. Subito le formazioni, ringrazio intanto Andrea Montone che cura la parte tecnica. La partita è iniziata, ma diamo subito le scelte del tecnico Di Certaldo, che mette Grabara in porta, preferito a Vicario, linea difensiva 4 da destra a sinistra con Kalulu, Gatti, Lukumi e Selic, in mezzo al campo Sarr, il senegalese arrivato dal Tottenham, e Douglas Luiz, poi la batteria dei trequartisti a sostegno della punta che è Voltemade, sono Alaibegovic, McKennie e Gonzalez. 3-4-2-1 per Schröder, il suo Neck Nijmegen all'esordio assoluto nelle coppe europee, seguito a Torino da qualche migliaio di tifosi che occupano la fetta loro assegnata qui allo stadio torinese, con poster in porta, Storm, Sandler, Kabar in difesa, a destra Thomas, a sinistra Lebetron, in mezzo Bischoff e Nejasmic, poi Linsen e Ceri a sostegno della punta che è Dusan Tadic, che la Juventus conosce bene perché il serbo ai tempi dell'Ajax di fatto fece malissimo alla Juventus in Champions League. Oggi ha 38 anni, è il faro della formazione olandese. Voltemade in azione, posizione destra sinistra, viene fermato però dall'intervento in copertura difensiva da parte della retroguardia del Neck Nijmegen, maglia rossa con banda orizzontale verde, pantaloncini neri per la formazione olandese, reduce da 2 KO in campionato, l'ultimo pesante 0-3 contro il Cambuur, mentre la Juventus si schiera con la consueta casacca bianconera. Gatti va in anticipo sul lancio indirizzato verso Tadic, pallone indietro per Grabara che gioca con una vistosa maschera protettiva sul volto. La partita è iniziata da circa 2 minuti, 0-0 a Torino tra la Juventus e il Neck nel debutto dell'Europa League. Ma attenzione, perché prova a partire sulla destra Alaibegovic, viene fermato in maniera irregolare, questa è la decisione della squadra arbitrale che è composta da Derevinsky, ucraino, come direttore di gara, poi Mironov e Zaporozhenko come assistenti dell'arbitro della sfida. Seguiamo questa azione perché potrebbe essere potenzialmente pericolosa. Prima di andare da Manuela Collazzo per quanto riguarda la pallavolo, l'ultima gara del girone a Modena tra l'Italia di Fefe De Giorgi e la Slovenia, calcio di punizione dalla destra sul punto di battuta, c'è Douglas Luiz pronto a mettere in mezzo il pallone per provare l'inserimento dei difensori centrali, ma anche di Voldemade, che può far valere la sua statura, il gigante tedesco, che però non ha tra il colpo di testa tra le sue qualità principali nonostante l'altezza. Douglas Luiz mette sul centro dell'area di rigore, libera la retroguardia del Neck. Dicevamo, terzo minuto, 0-0 tra Juventus e Neck Nijmegen in Europa League. Andiamo alla pallavolo, Manuela.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, ben trovati dal Palapanini. Ancora una volta tutto esaurito per quella che è l'ultima sfida dell'Italia a Modena, si chiude il girone. Italia-Slovenia era stata annunciata come la gara che avrebbe deciso il primato nel gruppo, così è infatti, pronostici rispettati. Diciamo subito che all'Italia serve un punto per chiudere in testa il gruppo, quindi potrebbe anche perdere al tiebreak, perdere 3-2, ma sono calcoli che gli azzurri non hanno fatto alla vigilia e non faranno certamente in campo, saranno annunciati fra poco, annunciata adesso la formazione slovena in cui c'è un'assenza piuttosto importante, quella di Rok Mozic che gioca a Verona, ne è il capitano, ha un problema alla schiena, dunque Fabio Soli, il CT italiano e allenatore di Verona, CT della Slovenia, non ha Rok Mozic in campo. La nostra nazionale invece conferma quasi in toto la squadra che ha battuto la Repubblica Ceca 2 giorni fa, l'unica novità è rappresentata dalla presenza di Galassi, non gioca invece Sanguinetti al centro, è confermato il giovane Tardomati, Giannelli è il palleggiatore, Romano è l'opposto, gli schiacciatori sono Bottoli e Lavia, il libero è Balaso. Quello che sentite è l'entusiasmo del Palapanini, perché lo speaker del palazzetto sta annunciando la formazione dell'Italia. Fra poco Italia-Slovenia comincerà, noi torniamo a Torino, Juventus, Mecklenburg, Europa League.
0: Quinto minuto di gioco del primo tempo, parziale di 0-0 tra Juventus e NEC. Nel periodo non collegato Juventus è andata in gol, ma con un chiaro intervento regolare a danni del portiere austriaco del NEC Polster da parte di Gatti, pallone che era scivolato in rete e per un attimo aveva fatto anche gioire il pubblico di fede juventina presente qui allo stadio, ma ovviamente era evidente l'intervento irregolare a danni dell'esterno difensore della formazione olandese. Ma nuova adesso la Juventus con Alaj Begovic, largo a sinistra per Sar, pallone poi per Kenny che prova a far filtrare di tacco, ma riesce a bloccare l'iniziativa da parte del giocatore statunitense Bishop, che recupera per il NEC, pallone verso Nejasmic, il pallone giocato corto dalla squadra di Schröder, largo a destra per il tentativo di avanzata da parte di Storm, giocatore danese ma anche con passaporto giapponese, sono in molti nella squadra di Schröder ad avere un doppio passaporto, alcuni anche bizzarri come Kabar, che è tedesco sì, ma anche passaporto libico, non molti sono giocatori libici ad alto livello. Il pallone è proprio gestito da Kabar, ma recupera la Juventus con il taglio di Selic, la chiusura poi da parte di Sandler all'indietro verso Polster, il rilancio di quest'ultimo nella zona di Capitan Ceri, che può lanciare l'iniziativa offensiva da parte del NEC Nijmegen. Sesto minuto, Juventus 0 NEC 0, ancora pallavolo.
1: Sta per cominciare Italia-Slovenia, comincerà con il servizio degli sloveni di Planinšić, che è il palleggiatore della nazionale di Fabio Soli nell'ultima stagione a Verona, la ricezione così così di Lavia, poi da seconda linea l'attacco di Bottolo, il nostro opposto, il primo punto della sfida dell'Italia. Italia 1, Slovenia 0, comincia così la gara del Palapanini con l'attacco vincente di Yuri Romano. Non è stata una buona ricezione quella azzurra, è arrivato però Romano altissimo sopra le mani del muro avversario a conquistare il primo punto a favore della nostra nazionale. Il capitano Simone Giannelli dai 9 metri per gli azzurri, primo set Italia 1 Slovenia 0 Juventus NEC.
0: Settimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juventus e NEC, pallone gestito dai bianconeri con Calulo, fascia di destra, lancio in avanti a cercare Alaj Begovic, c'è la copertura di Storm sul lancio per il bosniaco, poi Nejasmic mette a terra ma recupera McKenny, Alaj Begovic nello stretto con Douglas Luiz pressato da un avversario, scarica a beneficio di Calulo, fascia di destra d'attacco per quanto riguarda la formazione bianconera, avvicina a sé Gatti, preferisce andare da Douglas Luiz che prolunga l'indirizzo di McKenny, ancora la formazione bianconera con il fallo sui danni di Gradago Suiz da parte di Linsen, toccato duro sulla nuca il centrocampista brasiliano della Juventus, calcio di posizione vicino alla linea di demarcazione della metà campo con l'intervento del direttore di gara che segnala dunque un calcio piazzato in favore della Juventus, battuto all'indietro a beneficio di Federico Gatti, preferito stasera a Bremer nel ruolo di difensore centrale, scambio con Sar, poi pallone per Lucumi, ancora verso Gatti ma non trova sbocchi, la formazione di Luciano Spalletti in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori, il lancio intanto di Lucumi sulla corsia di sinistra per l'inserimento da parte di McKenny, fatica a contenerlo Bischoff, prova l'imbucata per Voltemare, intuisce tutto Sandler, sfuma così una possibile occasione offensiva da parte della Juventus. L'ottavo minuto, 0-0 allo stadio tra Juventus e NEC, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
1: La pipe di Bottolo, il terzo punto dell'Italia nel primo set, era sulla traiettoria del pallone attaccato da Bottolo, il libero della Slovenia ex Ravenna Kovacic, ma è arrivato il punto dello schiacciatore azzurro, il terzo punto dell'Italia nel primo set. La Slovenia ferma 1, attacca adesso con Mujanovic, lui giocherà a Modena nella
0: Gonzalez per il vantaggio della Juventus, ma topica clamorosa della retroguardia del NEC. Al nono minuto Juventus in vantaggio, segna Nico Gonzalez, ma uscita precaria del portiere su passaggio altrettanto precario di un compagno di squadra, e Gonzalez aveva praticamente la porta spalancata. Nono minuto, cambia il parziale allo Stadium, Juventus 1 NEC 0. A te Manuela.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, torniamo immediatamente da te. Roma no, diagonale vincente del nostro opposto, 4 Italia, 2 Slovenia. Roma no stringe molto il colpo e chiude, e l'Italia ottiene il quarto punto. 4 Italia, 2 Slovenia nel primo set, ancora a Torino Juventus NEC.
0: Dove è cambiato il parziale con il lancio di Grabara che supera la metà campo, arriva nei pressi dell'area di rigore del NEC, esce dall'area di rigore Polster ma manca completamente il pallone, e allora era lì pronto a un eventuale errore Nico Gonzalez, che se l'è anche aggiustata, ha fatto anche un po' tremare i tifosi dello Stadium perché forse ci ha messo un po' troppo e stava per rinvenire su di lui Sandler, ma poi è arrivato il gol del vantaggio bianconero, tutti a festeggiare, il portiere mascherato Camille Grabara, estremo difensore polacco ex Wolfsburg, arrivato quest'anno per fare il secondo, il primo forse in Europa League, almeno a giudicare dall'esordio stagionale in Coppa per lui, con la vistosa maschera protettiva sul volto. Pallone svistato proprio da Grabara sulla sinistra per McKennie, ancora all'indietro per Grabara, lancio lungo a cercare Voltemade che prolunga il tacco di Gonzalez per Voltemade che prova a difendere il pallone da tre avversari, finisce a terra, calcio di punizione in favore della Juventus sulla tre quarti avversaria, con Tadic che chiede lumi al direttore di gara, ma erano un due ad entrare in maniera ruvida sul gigante tedesco, che guadagna così un calcio di punizione per i suoi. Undicesimo in corso qui allo Stadium, Juventus in vantaggio 1-0 sul NEC. Torniamo a Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
1: È in vantaggio l'Italia sulla Slovenia, ma di un solo punto. Inizio sfida, 5 Italia dopo l'attacco vincente di Lavia contro il muro avversario, mani fuori del nostro schiacciatore. 4 i punti della Slovenia che attacca adesso con Mujanovic, nuovo giocatore di Modena. C'era in qualche modo la difesa azzurra, poi però tiene la Slovenia, riesce a contrattaccare e a chiudere larghi in difesa i nostri. È arrivata la parità, nuova parità della nazionale Slovenia, 5-5 nel primo set. La Slovenia che conosciamo molto bene, con tanti giocatori che sono passati o giocano nel nostro campionato. 5 pari nel primo set tra le due squadre, Juventus NEC.
0: Dodicesimo in corso del primo tempo, Juventus 1, NEC 0, ma la difesa del NEC sembra tutt'altro che invalicabile. Poco fa una giocata di McKennie all'interno dell'area rigore con Sarra che ha mancato l'appuntamento con il passaggio del compagno, da buona posizione era praticamente al limite dell'area piccola, poteva essere sicuramente un'altra azione molto insidiosa per la Juventus. Polster, autore di una clamorosa topica sul gol di Gonzalez, va a smistare vicino al cerchio di centrocampo con Sandler, poi ancora il difensore centrale olandese cresciuto nel Manchester City, ci ha giocato pochissimo, è stato in orbita della galassia dei tanti club posseduti dal City Group, ma poi ha trovato la sua dimensione in una squadra diciamo così di seconda fascia in Olanda. Fallo ai danni di Alibegovic da parte di Le Breton, e il secondo terzo per il centrocampista francese, guadagna un calcio di punizione dunque la Juventus nella propria tre quarti con il bosniaco. Il pallone viene gestito da John Lucumi, il difensore centrale colombiano della Juventus, avvicina a sé Gatti, si allarga sulla corsia di destra a Calulu, con calma prova a ragionare adesso l'ex difensore del Frosinone, smissa proprio per Calulu. Siamo al tredicesimo, la Juventus è in vantaggio grazie a Nico Gonzalez, 1-0 sul NEC Nijmegen. Questo è il parziale, torniamo a Italia-Slovenia, europei di pallavolo, Manuela Collazzo.
1: È in vantaggio la Slovenia, fallo di accompagnata fischiato al nostro capitano Simone Giannelli, e dunque Slovenia 7, Italia 6 nel primo set. La ricezione in palleggio di Bottolo, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che è murato, un po' basso il pallone che Giannelli ha servito a Romanò, arriva un break da parte della Slovenia che si porta avanti di 2, 8-6, questa è la situazione a inizio primo set. Ancora dunque il turno al servizio servizio di Stolekar, uno dei due centrali sloveni. 8 Slovenia, 6 Italia. Siamo nel primo parziale dell'ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo. Ancora Juventus Neck.
0: 14esimo nel corso del primo tempo, Juventus 1, Neck 0, pallone indietro per Polster, l'estremo difensore della formazione di Schröder, della formazione olandese che gestisce senza pressione da parte dei giocatori più avanzati della Juventus, va a cercare sulla sinistra il pallone per Bischoff, prova ad allungare la squadra di Schröder con Tadic, chiuso però dall'intervento in copertura difensiva da parte di Celik, poi un contrasto tra un difensore della Juventus e Linsen che rimane a terra, si trattava di Gatti, interviene anche Grabara perché Gatti poi era andato a dire qualcosa al numero 30 della formazione olandese, ancora un po' arrabbiato Gatti con Schéri che è il capitano della squadra di Nijmegen, con l'intervento anche del direttore di gara che sta valutando ovviamente anche con l'aiuto del VAR quanto successo, sembra esserci anche un dialogo a distanza, viene richiamato il capitano della Juventus McKennie, quello del Neck Cherry con il direttore di gara che lo ricordiamo ancora una volta è l'ucraino Derevinsky che va a spiegare la situazione, c'è stata una copertura, in effetti Linsen va a dare un colpo sulla schiena a Gatti che si era messo a protezione del pallone per farlo arrivare innocuo dalle parti di Grabara e poi finisce a terra in maniera abbastanza incomprensibile. Direi che ci ha provato un po' Linsen in questa circostanza, anche perché è stato lui di fatto a dare un colpo proibito al difensore centrale della Juventus. In effetti si parte da un calcio di punizione a favore dei bianconeri. Siamo al 16esimo, il parziale dice Juventus 1, Neck 0, torniamo alla pallavolo.
1: Contrattacca la Slovenia ma sbaglia ed è ancora parità in un primo set equilibrato 9-9, nessuna delle due squadre riesce a piazzare l'allungo decisivo, c'è anche qualche errore sia da una parte sia dall'altra, adesso ha sbagliato la Slovenia e pallone in mano a Simone Giannelli pronto al servizio sul 9 pari del primo parziale, questa la situazione, pronto il nostro capitano al servizio fin qui, una fase a gironi eccezionale per lui, non forza al servizio, Planinšić chiama l'attacco di Bračko che con un mani fuori riesce a chiudere, a conquistare per la Slovenia il decimo punto, 10 Slovenia, 9 Italia, questo nel primo set, ancora Juventus Neck.
0: 16esimo in corso, Juventus 1, Neck 0, una nuova formazione olandese, pallone indietro per Sandler, pressato però da Nico Gonzalez, l'autore del gol che sta fino a questo momento decidendo le sorti dell'incontro, Schéri prova ad avanzare, c'è largo a destra, è pronto a ricevere Bischoff, a posizione di esterno destro, torna all'indietro da Storm che scambia ancora con il capitano Schéri, giocatore con passaporto anche le sue rimane, pallone per Le Breton all'interno dell'area di rigore, si gira bene il francese, la conclusione centrale, la parata da parte di Grabara che cede poi corto per Lukumi, lo scambio in zona centrale all'interno dell'area di rigore con Gatti in verticale verso Gonzalez costretto dalla pressione avversaria all'indietro per Grabara che cede poi sulla sinistra per McKennie, prova a far filtrare, trova una deviazione, la rimessa è per la Juventus lungo l'out di sinistra, indicazioni al portiere polacco della Juventus da parte di Luciano Spalletti, giacca e cravatta per il tecnico della Juventus, cappellino e maglietta invece per quello del Neck Nijmegen, rimessa lunga da parte di McKennie nella zona di Voldemade che prova a prolungare per Nico Gonzalez, la chiusura di Kebar sull'argentino ma si lotta su ogni pallone anche in maniera abbastanza ruvida come in questo caso, interviene il direttore di gara per assegnare un calcio di punizione fuori della Juventus, 18esimo, Juventus 1 Neck 0, ancora la palla a volo.
1: 12esimo punto della Slovenia nel primo set, 10 punti dell'Italia, l'Italia un po' fallosa al servizio, comunque non particolarmente incisiva, anche imprecisa in ricezione, ma su questo punto della Slovenia la panchina dell'Italia chiede un check. La situazione dunque vede, secondo gli arbitri, la Slovenia avanti 12-10, siamo nel primo parziale, ancora Juventus Neck.
0: Con la Juventus che è in vantaggio al 18esimo per 1-0 contro il Neck, fino a questo momento l'unica emozione resta anche la rete di Nico Gonzalez nata da uno svarione difensivo del portiere del Neck Polster, scambiano bene intanto quello su Lins e Montevideo che poi viene chiuso con Cherry che ci prova da 30 metri, conclusione velleitaria, non c'è neanche una deviazione, sarà rimessa dal fondo per la Juventus ma è rimasta a terra McKennie dopo uno scontro con un avversario, finito a terra, si tocca il collo. Il centrocampista statunitense, capitano questa sera della Juventus, sembrava potesse giocare in zona centrale a ridosso delle punte, in ruolo da trequartista con magari sia Montemade sia Colomani insieme. Ha optato per un diverso abito tattico il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti. Scambiano intanto McKennie e Grabara, pallone poi per Lukumi, ancora indietro per Grabara, c'è largo ed è pronto a ricevere Kalulu sulla destra, l'appoggio per Celik, avvicina a sé un compagno, preferisce andare lungo sulla pressione avversaria, guadagna la rimessa laterale. 19esimo, Juventus 1 NEC 0, Europa League esordio per i bianconeri in questa manifestazione che non è un mistero, vede la Juventus tra le possibili favorite al successo finale. Ma torniamo alla pallavolo, Italia-Slovenia.
1: Break azzurro, pareggiamo la situazione, eravamo sotto di due, l'Italia ha sfruttato il turno a servizio di Pardomati, la ricezione lunga della Slovenia e il colpo sotto rete di Lavia, 12esimo punto azzurro, 12 sono anche i punti dei nostri avversari in una sfida equilibrata, ancora Mati al servizio, forza sempre dai 9 metri, poi l'attacco al centro di Stalekar, la 7 del centrale sloveno, il 13esimo punto, nuovo vantaggio dei nostri avversari, 13 Slovenia, 12 Italia nel primo set, Juventus NEC.
0: Con la formazione bianconera che sempre vantaggio per 1-0 al 20esimo del primo tempo, resiste la rete di Nico Gonzalez, con il NEC però sta un po' prendendo campo anche se la Juventus sa gestire le operazioni, pallone di Douglas Lewis all'indietro per Federico Gatti, con la squadra bianconera che deve un po' subire la pressione avversaria inevitabile visto lo svantaggio. Il pallone gestito adesso da Sar, grande curiosità anche per capire ovviamente qual è lo stato di ambientamento da parte del centrocampista senegalese, ultimo arrivato in casa biancaviana, fallo su Voltemade, sta guadagnando diversi falli il gigante tedesco, anche se oggi è apparsa notizia sulla stampa teutonica di un possibile interessamento per lui da parte del Bayern Monaco in caso di addio ad Harry Kane, anche se forse si parla di questo per la prossima stagione, lui che è arrivato in prestito secco dal Newcastle che l'anno scorso investì una settantina dei migliori per portarlo in Inghilterra senza ottenere evidentemente le risposte adeguate. Il pallone gestito sempre dai bianconeri, 21esimo in corso qui allo stadio, Juventus 1 NEC 0, torniamo alla pallavolo Italia-Slovenia.
1: L'Italia sfrutta il turno a servizio di Romano e due attacchi consecutivi di Lavia. Romano forza al servizio, in affanno la ricezione slovena e l'Italia punisce sotto rete la squadra allenata da Fabio Soli. 15 Italia, 13 Slovenia, sorpasso azzurro e time out chiamato proprio da Fabio Soli che dall'anno scorso allena la Slovenia oltre ad essere il tecnico di Verona. Dunque la situazione quando il gioco è fermo, Italia 15, Slovenia 13 nel primo set. Juventus NEC.
0: Siamo al 22esimo allo stadio, Juventus 1 NEC 0, è arrivato anche il momento della prima pausa commerciale e poi torniamo per l'esordio in Europa League della Juventus.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Siamo al 23esimo del primo tempo, parziale che sorride sempre la Juventus, in avanti 1-0 dal punto di vista del risultato grazie alla rete di Nico Gonzalez. Il destino mette a dura prova ovviamente tutti, Nico Gonzalez dato per sicuro partente, adesso va alla conclusione ancora lui, deviazione Voltemade con il ginocchio sul pallone vagante, con una mano si salva Polster. Juventus vicina al raddoppio con Voltemade in acrobazia praticamente a un passo dalla linea dell'area piccola centrale, ha provato a indirizzare il pallone in porta sul rimpallo con il ginocchio, si è salvato Poster smanacciando il pallone del giocatore tedesco. Juventus però di nuovo pericolosa con Voltemade scelto stasera da Luciano Spalletti per gestire la fase finale dell'attacco bianconero. Ancora Juventus con Sarra, pallone in verticale per l'inserimento di McKennie che riesce a superare l'avversario. McKennie, limite dell'area di rigore, McKennie l'appoggio per la conclusione vincente da parte di Alan Ibegovic, il raddoppio della Juventus con il bosniaco, la rete del gioiellino di casa Juventus che esalta il pubblico dello stadium al 24esimo. Juventus 2, NEC 0, assegnato alla Ibegovic, ma ancora una volta rivedibile la retroguardia del NEC. Nijmegen applaude il suo numero 17, Luciano Spalletti, un gran gol dalla distanza, imparabile per Poster con McKennie che ha costruito l'azione con Sar, bravo a vedere il corridoio, e McKennie che sfrutta l'incertezza da parte di Nejasmic, supera il numero 6, l'appoggio per Alibegovic, il controllo orientato e la conclusione con il destro, imparabile. Juventus 2, NEC 0, assegnato Alibegovic. Torniamo alla palla a volo.
1: Primo set tra Italia e Slovenia, Italia 17, Slovenia 15, Slovenia al servizio con Štalekar, proprio lui ha attaccato al centro conquistando per la Slovenia il 15° punto, la ricezione di Bottolo, Giannelli serve il nostro centrale Galassi e fuori il muro della Slovenia, l'Italia conquista il 18° punto, l'Italia è in controllo in questo momento del set e adesso De Giorgi sfrutta il servizio di Francesco Sani inserito da 9 metri al posto di Galassi. 18 Italia, 15 Slovenia, siamo nel primo parziale, Juventus NEC.
0: È cambiato di nuovo il parziale con il raddoppio juventino fermato da Alibegovic. Adesso il NEC prova ovviamente a reagire alle circostanze avverse visto il raddoppio firmato dal giocatore bosniaco. Arrivato quest'estate alla corte di Luciano Spalletti, ci ha fatto soffrire, anzi ci ha eliminato per la verità al playoff mondiale ed è subito apparso chiaro il suo talento ed è arrivato anche il primo gol in maglia bianconera per Alibegovic dopo 4 partite, lascia il segno, un giocatore sicuramente su cui la Juventus conta di puntare per molti anni, soltanto 18 quelli compiuti da questo ragazzo, passato dal Leverkusen, dal Salisburg, poi arrivato alla Juventus. Attenzione all'incursione di Le Breton, fermata però in maniera perentoria dalla scivolata di McKennie, lancia in avanti per Voltemade, si va a vedere ancora Alibegovic, Voltemade difende il pallone, Sar va a contrasto con un avversario, perde il duello con Bischoff, riesce a recuperare, poi pallone che viene recuperato dal NEC, Le Breton in mezzo per Tadic, subito di prima per Linsen, la conclusione alta sulla traversa della porta di Grabara. 27esimo, Juve 2, NEC 0, torniamo alla palla a volo.
1: L'errore al servizio di Sani concede alla Slovenia il 16° punto, 18 i punti dell'Italia, Fabio Soli, il CT degli sloveni, ha esaurito le sue possibilità di chiamare time out dai 9 metri adesso, un'altra conoscenza del campionato italiano, ha giocato nella passata stagione a Verona, il palleggiatore Planinšić attacca Romano, lo fa molto bene contro il muro avversario sfruttando anche un muro non particolarmente organizzato nella circostanza, Giannelli bravo a smarcare l'opposto Romano e Romano è passato tra le mani del muro avversario. 19 Italia, 16 Slovenia, siamo nel primo set, Juventus NEC.
0: 27esimo, Juventus avanti 2-0 in casa contro il NEC Nijmegen, pallone gestito dagli olandesi con Sandler. Non c'è pressione ovviamente da parte degli uomini di Luciano Spalletti, sembra essere abbastanza soddisfatto, mette le mani in tasca il tecnico di Certaldo alla ricerca ovviamente ancora della Juve migliore, il campionato, le ultime 2 partite non sono state sicuramente positive, il pareggio con il Milan e la sconfitta con il Sassuolo, nel prossimo turno ci sarà l'Atalanta, pallone recuperato da Voltemade, poi si lancia in avanti la Juventus con Nico Gonzalez, scatta un avversario, va a cercare la Begovic, chiude Storm, recupera il pallone la formazione olandese che prova a ripartire dalle retrovie. 28esimo, Juventus 2, NEC 0, torniamo a Modena, palla a volo.
1: 20 Italia, 17 Slovenia. Dopo il muro di Romanò su il tocco decisivo su Bračko, turno a servizio di Bottolo, ottima la sua gara contro la Repubblica Ceca anche dai 9 metri, attacca Kosamernik al centro per la Slovenia e chiude anche lui, vecchia conoscenza del nostro campionato, ex Trento e Milano, sta cercando molto gli attacchi dei centrali il palleggiatore della Slovenia Planinšić, la Slovenia che è lì attaccata al set, 18 punti per la squadra di Soli, 20 per la squadra di De Giorgi. Siamo nel primo parziale, torniamo a Torino, Juventus NEC.
0: 29esimo con la Juventus avanti 2-0 e con la formazione olandese che sta cercando di almeno ridurre il passivo, posizione di esterno sinistro per Cabarra che si lancia in avanti, non trova spazio, trova anche la chiusura della difesa juventina, pallone in mezzo per Nejasmic, va a cercare Linsen, tutto regolare, anzi no, c'è l'intervento da parte del direttore di gara per un fallo in precedenza ai danni del centrocampista croato. Dunque si ripartirà con un nuovo possesso per la formazione di Schröder che riparte con Kabar largo da sinistra per Bischoff, ancora Kabar, giocatore in prestito dal Borussia Dortmund, con Polster il portiere del NEC chiamato in causa, lancio in avanti, abbiamo intanto superato la mezz'ora di gioco, il parziale è sempre di Juventus 2 NEC 0, torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzo.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, sbaglia il servizio Bračko, ne approfitta l'Italia per volare a quota 22 nel primo set, sono 19 i punti della Slovenia, turno a servizio di Romanò, un buon turno a servizio, qualche scambio fa ha portato l'Italia avanti, batte corto questa volta il nostro opposto, attacca Mujanovic e chiude il muro, crediamo tocco decisivo del capitano Giannelli, chiude la traiettoria d'attacco a Mujanovic, 23esimo punto azzurro, 19 i punti della Slovenia nel primo set, l'Italia avvicina all'1-0 al Palapanini, ancora Juventus NEC.
0: Gioco fermo adesso per un problema Bischoff che ha evidenziato anche la necessità di un cambio, entra addirittura la Barella sul terreno di gioco, dunque non c'è al momento partita in corso, 31esimo con la Juventus avanti 2-0 sul NEC Nijmegen grazie alle reti di Nico Gonzalez e la prima rete in bianconera di Ale Begovic. Gioco fermo, torniamo alla pallavolo.
1: Alla 7 dell'Italia, ne ha a disposizione 5 dopo l'ace di Romanò, 24 Italia, 19 Slovenia, ancora Romanò al servizio, ancora potente, secondo ace consecutivo, chiudiamo il primo set con due ace di fila di Romanò, 25 Italia, 19 Slovenia, l'Italia avanti 1-0, manca un solo set per conquistare la matematica certezza di chiudere al primo posto il gruppo, Juventus NEC.
0: Gioco ancora fermo con Bischoff che però preferisce andare via accompagnato dai componenti dello staff sanitario del NEC, applausi direi assolutamente sportivi da parte del pubblico di casa, anche Lebegovic va a rincuorare lo sfortunato giocatore danese costretto a uscire dal terreno di gioco, al suo posto entra con la maglia numero 18 Dennis Geiger, centrocampista tedesco della squadra del NEC. Tra poco si riparte con dunque un primo cambio obbligato da parte del NEC, 32esimo Juve 2 NEC 0, torniamo da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo anche alla Palapanini aspettando che cominci il secondo set, rivediamo la situazione, l'Italia avanti sulla Slovenia 1-0, ha vinto il primo 25-19 trovando man mano nel parziale una buona incisività al servizio, ace di Romanò per chiudere il set, lo stesso Romanò dai 9 metri aveva conquistato l'occasione per chiudere a proprio favore il parziale, subito sfruttata dai 9 metri, il nostro posto dunque in evidenza proprio al servizio, l'Italia dovesse chiudere al primo posto il gruppo affronterebbe domenica agli ottavi a Torino la Danimarca, la seconda del nostro girone se la vedrebbe invece con la Serbia, ancora non si gioca al Palapanini, la situazione Italia 1, Slovenia 0, l'Italia ha vinto il primo set 25-19 Juventus NEC.
0: 33esimo in corso qui allo Stadium, Juventus padrone del campo e del risultato 2-0 per i bianconeri sul NEC. Fallo su Nico Gonzalez, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo nella tre quarti olandese per la Juventus. Douglas Luiz scambia con Sarra, pallone all'indietro per Grabara, abbondantemente fuori dalla sua area di rigore. Soltanto 7 giocatori di movimento, compreso i due giovanissimi Owusu e Pagnocco, anche Eli Mogale per la Juventus, che adesso mette in corsa Nico Gonzalez. Centro da rigore, contatto con un avversario, calcio di rigore. Khabar va a firmare in maniera fallosa l'inserimento preciso e puntuale di Nico Gonzalez. Non si lamenta minimamente della decisione del direttore di gara, perché sa di aver commesso fallo, ma ancora una volta con i tagli in verticale la Juventus riesce a superare la retroguardia del NEC, tutt'altro che invalicabile. Netto l'intervento da parte di Khabar, che va a fonda il tackle, ma va a colpire di fatto Nico Gonzalez, con l'argentino che dunque si dimostra assolutamente di essere giocatore ritrovato per questa Juventus. Vedremo chi sarà l'incaricato dell'esecuzione del calcio di rigore. Forse Nico Gonzalez lascia a Voltemade. Sì, sembra così, sarà a Voltemade, che magari gli appassionati di calcio hanno visto spesso e volentieri, perché gira ormai da diverso tempo, batte un rigore perfetto con il Newcastle, nonostante i tentativi del portiere avversario di distrarlo un po' alla Grobelaar, alla Dudek, per andare un po' meno indietro con il tempo. Ma con freddezza teutonica Voltemade trasforma. Vedremo se anche lui riuscirà a firmare il primo gol con la maglia bianconera. Voltemade dagli 11 metri contro Poster, portiere austriaco. Voltemade, breve rincorsa, parte il numero 7 bianconero, la rete, il 3-0 della Juventus. 35esimo, a segno anche Voltemade sul calcio di rigore, si sblocca anche lui con la maglia juventina, con la maglia bianconera, e forse la Juventus in poco più di mezz'ora ha già chiuso la pratica NEC, ma vedremo. Intanto Italia-Slovenia di pallavolo.
1: Sta per cominciare il secondo set al Palapanini. Nel frattempo le statistiche del primo dicono che l'Italia, nonostante una ricezione più negativa rispetto alla Slovenia, ha avuto un cambio palla fluido, dunque è riuscita in qualche modo a sistemare le cose anche con ricezione non perfetta, bene nella fase muro difesa, incisiva al servizio quando serviva, due ace di Romanò, tre muri punto, sette punti a testa di Lavia e Romanò. Sta per cominciare il secondo parziale, comincerà con il servizio del nostro capitano Simone Giannelli. Italia 1, Slovenia 0, torniamo a Torino, Juventus NEC.
0: Dove la gara sta per riprendere con il calcio d'avvio da parte della formazione olandese, 36esimo, Juventus 3, NEC 0. Fino a questo momento sta filando tutto liscio per la formazione di Luciano Spalletti, con Voltemade e Alebegovic che si sono sbloccati e che dunque possono sicuramente dare modo alla Juventus di controllare il resto della gara senza sforzarsi troppo, visto che incombe anche, come detto, la sfida di campionato decisamente più importante per il valore intrinseco della partita, perché c'è la sfida al grande ex Maurizio Sarri, ma anche per la classifica juventina in campionato, che è assolutamente da migliorare. Polster, il portiere del NEC, il rilancio nella zona di Le Breton, va in anticipo McKennie, recupera Le Breton, pallone ancora gestito dalla NEC Nijmegen con Nejasmic, che va a chiamare all'avanzata anche Storm. Cherry in mezzo per Geiger, giocatore subentrato in luogo dell'infortunato Bischoff, va a largo per l'avanzata da parte di Thomas, fermato, deve tornare indietro il NEC. 37esimo, Juve 3, NEC 0, torniamo alla pallavolo, Manuela Collazzi.
1: La via, secondo attacco consecutivo per l'Italia, proprio grazie al suo schiacciatore, due pari a inizio secondo parziale tra Italia e Slovenia, l'Italia che ha vinto il primo 25-19, l'Italia, la Slovenia che ha cambiato il palleggiatore, fuori Planinšić, dentro Najdič, questi cambi di Fabio Soli, CT della Slovenia che, data anche l'assenza di Modric, ha un po' cambiato anche tatticamente la sua squadra. Mati al servizio per la nazionale italiana, due pari vittoria, inizio secondo set, l'Italia avanti nel conto dei parziali 1-0, ancora Juventus NEC.
0: 38esimo, Juve 3, NEC 0, Juventus in totale controllo del match, ci ha provato poco fa dalla distanza Thomas, ma è sostanzialmente stato un tiro di alleggerimento verso Grabara, nessun problema per l'esterno difensore polacco della formazione allenata da Schroeder. Pallone adesso gestito dai bianconeri, Calulo, Luiz, poi in mezzo per Sar che chiama l'avanzata a sinistra, Lucumi, si fa vedere poi di nuovo Sar per ricevere di nuovo il passaggio dal compagno, difensore colombiano arretra alla sua posizione, chiama in casa con un passaggio in orizzontale in zona centrale, Gatti, largo per Calulu. È una difesa a tre quella della Juventus in questo momento, anche se le indicazioni in fase di presentazione della partita sembravano poter dire che la Juventus giocasse con una difesa a quattro, in realtà Calulu, Gatti e Lucumi compongono la retroguardia a tre, con McKennie a sinistra e Celic a destra. Questa è sostanzialmente la retroguardia che da 3 diventa 5, un po' ovviamente come tutte le squadre che scelgono questo tipo di impostazione tattica. 39esimo in corso qui allo stadium, Juventus 3, NEC 0, torniamo alla pallavolo, Manuela Collazzo.
1: Italia 3, Slovenia 4, inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri, colui che ha chiuso il primo set con il suo servizio, Romano, ancora un ace dell'opposto azzurro, parità dell'Italia nel secondo set, ace di Romano, il terzo per lui nella sfida, ha battezzato male il pallone Bračko, pensando forse finisse fuori, si è spostato dalla traiettoria del pallone, invece il servizio di Romano era dentro, ace. Adesso però arriva l'errore di Romano, quinto punto concesso alla Slovenia, 5 Slovenia, 4 Italia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Juventus NEC.
0: 40esimo, Juve 3, NEC 0, questo è il parziale, prova un nuovo fondo la formazione di Luciano Spalletti da sinistra con Lucumi, all'indietro per Gatti, vicino a sé Douglas Ruiz, cede il pallone all'avversario con la gestione tranquilla adesso da parte della squadra di Luciano Spalletti, forte del triplo vantaggio e di una squadra, quella avversaria che fino a questo momento non ha creato problemi particolari alla retroguardia bianconera, che fa passare il pallone tra i centrali difensivi cercando poi la verticalità, come è successo in occasione praticamente di tutti e tre i gol della formazione bianconera. Sar scambia con Douglas Luiz, ancora per Sar, all'indietro verso Gatti, 41esimo, Juve 3, NEC 0, Manuela Collazzo pallavolo.
1: Mijanovic a servizio per la Slovenia che è avanti 6-4 nel secondo set, forza molto dai 9 metri, pasticcia un po' la nostra nazionale, ricezione un po' lunga di Bottolo, poi Giannelli ha tentato un colpo di seconda che però non ha sorpreso il muro della Slovenia e chiama time out il nostro CT De Giorgi, perché l'Italia è sotto di 3 e non sta giocando molto bene in questo momento del secondo set. Allora De Giorgi ferma la gara, 4 Italia, 7 Slovenia, time out azzurro, l'Italia che è avanti nel conto dei parziali, ancora Juventus NEC.
0: 41esimo, Juve 3, NEC 0, il parziale della sfida dello stadium. Polster per Cabar, autore del fallo su Nico Gonzalez che ha portato al rigore trasformato poi da Voltemade, pallone recuperato da Geiger, all'indietro verso Sandler con la squadra di casa che cerca di gestire il possesso e non trova il pressing da parte della squadra di Luciano Spalletti, che ovviamente attende l'avversario in questa circostanza, può gestire la squadra bianconera, prova ad avanzare Ceri ma c'è la chiusura da parte di Alaj Begovic, all'indietro per il Poster, 41-40 sul cronometro, Juventus 3, NEC 0, ancora pallavolo.
1: E ancora il turno al servizio di Mujanovic per la Slovenia, anche un po' fortunato il giocatore sloveno perché danza sul nastro il pallone, poi cade nella nostra metà campo, massimo vantaggio per la Slovenia in questo secondo set, 8 Slovenia, 4 Italia, l'Italia che ha vinto il primo 25-19, adesso ancora Mujanovic dai 9 metri, sempre potente, verticalizza Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Romano che non chiude con un pallonetto, muro azzurro fuori, mani fuori di Shen, il terzo di rete, la via con le mani non perfettamente indirizzate verso il campo e arriva il nono punto della Slovenia con un mani fuori, 9 Slovenia, 4 Italia, e a stretto giro arriva anche il secondo time out di questo secondo set da parte di De Giorgi, con l'Italia sotto 9-4 nel secondo parziale, ha vinto per il primo 25-19. Juventus Neck.
0: Battute finali del primo tempo, parziale di Juventus 3, Neck 0 al 43esimo, che sta per scoccare del primo tempo. Cherry per la formazione olandese, Nesmith allarga facendo avanzare Kabar, accenna la conclusione che arriva, diagonale però pretenzioso da parte del numero 66, la parata a terra sicura di Grabara che non lascia ovviamente possibilità agli avversari di creare ulteriori pericoli. Gatti scambia con Kalulu, ancora per Gatti, pallone in avanti a cercare Celik, lo scambio con Kalulu, ancora il turco che chiama in causa Douglas Luiz, verticale per Nico Gonzalez, pallone perso dal giocatore argentino, recuperato poi da Lukumi, riparte lo stesso Gonzalez, c'è largo a sinistra Alaibegovic, avanza lui, le finte, rientra il bosniaco, scambia con Sar, di nuovo per Gonzalez, largo dall'altra parte, libero Celik, non se ne vedono i giocatori della Juventus che preferiscono restare sul versante di sinistra. Sar, avanza anche Lukumi, si chiude la formazione del Neck, minuto al 45esimo, Juventus 3 Neck 0. Manuela Collazzo.
1: Buona ricezione azzurra e cambio palle ottenuto con l'attacco al centro di Galassi, si interrompe dunque il turno a servizio della Slovenia con Mujanovic, lo stesso Mujanovic chiude troppo il colpo e sbaglia, attacca fuori, break dell'Italia, 6 per gli azzurri, 9 per gli sloveni nel secondo set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale che ha esaurito i time out in questo secondo parziale. De Giorgi ha visto in affanno i suoi, soprattutto in ricezione, quindi un cambio palla non fluido, e ha fermato subito il gioco a inizio set. La via forza dei 9 metri, Mujanovic non riesce a chiudere, c'è il muro difesa dell'Italia e poi il contrattacco di Romano, un parziale di 3-0 e l'Italia riapre il set. 7 Italia, 9 Slovenia nel secondo set, Italia avanti.

0: Primo tempo per questa prima parte della sfida di Europa League tra la formazione di casa e il NEC Nijmegen. All'esordio assoluto nelle Coppe Europee dopo un ottimo campionato quello scorso, un'Eredivisie straordinaria per il NEC, formazione abituata a essere spesso e volentieri coinvolta nella lotta per non retrocedere. Pallone gestito dalla Juventus, Krabara per Lukumi, cioè sulla corsia Alaibegovic che riceve dal colombiano, ancora per Lukumi. Siamo sulla zona sinistra per quanto riguarda ovviamente il versante offensivo della formazione bianconera, con Lukumi va a pescare l'inserimento ancora di McKennie, che corre sul filo del fuorigioco. McKennie, dato conto della rigore, prova a mettere in mezzo per Voltemade che aggancia male e pallone che scivola sul fondo. Ancora un minuto abbondante prima della fine, Juventus 3 NEC 0. Torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzo.
1: Ancora qualche difficoltà nella ricezione azzurra sul servizio di Shen per la Slovenia, e la Slovenia allunga nuovamente, si porta sull'11-7 nel secondo set. L'Italia avanti nel conto dei parziali, ancora Shen al servizio, forza nuovamente, verticalizza la via, bene Giannelli, cede a Bottolo che non chiude in diagonale, ricostruisce la squadra di Solida, seconda linea Mijanovic, c'è Romano in difesa, arriva poi con un secondo tocco a colpire di potenza il pallone, a conquistare l'ottavo punto azzurro. 8 Italia, 11 Slovenia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Juventus NEC.
0: Siamo alle battute finali ormai del tempo aggiuntivo concesso dal direttore di gara di questa prima parte della sfida tra Juventus e NEC. Juventus avanti 3-0 grazie alle reti di Gonzalez, Voltemade e di Gonzalez, Alebegovic e Voltemade. Questo ovviamente per quanto riguarda la successione delle reti. Calcio di punizione intanto in fuori del NEC, dalla tre quarti della Juventus va Dusan Tadic a provare a mettere all'interno della rigore, libera Gatti, pallone che si impenna all'interno del rigore con Ceri che ha l'occasione buona, poi Krabara mette tutti d'accordo uscendo a bloccare un pallone vagante, riceverà anche gli applausi del pubblico di fede bianconera. Qui finisce il primo tempo, Juventus 3 NEC 0. Adesso un secondo tempo tutto del controllo per la formazione di Luciano Spalletti. Torniamo alla pallavolo.
1: E al Palapanini si gioca il secondo set tra Italia, tra Italia e Slovenia, con la Slovenia avanti 12-9 in questo secondo parziale, l'Italia che ha vinto il primo 25-19. Possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Sul fianco orientale della NATO la tensione continua a crescere. In serata jet italiani si sono di nuovo alzati in volo sui cieli della Lituania.
2: Hanno violato lo spazio aereo lituano e due caccia Eurofighter dell'aeronautica italiana in forza alla missione NATO si sono alzati in volo per affrontarli, per scortare i jet russi fuori dai cieli di Vilnius. L'ennesima provocazione di Mosca sul fianco orientale della NATO, dove si accumulano le tensioni, si moltiplicano gli allarmi. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino, in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre il presidente Trump parla di passi da gigante verso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere anche un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky oggi ha parlato con la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha annunciato al presidente ucraino 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
1: Del conflitto in Ucraina e delle tensioni tra Europa e Mosca ha parlato anche Giorgia Meloni da Oslo durante la conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.

0: Conseguenza, ha detto la Premier, l'Europa scelga un inviato per l'Ucraina, tanti formati e interlocutori indeboliscono la posizione. Ascoltiamola.
1: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
0: La crisi in Medio Oriente, l'Italia è pronta a decidere autonomamente di scortare i suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, nuovamente nel mirino degli Houthi dello Yemen, senza attendere la missione europea Spides. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Crosetto, che ha chiesto ai vertici della difesa appunto un'attenta valutazione della situazione nel Mar Rosso e la predisposizione di un piano. Il ministro ha chiesto inoltre di verificare, precisa in una nota la Marina Militare, se si renda necessario una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento. Sulla guerra all'Iran, intanto le nuove parole di Donald Trump. Mi aspetta una decisione importante, dichiara il presidente degli Stati Uniti. Voglio intervenire a annientarli oppure no? Con me tutto è possibile. Di nuovo in Italia con l'ondata di maltempo che sta attraversando il paese, un violento temporale ha colpito Firenze e c'è stata un'infiltrazione d'acqua nella galleria degli Uffizi, nella sala dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio, bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva. Nessun danno, la sala sarà riaperta domani mattina, ha fatto sapere il museo. Proprio la Toscana, insieme a Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche, è stata la regione dove si sono registrati i maggiori problemi, con allagamenti, frane e alberi caduti. Per le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni ascoltiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica. Ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
0: Petrolio in leggero calo a New York, ma le quotazioni restano ampiamente sopra i $100 al barile, sia per il WTI sia per il Brent. E in Francia i costi dell'energia sono alla base delle proteste dei pescatori andate in scena oggi, soprattutto nel sud del paese. Il corrispondente.
3: Inizia all'alba la protesta dei pescatori contro il caro carburanti. 7 battelli si legano l'uno all'altro e impediscono l'accesso al porto di Nizza. Altri manifestanti bloccano l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore. Uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra della pesca, Catherine Chabot, incontra per ore i rappresentanti della protesta, poi assicura che il governo si impegna ad andare oltre il sussidio di 35 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato se i prezzi aumenteranno ancora. In cambio i pescatori promettono di togliere i blocchi in ogni porto francese. Resta però forte la preoccupazione del governo per un ritorno dei gilet gialli in piazza a causa del carovita. Anche oggi si sono moltiplicati gli appelli sui social per tornare a manifestare in tutta la Francia sabato 17 ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Basket, Ettore Messina torna in NBA. Dopo 7 anni l'ex coach dell'Olimpia Milano, della Virtus Bologna e della Nazionale Italiana sarà consulente degli Atlanta Hawks, sia per la parte tecnica sia per la parte dirigenziale. Ritroverà quindi il capo allenatore Quinn Snyder, che fu suo assistente a Mosca e con cui lavorò ai Lakers. Messina è tra i coach europei più titolati nel suo palmarès, tra l'altro 36 trofei con i club, tra cui 7 campionati italiani, 6 russi, 4 Eurolega e una Coppa delle Coppe. E tra pochissimo su Rai Radio 1 si continua a parlare di sport con gli europei di maschili di pallavolo e il secondo tempo di Juventus Necnimega, prima giornata di Europa League. Ancora buon ascolto.
4: Intervallo della sfida d'Europa League tra Juventus e NEC al termine del primo tempo, bianconeri avanti 3-0. Andiamo alla pallavolo europei, Italia-Slovenia, Manuela Collazzo.
5: Si gioca il secondo set, un set in equilibrio che l'Italia, dopo essere stata sotto, ha rimesso in piedi. 14 Italia, 15 Slovenia. L'Italia che ha vinto il primo parziale 25-19. Studio.
6: Bene, grazie Emanuele. Allora andiamo a dare un'occhiata agli altri risultati per quanto riguarda l'Europa League. Due le partite che si sono giocate nel tardo pomeriggio, naturalmente terminate: la vittoria del Salisburgo sul campo del Levski per 1-0 e la vittoria dell'Ofi Creta 2-0 in casa su l'Hoffenheim. All'intervallo Besiktas Marsiglia 1-1, Celtic Ferencvaros 1-2, Crystal Palace Lech Poznan 3-0, così come abbiamo sentito da Cristiano Piccinelli, tra Juventus e NEC Nijmegen. Lillestrøm Torrense 1-0 per la squadra in trasferta, quella portoghese. Vittoria Pilsen 0, Royal Union Saint-Gillois 2 e l'ultima partita in corso sempre all'intervallo e sempre 2-0 per la squadra ospite, quella tra la Real Sociedad e il Bournemouth. Torniamo da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia, pallavolo europei.
5: La Slovenia avanti di 2 nel secondo set, 17-15, l'Italia ha vinto il primo, all'Italia manca un set per assicurarsi la certezza del primo posto nel gruppo. I cambi nella nostra metà campo, dopo aver subito due muri consecutivi, Bottolo è stato sostituito, ovazione per l'ingresso in campo di Micheletto, pian piano in recupero dopo il lungo infortunio alla schiena, dunque sta giocando lui, riceve la via, buona la gara di la via fin qui, attacca Romano, buona anche la gara di Romano, riesce a chiudere l'Italia, a mantenersi lì, attaccata al parziale 16 Italia, 17 Slovenia nel secondo set. Proprio Romano al servizio per la nostra nazionale, lui aveva chiuso il primo parziale con un ace sul servizio di Romano. Fabio Soli, il CT della Slovenia, inserisce anche il secondo libero proprio per rafforzare la ricezione, perché evidentemente è temuto il servizio del nostro opposto. 16 Italia, 17 Slovenia, siamo nel secondo set, l'Italia conduce nel conto dei parziali, ha vinto il primo 25-19. Studio.
6: Sempre a proposito del calcio, sappiamo tutti che ci stiamo avvicinando a una lunga pausa dedicata poi alle nazionali con la Nations League, poi magari dopo la partita della Juventus, se avremo tempo, ricorderemo quelli che sono gli appuntamenti della nazionale azzurra guidata di nuovo da Roberto Mancini. Però tra i nuovi CT c'è anche Jürgen Klopp alla guida dei tedeschi, della nazionale bianca della Germania. Addirittura Klopp ha convocato 44 giocatori in vista della Nations League. La Germania, delusa ai mondiali, eliminata ai sedicesimi dal Paraguay, noi ai mondiali neanche ci siamo andati, per cui sempre maggiormente delusi noi italiani. Comunque addirittura 16 gli esordienti chiamati da Jürgen Klopp a vestire quantomeno in allenamento la maglia bianca della Germania. Torniamo invece alla maglia azzurra della nazionale maschile di pallavolo e torniamo a Modena da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia.
5: Italia sempre sotto nel secondo set, la Slovenia conduce 18-16 al servizio con Mujanovic, la ricezione di Lavia, poi lo stesso Lavia, davvero ispiratissimo, chiude il colpo in diagonale ottenendo il 17° punto. 17 Italia, 18 Slovenia. Nel frattempo si riprende il posto in prima linea Bottolo, una pausa di riflessione per lui, ha chiamato il cambio De Giorgi dopo che Bottolo aveva subito due muri consecutivi e è stato inserito Micheletto, che però è tornato in panchina. La via al servizio, non forza, può attaccare la nazionale slovena con Shen, pallonetto che non inganna il muro azzurro, poi arriva da seconda linea Mujanovic, ancora il nostro muro con Galassi, non perfetto, mani fuori di Mujanovic, 19° punto della Slovenia. L'Italia quota 17 in questo secondo set che aveva l'Italia cominciato male, aveva ripreso il parziale, però poi qualche imprecisione ancora in ricezione, ancora in seconda linea, ha permesso alla Slovenia di riportarsi avanti. Slovenia al servizio con Shen, il servizio del futuro giocatore di Reggio Calabria, ancora Giannelli staccato da rete per Romanò, colpo potente in diagonale, lo tiene la difesa della Slovenia che poi contrattacca con Mujanovic, non chiude, Bottolo, pallone per lui, pallonetto a scavalcare il muro avversario, scambio lungo, la difesa di Romanò sull'attacco di Mujanovic, poi è free ball per la nazionale slovena che avanti di due nel parziale può allungare. Mujanovic, la grande difesa di Lavia, in bagger poi Balasso per Romanò che prova ad attaccare, riesce a trovare le mani del muro avversario. Dobbiamo dire applausi per Romanò e Lavia, grande gara finora la quella dello schiacciatore e dell'opposto azzurro, tocca il muro avversario, tocca il muro di Kirzic, dunque arriva il mani fuori vincente di Romanò. Italia ancora lì attaccata al set, 18 Italia, 19 Slovenia, siamo nel secondo parziale, l'Italia avanti 1-0. Studio
6: ancora tutte negli spogliatoi le squadre di questa prima fase, prima giornata di Europa League, anche la Juventus con il NEC Nijmegen tra queste. Allora io direi una cosa, Manuela Collazzo, visto che è il momento forse decisivo di questo secondo set, io tornerei da te e invito Cristiano Piccinelli a intervenire su di te quando inizierà il secondo tempo tra Juventus e NEC Nijmegen, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora. Ricordo come la Juventus abbia chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0. Manuela Collazzo, pallavolo.
5: Grazie a Nico Forletta, 20 Slovenia, questa volta c'è l'errore in attacco di Romanò, 18 Italia, siamo nel secondo set, l'ultima sfida della fase a gironi prima degli ottavi e quarti di finale che si giocheranno a Torino a partire da domenica. Il servizio della Slovenia riceve lungo Bottolo, poi con grande maestria Giannelli con una mano, tocco di seconda, 19esimo punto azzurro, vorrebbe, crediamo, un'invasione del nostro capitano, il CT della Slovenia Fabio Soli, e chiama infatti il challenge, cioè il challenge della Slovenia sul tocco davvero magico di Simone Giannelli dopo la ricezione lunga di Bottolo. Secondo gli arbitri è il 19esimo punto azzurro, sono 20 punti della Slovenia. Questo challenge è sfruttato da De Giorgi, il nostro tecnico, per dare indicazioni alla via prima, poi a tutti gli altri giocatori. Il punto è confermato per la nostra nazionale, non c'è alcuna invasione da parte di Giannelli, c'è invece un grande tocco del nostro capitano e dunque ancora meno uno, Italia 19, Slovenia 20 nel secondo set, confermato il punto di Giannelli, l'Italia ha vinto.
4: Scusa,
5: il primo
4: Manuela,
5: parziale.
4: Soltanto per dirti che è iniziato il secondo tempo della sfida tra Juventus e NEC, si riparte dal 3-0 in favore dei bianconeri, a te.
5: Grazie Cristiano Piccinelli, saremo a breve da te, seguiamo il servizio di Simone Giannelli, è un ace, due punti consecutivi del nostro capitano, il set è ancora in parità, 20 pari tra Italia e Slovenia, l'Italia avanti 1-0, Juventus NEC.
4: Primi secondi della ripresa con Juventus saldamente in vantaggio per 3-0 sul NEC. Altro cambio in casa olandese dopo quello forzato per l'infortunio a Bischoff e l'ingresso di Geiger, esce Kabar, autore del fallo che ha portato poi al rigore trasformato da Voltemade, dentro Monteiro, giocatore di Curaçao, anche con passaporto olandese come molti dell'isola caraibica. Pallone gestito da Juventus con Lucumi all'indietro per Grabara, diamo un'occhiata dunque anche alle formazioni. Juve che riparte con lo stesso 11 del primo tempo, con Grabara in porta, Calulu, Gatti e Lucumi in difesa, sulla destra c'è Gonzalez, sulla destra c'è Slick, a sinistra McKennie, in mezzo Sar e Douglas Luiz, poi Alabegovic e Gonzalez a sostegno della punta che è Voltemade. 3-4-2-1 per il NEC con Polster in porta, Storm, Sandler, Montero in difesa, Thomas, Geiger, Neyaz Smic e Le Breton in mezzo al campo, Linsen e Tadic a sostenere la punta che è Cherry. Questo per quanto riguarda ovviamente l'undici olandese, formazione che sembra assolutamente non all'altezza del compito, ha concesso tre gol ma soprattutto ha mostrato segni evidenti di debolezza, di fragilità, mostrati anche in Eredivisie per la verità. Prova Thomas a divincolarsi dal controllo di Selic ma è costretto a rifugiarsi all'indietro da Sandler che ricomincia dal compagno di reparto Storm, pallone in verticale per Monteiro, da questi a Le Breton, ferma tutto Douglas Luiz e fa ripartire l'azione della Juventus. Siamo al terzo di gioco della ripresa, Juventus 3 NEC 0, ancora Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
5: Il colpo vincente, il mani fuori di Mujanovic, era stato inizialmente chiamato fuori dagli arbitri ma c'è stato il tocco del muro azzurro e dunque la situazione vede la Slovenia avanti 21-20 sull'Italia nel secondo set. Slovenia al servizio, fuori, sì, Balasso ne osserva la traiettoria, il pallone va fuori, il servizio di Najdic, il secondo palleggiatore della Slovenia che sta giocando per Tanišić, è fuori e dunque set ancora in equilibrio, 21 pari tra le due formazioni, bottolo dai 9 metri per l'Italia. Seguiamo lo scambio che parte proprio con il servizio del numero 12 azzurro, grande protagonista della finale mondiale lo scorso anno anche con i suoi servizi. Bračko attacca e murato, il tocco decisivo è di Mati, sorpasso Italia, 22 i punti degli azzurri, 21 i punti della Slovenia, in difficoltà in ricezione sul servizio di Bottolo e poi il muro di Mati su Bračko. 22 Italia, 21 Slovenia, questa è la situazione nel secondo set, Italia avanti 1-0, ancora Juventus NEC.
4: Con la Juventus si è provati 3-0, siamo al quarto minuto della ripresa, aumenta un po' la pressione da parte della formazione olandese, fino a questo momento però non ci sono particolari problemi nel controllo della gara da parte degli uomini di Spalletti. Kalulu scambia corto sulla destra con Selic, prova a farla filtrare il turco in avanti per Alebegovic, ancora Selic, un po' di spazio, si allunga il pallone, viene chiuso da Sandler, all'indietro per Polster, l'estremo difensore della formazione di Schröder che già ha effettuato due cambi, ancora nel nessuno per Luciano Spalletti, che in panchina oltre due portieri, Pizzoglio e Vicario, anche Bremer, con Sesau, Cobb Miners, Colomoni, Ovusu, Pagnucco e Elimo Gale. Vedremo quali saranno i giocatori destinati a subentrare sul terreno di gioco con Juventus che sarà impegnata prima della sosta con l'Atalanta del grande ex Maurizio Sarri per cercare ovviamente di rimettere la barca in rotta anche in campionato. Fino a questo momento però l'esordio in Europa League è convincente, complice bisogna dire, anche un avversario sicuramente non all'altezza. Prova comunque ad avanzare il NEC con Montero, scambia in laterale con Cherry, pallone largo per Thomas. Siamo al quinto minuto della ripresa, Juventus 3 NEC 0, Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
5: Ancora il servizio di Bottolo, parla set per l'Italia, la seguiamo e poi racconteremo quel che è accaduto fin qui. 24 Italia, 21 Slovenia, murato Romano, la Slovenia annulla la prima palla set. Il turno a servizio di Bottolo, proficuo perché ha messo in affanno la ricezione slovena, attacco scontato della nazionale di Soli e due muri punto di Mati. È arrivato poi il 24esimo punto di Lavia dopo una grande difesa di Bottolo, mani fuori di Lavia, arrivata la palla set per l'Italia che però la Slovenia ha annullato. Seconda possibilità a disposizione della nostra nazionale, Bračko al servizio, Palazzo verticalizza, nei tre metri Giannelli per l'attacco di Mati al centro che chiude, 25 Italia, 22 Slovenia, l'Italia conduce 2-0, questo significa che l'Italia è matematicamente prima al termine della fase a gironi, dunque sfiderà agli ottavi domenica la Danimarca. L'Italia avanti 2-0 sulla Slovenia, l'Italia prima nel gruppo, 25-19, 25-22 fin qui, ancora Juventus NEC.
4: Sesto minuto, buone notizie dunque da Modena per l'Italia di Fefe De Giorgi, buone notizie anche per i sostenitori juventini, per il ranking UEFA italiano, visto il 3-0 che sta maturando allo stadium tra Juventus e NEC Nijmegen, che comunque prova a proporsi in avanti con Geiger, la conclusione insidiosa da parte del tedesco, non lontano dal bersaglio grosso, ci ha provato Geiger con una conclusione dai 25 metri e con Grabara che si era comunque proteso in truffo, particolarmente insidiosa questa conclusione del centrocampista tedesco, che è scesa al momento giusto ma non è riuscito comunque a inquadrare lo specchio della porta, poi rivedendola forse meno pericolosa di quella che è sembrata in presa diretta. 52esimo della partita, Juventus 3 NEC 0, ancora Italia pallavolo, Italia di pallavolo con Emanuela Collazzo.
5: Aspettando che cominci il terzo set, intanto riepiloghiamo la situazione: 25-19 nel primo dell'Italia, 25-22 nel secondo, e adesso anche lo speaker del Palapanini conferma ai tifosi, tutto esaurito a Modena, che l'Italia è matematicamente prima nel gruppo. È stato un set in altalena, gli azzurri hanno cominciato male, qualche affanno in ricezione, subito time out chiamato da De Giorgi, poi però sono rimasti lì attaccati al parziale, anche guidati nei punti determinanti dal nostro capitano Simone Giannelli, e poi alla fine del set i servizi di Bottolo e anche i muri di Mati, ha chiuso proprio Mati, il più giovane della nostra nazionale, con un attacco in primo tempo, e adesso crediamo che De Giorgi possa operare qualche cambio. Intanto dovrebbe cambiare il libero, fuori Balaso e dentro Laurentano, perché ottenuto l'obiettivo del primo posto, l'Italia gioca sì naturalmente per vincere, ma l'obiettivo della prima fase è conquistato, quindi forse qualche cambio potrà essere eseguito da parte del nostro CT. La situazione: Italia 2 Slovenia 0, 25-19, 25-22, questa è la situazione fin qui, ancora Juventus NEC.
4: È munito Douglas Luiz per un fallo su Monteiro, finisce nella lista dei cattivi il centrocampista brasiliano della Juventus. 54esimo, Juve 3 NEC 0, con il controllo di Sa all'indietro per Gatti, messo un po' in difficoltà dal centrocampista ex Tottenham, prova a rimediare Gatti intervenendo su un pallone vagante, serie di batti e ribatti con il NEC che recupera il pallone ancora con Geiger. Buono l'impatto sulla partita del centrocampista tedesco, entrato gioco forza al posto di Fortunato Bischoff nel corso del primo tempo. Manovra adesso il NEC con Sandre, largo a sinistra per Thomas, lo prende in consegna Selic, centrometro da parte del numero 77 che poi prova a scaricare per Linsen, chiudere la retroguardia della Juventus, che ha concesso davvero pochissimo, soltanto tenere della distanza agli avversari, ma è ovviamente il minimo sindacabile per ogni squadra di fronte a qualunque tipo di avversario. 54esimo in corso, Juventus saldamente al comando della gara, la prima in Europa League per la formazione di Luciano Spalletti. Juve 3 NEC 0, torniamo a Italia-Slovenia di pallavolo volo con Manuela Collazzo.
5: Ed è saldamente al comando del suo gruppo l'Italia, e lo chiuderà in vetta, ribadiamo, l'Italia sfiderà agli ottavi la Danimarca, perché dopo aver vinto i primi due parziali e conquistato dunque il punto che serviva, gli azzurri hanno la certezza matematica di aver conquistato la fase a gironi. Un'Italia che ha peccato ed è calata in ricezione, sono arrivati però l'incisività al servizio nei momenti decisivi e anche i nei momenti decisivi. Dato che però ancora non si gioca e aspettiamo di capire anche se ci saranno dei cambi da parte di De Giorgi, dovrebbe esserci il cambio per quanto riguarda il libero, fuori Balaso dentro Laurentano, torniamo a Torino per Juventus NEC, Cristiano Piccinelli.
4: 55esimo che scocca in questo istante, Juventus 3 NEC 0, è anche logico che la Juventus adesso provi ad abbassare il ritmo gara per evitare di sprecare risorse utili per la sfida di campionato con l'Atalanta, con il NEC che cerca di proporsi in avanti. Linsen scambia con Ceri, pallone di ritorno ancora per il numero 30, siamo nei pressi dell'area rigore, largo a destra per l'inserimento da parte di Le Breton che entra nella rigore, pallone in mezzo, Lukumi chiude concedendo però calcio d'angolo alla formazione di Schröder, movimento sulla panchina bianconera, sta per entrare presumibilmente con Sessao che si è tolto la tuta e si è messo la maglia, dunque vedremo a chi, al posto di chi entrerà il figlio d'arte Francisco Conceição, giocatore d'attacco, esterno d'attacco, ma può giocare anche sotto punta, fare la seconda punta. Intanto corner per il NEC dalla bandierina di destra per quanto riguarda ovviamente la linea d'attacco l'attacco degli olandesi. Grabara con il pugno ad allontanare il pericolo. Buona anche la partita fino a questo momento del portiere polacco, all'esordio anche per lui con la maglia bianconera, giocatore comunque solido, l'estremo difensore della Juventus, scelto stasera al posto di Vicario. Può essere una scelta anche, diciamo così, per tenere un po' tutti sulla corda: Grabara in Europa League, Vicario in campionato. Pallone gestito ancora dagli olandesi con Thomas, scambia con un compagno, ancora Thomas, pallone in mezzo per l'inserimento da parte dei Breton, che viene chiuso da Gatti, poi Grabara. 57esimo, Juve 3, NEC 0. Torniamo da Manuela Collazzo a Modena per la pallavolo.
5: Comincia il terzo set tra Italia e Slovenia. Vi confermiamo la presenza di Laurenzano in campo al posto di Balasu, e c'è anche Sbertoli in palleggio al posto di Giannelli. C'è Micheletto in campo, stravolta completamente la formazione. Non c'è nessun giocatore, crediamo, tra coloro che hanno cominciato la sfida. Così è infatti. Intanto c'è un challenge cui si affida l'Italia. Inizio di terzo set. Sbertoli al palleggio, Klitschi all'opposto, Sanguinetti al centro, Micheletto schiacciatore insieme con Luca Porro, Laurenzano è libero, dunque completamente stravolta la formazione da parte del CT. Crediamo sia rimasto in campo, tra coloro che hanno cominciato la sfida, il solo Pardomati, il più giovane del gruppo. La situazione 1 Slovenia, 0 Italia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia, che è prima nel proprio girone. Linea ancora Cristiano Piccinelli, Juventus NEC.
4: Grazie a Manuela Collazzo. Siamo al 13esimo della ripresa, Juventus 3 NEC 0. Triplice cambio in casa Juventus, pronto ad arrivare Bremer con Myers e con Seisau, questi giocatori che prenderanno posto sul terreno di gioco dello stadio. Intanto un pallone in mezzo, l'uscita bassa da parte di Grabara a mettere tutti d'accordo, ancora una attenzione molto particolare da parte dell'esterno difensore polacco a ogni pallone vagante, sempre pronto a chiudere ogni velleità da parte degli olandesi. Selic in avanti nella tre quarti avversaria, ancora Selic, fascia di destra, scambia con Alaibegovic, che supera con un turno in un avversario, si prende anche gli applausi dello stadium il giovane bosniaco. Pallone largo a sinistra per l'avanzata da parte di Calulo, cross in mezzo per Voltemade di testa, morbido, nessun problema per Polster, con l'esterno difensore austriaco del NEC che si appresta ad effettuare il rilancio corto a beneficio di Sandler. 14esimo in corso qui allo stadium, Juventus 3 NEC 0. Torniamo da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
5: Un grande avvio della Slovenia nel terzo set, approfitta anche degli errori azzurri imprecisi, e la Slovenia si porta sul 4-0 sfruttando il turno a servizio di Najdic, prima anche un ace per lui, e 3-0 della Slovenia. Adesso l'errore in attacco di Riklitski e subito time out chiamato da De Giorgi, il nostro CT. La situazione inizio terzo set, Slovenia 4 Italia 0, è un'Italia completamente rivoluzionata rispetto a quella che aveva cominciato la sfida. Italia avanti 2-0 nel parziale. Juventus NEC.
4: 60esimo, Juve 3 NEC 0. I cambi, esce Gonzalez ed entra con Seisau, esce anche McKenny ed entra Top Miners. Vedremo invece chi lascerà spazio a e esce anche Douglas Luiz per far posto dunque a Bremer. Quindi Bremer per Douglas Luiz, poi con Myers per McKenny e con Seisau per Nico Gonzalez, autore della rete del 1-0, e anche colui che ha subito il fallo da parte di Kabar per il rigore poi trasformato da Voltemade. Questi cambi decisi da Luciano Spalletti con l'ingresso anche di Conceição, da capire adesso come andrà a sistemarsi la formazione bianconera con l'ingresso di questi giocatori. Può darsi adesso che si confermi una difesa a tre con Calulo, che però andrà presumibilmente a fare l'esterno di destra, sembra proprio così, Selic a sinistra e poi Conceição a sostegno insieme ad Alabegovic della punta che resta Voltemade e con Myers in mezzo al fianco di Sarra. Questo è il nuovo schieramento adottato per questa nuova fase della partita da parte della squadra di Spalletti. 62esimo, Juve 3, NEC 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
5: Terzo set, Slovenia 5, Italia 1, Bračko forte dai 9 metri, Laurenzano se la cava in ricezione, attacca Luca Porro, mani fuori, dello schiacciatore che gioca a Modena, ottiene con un mani fuori il secondo punto del terzo parziale. Il primo punto azzurro era stato conquistato da Rychlicki, dovrebbe essere l'esordio assoluto nel torneo sia per Rychlicki sia per Sbertoli, dunque diagonale, palleggiatore opposto, Luca Porro proprio lui al servizio, attacca la Slovenia con Mujanovic, Porro tiene in difesa, Sbertoli lontanissimo da rete per Micheletto che cerca le mani alte del muro della Slovenia, non le trova, anzi no, le trova, c'è il tocco del muro avversario, dunque c'è il mani fuori di Micheletto, 3 Italia, 5 Slovenia, tocco forse di Mujanovic, in ogni modo arriva il mani fuori di Micheletto, il terzo punto dell'Italia, 5 punti della Slovenia nel terzo set. Italia avanti 2-0, Juventus NEC.
4: Qualche scintilla tra Ceri e Alaibegovic, siamo al 18esimo della ripresa, deve intervenire il direttore di gara Dervinsky a riportare un po' d'ordine. Juve avanti 3-0 sul NEC, calcio di posizione per i bianconeri, battuto da Calulu per Bremer, c'è largo sulla corsia di destra Gatti, riceve il pallone il numero 4 dei bianconeri, si fa vedere sulla fascia con Sissau, subentrato pochi istanti fa, scambia con Cop Miners che torna all'indietro da Camille Grabara, il portiere della Juventus per questa serata di Coppa, corto per Bremer, l'avanzata da parte del giocatore brasiliano, pallone poi per Cop Miners in verticale, riceve con Sissau, ancora all'indietro per Cop Miners, accenna un timido pressing il neck di Schröder ma deve rinunciare per il palleggio da parte della squadra di Luciano Spalletti. 64esimo in corso della gara, Juventus avanti 3-0 sul NEC Nijmegen, ancora pallavolo, Manuela Collazzo.
5: Cambio lungo, se lo aggiudica la Slovenia perché arriva l'errore in attacco di Rychlicki che sbaglia cercando le mani del muro sloveno non trovandole, settimo punto della Slovenia, 3 punti dell'Italia, è ovvio che è un'Italia B se vogliamo chiamarla così, deve trovare anche giusti equilibri in campo, Micheletto deve ritrovare il giusto ritmo anche in attacco perché è stato fermo davvero tanto da gennaio per un problema alla schiena, un recupero molto lungo, molto complicato. 7 Slovenia, 3 Italia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, Italia che attacca, prova almeno a farlo con Sanguinetti non riuscendoci, pallone ancora nella nostra metà campo, è murato Micheletto, Sbertoli si affida questa volta a Rychlicki che chiude il suo lungo linea portando all'Italia il quarto punto, 4 Italia, 7 Slovenia nel terzo set, Italia avanti 2-0, Juventus NEC.
4: 20esimo della ripresa, Juve 3, NEC 0, con la formazione olandese manovra, largo sulla sinistra, riceve Thomas, viene fermato però dall'inserimento difensivo di Calulu che poi subisce anche un gioco pericoloso da parte dell'avversario, intervento del direttore di gara, calcio di punizione, anzi no, forse soltanto rimessa laterale perché evidentemente non ha ritenuto ci fosse un intervento pericoloso da parte del giocatore numero 77 del NEC, in effetti il pallone ha fatto male a Calulu perché l'ha preso col naso, dunque evidentemente il dolore nasce dal questo contatto ravvicinato con il pallone. Adesso è la formazione di Schröder a gestire il possesso con Geiger, largo a destra per Le Breton, si torna in mezzo da Geiger ma il Neck nella propria metà campo, lancia in avanti a cercare Ceri, la copertura di Bremer sull'uscita di Grabara che può far ripartire l'azione dai piedi di Federico Gatti, c'è largo sulla destra recupera Kalulu, pallone all'indietro ancora per Grabara, che abbiamo già visto avere anche una buona facilità a calciare. Da un suo assist di fatto è nato il vantaggio della Juventus. Intanto con Sessão va via con il movimento, viene fermato in maniera regolare da Sandler. Calcio di posizione per la Juventus nella metà campo avversaria, nel cerchio di centrocampo. Sta per entrare nelle file del NEC Schurz, il giocatore ex Torino, rientrato a giocare dopo 3 anni di calvario, anche segnato. Ha detto che per lui insomma questa è una partita particolare, visto insomma il legame con la città e anche ovviamente con l'altra squadra di questa città. Schurz va a prendere il posto di Sandler. Siamo al 22esimo della ripresa, Juventus 3 NEC 0. Torniamo da Manuela Collazzo per gli europei di pallavolo.
5: 6 Italia dopo l'errore al servizio della Slovenia, 9 Slovenia nel terzo set. Non c'è Mati in campo in questo terzo parziale, c'è invece Galassi, quindi i due centrali sono Galassi e Sanguinetti. C'è Micheletto al servizio, forse trova un ace, e noi ci auguriamo di ritrovare il vero Micheletto, colui che era stato nominato miglior giocatore dei mondiali dell'anno scorso vinti dall'Italia. Esti Micheletto, prima anche un attacco, una parallela interna sovrastando il muro 1 della Slovenia. Dunque bene così, anche lo schiacciatore dell'Itas Trentino deve ritrovare il giusto ritmo, la sua forma. Verticalizza Bračko sul servizio potente di Micheletto, lo stesso Bračko va ad attaccare, sbaglia, e dunque l'Italia si riavvicina nel set sfruttando il turno al servizio di Micheletto. 8 Italia, anzi no, perché ci dovrebbe essere stata un'invasione da parte di Luca Porro, e dunque il punto è della Slovenia. Dunque Slovenia 10, Italia 7, questo è il terzo parziale, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Juventus NEC.
4: 68esimo del secondo tempo della partita, con Juventus avanti 3-0 sul NEC Nijmegen. Fallo di Geiger ai danni di Sar. Buona la partita fino a questo momento da parte del centrocampista senegalese, che ha ottenuto ovviamente anche la possibilità di giocare titolare, visto l'impegno profuso in allenamento, anche per un po' valutare quelle che sono le sue qualità in una partita comunque importante come l'esordio in Europa League. Esordio che la Juventus ha praticamente chiuso a proprio favore dopo poco più di mezz'ora. Pallone indietro per Grabara, rilancio lungo del portiere polacco della Juventus nella zona di Voltemade, che viene anticipato però da Nesmic. Pallone poi all'indietro per Schurz, a dargli fastidio Voltemade, e allora Poster, l'estremo difensore della squadra olandese, scambia con Nesmic per Geiger, poi il lancio sulla corsia di sinistra per il tentativo di fondo da parte di Thomas, punta l'avversario, si tratta di Gatti, ancora Thomas, doppio passo, finta, mette in mezzo, un pallone che filtra ma che non viene toccato da nessuno, lo raccoglie Grabara. 69 sul cronometro, Juve 3 NEC 0, ancora Manuela Collazzo, palla a volo.
5: Grazie. Terzo set tra Italia e Slovenia, nono punto azzurro conquistato da Ritlitsky, colpo potente in diagonale, 11 sono i punti della Slovenia. Sbertoli a servizio, forza ma sbaglia, e regala alla Slovenia il 12esimo punto. Dunque la squadra di Soli si mantiene avanti di 3 nel terzo set. Bračko al servizio per la Slovenia, che ha quota 12 nel terzo parziale, 9 sono i punti dell'Italia che ha vinto il girone, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Juventus NEC.
4: 70esimo, 20 al termine, Juventus 3 NEC 0. Ci prova il NEC, ma fino a questo momento davvero sostanzialmente nessun pericolo per Grabara e compagni in questa notte europea allo stadium. Thomas, più attivo dei suoi, viene fermato da Consissao, in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per gli olandesi. Thomas all'indietro verso un compagno, si trattava nella fattispecie di Monteiro. C'è l'intervento però del direttore di gara perché c'è un cambio, esce Alaibegovic ed entra Kolomwani. Vedremo se sarà lui a essere il centravanti o se sarà dietro Voltemade. Entrambi possono fare il ruolo, sia Voltemade sia Kolomwani, infatti i due parlottano per cercare di capire adesso quali saranno le indicazioni di Spalletti. Dovremmo aspettare che la Juventus si proponga di nuovo in attacco. Entra comunque Colomoni al posto di Alaibegovic, che è riuscito a segnare il suo primo gol in bianconero. 71esimo in corso qui a Torino allo Stadium, Juventus 3, Nec 0. Ancora pallavolo.
5: Parità tra Italia e Slovenia, l'Italia dunque trova il 12° punto sfruttando un errore di Mujanovic e dunque 12-12 nel terzo set, time out chiamato dal CT della Slovenia Fabio Soli, 12 pari, siamo nel terzo parziale, l'Italia avanti 2-0, 25-19, 25-22 e l'obiettivo azzurro è stato raggiunto dopo i primi due set, cioè chiudere in testa il proprio girone. Ancora Juventus Net.
4: Grazie Emanuela Collazzo. 72esimo in corso qui allo Stadium, Juve 3 Nec 0, mani in tasca, passeggiata comunque leggermente nervosa di Spalletti, ma credo sia soltanto perché evidentemente sta ancora cercando di trovare il punto dove far crescere questa squadra. L'ho detto anche in fase di presentazione, dopo Sassuolo abbiamo analizzato, abbiamo cercato di capire quelle che sono state le nostre mancanze e anche dove si può e si deve migliorare, perché quello che è successo con il Sassuolo sostanzialmente non accada più. Grabara per Lukumi, si fa vedere Sarra, Lukumi avanza tenendo il pallone, va a cercare Bremer, l'appoggio per Colomoni che gioca dietro a Voltemade con Sessao, adesso un po' più di spazio anche la Juventus, Nicola Volta prova a distendersi con Sarra in mezzo al campo. Pallone gestito dalla Juventus, Calulu si ritrova in zona centrale, cede poi a Cup Miners, da questi a Gatti, di nuovo per il centrocampista olandese, fa girare il pallone, la formazione di Spalletti, si ricomincia però da Bremer. 73esimo in corso, Juventus 3, Nec 0, ancora Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
5: Set in equilibrio 13-13 tra Italia e Slovenia, siamo nel terzo parziale, un'Italia completamente diversa rispetto ai primi due set, riceve in palleggio Micheletto, poi Sbertoli in bagher per lo stesso Micheletto, secondo punto consecutivo per il nostro schiacciatore, prima era arrivato un muro su Mujanovic, adesso mani fuori, 14 Italia 13 Slovenia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale. Juventus Nec
4: 74esimo, Juve 3 Nec 0, pallone per Celik sull'esterno di sinistra, le finte del turco, pallone in mezzo per Colomoni, interviene Le Breton, pallone che si impinna, lo raccoglie il portiere del Nec Polster che va in anticipo su Colomoni, dunque è andato a inserirsi in questo tridente abbastanza tipico della Juventus con Sessao, Voltemade e Colomoni, questo il versante offensivo per quanto riguarda la formazione bianconera di Luciano Spalletti. Pallone in mezzo per Gatti, siamo nei pressi dell'area di rigore bianconera, scambia con Bremer, largo per Lukumi che può avanzare, a spazio il difensore colombiano, avanza praticamente sulla tre quarti, largo per Colomoni, la sterzata di Moni, entra in area Moni per l'inserimento vincente e la rete da parte di Celik, cala il poker la Juventus, grande giocata da parte di Colomoni che offre un pallone d'oro da spingere soltanto dentro a Celik. 75esimo, Juve 4 Nec 0, sera chiusa prima, figuriamoci adesso. Manuela, a te.
5: Grazie Cristiano, mani fuori, vincente in contrattacco della Slovenia, set ancora in equilibrio, 15 pari nel terzo parziale, il servizio della Slovenia con Shen, futuro giocatore di Reggio Calabria in A2, 15 pari tra Italia e Slovenia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, seguiamo lo scambio, poi torneremo a Torino da Cristiano Piccinelli, fuori, fallosa al servizio della Slovenia in questo momento del set, prova ad approfittarne la nostra nazionale che è in vantaggio 16-15 ed è avanti 2-0 nel conto dei set. Juventus Nec.
4: Applausi di Luciano Spalletti e i suoi giocatori che sono riusciti ad arrivare sul 4-0 a un quarto d'ora dalla fine, che diventa ormai Un minutaggio e un resto della partita abbastanza pleonastico, perché il 4-0 è un risultato assolutamente tranquillo per la formazione di Luciano Spalletti. Colomani, l'azione personale che ha portato anche al gol di Selic. Quattro marcature, quattro autori diversi per la Juventus di Luciano Spalletti. Lancio di Grabara per Colomani, lo chiude Schurz, rimane a terra Colomani, Schurz all'indietro per Polster, il pallone del gestito dal portiere austriaco per Le Breton, anticipo di Celic, ancora Celic galvanizzato la rete poco fa con Miners, limite dell'area di rigore, scambia con Sar, chiama il pallone Colomani, pallone in orizzontale per Calulu, con Miners, con Seisao dentro l'area di rigore, assenzata con Seisao, vicino alla quinta rete la Juventus con Francisco Conceição. La rapidità del giovane portoghese, 77 sul cronometro. Juve 4, Nec 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
5: Malifori che non riesce a Luca Porro, chiede anche un challenge la panchina azzurra, ma è fuori l'attacco di Porro. 17 punti della Slovenia, 16 punti dell'Italia. Slovenia ancora al servizio, buona la ricezione di Luca Porro che poi attacca e Murato ricostruisce la nostra nazionale, sempre con lo schiacciatore di Modena. Scambio lungo, attacca da seconda linea Mujanovic, il muro azzurro, poi la Slovenia rimanda nel nostro campo free ball, la pipe di Micheletto e arriva il punto della parità, 17-17 nel terzo set di una sfida tra Italia e Slovenia che ormai ha nulla da dire per quanto riguarda la classifica. Italia prima, Slovenia seconda, 17 pari nel terzo set, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale sulla Slovenia. Juventus next.
4: 78esimo, Juventus nettamente avanti sul NEC, Juve 4, NEC 0. Entra anche Nuitink, anche lui è un'ex conoscenza del nostro campionato, ha giocato con l'Udinese e con la formazione della Sampdoria. Esce anche Le Breton per far posto a un altro giocatore, si tratta di Kevin Kers, ed esce anche Linsen per far posto proprio a Nuitink, Abraham Nuitink. Questi cambi decisi da il tecnico olandese per il suo NEC, che insomma sapeva questa sera di essere costretto a fare la partita perfetta per uscire indenne dallo stadio. Non l'ha fatta, anzi ci sono stati diversi errori per il NEC, che l'abbiamo detto, non sta nemmeno attraversando un grande momento in campionato, visto che arriva da due sconfitte consecutive, l'ultima pesante sul campo del Cambuur, non una formazione di prima fascia per quanto riguarda l'Eredivisie. 79 sul cronometro, Juve 4, NEC 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo. Manuela Collazzo.
5: 18 pari tra le due squadre, Mujanovic è prima, Murato e adesso al secondo tentativo passa e conquista il 19esimo punto per la nazionale slovena, 18 i punti dell'Italia. Laurenzano non perfetto nella circostanza, il nostro libero in difesa sull'attacco di Mujanovic che ha conquistato per la Slovenia il 19esimo punto. Bračko al servizio, 19 Slovenia, 18 Italia, la ricezione di Micheletto buona, Sbertoli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti e l'Italia chiude 19-19, si preannunciano arrivo in volata per quanto riguarda questo terzo set tra Italia e Slovenia, con l'Italia avanti 2-0. Juventus Net.
4: Accademia adesso per la Juventus, dopo aver raggiunto anche la quarta rete, 10 al termine, Juve 4, NEC 0, proiezione davanti da parte di Kers, la conclusione insidiosa, bassa da 20 metri, attento Grabara, va a bloccare l'iniziativa del giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, qualcosa si può anche concedere, è di fatto la prima vera conclusione, la possiamo definire tale, del NEC nel corso della partita. Intanto siamo già dall'altra parte con Seisao, limite dell'area di rigore, con Seisao prova l'azione personale, Murato da Nuitink, c'era Voltemade in buona posizione, forse era meglio evitare di essere troppo egoisti, ma ovviamente sul 4-0 si può anche concedere questa sbavatura al numero 7 bianconero, con il NEC tramortito dalla Juve di Spalletti. Juventus 4, NEC 0, siamo all'81esimo della partita, forse a breve potrebbe esserci un altro cambio, vedremo. Intanto Juventus saldamente al comando della sfida d'Europa League. Manuela.
5: E qui c'è un time out chiamato dalla panchina della Slovenia sul 20-19 dell'Italia. L'Italia ha chiuso uno scambio lungo dopo una bella difesa di Laurenzano e un contrattacco mani fuori di Micheletto. L'Italia quota 20, la Slovenia quota 19, si ferma il gioco dunque, ha chiamato time out Soli e ribadiamo la situazione.
4: Entra nel tabellino dei marcatori anche Colomani, 82esimo, Juve 5, NEC 0, ancora una volta però rivedibilissima la retroguardia olandese. Colomani segna in coppa il francese, risultato che non può che ridare morale alla truppa di Spalletti. Voltemada, difesa del pallone, lancio in avanti, il retroguardia del NEC era tutta al limite della linea di demarcazione di metà campo. Colomani da solo supera l'uscita di Poster anticipandolo e poi con calma si porta il pallone all'interno dell'area piccola e poi lo deposita comodo comodo in rete. Juve 5, NEC 0, a te Manuela.
5: Ancora uno scambio lungo che l'Italia si aggiudica, 21 i punti della nostra nazionale, 19 quelli della Slovenia. Esulta il Palapanini, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei set, prova a sfruttare il turno a servizio di Luca Porro e prova a chiudere in tre set una sfida che le ha dato la certezza matematica del primo posto. Forza al servizio, Porro prova ad attaccare la Slovenia ma sbaglia e dunque Shen con il suo errore concede il 22esimo punto alla nostra nazionale, anche se c'è un check in corso, lo chiede la panchina della Slovenia. Allora noi ne approfittiamo per tornare a Torino da Cristiano Piccinelli. Juventus NEC, dunque a te Cristiano.
4: Una partita dominata, lo dice il risultato, dalla Juventus che all'83esimo è avanti 5-0 sul NEC Nijmegen, e visto che la classifica potrebbe essere corta, la differenza reti conterà. Fa bene la Juventus a sfruttare ogni possibilità, senza strafare sì, ma con ovviamente la possibilità di segnare bisogna farlo, e l'ha fatto Colomani poco fa. Anche in questo caso però insomma la difesa olandese sicuramente non al massimo della condizione, erano tutti al limite della linea di demarcazione del centrocampo, Colomani era nella sua metà campo, il lancio di Sarra ha superato tutti e non poteva esserci fuori gioco perché appunto il francese era partito dalla sua metà campo. Poi altra uscita fuori tempo da parte di Polster, non una gran partita per lui, 5 gol al passivo, almeno un paio di erroracci per consentire alla Juventus di giocare davvero sul velluto. Ma no, adesso la formazione bianconera, ma insomma la partita ha poco o nulla da raccontare. 84esimo, Juve 5, NEC 0, questo è il parziale della sfida dello stadio. Manuela.
5: 22 Italia, 21 Slovenia, riesce a chiudere il proprio attacco la nazionale di Soli e dunque terzo set ancora in bilico, in equilibrio, ha chiuso il colpo Shen, crediamo, e in ogni modo la Slovenia ha conquistato il 21esimo punto, sono 22 punti dell'Italia nel terzo parziale. Il servizio sloveno con Vujanovic, futuro giocatore proprio di Modena qui al Palapanini. Forza, zona di conflitto tra Laurenzano e Luca Porro, trova un ace Vujanovic, dunque break della Slovenia che trova invece la parità nel parziale 22-22, time out chiamato dall'Italia, Juventus NEC.
4: 5 minuti al termine, vedremo anche l'entità del recupero che però potrebbe aggiurarsi sui 3 minuti con l'ingresso anche di Owusu al posto Sar in casa Juventus. Dobbiamo anche segnalare questo, un giovane che Luciano Spalletti ha voluto portare con sé in prima squadra visto anche l'infortunio di Locatelli. che costringerà il centrocampista anche della nazionale a stare fuori per diverso tempo. Lancia in avanti per Colomani, raccoglie poi con Sessao, pallone largo per Obuso, prova a entrare in area di rigore Colomani, la conclusione fuori bersaglio, il tentativo da parte della Juventus sul 5-0 a poco meno di 5 minuti dalla conclusione, e ovviamente merita più spazio la palla a volo Manuela.
5: Mujanovic al servizio, per nostra fortuna sbaglia, si è tornato in campo dopo il time out chiamato da De Giorgi, il nostro CT che nel terzo set ha rivoluzionato la formazione, ma per questi speriamo ultimi scambi del set sicuramente, ma della sfida ce lo auguriamo. De Giorgi fa entrare in prima linea Mati al posto di Galassi, senz'altro alza il muro. Mati che era stato protagonista proprio della fine del secondo set con due muri punto, nell'occasione l'Italia aveva aspettato però anche il servizio incisivo. 23 Italia, 22 Slovenia, 23 diventano i punti della Slovenia perché Riklitsky sbaglia il servizio, ancora dunque set in equilibrio, Mati fuori, dentro Sbertoli, era stato questo il cambio voluto da De Giorgi, per alzare il muro fuori il palleggiatore, dentro il centrale, 23 pari tra le due formazioni nel terzo set di una sfida che a livello di classifica non ha nulla da dire, ma che evidentemente l'Italia non vuole perdere per fare bottino pieno nella fase a gironi. Il servizio della Slovenia con Shen, Micheletto indirizza il pallone verso Sbertoli, lo stesso Micheletto attacca, c'è la difesa della Slovenia, poi prova ad attaccare Mujanovic, molto staccato da rete in realtà Mujanovic, prova l'errore e dunque concede all'Italia il punto numero 24, palla match per la nostra nazionale, 24 Italia, 23 Slovenia nel terzo set, e dunque possibilità a disposizione degli azzurri per chiudere il set e la sfida. C'è Micheletto al servizio, prima anche un ace per lui, sono stati 8 i punti nel parziale.

0: poi ricade nella nostra metà campo. Dunque il set prosegue ai vantaggi 24 pari, perché Micheletto ha sbagliato il servizio e dunque l'Italia ha fallito la prima occasione per chiudere la sfida. Kirzic, il centrale sloveno dai 9 metri per la nazionale allenata da Fabio Soli, che ha chiuso il girone al secondo posto dietro all'Italia. Forza anche lui, arriva l'errore di Kirzic, dunque arriva la seconda possibilità per la nostra nazionale, seconda occasione per chiudere il set, e De Giorgi prova a sfruttare il turno, comunque il servizio di Francesco Sani, colui che aveva fatto notare proprio l'anno scorso ai mondiali le sue potenzialità dai 9 metri. Seconda occasione a disposizione dell'Italia per chiudere la sfida, 25 Italia, 24 Slovenia, match point dunque per gli azzurri. Francesco Sani al terzo servizio, lancio di palla molto alto, troppo lungo però il servizio dello schiacciatore di Verona, e l'Italia fallisce anche la seconda occasione per chiudere il parziale. Dunque Francesco Sani è fuori e rientra in seconda linea Lorenzano, che prende che prende il posto di Galassi. Questo è il consueto cambio che si vede in seconda linea tra centrale e libero. Il servizio della Slovenia, 25 pari, 7 che prosegue ai vantaggi. Arriva l'ace della Slovenia, arriva l'ace di Naidi su Luca Porro, e dunque dopo aver annullato due palle match agli azzurri, gli azzurri che hanno in realtà fallito due occasioni, la Slovenia con un ace di Najdic trova l'occasione di chiudere il terzo set a proprio favore. 26 Slovenia, 25 Italia, questa è la situazione nel terzo set. Ancora Najdic al servizio, l'esultanza del Palapanini, perché il palleggiatore della Slovenia manda in rete e dunque errore gratuito, e 26esimo punto degli azzurri. 26-26, Sbertoli al servizio per la nazionale di De Giorgi, che dà consigli a Lorenzano. Il libero sta giocando al posto di Balasso, ma l'Italia stravolta in questo terzo set. Forza Sbertoli dai 9 metri, affanni nella ricezione slovena, poi Mijajovic non chiude. Sbertoli dopo una bella difesa azzurra, arriva Riklitsky, lungo linea vincente dell'opposto dell'Italia, in extra rotazione il suo colpo. Italia 26 punti della Slovenia. Questo significa che l'Italia ha a disposizione la terza occasione per chiudere il set e la sfida. C'è sempre Sbertoli al servizio, prova a forzare il palleggiatore dell'Ita Trentino, bene nello scambio precedente, vediamo adesso, non forza ma la piazza e dà la possibilità alla Slovenia di attaccare con Shen, e dentro il colpo di Shen, e dunque secondo gli arbitri la Slovenia annulla la terza palla match. Così è infatti, 27 pari tra Italia e Slovenia. Torniamo allora rapidamente da Cristiano Piccinelli, Juventus Neck.
1: Solo per dirvi che è iniziato il recupero, saranno 30 totale minuti concessi dal direttore di gara, ne è passato già uno. Juventus però avanti nettamente 5-0 sul Neck Nijmegen. Sentiamo come andrà l'esito del terzo set a Modena tra Italia e Slovenia. Manuela.
0: Attacca Luca Porro, tiene la difesa della Slovenia, 27 pari, Murato Mujanovic, la Slovenia può ricostruire il proprio gioco ancora con Mujanovic, c'è Lorenzano in difesa, Sbertoli concede palla a Riklitsky che è Murato, Murato Riklitsky, e dunque la Slovenia conquista una seconda occasione per chiudere il terzo set a proprio favore, dopo aver annullato diverse palle match alla nostra nazionale, che conduce 2-0 nel conto dei set, che ha chiuso al primo posto il gruppo, sfiderà domenica sera a Torino la Danimarca negli ottavi di finale. Ma in questa sfida, e nel terzo set della sfida del Palapanini tra Italia e Slovenia, gli azzurri sono sotto per il momento, provano a ricevere il servizio di Bračko e a attaccare per ottenere il cambio palla. 28 Slovenia, la possibilità di chiudere il set, 27 Italia, verticalizza Micheletto, potente Bračko al servizio, Sbertoli chiama l'attacco di Porro che è Murato, due muri consecutivi subiti dalla nostra nazionale, si chiude il set, anzi no, perché sì, si chiude il set, avevamo visto un accenno, un tentativo da parte di De Giorgi di una richiesta di challenge, ma non c'è alcuna richiesta, erano finiti i tentativi e le possibilità della panchina azzurra di chiedere check, dunque certificata la fine del parziale, lo ha vinto la Slovenia 29-27, la sfida prosegue, l'Italia conduce sulla Slovenia 2-1. Juventus Neck, Cristiano Piccinelli.
1: Grazie Emanuela, qui manca davvero pochissimo al triplice fischio da parte del direttore di gara. Juventus

0: avanti 3-0, una decina di secondi al termine della sfida dell'esordio in Europa League per la Juventus, esordio assolutamente positivo con la conclusione che arriva adesso. E allora Juventus che batte il Mecklenburg per 5-0, la successione delle reti Gonzalez al nono, poi Alajbegovic, prima rete in bianconera per il bosniaco al 24esimo, prima rete anche per Voltemade al 35esimo sul calcio di rigore, poi nella ripresa è arrivato il quarto gol di Selik su assist di Kolobwany, che poi è andato a siglare anche il sigillo personale per chiudere con un netto e convincente 5-0 questo esordio in Coppa per il gruppo Spalletti. Grazie a Andrea Montone per l'assistenza tecnica. È tutto dallo stadium, Juventus 5, Mecklenburg 0. Questo è l'esito della prima gara di Europa League per la Juventus. Manuela Collazzo, palla a volo.
1: Grazie Cristiano, ribadiamo la situazione al Pala Panini, la sfida tra Italia e Slovenia prosegue perché l'Italia, dopo aver vinto i primi due set a 19-22 conquistando la matematica certezza del primo posto nel gruppo, ha perso ai vantaggi il secondo 29-27 per la Slovenia. Studio.
2: Bene, grazie Manuela. Naturalmente racconteremo anche, se inutile, il quarto set e poi vediamo se si andrà avanti con quella che si potrebbe anche prospettare come una inutile maratona. Dall'altra parte del vetro Umbretta Conti alla regia dice beh, speriamo di no. Umbretta Conti alla regia, Tony Tisi in redazione, la parte tecnica c'è Emanuele Rinaudo che si alterna con Andrea Di Marco. Dicevamo maratona, intanto una maratona si correrà a Roma il sabato 19 settembre all'Eur e sarà una maratona in notturna, la seconda edizione della corsa futurista CF 9K, così si chiama, e è un percorso, quello di Roma in notturna, ripetiamo, di 1285 metri, una corsa da ripetere per 7 volte con l'arrivo sotto al Colosseo Quadrato, e ogni partecipante avrà la possibilità di correre con un LED luminoso sulla testa, e così questi 9 chilometri di percorso si trasformeranno anche in un effetto scenico di un valore non solo sportivo ma anche artistico, storico e culturale, perché questa maratona è dedicata al movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Andiamo a vedere per quanto riguarda l'Europa League i risultati finali. Oltre a Juventus Nijmegen 5-0, anche il Crystal Palace ha comunque mantenuto la sua rete inviolata, aveva chiuso sul 3-0 in casa sul Lech di Poznan il primo tempo, né più né meno come aveva fatto la Juventus con gli olandesi del NEC Nijmegen. È finita 4-0 per il Crystal Palace e il Lech ha addirittura chiuso in 10 causa espulsione. Il Celtic ha perso in casa 3-1 con il Ferencváros, mentre ha vinto 3-0 sempre fuori casa la Royal Union Saint-Gilloise sul campo del Victoria Pilsen. Altra vittoria esterna, quella per 2-1 del Bournemouth sul campo della Real Sociedad. Stesso risultato, 1-2 finisce ora tra Lillstrom e Torrens. C'è ancora un'unica partita in corso di svolgimento, è quella del Besiktas che sta vincendo al quarto minuto di recupero in casa 4-1 sul Marsiglia, mentre si erano state giocate nel pomeriggio Levski Salisburgo terminata 0-1 e Ofi di Creta Hoffenheim, questa finita 2-0 per i padroni di casa. Prima di andare al GR1 delle 23, io farei una puntata di un paio di minuti da Manuela Collazzo. Italia-Slovenia, si sta giocando il quarto set europei maschili di pallavolo. Manuela, l'hai detto più volte, però ripetiamolo ancora, perché il perché a questo punto dell'inutilità del risultato. Vai.
1: perché l'Italia ha conquistato i primi due set a 19 e 22 e dunque ha conquistato il punto che le serviva per avere la certezza matematica di chiudere in testa e sopravanzare in termini di punti proprio la Slovenia, anche se l'Italia dovesse perdere al quinto set, che ci auguriamo non arrivi, anche perché rappresenta fondamentalmente a questo punto una partita che conta davvero poco in termini di classifica. Vi ribadiamo la situazione: 2-1 dell'Italia, l'Italia che ha perso ai vantaggi il terzo set 29-27, sono stati nel complesso 3 gli ace della Slovenia e uno soprattutto quello che ha decretato il 27 pari quando il set stava proseguendo ai vantaggi, è stato in qualche modo determinante poi per l'esito del parziale. Registriamo nel set gli 8 punti di Micheletto, dunque un ritorno confortante il suo, non sta però giocando nel quarto set Micheletto e al suo posto in diagonale di posto 4 con Luca Porro c'è Francesco Sani. 4 Slovenia, 2 Italia in questo quarto set, l'Italia conduce 2-1, Italia che giocherà gli ottavi di finale domenica sera a Torino contro la Danimarca che ha chiuso al quarto posto il girone C. Nel frattempo fallo di accompagnata fischiato a Luca Porro e quinto punto della nazionale slovena nel quarto set, 2 i punti dell'Italia e per evitare che la Slovenia allunghi ancora nel set arriva subito il time out chiesto dalla nostra panchina, dalla panchina di De Giorgi. Ribadiamo, dal terzo set in poi è un'Italia del tutto diversa, rivoluzionata rispetto a quella che possiamo considerare tra virgolette titolare, che aveva cominciato la sfida e che aveva vinto i primi due set ottenendo l'obiettivo per quanto riguarda questa gara, l'obiettivo di chiudere in testa il girone. Un'Italia rivoluzionata nel terzo set e anche nel quarto. Proseguono i cambi del nostro CT che ha chiamato time out sul 5-2 della Slovenia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dell'Italia. La Slovenia chiuderà il girone al secondo posto, Slovenia che ieri nello scontro diretto per il secondo posto, lo possiamo considerare così, aveva superato la Repubblica Ceca. Slovenia che torna a servizio dopo il time out con uno dei suoi centrali Štalekar. Seguiamo questa azione e poi torneremo allo studio, anzi no, sentiamo la sigla in sottofondo. C'è comunque il manifuori vincente di Riklitsky, terzo punto azzurro, 5 punti della Slovenia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dell'Italia. Studio.
2: Bene, è terminata anche Besiktas Marsiglia 4-1, adesso andiamo al GR1, poi torna a zona Cesarini con la pallavolo e poi ricapitoliamo tutti i risultati di Europa League di questa sera. Ricordo ancora Juventus 5 Nijmegen 0, GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'Italia è pronta a muoversi da sola per difendere i propri mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato un piano di emergenza per scortare le navi commerciali nello stretto di Bab el Mandeb, tornato nel mirino dei ribelli Houthi. Roma non attenderà i tempi della missione europea Spides. I vertici militari sono già al lavoro per valutare la fattibilità dell'operazione e verificare se sia necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento. Ancora tensioni sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Jet russi hanno invaso lo spazio aereo lituano. Due caccia italiani della missione NATO si sono alzati in volo. Attacchi russi sull'ovest dell'Ucraina intanto avevano fatto scattare l'allarme oltre confine in Polonia. Il premier Tusk accusa Mosca, prepara attacchi ibridi con droni e missili contro gli alleati di Kiev. Colloquio del presidente Zelensky con la numero uno della Commissione europea von der Leyen, che annuncia l'erogazione di oltre 3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di intercettori e droni. E da Oslo, Giorgia Meloni ribadisce la proposta di un inviato europeo per l'Ucraina. La Presidente del Consiglio ha esortato l'Europa a non reagire alle provocazioni di Putin e a parlare con una sola voce al tavolo negoziale. Al centro dei colloqui con il primo ministro norvegese anche il rafforzamento della cooperazione geopolitica ed energetica. Oslo fornisce attualmente all'Italia il 10% del suo fabbisogno di gas. La cronaca, maxi operazione contro la pedopornografia online, arresti anche all'estero per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia.
3: Oltre 22.000 video, 34.000 le immagini, 282.9 gigabyte di materiale illecito. Sono i numeri di Flytrap, operazione della polizia postale. Gli agenti per mesi si sono infiltrati nelle chat dell'orrore, operazione coordinata dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, collaborazioni anche con Europol, Interpol. 17 le persone arrestate, 10 in flagranza, 1 in Svizzera, tutti accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini partite nel 2024 su segnalazione dell'Agenzia Governativa per la Sicurezza Americana riguardano la presenza su Telegram di un gruppo privato dal nome New Saga. Alcuni degli arrestati sono molto giovani. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi:
4: sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno.
3: L'indagine ha interessato 98 paesi in tutto il mondo. Elena Paba, GR1.
2: Siamo al maltempo che sta attraversando il nostro paese, violento temporale su Firenze, infiltrazione d'acqua nella galleria degli Uffizi, bagnato anche il vetro esterno della teca protettiva del Bacco di Caravaggio, senza per fortuna alcun danno. Domani la sala riaprirà regolarmente, ha fatto sapere il museo. Allagamenti, frane ed alberi caduti anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche, maltempo anche in Liguria. Da Genova, Marta Cioncoloni.
5: Forti temporali improvvisi, strade allagate, fiumi e torrenti sotto osservazione. È scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione sulla Liguria. Il maltempo ha colpito principalmente le zone del centro e del Levante. Alla Spezia in 40 minuti sono caduti 30 mm d'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. A Bolano un fulmine ha colpito e incendiato un albero a ridosso della strada provinciale. Alle Grazie momenti di preoccupazione per un altro fulmine caduto su una centralina della luce. Forti temporali si sono abbattuti sulla Valpolcevera, grandine, strade allagate all'altezza di Bolzaneto. Nubi fragi anche sulle alture di Cogoleto, dove in un'ora si sono superati i 100 millilitri d'acqua. Allagamenti si sono verificati anche a Celle Ligure.
2: Intelligenza artificiale e scuola: circa l'80% degli studenti degli istituti superiori italiani la utilizza nella routine quotidiana dello studio. Il dato emerge da un'indagine di scuola.net.
6: Pochi si limitano a fare copia e incolla. 8 studenti su 10 alle superiori usano l'intelligenza artificiale per studiare e solo il 17% di loro si affida acriticamente alle risposte dei chatbot senza verificarne la correttezza. Il 24% poi sostiene addirittura di aver migliorato i propri voti grazie all'intelligenza artificiale. Lo rivela l'ultimo studio di scuola.net, il direttore Daniele Grassucci.
7: Gli studenti cominciano
0: cominciano ad utilizzare sempre più l'intelligenza artificiale come un coach personale per lo studio, quindi riassunti, schemi, podcast, domande e risposte.
6: Quali rischi ci sono nell'uso dell'intelligenza artificiale?
0: Capire quanto quelle informazioni che io ricevo sono condizionate dal modo in cui vado a formulare la domanda. C'è un altro problema, cioè il lavoro che fa la macchina non lo fa lo studente, quindi lo studente alla lunga rischia di ridurre le proprie performance.
6: Flaminia Gullo, GR1.
2: In chiusura lo sport, calcio nella prima giornata di Europa League, netta vittoria della Juventus sugli olandesi del NEC Nijmegen, i bianconeri si impongono per 5-0. Pallavolo, europei maschili, a Modena l'Italia conduce 2-7-1 sulla Slovenia, azzurri già sicuri del primo posto, agli ottavi affronteranno la Danimarca. E proprio per seguire il finale della pallavolo, la linea torna ora a zona Cesarini, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
1: Zona Cesarini.
7: 23, 5 minuti, 55 secondi, come avete sentito dal GR1 appena concluso la pallavolo, 2-7-1 dell'Italia sulla Slovenia, a Modena, ultima partita della fase a gironi degli europei maschili di pallavolo. Allora torniamo da Manuela Collazzo per sapere come sta andando il quarto set. Manuela.
8: È un quarto set ancora in bilico, conduce la Slovenia 11-9 sull'Italia, l'Italia che è avanti 2-1, che approfitta adesso dell'errore al servizio di Bračko per avvicinarsi ancora nel parziale, portarsi a quota 10, 11 punti dell'Italia, arriva in prima linea Mati e alza quindi decisamente il muro De Giorgi, cambio tra centrali, Sanguinetti c'è. Lui da 9 metri per l'Italia, lui che forza molto al servizio, ha trovato, così come altri azzurri in queste giornate, nella prima fase a gironi, qualche errore, però anche diversi servizi incisivi. Adesso però arriva il muro fuori dell'Italia e il 12° punto della nostra nazionale, con Mati in ritardo sull'attacco della Slovenia. C'è un altro cambio nella nostra squadra rispetto a quello che avevamo già visto nel terzo set, con Micheletto che era stato protagonista del parziale. Adesso però c'è Sani, proprio lui riceve, Sbertoli chiama l'attacco al centro di Mati che è murato, autocopertura dello stesso Mati, poi Por sbaglia, un po' fallosa la nostra nazionale in questo parziale. C'è da dire che è una nazionale rivoluzionata a cominciare dal terzo set, e adesso ancora molti cambi, è un 6-1 che sostanzialmente non abbiamo mai visto. Fuori Luca Porro, rientra Bottolo, uno dei titolari. Adesso c'è un po' un mix in questo momento del set, con la Slovenia che è avanti 13-10 sull'Italia nel parziale, l'Italia che conduce 2-1, che attacca con Rychlinski, mani fuori dell'opposto, ex tra l'altro dell'Itas Trentino, tra le altre, lui che adesso gioca fuori dall'Italia in Polonia, lo Zawiercie, conquista con un mani fuori l'11° punto per la nostra nazionale. Sono 13 punti della Slovenia in questo quarto set di una sfida che ha detto molto nei primi due parziali, e si è di fatto chiusa lì con il successo azzurro nei primi due set, con la assoluta certezza che l'Italia è prima nel girone. Italia che adesso mura il tentativo d'attacco di Shen, che prima era arrivato in ritardo, adesso Mati trova il giusto tempo a muro, lui che è di casa al Palapanini perché gioca proprio a Modena, è il più giovane del gruppo, contro la Slovacchia per lui 22 punti, record per un centrale in azzurro, dunque davvero una favola per il giovane centrale di Grosseto. Conquista grazie al suo muro il 12° punto per l'Italia, però spreca poi da 9 metri Rychlinski, manda in rete il servizio Rychlinski e concede alla Slovenia il 14° punto, 12 punti dell'Italia. La Slovenia che è ricca di giocatori che conosciamo molto bene, uno per esempio è Lujanovic, nuovo acquisto di Modena, ex Milano, sono davvero tanti tanti giocatori della Slovenia che sono passati o giocano nel nostro campionato. Il servizio di Mujanovic è potente, bravo Laurenzano in ricezione, si insacca poi il pallone attaccato da Bottolo. Bottolo conquista il 13° punto, una buona ricezione di Laurenzano su un servizio potente di Mujanovic. Sbertoli ha cercato in attacco Bottolo, Bottolo ha chiuso in diagonale insaccando dunque, approfittando anche del muro un po' staccato da rete della Slovenia. Proprio Mattia Bottolo al servizio per la nostra nazionale, forza troppo e trova l'errore concedendo così alla Slovenia il 15° punto. La Slovenia che dunque si conferma sempre in vantaggio anche in questo quarto parziale, 15-13. È stato naturale, crediamo, anche un calo di attenzione nella nostra nazionale che, ripetiamo, è completamente cambiata rispetto ai primi due set. Sani verticalizza su un servizio potente della Slovenia, poi va ad attaccare sbagliando e dunque un altro errore gratuito dell'Italia e il 16° punto della Slovenia nel parziale. Allunga la nazionale allenata da Fabio Soli a partire dal 2025, lui che è anche il tecnico di Verona. Shen giocherà a Reggio Calabria in A2 nella prossima stagione, dunque anche lui giocherà in Italia al servizio per la Slovenia sul 16-13 a favore dei nostri avversari nel quarto set, con l'Italia che avanti 2-1 nel conto dei parziali ha ceduto ai vantaggi nel terzo. Ancora Shen forza, questa volta trova l'errore dei 9 metri e dunque l'Italia trova il 14° punto. 14 Italia, 16 Slovenia. Mati al servizio per la nazionale di De Giorgi, fiducia al ventenne di Grosseto in questi europei, lui che ha debuttato da titolare contro la Slovacchia e che poi ha confermato il posto da titolare nelle seguenti due sfide. Forza al servizio, la buona ricezione della Slovenia che attacca con Bračko la difesa di Bottolo, sbraccia forse leggermente lo schiacciatore della Lube e arriva il punto della Slovenia, il 17° nel parziale, 14 punti dell'Italia e dunque siamo nel quarto set con l'Italia avanti 2-1 e con Krzic al servizio per la Slovenia. Slovenia 17, Italia 14 nel quarto set. Per nostra fortuna il centrale sloveno sbaglia il servizio regalando all'Italia il 15° punto. 15 Italia, 17 Slovenia. Sbertoli dai 9 metri, lui che forza il servizio come diversi altri azzurri, trovando però, ribadivamo anche nei collegamenti precedenti, qualche errore dai 9 metri. Questa volta buona la sua battuta, attacca sempre Bračko, riesce a chiudere il colpo e dunque a conquistare per la Slovenia il 18° punto. Sono 15 i punti dell'Italia nel quarto set. Bračko passa contro il muro 1 di Riklitsky e poi non arriva, tentando una difesa di piede Bottolo. 18° punto della Slovenia, 15 punti dell'Italia, siamo nel quarto set. L'Italia conduce 2-1 nel conto dei parziali. Buona la ricezione di Bottolo, Sbertoli chiama l'attacco di Riklitsky che passa altissimo sul muro di Bračko e dunque conquista per l'Italia il 16° punto, ben smarcato Riklitsky da Sbertoli, in ritardo il muro della Slovenia, Riklitsky è passato su Bračko ottenendo il 16° punto per la nostra nazionale. 18 punti della Slovenia, Sani al servizio, certamente forzerà, così è infatti, non è male la ricezione della Slovenia che attacca con Mujanovic trovando il mani fuori e trovando anche il 19° punto, sfruttando il fatto che il muro azzurro, il muro di Riklitsky non sia perfetto, messo male le mani a muro Riklitsky, solo alte ma poco invadenti, non posizionate verso la metà campo slovena, dunque mani fuori della Slovenia con Mujanovic, 19° punto della formazione di Soli, 16 punti dell'Italia in questo quarto set. Bračko al servizio, forza ancora Sbertoli, apre il gioco per Porro che non chiude in diagonale, prova invece a chiudere Shen e Murato il suo pallonetto, dall'altra parte invece Mujanovic, Murato anche lui, secondo tentativo di Mujanovic attento in difesa, Laurenzano vola su questo pallone, poi Porro perde il tempo, non può attaccare, va in pallonetto con la mano sinistra, arriva poi in seconda linea il colpo di Bračko contro il muro italiano. Massimo vantaggio della nazionale slovena in questo quarto set, 20-16, scambio lungo che la Slovenia ha chiuso a proprio favore. La situazione 20 Slovenia 16 Italia, time out chiamato dal nostro CT De Giorgi, noi ne approfittiamo per tornare agli studi di Roma da Nico Forletta.
7: Bene, grazie Emanuela. Intanto Emanuela, stavo dando un'occhiata, per rimanere agli europei di pallavolo, alla composizione degli ottavi di finale. Abbiamo detto dalla parte dell'Italia, Italia-Danimarca, ci sono Finlandia e Grecia, poi la vincente tra Italia e Danimarca andrà ad affrontare i quarti proprio la vincente tra Finlandia e Grecia. E sempre da quella parte del tabellone, la parte alta, Belgio, Repubblica Ceca e poi Slovenia, Serbia. Parte bassa del tabellone, gli accoppiamenti, Polonia, Lettonia, Germania, Bulgaria e poi Francia, Portogallo e Ucraina, Romania. Questa è la composizione degli ottavi di finale. Torniamo da Manuela Collazzo per l'ultima partita degli azzurri nella fase a gironi. Manuela.
8: Si torna in campo dopo il time out chiamato da De Giorgi, con la Slovenia avanti 20-16 nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Bračko al servizio per la Slovenia, sbaglia e regala all'Italia il 17esimo punto del set. Sono 20 i punti della Slovenia nel parziale. Adesso sta giocando stabilmente Mati al centro al posto di Galassi, c'è Sanguinetti l'altro centrale al servizio, con l'Italia sotto di 3 nel quarto set ma avanti nel conto dei parziali e soprattutto certa del primo posto nel gruppo dopo aver vinto i primi due set. Sanguinetti e forza, ma c'è la buona ricezione della Slovenia che poi può attaccare con il numero 10 Štalekar e dunque chiudere con il suo centrale sul servizio di Sanguinetti, la buona ricezione di Kovacic, ex libero di Ravenna, e poi l'attacco vincente di Štalekar per il 21-17 della Slovenia nei confronti dell'Italia. Ribadiamo quarto set 2-1 azzurro, Slovenia che ha chiuso il gruppo al secondo posto, Italia-Slovenia che era annunciata come la gara che avrebbe fin da subito deciso il primo posto nel gruppo. Così è stato infatti. Italia-Slovenia che negli ultimi anni ha deciso in realtà diverse manifestazioni internazionali. La pipe di Sani, 18esimo punto azzurro, ben smarcato da Bertoli. Italia conquista il 18esimo punto di questo quarto set dopo la buona ricezione di Laurenzano. Sbertoli ha chiamato l'attacco da seconda linea di Sani, 18esimo punto dell'Italia, 21 punti della Slovenia, quarto set 2-1 il conto dei parziali a favore degli azzurri. Dicevamo, Italia-Slovenia è stata nel corso di questi ultimi anni sfida che ha deciso diversi incontri a livello internazionale di una certa importanza, come per esempio la finale degli europei del 2021 ma anche la semifinale mondiale del 2022, tutte sfide vinte dall'Italia, l'Italia che negli ultimi 9 incontri ha vinto 8 delle gare giocate contro la Slovenia, precedenti dunque a favore. Sbaglia il servizio, intanto Riklitsky manda in rete e concede alla Slovenia in un momento importante del set il 22esimo punto, 18 i punti dell'Italia. Un'altra conoscenza del nostro campionato, Mujanovic giocherà proprio al Palapanini a Modena, forza al servizio, mette in difficoltà la ricezione azzurra, Porro non chiude, c'è la difesa e poi il contrattacco della Slovenia sempre con Mujanovic da secondo linea e arriva il 23esimo punto da parte della nazionale slovena. E a questo punto del set la Slovenia è davvero vicinissima alla parità per quanto riguarda questa sfida. Ovviamente nessuno ci sta a perdere, tantomeno Fabio Soli, CT della Slovenia, che è proprio di queste zone di Formigine, dunque modenese, e che proprio al Palapanini è cresciuto anche come allenatore, lui che allena la Slovenia dall'anno scorso e che è anche il tecnico di Verona. Sempre potente il servizio sloveno, prova ad attaccare Riklitsky trovando l'errore e dunque concedendo alla Slovenia la palla set. Errore gratuito, molto fallosa la nostra nazionale. 24 punti della Slovenia, 6 possibilità per chiudere il parziale, sono 18 i punti dell'Italia. Prova ad approfittarne subito Mujanovic al servizio, 24 Slovenia, 18 Italia dopo l'errore in attacco di Riklitsky. Mujanovic ancora potente su Sani, qualche affanno sempre per la ricezione azzurra, poi Sbertoli chiama l'attacco di Luca Porro, che sarà proprio futuro compagno di squadra di Mujanovic la prossima stagione a Modena. Luca Porro trova il mani fuori annullando la prima palla set alla Slovenia, che ne ha ancora 5 a disposizione. 19 Italia, 24 Slovenia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Luca Porro al servizio, nastro e poi metà campo slovena, Slovenia che può attaccare con Schenn, e lo stesso Schenn chiude in diagonale conquistando il 25esimo punto. 25 Slovenia, 19 Italia, così nel quarto set una sfida che ai fini della classifica, ribadiamo, si è rivelata dopo i primi due set vinti dall'Italia del tutto inutile, ma che si chiuderà al quinto set, e dunque vi racconteremo anche il set che finirà a 15. A te, Nico.
7: L'avevamo intuito da un pezzo, nell'attesa di andare al tie break decisivo. Allora, previsioni del tempo.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
10: Nella notte permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nord-orientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Zona Cesarini.
7: 23:22 minuti, sempre Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Andrea Di Marco alla parte tecnica in questo momento, c'è Emanuela Collazzo a Modena a seguire questo finale di partita tra Italia e Slovenia, europei maschili di pallavolo. Prima ancora c'è stata l'Europa League per quanto riguarda il calcio, allora ribadiamo i risultati finali partendo dalla Juventus, che in casa ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC Nijmegen. Nelle reti al nono Nico Gonzalez, poi al 24esimo Alaj Begovic, al 35esimo su rigore Voltemade, poi nella ripresa 75esimo Selic e 82esimo Kolo Muani per questo 5-0 della Juve in casa sul NEC Nijmegen. Gli altri finali: Levski Salisburgo 0-1, Ofi Creta Hoffenheim 2-0, Besiktas Marsiglia 4-1, Celtic Ferencváros 1-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillstrom Torrense 1-2, vittoria Pilsen Royal Union Saint-Gillois 0-3 e Real Sociedad Bournemouth 1-2. Torniamo da Manuela Collazzo per sapere se sta iniziando o se è già iniziato il tie break decisivo tra Italia e Slovenia. Modena, Manuela.
8: Squadra in campo, sta per cominciare il quinto set che deciderà chi tra Italia e Slovenia vincerà la sfida. Si comincia con il turno a servizio del palleggiatore sloveno Najdic e dunque il tie break determinante per l'esito dell'ultima gara della fase a gironi dell'Italia. Sanguinetti non chiude al centro, la possibilità per la nostra nazionale di riprovarci. Sani chiude un bel colpo in diagonale molto potente, conquistando il primo punto azzurro nel quinto set, 1 Italia 0 Slovenia nel quinto parziale. Un'Italia che aveva conquistato i primi due set, cedendo poi nel terzo ai vantaggi e nel quarto piuttosto nettamente, 25-19 per la Slovenia. Azzurri parecchio fallosi, hanno sbagliato sia da 9 metri, hanno sbagliato però anche nelle percentuali di attacco, non perfetti e precisi in ricezione, ragazzi di De Giorgi, che adesso provano a murare l'attacco di Bračko, non riuscendoci, perché arriva il mani fuori della nazionale slovena proprio con Bračko. Dicevamo azzurri fallosi, sono stati ben 12 gli errori concessi nel parziale alla Slovenia, davvero un'enormità. Slovenia ancora al servizio in questo quinto set, che vede le due squadre in parità 1-1, sempre potente Bračko, ancora in affanno la ricezione azzurra, poi però la appoggia Riklitsky con un tocco intelligente a scavalcare, anzi a cercare le mani del muro avversario, le trova Riklitsky, trovando anche il secondo punto dell'Italia nel quinto set. C'era stata una brutta ricezione di Porro, poi molto staccato da rete Riklitsky, appoggiato contro le mani del muro avversario, trovando il secondo punto per l'Italia. Un punto, ferma a un punto la nazionale slovena, c'è Sani al servizio, potente in qualche modo la ricezione slovena, se la cava, poi Mujanovic prova ad attaccare trovando però il muro, crediamo, di Luca Porro, e l'Italia si porta sul 3-1, tocco decisivo, vi confermiamo, di Luca Porro, muro dunque dell'Italia, e time out già chiamato dal tecnico della Slovenia, dal CT della Slovenia, Fabio Soli, sul 3-1 della nostra nazionale nei confronti della Slovenia. L'Italia che affronterà domenica a Torino ai quarti di finale la Danimarca, come ribadito più volte. A Torino si giocheranno anche i quarti di finale, prima poi di spostarsi, e ce l'auguriamo davvero, a Milano all'Unipol Forum di Assago per le semifinali e le finali degli europei. Ricordiamo, l'Italia ha vinto, ha conquistato l'argento nel 2023, dunque la squadra vice campione continentale, nonché campione del mondo in carica, campione d'Europa, è la Polonia, che ha vinto agevolmente il proprio girone e che ovviamente è una delle grandi favorite per la conquista del titolo. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla CT della Slovenia. Soli, 3-1 dell'Italia, non forza questa volta Sani a servizio, la piazza, e poi c'è il colpo vincente di Štalekar, dopo che proprio il centrale numero 10 della Slovenia aveva ricevuto il servizio piazzato di Sani. Conquista il secondo punto per la Slovenia e si porta proprio lui dai 9 metri. Sono 3 i punti dell'Italia. Ribadiamo, un'Italia del tutto rivoluzionata rispetto ai primi due parziali, quando l'obiettivo primo posto nel girone era stato raggiunto, e poi De Giorgi ha fatto riposare coloro che considera, almeno alla luce delle formazioni schierate fin qui, i titolari del gruppo. Nel frattempo sbaglia tutto Mujanovic, attacca in rete e permette all'Italia di portarsi sul 4-2 in questo quinto set. C'è Sanguinetti al servizio per la nazionale italiana nel quinto parziale, una sfida in altalena che l'Italia in realtà ha anche avuto la possibilità di chiudere al terzo set, fallendo un po' di occasioni per terminare il parziale, poi lo ha perso ai vantaggi. È stato murato Luca Porro, due muri di fila subiti nel set, il primo subito da Riklitsky, è arrivato così il 29-27 nel terzo set da parte della Slovenia, che adesso riceve il servizio potente della nostra nazionale di Sanguinetti, e poi dopo una ricezione molto difficoltosa arriva il muro azzurro sull'attacco tentato da Shen, il tocco decisivo è di Mati. 5 Italia 2 Slovenia nel quinto set. ancora Sanguinetti dunque dai 9 metri, centrale che conosce molto bene il Palapanini avendoci giocato fino alla passata stagione, giocherà a Perugia dalla prossima. Ancora Mujanovic, questa volta un ottimo tempo e dunque riesce a trovare il colpo vincente, in realtà anche approfittando del muro che non era altissimo, quello di Porro, e dunque è passato altissimo invece Mujanovic per conquistare il terzo punto della Slovenia. Sono 5 punti dell'Italia nel quinto set. Ancora lui, il futuro giocatore di Modena al servizio per la nazionale slovena, sbaglia e regala all'Italia il sesto punto del quinto set. Riplitsky al servizio per la nostra nazionale che nel quarto parziale, perso piuttosto nettamente 25-19, ha commesso un'infinità di errori, ben 12, dunque quasi la metà degli errori hanno significato punti per la nazionale slovena nel set. Slovenia che riceve bene, attacca con Shen, si insacca il pallone, questa volta non perfetto il muro azzurro composto da Sbertoli e Mati. Sull'attacco di Shen arriva forse anche in ritardo Sbertoli, che comunque paga centimetri in altezza essendo il palleggiatore dell'Italia e non è tra i più alti della formazione azzurra. Arriva comunque il quarto punto della nazionale slovena, sono 6 punti dell'Italia. Shen al servizio sbaglia, forza troppo, regala all'Italia il settimo punto. Tanti errori da una parte e dall'altra, dobbiamo dire, in una sfida che ha perso anche sia lo smalto, sia l'intensità e anche la qualità del gioco, perché per entrambe le formazioni dopo i primi due set è diventata ai fini della classifica inutile. Non forza Porro dai 9 metri, provando a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, che in qualche modo però riesce a cavarsela. Il contrattacco di Riplitsky lungo linea che la nazionale slovena riesce a tenere, e poi sotto rete arriva il punto della Slovenia. 5 Slovenia, 7 Italia nel quinto set. Non perfetta l'Italia nello scambio che ha portato il quinto punto della nazionale slovena. Adesso un cambio dai 9 metri, c'è Planinšić, anche lui un giocatore che conosciamo perché ha giocato a Verona nell'ultima stagione. La Slovenia ha cambiato un po' rispetto agli anni passati, una nazionale che è un mix di esperti anche emergenti, una nazionale comunque che è stabilmente nell'elite della pallavolo internazionale da diversi anni, sesta nel ranking. La ricezione in palleggio di Sani, brutta. In bagger c'è Porro per lo stesso Sani che non riesce a chiudere, ci prova Mujanovic in contrattacco, c'è la difesa di Riplitsky. In bagger poi Laurenzano per Sani, pallonetto che viene difeso dalla Slovenia, scambio lungo, Porro ad anticipare Laurenzano, cede palla a Riplitsky e l'opposto, ex tra le altre di Civitanova e di Trento, riesce a chiudere, a conquistare per l'Italia uno scambio lungo e a conquistare così l'ottavo punto. 8 Italia, 5 Slovenia, siamo nel quinto set, c'è Mati al servizio per la nostra nazionale, centrale giovane, classe 2006, ha compiuto 20 anni il 7 agosto, è di Grosseto, gioca a Modena da un paio di stagioni, questo dunque è il suo palazzetto. Proverà senz'altro a forzare dai 9 metri sul 8 a 5 dell'Italia nel quinto set di una sfida contro la Slovenia che chiude la fase a gironi per quanto riguarda l'Italia al Palapanini. E dentro il servizio di Mati e dunque ace quello del giovane centrale di Modena Volley e della nazionale, ace di Mati, e l'Italia allunga crediamo decisivo nel set. 9 Italia, 5 Slovenia in questa sfida che dicevamo chiuderà la fase a gironi al Palapanini. In Palapanini sempre gremito quando ha giocato la nostra nazionale. Dopo l'ace Mati trova l'errore, troppo lungo il suo servizio, forza troppo dai 9 metri il centrale della nazionale e regala alla Slovenia il sesto punto. Sono 9 i punti della nostra nazionale che adesso è pronta a ricevere il servizio di Najdic. I consigli di De Giorgi al giovane centrale cui sta dando fiducia. Sbaglia anche Najdic, si sposta, si abbassa Sani perché capisce che il servizio del palleggiatore della Slovenia è lungo e dunque è un errore, tanti errori in questo quinto set in entrambe le squadre, non uno spettacolo assoluto. 10 Italia, 6 Slovenia. Sbertoli forza da 9 metri trovando l'ace, arriva dunque l'undicesimo punto dell'Italia e arriva con l'ace di Sbertoli, arriva anche il time out del CT della Slovenia Fabio Soli in un momento di un set breve che si chiude a 15 con l'Italia che pare aver piazzato l'allungo decisivo e così l'Italia potrebbe chiudere con il pieno di vittorie la fase a gironi prima di trasferirsi a Torino, una fase a gironi che era cominciata a Napoli nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito con il successo dell'Italia in tre set sulla Svezia, l'Italia che poi si è ripetuta nelle restanti sfide del Palapanini, anche in quella contro la Repubblica Ceca che ha permesso alla nostra nazionale di consolidare il primato nel gruppo, la stessa Repubblica Ceca battuta ieri dalla Slovenia e la Slovenia che invece ha perso una sfida contro la Grecia in maniera anche piuttosto inaspettata e che si gioca però, si è giocata stasera il primo posto con l'Italia in una gara che, lo ribadiamo, ha caratterizzato comunque incontri di alto livello negli ultimi anni. Ancora Sbertoli forza servizio 11-6 della nostra nazionale che difende l'attacco di Bračko, poi prova Sani sostanzialmente quasi senza muro, attacca in una maniera importante, prepotente direi, un colpo potentissimo di Sani con il muro sloveno in ritardo e con il dodicesimo punto trovato dalla nostra nazionale, 6 punti della Slovenia nel quinto set, Sbertoli ancora dai 9 metri per l'Italia che è pronta dunque a chiudere la fase a gironi con il pieno di successi pur avendo concesso due set alla Slovenia che adesso difende l'attacco dell'Italia, contrattacca però Sanguinetti dopo una buona difesa della nostra nazionale e dunque 13 sono i punti dell'Italia nel quinto set, 6 la Slovenia ancora ferma 6 e prosegue il turno a servizio di Sbertoli che in azzurro è il secondo palleggiatore ma che il titolare fisso, il punto di riferimento in regia di Trento, dal 2021 gioca a Trento Sbertoli ex Milano, ancora forza servizio su Shen, l'attacco di Vujanovic, Porro prova ad arrivarci dopo il tocco del muro azzurro, però arriva il mani fuori vincente di Vujanovic che trova il settimo punto per la Slovenia, forse è partito in ritardo Porro dopo il tocco del muro azzurro nel tentativo di difendere il colpo di Vujanovic, arriva in ogni modo il settimo punto della nazionale slovena, 13 punti dell'Italia nel quinto set, Bračko sbaglia palla match per la nostra nazionale, sono 7 palle match a disposizione dell'Italia che proverà a sfruttarne subito una con Sani al servizio, 14 Italia, 7 Slovenia, l'Italia prova a chiudere non soltanto in testa al gruppo ma anche senza nessuna sconfitta e dunque Francesco Sani al servizio sul 14-7 dell'Italia nei confronti della Slovenia, forza e trova l'errore, prova a cercare l'incrocio delle linee in zona 1 non trovandolo, trovando invece l'errore dai 9 metri e concedendo alla Slovenia l'ottavo punto, 14 punti dell'Italia che ha ancora 6 occasioni per chiudere il match, intanto dai 9 metri per la nazionale slovena c'è Okroglic e l'Italia dunque proverà a chiudere il set e la sfida, la ricezione di Sani, Sbertoli chiama l'attacco di Riklitsky, c'è la difesa della nazionale slovena che prova a contrattaccare e ci riesce con un altro nuovo entrato Marovt e anche Soli sta facendo diversi cambi in questa sfida che dal terzo set ha poco da dire, muro aperto dell'Italia, ne approfitta l'attacco di Marovt e dunque un'altra palla match che la Slovenia annulla Colla, 9-14 il servizio della Slovenia, la ricezione così così di Sani, l'attacco di Rychlitsky questa volta chiude, è in campo l'attacco di Rychlitsky, 15 Italia, 9 Slovenia nel quinto set, ci sono voluti 5 set per chiudere la sfida a favore dell'Italia, ma quel che conta è che l'Italia dopo i primi due parziali aveva già conquistato la certezza matematica di aver vinto il gruppo e allora l'Italia chiude con il pieno di vittorie la fase a gironi, ci si sposta a Torino per la fase eliminazione diretta, domenica sera sempre alle 21.05 al Palavela di Torino, la sfida degli ottavi contro la Danimarca, è tutto dal Palapanini, Nico Corretta a te.
7: Bene, grazie Emanuela Collazzo, naturalmente ci risentiremo per gli ottavi di finale, intanto vi ricordo prima di chiudere andare alla musica di Radio 1 che ci porterà, vi porterà fino al GR1 delle 24, ricordo ancora una volta la vittoria della Juventus nell'esordio in Europa League in casa con gli olandesi del NEC Nijmegen per 5-0, domani sempre calcio senza soluzione di continuità come ormai da tradizione, Monza-Sassuolo, l'anticipo alle 20.45 della quinta giornata di Serie A, naturalmente la radio cronaca qui su Radio 1 in zona Cesarini, l'augurio di una buonanotte vi arrivi da Umbretta Conti alla regia, Andrea Di Marco la parte tecnica e Tony Tisi in redazione, adesso musica e poi alle 24 il GR1, buonanotte.
9: Radio 1, un mondo da sentire.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Jet militari russi violano lo spazio aereo in Lituania, in volo i caccia italiani nell'ambito della missione di difesa della NATO sul fianco est, e a Washington il Congresso spinge per le sanzioni a Mosca. Medio Oriente, Trump: sull'Iran devo prendere una decisione importante, annientarli oppure no. I Pasdaran colpiscono una petroliera a Hormuz. Sullo stretto di Bab el-Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti, il ministro Crosetto: pronti a garantire con la Marina il passaggio delle nostre navi. Se serve, passeremo dal Parlamento. Giorgia Meloni da Oslo: Putin ci provoca, non bisogna reagire. L'addio al bollo auto diventa strutturale. Le proposte sull'energia di Schlein valuteremo se utili. La politica: no al dialogo con la Premier, dicono Bonelli e Conte. Grillo al leader 5 Stelle: è l'uomo che sussurra ai cavilli. Prevenzione e cultura contro l'emergenza primaria della violenza sulle donne, l'impegno del presidente Mattarella che pensa a lezioni di educazione nelle scuole. Maltempo al centro-nord, piogge intense e disagi, a Firenze infiltrazioni agli Uffizi, l'acqua lambisce un capolavoro di Caravaggio, allagamenti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Marche. Al cinema c'è Ritorno a Buenos Aires con Adriano Giannini protagonista. 27 anni da Garage Olimpo, il regista Marco Bechis affronta di nuovo i fantasmi della dittatura argentina. Calcio, Europa League, Juventus a forza 5, pocherissimo bianconero agli olandesi del NEC Nimega. Eurovolley, l'Italia vince il girone, agli ottavi troverà la Danimarca. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Svolta militare a Washington. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare 25.000 soldati dall'Europa. Lo riporta l'emittente statunitense NBC. Secondo altre fonti, la riduzione sarebbe di 40.000 unità. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare di Washington in Europa dalla fine della Guerra Fredda. Una ritirata storica che arriva in un momento di altissima tensione internazionale, proprio mentre i caccia italiani, schierati a protezione del fianco orientale della NATO, sono dovuti tornare d'urgenza in azione nei cieli europei.
3: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre Donald Trump parla di passi da gigante, con più diverso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che ha annunciato 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, i Pasdaran iraniani dicono di aver attaccato una petroliera che stava tentando di attraversare lo stretto di Hormuz. Sull'Iran afferma in un'intervista il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: mi attende una decisione importante, annientarli o no. Ancora attacchi incrociati anche tra ribelli filo-iraniani Houthi, governo yemenita e Arabia Saudita, alleata di quest'ultimo. In gioco il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. Per garantire la navigazione delle nostre navi ha ipotizzato un ruolo diretto della nostra marina, il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
4: Ho deciso col capo di Stato Maggiore, stante la situazione difficile che si sta ripresentando a Bab el-Mandeb, che si somma a quella di Hormuz, dicevo di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno, come possono passare o meno. Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
2: Il ministro ha dunque chiesto, specificano dalla Marina Militare, valutazioni sulla situazione operativa e verifiche sulla necessità di una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento. Della questione energetica, del conflitto in Ucraina e delle tensioni tra Europa e Mosca ha parlato la premier Giorgia Meloni da Oslo durante la conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro norvegese.
5: Giorgia Meloni da Oslo guarda al gas artico e avverte: sono qui per rafforzare la cooperazione sul fronte della sicurezza energetica. Le provocazioni russe coi droni per spostare l'attenzione da una guerra che non sta andando come Putin vorrebbe.
6: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
5: Quindi sia un inviato europeo per trattare con Mosca, la Norvegia potrebbe esprimere un candidato in linea per la premier. Oslo è il quarto fornitore di gas per l'Italia col 10% delle importazioni. 100 anni dopo la trasvolata del Norge con Amundsen e Nobile, la Norvegia guarda a Roma anche come alleato delle proprie battaglie in sede europea e offre appoggio nella visione di cooperazione non predatoria del piano Mattei per l'Africa. Giorgia Meloni resta cauta sulla proposta di von der Leyen di avvicinare il Canada come membro associato dell'Unione e, nel pieno delle polemiche sull'abolizione del bollo auto, apre alla lettera di Elly Schlein sull'energia, certifica che abbiamo lavorato bene.
6: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
5: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: La questione energia, l'abolizione del bollo per il 2027 sulle auto medio-piccole, sui motocicli, ancora al centro del confronto tra i partiti, mentre botta e risposta a distanza tra Conte e Grillo sulla leadership del Movimento 5 Stelle.
7: All'apertura di Giorgia Meloni alle proposte della segretaria PD Elly Schlein, che aveva sollecitato alla premier una strategia condivisa sulle misure energetiche, si contrappone il no del resto del campo largo. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, sottolinea: questa mano tesa è incomprensibile. Stessa linea per il 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara: non ci sono le condizioni per lavorare con Giorgia Meloni, vada a casa e lasci governare noi. Conte a sua volta attaccato da Beppe Grillo: oggi il movimento è in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli le parole dell'ex garante pentastellato. Un movimento, l'affondo di Grillo, che di progressista solo la paralisi della mente progressiva, dice, non hanno un'idea. Controreplica di Conte: a noi interessano i problemi economici degli italiani. Opposizioni unite nel reputare lo stop al bollo varato dall'esecutivo una mera mossa elettorale. Ipotesi smentita dal centrodestra, con Fratelli d'Italia che ribadisce scelta a sostegno di famiglie e ceto medio, e con Galeazzo Bignami rilancia: le opposizioni lo voteranno. Nessuna misura spot, assicura il vicepremier forzista Antonio Tajani, che poi garantisce le regioni saranno rimborsate. Promessa mantenuta, conferma il vicepremier leghista Matteo Salvini, che aggiunge: ora avanti con le pensioni a 64 anni. Francesco Macaro, GR1.
2: Ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di abolizione del bollo auto. Oltre 24 milioni e 600 mila persone potrebbero beneficiarne. Il provvedimento riguarda chi possiede almeno un veicolo con potenza fino a 80 kW. In Italia circolano più di 34 milioni di auto e moto che rientrano in questa categoria. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la regione con il maggior numero di potenziali beneficiari la Lombardia, seguita da Lazio, Campania e Sicilia. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti. A Grosseto, la visita del Presidente della Repubblica Mattarella alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia, prima esperienza in Italia di percorso assistenziale dedicato alle donne vittime di abusi o maltrattamenti, occasione per tornare a parlare di violenza di genere. Il nostro inviato.
8: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante, dopo aver visitato la Stanza Rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del Codice Rosa. Il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
9: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
8: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, con una visione integrata che abbraccia ogni aspetto sanitario, psicologico, familiare, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
9: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
8: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Maltempo, pesanti disagi per i violenti nubifragi che hanno colpito Friuli, Lombardia, Marche e soprattutto Toscana. A Firenze, a causa di un'infiltrazione, l'acqua ha raggiunto anche un celebre dipinto del Caravaggio.
10: Lo sguardo indolente e seduttivo di Bacco, grappoli e foglie d'uva sulla testa e nella mano sinistra il calice colmo di vino rosso, i rigagnoli d'acqua scorrono sul vetro che protegge uno dei dipinti più celebri di Caravaggio, un'immagine che rapidamente ha invaso la rete, ripresa da centinaia di siti, è accaduto a Firenze, battuta da un nubifragio che in un'ora ha portato più di 45 mm di pioggia. In una sala degli Uffizi, dove sono conservate 7 opere del 600, l'acqua si è così infiltrata da un lucernario e da lì ha raggiunto il Bacco, che è stato rimosso. Il museo ha subito fatto sapere che dalle verifiche non è risultato alcun danno alle opere e già oggi la sala dovrebbe riaprire al pubblico. In tutta la Toscana ci sono stati pesanti disagi, colpita in particolare Empoli, con allagamenti nei sottopassi, nelle cantine e in diversi negozi costretti alla chiusura. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti, non favorì Andrea Sempio. Archiviata l'accusa di corruzione, gli atti ora tornano a Pavia.
11: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto appena trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi già 10 anni fa. C'era scritto: Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo punto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore, che nel 2017 archiva una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi di Sempio, né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di 2 ufficiali di polizia giudiziaria e dei 3 avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Sara e Antonella Di Vita, avvelenate dalla ricina a dicembre scorso in Molise. Diventa sempre più concreta l'ipotesi di un omicidio premeditato. Le conferme in via informale sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Koch Institut di Berlino, che hanno eseguito lunghi e complessi accertamenti nell'abitazione della famiglia. Prosegue il lavoro di indagine. Mercoledì è stato riascoltato l'infermiere che aveva praticato una flebo a Sara Di Vita dopo i primi malori. È corsa ai lavori last minute entro il 31 dicembre per usufruire del bonus casa. Nei primi mesi del 2026 l'utilizzo delle agevolazioni è salito rispetto allo scorso anno.
12: Ci sono ancora un centinaio di giorni per approfittare dei bonus casa. Da qui a fine anno sarà possibile realizzare lavori interni di piccola taglia utilizzando sia l'incentivo ristrutturazioni che l'eco bonus, in attesa che la legge di bilancio ridefinisca il perimetro delle agevolazioni. Micro interventi, si diceva, facili da completare e pagare entro il prossimo 31 dicembre, dall'installazione di una porta blindata alla sostituzione degli infissi fino alla messa a norma di un impianto elettrico. Per entrambi i bonus la detrazione è pari al 50% se i lavori riguardano la prima casa, 36% per altri immobili. Nel caso dell'incentivo sulle ristrutturazioni, il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per l'ecobonus. I tetti variano in base al lavoro svolto. Secondo gli ultimi dati, tra gennaio e giugno di quest'anno sono stati eseguiti bonifici per lavori agevolati dal fisco per 12,7 miliardi di euro, il 2,7 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, segno che il calo che si era verificato dopo la prima stretta del governo si è fermato. Tornando alle scadenze per garantirsi la detrazione, i privati dovranno effettuare il bonifico tracciabile entro il prossimo 31 dicembre, così da far partire il recupero fiscale già dalla dichiarazione 2027. Francesca Capannolo, GR1.
2: La Commissione europea ha presentato il Kids Act su minori e social. Lo aveva annunciato nel suo discorso all'Europarlamento la presidente della Commissione, von der Leyen.
13: Bruxelles raccoglie e sistemizza l'onda, mettendo un nuovo argine all'accesso dei minori ai social, con regole comuni sull'età minima e onere di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Non un divieto immediato, ma l'avvio di un percorso legislativo che punta a cambiare tempi, modalità e responsabilità dell'accesso dei più giovani alla rete. E allora stop allo scrolling infinito, alle notifiche durante le ore di sonno e agli algoritmi di profilazione. Marco Gui, sociologo dei media, presidente Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane.
14: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e quella necessità di educazione a un uso consapevole.
13: Con tempi e modalità ancora indefiniti.
14: La fattibilità tecnica è onerosa perché ci sono diversi step e poi la fase transitoria, che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente. C'è una certa soddisfazione ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
13: Mauro Zanda, GR1.
15: E bufera su Ed Sheeran. Gli artisti ospiti del suo tour abbandonano in solidarietà con il rapper Macklemore, escluso dalle prossime tappe per aver ricordato dal palco i morti palestinesi a Gaza e scandito lo slogan Free Palestine. Il cantautore britannico ha perso oltre 200.000 follower su Instagram, mentre l'artista statunitense ne ha guadagnati più di 1,5 milioni. Macklemore ha anche annunciato che il milione di dollari incassato nel tour con Sheeran andrà a sostegno della popolazione palestinese. Cinema, dopo la presentazione in concorso a Venezia e nelle sale, ritorno a Buenos Aires. A 27 anni da Garage Olimpo, il regista Marco Bechis affronta di nuovo gli abissi umani della dittatura argentina con la storia di un medico sopravvissuto al sequestro e alla detenzione, un'esperienza provata nella vita reale dallo stesso Bechis.
16: Marco Bechis e il suo ritorno a Buenos Aires, doloroso come quello di un sopravvissuto che incontra i suoi fantasmi.
17: Io parlo di cose che so, che conosco, ma non è la mia storia. Quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica. Solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia. Senza testimoni non ci sono processi.
16: Il processo per Garage Olimpo, luogo di tortura che Bechis raccontò a dare corpo al suo protagonista Adriano Giannini nel suo ruolo migliore.
18: La cosa più interessante è anche i 30 anni successivi, che cosa è accaduto, quali compromessi per sopravvivere, che cosa è successo. Questa è stata la grande domanda che mi sono fatto anch'io per cercare di capire come affrontare tutti questi conflitti impensabili.
19: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
20: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
19: 2 anni e 46 giorni, ero al Garage Olimpo.
16: Miriam Mauti, GR1.
15: Io sono nessuno, l'Odissea trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. L'ultimo libro di Andrea Maggi, amatissimo dai giovani, viene presentato oggi a Pordenone Legge. L'intervista della nostra inviata.
21: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
22: Bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
21: Si chiama Andrea il protagonista, lo stesso suo nome, non è un caso?
22: Non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico, come tutti gli adolescenti molto ermetico, ed è un sognatore.
21: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
22: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
21: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
22: Il rumore del mare. Il mare è tante cose. Può consolare, ma può fare anche paura.
21: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
15: Ed ora la musica con Cesare Cremonini. È uscito a mezzanotte sulle piattaforme digitali il primo assaggio del nuovo album del cantautore bolognese.
23: Tu credi ai papà? Vai sapere
15: Paparazzi, questo è il titolo e il singolo che anticipa Amateur, l'album di inediti atteso per il 23 ottobre. Un brano ruvido e adrenalinico, ha detto Cremonini, il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto posso provare a farlo io. Un ritorno a sonorità più rock and roll che Cremonini porterà anche in tour nei palazzetti a partire dal 24 novembre. Ti hanno beccato una volta. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Giovanni De Palma e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con l'Europa League. La Juventus riparte alla grande dopo lo scivolone con il Sassuolo, pokerissimo agli olandesi del NEC, l'inviato.
3: Pratica chiusa in poco più di mezz'ora, la Juventus contro il NEC passa in vantaggio dopo appena 9 minuti, rilancio di Grabara, preferito a Vicario, l'altro portiere, quello del NEC, buca l'intervento fuori aria, calciando l'aria e non il pallone, che finisce sui piedi di Gonzales, che a porta vuota non può sbagliare. Al 24esimo, incursione di McKennie, appoggio per Alejbegovic, che dal limite firma il suo primo gol in bianconero, e si sblocca anche Voltemade, titolare al posto di Colomouani. Il tedesco trasforma il rigore assegnato per un fallo su Gonzales. Nel secondo tempo la Juventus bada soprattutto a risparmiare risorse per la gara con l'Atalanta di campionato. I bianconeri riescono comunque a segnare ancora. Azione personale di Colomouani, subentrato nella ripresa, assist dal fondo per la corrente Selic, che sotto misura firma il 4-0 e la sua prima rete in bianconero. Ma non finisce qui, c'è spazio anche per l'assolo del francese, che sfrutta le praterie lasciate dagli olandesi, supera Poster in uscita e segna il definitivo 5-0. Primo acuto anche per Colomouani alla sua seconda avventura in bianconero. Da Torino con Andrea Montone, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E oggi torna già il campionato. Monza Sassuolo alle 20:45 apre la quinta giornata di Serie A. Ora la pallavolo con gli europei maschili. L'Italia chiude in battuta la prima fase in vetta al gruppo A. Agli ottavi sarà sfida con la Danimarca, l'inviata.
4: Obiettivo raggiunto, l'Italia chiude in testa il proprio girone, un traguardo raggiunto dopo i primi due set della sfida con la Slovenia, vinti a 19 e 22. Un'Italia decisa, incisiva al servizio nel primo parziale, due ace, tre muri punto nei momenti cruciali. Ottimi Romano e Lavia, 7 punti a testa nel set. Nel secondo, azzurri ancora un po' imprecisi in ricezione, ma spietati nelle fasi calde del parziale, ancora dai 9 metri e poi a muro, 25-22. Di fatto la gara finisce lì, quando la nostra nazionale conquista il punto che le permette di certificare il primato nel girone e l'incrocio agli ottavi contro la Danimarca domenica. Dal terzo set Italia rivoluzionata, spazio tra gli altri a Micheletto, 8 punti per lui. Gli azzurri falliscono le occasioni per chiuderla in 3-7 e cedono ai vantaggi. Nel quarto i ragazzi di De Giorgi parecchio fallosi, la Slovenia vince 25-19. Il tiebreak è senza storia però, 15-9 azzurro, si va a Torino per la fase eliminazione diretta dopo una fase a gironi conquistata senza alcuna sconfitta. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
1: E con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte e 23 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano. Sulla 4, la Torino-Milano, ci sono cose a tratti per traffico intenso tra Bolpiano Sud e Chivasso Ovest. In direzione di Milano sta piovendo sulla 6 tra Marene e l'allacciamento con la 33. Chiuso il traforo del Monte Bianco per lavori dalla mezzanotte. E ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno si segnala nebbia banchi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo le forti piogge di quest'oggi proprio in Toscana e in particolar modo a Firenze. E concludiamo con il meteo per oggi: qualche pioggia al centro, al nord-ovest e su parte del sud. Temperature in diminuzione da domenica, miglioramento sensibile. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: in collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora attenzione nei cieli baltici. Caccia italiani della NATO allontanano in volo due jet russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Nelle stesse ore Giorgia Meloni era in visita a Oslo. Putin ci provoca per cercare un'escalation con l'Europa, ha accusato la Premier, sottolineando la necessità di scegliere un inviato sull'Ucraina per negoziare a nome dell'Unione. Solo pochi giorni fa alcuni jet italiani avevano abbattuto un drone di Mosca sempre in Lituania. Intanto negli Stati Uniti il Congresso ha approvato le prime sanzioni contro il Cremlino dell'era Trump. Altro fronte di tensione, quello di Bab el-Mandeb. L'Italia si dice pronta a inviare la Marina anche senza l'Unione Europea per garantire la navigazione dei propri mercantili nello stretto ormai controllato dai ribelli yemeniti Houthi. Il transito è diventato cruciale da quando Hormuz è bloccato. Ci attiveremo per far sì che le navi italiane possano passare senza aspettare la burocrazia di Bruxelles, annunciato il ministro della difesa Crosetto. E ancora polemica politica dopo l'annuncio del governo di abolire il bollo auto per il 2027. Meloni respinge l'accusa di fare campagna elettorale. Renzi la attacca. Quando lo proposi nel 2016 l'attuale premier mi liquidò come un venditore di pentole. Bravo Matteo, la replica di Meloni. Ora hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Intanto la segretaria PD Schlein si è detta pronta a un confronto con il governo sulle risorse da destinare alla transizione energetica. Un'apertura che non piace a 5 Stelle e Verdi Sinistra, secondo cui non ci sono le condizioni per collaborare. La violenza sulle donne, un'emergenza di primaria importanza in Italia, così Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, rifugio per le vittime di violenza. Il capo dello Stato ha ricordato i numeri dei femminicidi, 97 nel 2025, 34 nei primi 6 mesi di quest'anno. È compito delle istituzioni, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, non solo impedire e reprimere, ma prevenire, grazie anche all'aiuto della scuola, cancellando questa sorta di carenza culturale. Maltempo a Firenze, un'infiltrazione dopo un temporale alla Galleria degli Uffizi ha fatto piovere nella sala dove è ospitato il Bacco di Caravaggio, bagnata dagli schizzi la teca protettiva della tela. Il museo rassicura, nessun danno né a quella né alle altre opere. Calcio, gol da Juventus che all'esordio in Europa League vince 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC. Stasera l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Gli europei maschili di pallavolo, l'Italia batte la Slovenia e si qualifica prima del suo girone domenica a Torino, gli ottavi contro la Danimarca. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, ennesimo episodio di tensione sul lato orientale della NATO. Aerei russi violano lo spazio aereo lituano. Due caccia italiani si alzano in volo per allontanarli e difendere il confine dell'Alleanza Atlantica. Nel frattempo alcuni attacchi di Mosca nell'ovest dell'Ucraina avevano fatto scattare l'allarme in Polonia. Il premier Tusk accusa il Cremlino, prepara attacchi ibridi con droni o missili contro gli alleati di Kiev. Colloquio del presidente Zelensky con la numero uno della Commissione Europea, von der Leyen, che annuncia l'erogazione di oltre 3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di intercettori e droni. L'Italia è pronta a muoversi da sola per difendere i propri mercantili nel Mar Rosso. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia un piano d'emergenza per scortare le navi commerciali nello stretto di Bab el-Mandeb, tornato nel mirino dei ribelli Houthi. Roma non attenderà i tempi della missione europea Aspides. I vertici militari sono già al lavoro per valutare la fattibilità dell'operazione e verificare se sia necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento, spiegano dal Ministero. E del conflitto in Ucraina, delle tensioni tra Europa e Mosca, ma anche della questione energetica, ha parlato la Premier Giorgia Meloni da Oslo durante la conferenza stampa seguita dall'incontro con il primo ministro norvegese.
3: Giorgia Meloni da Oslo guarda al gas artico e avverte: sono qui per rafforzare la cooperazione sul fronte della sicurezza energetica. Le provocazioni russe coi droni per spostare l'attenzione da una guerra che non sta andando come Putin vorrebbe.
4: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: Quindi sia un inviato europeo per trattare con Mosca, la Norvegia potrebbe esprimere un candidato in linea per la Premier. Oslo è il quarto fornitore di gas per l'Italia col 10% delle importazioni. 100 anni dopo la trasvolata del Norge con Amundsen e Nobile, la Norvegia guarda a Roma anche come alleato delle proprie battaglie in sede europea e offre appoggio nella visione di cooperazione non predatoria del piano Mattei per l'Africa. Giorgia Meloni resta cauta sulla proposta di von der Leyen di avvicinare il Canada come membro associato dell'Unione e, nel pieno delle polemiche sull'abolizione del bollo auto, apre alla lettera di Alice Schlein sull'energia, certifica che abbiamo lavorato bene.
4: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
3: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca con Flytrap, l'operazione effettuata in più paesi contro la pedopornografia. 17 le persone arrestate in Italia hanno operato gli agenti della Polizia Postale e l'antimafia di Roma e hanno operato in diverse città tra cui Bari, Catania, Genova, Napoli, Venezia e Milano. 55.000 tra foto e video di violenze sequestrate, individuate 1.354 persone che hanno caricato